Se tu sei il Cristo, salva anche te stesso. Noi sappiamo che non era la volontà di Dio che lui salvava se stesso, anche se lui aveva questo potere. Lui diceva a Pilato, se io vorrei, potrei chiamare legione di angeli in questo momento. Ma non ha fatto. La prima persona in cui si trova davanti è questo Simeone di Cirene. Cirene era nell'Africa, quindi un ebreo africano. Ricordiamo che questa era la festa di Pasqua, una delle tre feste annuali in cui tutti i maschi ebrei erano obbligati di presentarsi a Gerusalemme. Quindi un po' per capire la scena in questo tempo, era un tempo di festa. Magari come qui in Italia, in estate, quando tutti tornano al proprio paese, c'è la festa del paese, no? Tutti stanno lì, famiglie insieme, per mangiare insieme. E anche questo Simone ha fatto un pellegrinaggio dall'Africa per andare a Gerusalemme, per adorare Dio, per celebrare la Pasqua, per far festa con la sua famiglia, con gli altri suoi concittadini. Ma invece Dio aveva un altro piano. Lui magari pensava, vado lì a mangiare, andiamo a celebrare nel Tempio, a pregare, faremo festa, sarà bello. E poi ha un incontro con Dio Onnipotente. Sicuramente non era nel suo programma di portare la croce quel giorno. Anche perché portare la croce, secondo voi, era una cosa che uno mirava? Era una cosa terribile. Infatti, la crocifissione, una parte della pena non era solo di essere ucciso sulla croce, ma era di portare la croce attraverso tutta la città e essere sputato addosso, di avere quel vergogna. E qui vediamo che Gesù non ha portato la croce. A volte noi abbiamo una teologia dei film. Sai, anche la Passione di Cristo che ha fatto Mel Gibson, pieno di eresie non bibliche. C'è Gesù che non ce la fa, che cade mille volte, poi metà strada chiamano questo Simone, ma qui nella Bibbia non è così. Lui è appena uscito dall'auditorio di Pilato, lì hanno preso Simone a portare la croce. Gesù non ha portato la croce sulla Via Dolorosa, come la tradizione ci insegna. Anche in questo vediamo tante volte, noi crediamo di conoscere cosa è scritto nella Bibbia perché abbiamo una conoscenza che il mondo ci ha dato. Ma anche questo Simone, lui andava a far festa, ma Dio aveva un piano. Oggi tu porterai la croce. Nella Bibbia non è scritto, ma secondo le scritte dei padri della Chiesa, la Chiesa Apostolica, questo Simone si convertì al Signore. E si dice che quando Paolo parla di Alessandro, e non mi ricordo il nome dell'altro, in Romani questi figli di Simone, è proprio questo Simone che è diventato un pilastro nella Chiesa primitiva. È anche bello il fatto che magari noi preghiamo per i nostri parenti e pensiamo, mamma mia, ho parlato mille volte, sto pregando per 10 anni per quel mio papà, mio fratello, mia sorella, sembra che non cambia niente. Ma tu non sai, magari un giorno lui andrà a far festa e incontrerà il Cristo. Non sappiamo. E Simone era quel giorno di conoscere Gesù. Poi vediamo questa folla di donne che seguivano, in versetto 27, una grande folla di popoli di donne che facevano cordoglio e lamenti su di lui. Piangevano per Gesù. Non sappiamo se erano credenti o meno. Può darsi che alcuni erano credenti, che alcuni magari erano stati guariti da Gesù. E loro piangevano per lui, perché dovevo andare a morire in questo modo. Ma Gesù, in versetto 28, voltandosi verso di loro, disse, figli di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stessi e per i vostri figli. Perché Gesù poteva dire, non piangete per me? Lui sapeva dove andava. Lui sapeva il suo destino.
Lui sapeva che doveva morire in croce, che l'ira di Dio doveva essere scaturato contro di lui, lui doveva subire il giudizio di Dio al posto nostro, ma lui sapeva che anche al di là della croce lui sarebbe tornato nella gloria a fianco di suo padre. E non solo questo, ma dal suo sacrificio sarebbe nata la Chiesa. Un moltitudine, vediamo in Apocalisse, di ogni lingua, di ogni tribù, di ogni nazione, di ogni colore. E Gesù ha detto, non piangete per me, perché il mio destino non è uno triste, per cui uno deve piangere. E anche noi, fratelli, possiamo dire, non piangete per me, anche nel giorno della morte. Voi forse conoscete Gerusalemme, a New Orleans, che è una città molto mondana, ma fra i credenti di colore in quella zona, in quel sud-est degli Stati Uniti, loro hanno questa usanza che quando c'è un funerale, quando vanno dalla chiesa nel cimitero, c'è un complesso che suona e loro ballano e cantano inni di lode. Magari uno dice, ma è poco reverente questo, no? Ma secondo me è molto biblico. Perché stanno accompagnando quel fratello e quella sorella che già è nella gloria del Signore. Ma stanno pubblicamente testimoniando che oggi non è un giorno di essere triste. Oggi un nostro fratello, una nostra sorella è davanti al trono di Dio. E noi siamo contenti. Perché per noi la morte non è un triste fine di questa vita, ma è un nuovo inizio. È la vera liberazione. Mi ricordo una volta ho sentito la testimonianza della mamma di Nate Brown, un fratello che lavorava con me nella missione di Cristo Risposta. E quando lei è stato diagnosticato con un cancro terminale, il dottore disse a lei, si sieda, signora mi dispiace dirla, ma questo cancro che ha non c'è cura, lei ha pochi mesi da vivere e morirà. E lei guarda il dottore e disse, anche lei morirà. E lui non era credente, un po' cosa? Io ho detto che anche lei morirà. Ma signora forse non ha capito quello che ho detto. Lei disse, no, io ho capito benissimo. Però lei ha detto, io non ho paura della morte perché io ho Gesù Cristo nella mia vita. E lei ha detto, se devo morire adesso o dopo, è tutta la mia vita nelle mani di Dio. E non ho paura, sono pronto. E lei è pronto? E infatti lei ha potuto evangelizzare questo dottore e lui ha accettato Gesù Cristo come suo salvatore. Perché è vero, tutti moriremo un giorno. E Gesù disse, non piangete per me, io so dove sto andando io. Non è un posto di pianto, è un posto di eterna gioia, dove ogni lacrima sarà asciugato, ogni dolore sarà tolto, ogni malattia, ogni sofferenza non ci sarà più. E anche in un certo senso Gesù diceva a queste donne di Gerusalemme, voi dove andrete? Gesù sapeva che fra 40 anni i legioni romani sarebbero venuti a Gerusalemme per radere a suolo tutta la città. I storici dicono, questi sono fatti storici, che Tito, prima di attaccare Gerusalemme, ha fatto assedio intorno alla città, quindi ha bloccato tutta l'entrata di cibo a quella città. Lui voleva prima farli morire di fame e rendersi, in un certo senso, pacificamente, senza invadere con l'esercito. E i storici raccontano che gli ebrei, gli uomini di Gerusalemme, la fame era arrivata a tal punto che ammazzavano esseri umani e li mangiavano.
Poi sappiamo il resto, poi i legioni sono entrati, hanno distrutto la città. Molte di queste persone che avevano visto Cristo, avevano visto i suoi miracoli, eppure non avevano accettato quello che lui ha fatto per lui, andavano al giudizio. Piangete per voi stessi. Come credente noi possiamo affrontare la morte con tranquillità, perché come ho detto non è la morte. E Paolo disse in Corinzi: morte, dove è il tuo dardo? Dove è il tuo potere? Con la resurrezione di Cristo è stato distrutto nella nostra vita. Se tu questa mattina non hai Cristo nella tua vita, ancora sei sotto la condanna. Ma questo potrebbe cambiare anche questa mattina. In versetto 33 vediamo questo altro gruppo di persone. E quando giunsero al luogo detto del Teschio, Teschio Calvario, Calvary Chapel. Noi siamo alla chiesa del Teschio. Per chi non sapeva il significato di Calvary Chapel. Questo significa, chapel è chiesa, un sinonimo di chiesa, cappella, e Calvario, il luogo del Teschio, che lì a Gerusalemme c'è questo monte che somiglia un teschio, se tu lo guardi sembra un cranio di un uomo. La crocifissero lui e i malfattori, uno alla destra e l'altro a sinistra, e Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, spartite le sue vesti, li tirarono a sorte. Il Vangelo di Luca è un po' diverso dagli altri Vangeli. Nel Vangelo di Matteo e di Giovanni, anche qui dove è scritto che tirarono sorte per le vesti, poi Matteo racconta come è scritto nel Vecchio Testamento l'adempimento delle profezie, perché nella morte di Gesù si sono adempiuti decine e decine di profezie nel Vecchio Testamento che riguardavano la sua morte. E una di queste profezie riguarda il fatto che avrebbero preso questo veste che era di re e avrebbero fatto tirato a sorte, no? I dadi, hanno fatto un gioco di azzardo per vedere chi vinceva questo premio. Ma Luca non ci racconta questo, ma ci racconta questo detto di Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E vediamo che Luca, che era un gentile, non ha enfatizzato l'adempimento profetico nella scrittura dei ebrei nel Vecchio Testamento, ma Luca enfatizza la grazia di Dio. Pensate un attimo, no? Ti hanno inchiodato su una croce, ti avevano beffato, schiaffeggiato, frustato, messo in testa una corona di spine, e tu pubblicamente, che loro possono sentirti: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù anche nella morte la sua grazia era offerta a queste persone. Secondo voi queste persone sono state perdonate? Gesù ha pregato che si sarebbero perdonati? È efficace la prega di Gesù? Sì. Sicuramente è la preghiera più efficace che esiste, ma io non credo che si sono stati perdonati. Gesù ha pregato che si sarebbero perdonati. Gesù ha dichiarato: anche se voi mi avete inchiodato in croce, la mia grazia ancora è qui per voi. Però vediamo nei versi che seguono, non hanno ricevuto la grazia. E il popolo stava lì a guardare, e anche i magistrati col popolo lo beffavano, dicendo: egli ha salvato gli altri, salva se stesso, se veramente egli è il Cristo, l'eletto di Dio. Quindi c'erano i politici, c'erano i leader religiosi. Questo è un adempimento di Salmo 22, potete leggere a casa. Tutto Salmo 22 è una profezia riguardo la morte di Cristo.
Cioè, pensi, tu hai appena ammazzato una persona e lui ti dice: Padre, perdona questa persona che mi ha fatto questo. Cioè, davanti un amore così grande, davanti una misericordia così grande, e tu prendi in giro? Gesù ha pregato che loro venissero perdonati, ma non credo che sono stati perdonati, perché loro non hanno voluto ricevere questo perdono. Gesù disse: colui che viene a me io non lo caccerò fuori in nessun modo. Noi dobbiamo ricevere Cristo come nostro Salvatore. Dobbiamo ricevere questo perdono al quale Lui ha pregato. Perché anche noi, fratelli, tante volte abbiamo fatto cose che non sappiamo quello che facciamo. E abbiamo ricevuto questo perdono. Anche i soldati lo schernivano accostandosi e presentandogli dell'aceto. E dicendo: se tu sei il re di Giudei, salva te stesso. Sopra il suo capo inoltre vi era una scritta in caratteri greci, latini e ebraici: costui è il re dei Giudei. Poi abbiamo un altro due persone, l'ultimo gruppo di persone che hanno incontrato Gesù quel giorno prima di morire. Questi due malfattori, in alcuni Bibili c'è due ladri. La parola in greco è chi ha commesso rapina con violenza, come rapina armata. Non era che erano ladri e avevano rubato $10. Avevano rubato con violenza, avevano fatto male delle persone, può darsi che avevano anche ucciso le persone. E c'è uno alla destra e uno alla sinistra, e il nostro malfattore numero uno, perché anche lui era lì a ascoltare le parole di Gesù: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Lui ha sentito questo. Ma purtroppo anche lui: se tu sei il Cristo, salva te stesso e anche noi. Il fatto che lui ha messo sé in questa frase vuol dire che lui non credeva che Gesù era il Cristo. Se tu sei il Cristo, salva te stesso, salva noi. Se tu sei questo Messia, questo re di Giudei. Ma lui non credeva in Gesù. Ma l'altro, versetto 40, rispondendo lo sgridava dicendo: non hai neppure timore di Dio? Io credo, un giorno parlerò con questo secondo malfattore e lo chiederò. Io credo che quando lui ha sentito Gesù pronunciare queste parole: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno, in quel momento lui ha creduto in Gesù. Ma come? Ti hanno inchiodato, ti hanno fatto questo e tu li perdoni? Tu preghi Dio che loro saranno perdonati per quello che hanno fatto. E lui sgrida il suo compagno di malvagità: non hai neanche un minimo timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna. Noi stiamo per morire, caro amico mio. Non hai neanche timore di Dio nell'ultimo secondo della tua vita. Noi in realtà siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti. Ma costui non ha commesso alcun male. Qui vediamo la differenza fra i due ladri. Tutti e due colpevoli della stessa cosa. Tutti e due giudicati e condannati della stessa cosa. Qual è la differenza fra questi due uomini? Niente. Niente. E anche lui riconosce. È bello qui che il secondo malfattore, il secondo ladro, non ha pregato la preghiera del peccatore: Signore, vieni nel mio cuore, perdoni i miei peccati. Però lui, più o meno, è arrivato a questo punto.
Perché lui cosa riconosce? Io sono un peccatore. Lui dice, io merito questo. Io merito il giudizio. Io merito la condanna che ho preso. Sono un peccatore.

per i religiosi. I salvati saranno quelli che riconosceranno davanti a Dio la loro colpevolezza. Io sono un peccatore, io giustamente sono condannato. Invece l'altro, ah, se tu sei il Cristo, salva anche noi, salvami la pelle, poi crederò in te. Questo secondo ladro riconosceva il suo stato davanti a Dio. Lui si era umiliato e lui disse, è vero, io sono un peccatore. Io merito. Io ricevo la giusta ricompensa per i miei misfatti. Poi la seconda cosa che ha riconosciuto, ma costui non ha commesso alcun male. Secondo voi questo ladro era una persona che ha frequentato Gesù per 3 anni? No, forse l'ha incontrato in quel momento, però dentro di sé lui sapeva, questo è l'agnello di Dio, dato per i peccati del mondo. Io giustamente subisco questa cosa, ma lui non ha fatto alcun male, nessun male. Sta dicendo, questo uomo non ha mai commesso neanche un peccato. Poi in versetto 42, poi disse a Gesù, Signore, e questo è molto importante, questa parola. Non dice, se tu sei il Signore, Signore cosa vuol dire? Padrone, capo. In Romani capitolo 10, versetto 9, dice che se noi confessiamo che Gesù Cristo è il Signore e crediamo nel cuore, noi saremo salvati. Signore, io sono un peccatore, io sono giustamente condannato, tu sei innocente, Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno, non dimenticarti di me. Abbia pietà di me, lui sta dicendo. Perdonami. In Apocalisse capitolo 20, giriamo un secondo lì, velocemente. Perché quando il ladro dichiara ricordati di me, in altre parole sta dicendo, Signore, scrivi mio nome nel tuo libro. In Apocalisse 20, versetto 11, il giudizio finale. Poi vi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nel libro, secondo le loro opere. Ma il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro. Essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nel stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Quindi quel ladro, in quel giorno in croce, sta dicendo a Gesù, quando dice ricordati di me, sta dicendo, Signore, scrivi mio nome nel tuo libro. Non dimenticare di me. Il tuo nome è scritto nel libro questa mattina. Ognuno di noi dobbiamo chiederci, il mio nome è scritto là. Perché se non è scritto là, abbiamo appena letto, tu trascorrerai l'eternità separato da Dio. Sarai giudicato con Satana e i suoi angeli in un posto di tormento per tutta l'eternità. E questo ladro dichiara al Signore, Signore ricordati di me, abbia pietà di me, metti il mio nome nel tuo libro. E in versetto 43, allora Gesù gli disse, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. La morte non ha più potere su di te. Quel secondo ladro poteva morire e respirare l'ultimo respiro.

0: dicendo: non piangete per me, perché io so in chi ho creduto. L'altro ladro no. L'altro ladro aveva solo incertezza, solo buio e una totale mancanza di speranza. Ma questo secondo ladro, Gesù ha dichiarato in verità. E quando Gesù dice in verità, cosa vuol dire? Che è così, è sicuro. Potrebbe essere tradotto sicuramente, senza dubbio, tu oggi sarai con me in paradiso. Allora questo secondo ladro era più bravo del primo? No. E vediamo che la salvezza, al contrario che quella che viene insegnato in tante chiese, è unicamente per la grazia. Questo secondo ladro non fu neanche battezzato in acqua. Non ha fatto nessuna buona opera all'infuori di quello di credere in Cristo nell'ultimo minuto della sua vita.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Leggiamo in Giosuè, al capitolo 6, verso 20. Il popolo dunque gridò, e i sacerdoti suonarono le trombe, e avvenne che quando il popolo ebbe udito il suono delle trombe, diede un gran grido, e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Ascoltiamo uno stacco musicale.

assalirono Gerico, non scavalcarono le mura, non caricarono le porte della città, ben chiusa e barricata per paura dei figliuoli di Israele. Eppure la conquistarono. Dio l'aveva promesso a Giosuè. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Ciò fa pensare che, primo, ciascuno obbedisce. Reduci dal miracoloso passaggio del Giordano, gli ebrei fanno ciò che Dio ordina perché hanno fede in Lui. Potrebbero benissimo dire: noi siamo guerrieri, possiamo vincere. Che c'entrano i sacerdoti? Perché perdere tempo in questi giri attorno alla città? Invece ubbidiscono e Dio fa cadere Gerico. Noi non possiamo sentirci sufficienti, capaci di fare da soli. Spesso, dopo vittorie e benedizioni particolari, Dio permette delle prove attraverso le quali impariamo a dipendere sempre più da Lui, ad essergli sottomessi, ad obbedirgli. Secondo, ciascuno agisce. Il popolo fa il giro della città, grida, sale e si impadronisce della città. Altre volte, invece, promette di servire Dio, di obbedire alla sua voce, ma di fatto lo trascura, lo disonora, lo disprezza, preferendogli l'adorazione degli idoli. Non è raro incontrare credenti che, magari sull'onda dell'entusiasmo per le benedizioni di Dio, promettono di fare tante cose senza, peraltro, trasferire i loro desideri nella pratica quotidiana. Per la qual cosa, la loro è una fede vittoriosa in chiesa, ma sconfitta in casa, nel lavoro, nella scuola. Terzo, ciascuno vince. Ognuno fa il suo dovere e insieme si può constatare la vittoria. Noi credenti a volte siamo tentati di guardare i difetti di coloro che ci affiancano, però dobbiamo fare attenzione a conseguire noi stessi il successo spirituale per la forza data da Dio. Ciascuno diritto davanti a sé, svolgendo il compito assegnatoli, nascosto o evidente che sia, con fedeltà ed entusiasmo, per la gloria di Dio, per il progresso dell'opera sua.

Vorrei parlare adesso dell'ultimo personaggio di cui vi parlo, il quale è passato alla storia come il protettore degli increduli, Tommaso il Ficcanaso, perché voleva toccare con mano prima di credere. Penso però che gli si è fatto un torto, incolpandolo più di quanto meritasse. Infatti, egli non era diverso dal resto dei discepoli. Di loro pure leggiamo che, avendo udito da più persone che Gesù era risorto ed era stato visto, essi non credettero. E quando Gesù apparve loro, li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Il lato negativo oscura i lati positivi di Tommaso. Era onesto, non aveva paura di ammettere i suoi dubbi, non volendo essere trascinato dalla corrente a dire o fare cose di cui non fosse personalmente convinto. Ed aveva delle valide ragioni. Gesù era morto e sepolto, non capitava ogni giorno di leggere nei giornali di un morto risorto. Tommaso era onesto nel dubbio, ma, anche se negativamente espressa, intravediamo la sua sincerità. Egli dice: se non vedo, se non tocco, non credo. Ma vedendo e toccando, egli era disposto a credere. Anche per noi avere dubbi è normale. Come credere in un Dio di amore con tanto odio intorno, o un Dio giusto con tanta ingiustizia? È bene affrontare onestamente i propri dubbi per essere personalmente convinti di ciò che si crede. Ma più importante ancora è essere sinceri nel dubbio. Cioè, sono io disposto a credere se avessi la spiegazione? Il fatto è, amici, che tanti si cullano nei dubbi, usandoli come scusanti per continuare nel peccato. Non sono sinceri nella loro ricerca o nella espressione dei loro dubbi. Per costoro, anche se Gesù venisse in carne ed ossa mille volte, non cambierebbe nulla. Nel suo infinito amore, Gesù si abbassò al livello di Tommaso. Egli fu pronto a farsi toccare con mano. Ma il vero problema di Tommaso era un altro. Era la mancanza di fede nella parola di Dio per mezzo dei profeti e nelle parole di Gesù stesso, che tante volte aveva predetto ciò. Ed in questo che Gesù trova da rimproverare i discepoli. E a Tommaso dice: tocca pure le mie mani, le mie ferite, ma non essere testardo, ma credente. Tommaso non ebbe bisogno di toccare, cadde ai piedi di Gesù, convinto che davanti a lui c'era qualcuno più grande della morte e dei suoi dubbi, convinto che Dio aveva visitato questa terra e per i suoi peccati morì e risuscitò, ed esclamò: Signore mio e Dio mio. Gesù lodò non tanto la fede di Tommaso, ma la fede di quanti nel passato avevano intravisto tutte quelle cose ed avevano creduto solo in base alla parola rivelata da Dio. Amici, Gesù è risorto veramente. Egli desidera tanto incontrare ognuno di noi perché lo accettiamo e lo seguiamo come nostro Dio, Signore e Salvatore. E noi siamo più privilegiati di quanto lo fossero gli antichi profeti o i discepoli stessi, perché abbiamo 20 secoli di storia in cui milioni di persone hanno avuto un incontro col Cristo risorto, che ha dato pace, perdono e significato alle loro vite. Quanto più grande sarà il rimprovero di Gesù a chi rifiuta di credere all'Evangelo. Ci saranno dubbi, ma se sei sincero, Dio li risolverà. Allarga la tua visione, non essere come i discepoli che non riuscivano a vedere oltre la crocifissione. Non ricordavano più come Gesù aveva risuscitato i morti, aveva sfamato le folle, calmato la tempesta e guarito ogni sorta di malati. Non chiedere come può Dio essere amore se un uomo è capace di uccidere un altro per un non nulla. Ti sei mai chiesto che cosa spinga un uomo a rischiare la vita per salvare uno sconosciuto dalle fiamme o mentre sta per annegare? E casi simili ne sentiamo spesso. E ricorda soprattutto che Gesù è vivente, non è in una tomba,
esprimi a lui ogni tua perplessità. E adesso, prima di fare un breve riepilogo di questa serie che vi ho presentato in questi programmi di Incontri con Gesù, vorrei che ascoltassimo insieme un canto del gruppo Siloe che ci invita a seguire Gesù. E il titolo della canzone è appunto Seguimi.

Bene, adesso vorrei fare un breve riepilogo. Non so quanti di voi hanno ascoltato tutti i nostri questi programmi in cui abbiamo parlato di persone di ogni tipo di condizione sociale, morale, spirituale, poveri, ricchi, insoddisfatti, tristi, ammalati, che hanno incontrato il Signore Gesù ed hanno preso una scelta nei suoi confronti. La lista potrebbe allungarsi sia dal Vangelo sia dalla storia passata o odierna. Ho scelto appunto degli episodi evangelici perché essi hanno un'impronta perenne e sono parola di Dio per noi oggi. Io stesso ho incontrato Gesù nella mia vita circa 10 anni fa in un paese straniero in Inghilterra ed egli mi ha salvato da una vita di tristezza e dalla massima solitudine, dandomi la gioia della salvezza, la certezza del perdono e tantissimi fratelli per tutto il mondo. E Gesù vuole incontrare anche voi, amici. Siamo tutti malati spirituali, anche se non tanto moralmente o fisicamente. Come detto all'inizio, i miracoli di Gesù sono delle indicazioni che portano a Cristo, capace di salvarci dalle conseguenze peggiori del peccato. Come la lebbra a livello fisico, così il peccato ci rende impuri ed obbrobriosi davanti a Dio. Come la febbre, esso ci rende irrequieti e nervosi. Come paralisi, esso ci rende incapaci per natura di fare la volontà di Dio. Come l'emorragia della donna, il peccato ci rende deboli in ogni senso. Come la mano secca, anche la nostra vita è una vera seccatura finché non è stesa davanti a Dio. Come i ciechi, noi non vediamo le realtà spirituali finché la parola di Dio non ci illumina e ci dà vista. Incapace di sentire la voce di Dio, di conseguenza parliamo a stento. E come l'epilessia, anche il peccato ci prende dappertutto, atterrandoci e abbattendoci, facendoci perdere controllo di noi stessi. Forse come il giovane ricco o come Nicodemo, anche tu sei alla ricerca di come avere la vita eterna. O come Matteo, ti trovi insoddisfatto di questa vita, pur avendo dei milioni. Forse parecchi di voi, come la samaritana o la donna adultera, si trovano in relazioni peccaminose. È certo però che noi tutti per natura siamo morti, chi puzza di più e chi puzza meno, come Lazzaro, finché non riceviamo da Cristo la nuova vita. Questo è possibile perché Gesù ha dato la sua vita come riscatto per i nostri peccati. E come Pilato, ognuno di noi deve fare una scelta, se accettare o rifiutare Cristo. Impossibile lavarsene le mani. E così ti invito a venire a Cristo, a Gesù, con cuore veramente pentito. E come ladrone in croce sentirai che il paradiso comincerà oggi stesso, fin da ora su questa terra. È nostro desiderio che ognuno di voi possa esclamare come Tommaso: Signore mio e Dio mio. Non chiedetemi se credo ai miracoli ancora oggi. Credo, sì, ma più che ai miracoli, credo all'Iddio dei miracoli, sovrano. Egli è capace di operare ancora oggi con potenza, ma è anche capace di dare forza per affrontare qualsiasi situazione fisica possiamo noi avere. È certo che un giorno tutti i redenti saranno nella casa del Padre, dove non c'è pianto, né dolore, né morte. Spero di trovare molti di voi lì, che avete seguito Cristo per mezzo di questi brevi programmi. Bene, abbiamo concluso con questo programma, questa serie di incontri con Gesù. Con la prossima trasmissione vorrei cominciare una serie sulle parabole di Gesù che troviamo nei Vangeli. Così, nel lasciarvi, vi ripeto ancora l'invito a scriverci per avere dei chiarimenti e ancora a rivederci, a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 3. Paolo parla qui di tre tipi di uomo. Nel capitolo 2 al versetto 14 ha parlato dell'uomo naturale, l'uomo non rigenerato, l'uomo che non conosce Gesù Cristo. E di lui dice: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Quindi l'uomo naturale è nelle tenebre, non può vedere, non può conoscere le cose di Dio. Ora, tenendo bene in mente questo, quando preghiamo per quelli che sono salvati, è importante che capiamo che, come dice Paolo, Satana ha accecato loro gli occhi, in modo che non possano vedere la verità, e così non possono ricevere e nemmeno possono conoscere, perché Satana li ha resi ciechi rispetto alla verità di Dio. E come dice Paolo a Timoteo, in modo che possiamo far sì che ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri, perché facessero la sua volontà. Quindi le nostre preghiere per l'uomo naturale dovrebbero essere rivolte a far sì che Dio apra i loro occhi alla verità, che Dio li liberi da questo potere di Satana che li tiene legati, da questa cecità che ha portato nelle loro menti riguardo a Dio, che l'opera di Satana sia legata affinché siano liberati e quindi siano messi in grado di decidere liberamente di ricevere Gesù Cristo. È sbagliato definire l'uomo naturale un essere libero. È assai lontano dall'esserlo. È legato ed è accecato dal potere delle tenebre. E quindi le preghiere dovrebbero essere finalizzate a renderlo libero da questo potere delle tenebre, per far sì che sia un essere veramente libero e quindi in grado di credere. Ora, in contrasto con l'uomo naturale, c'è l'uomo spirituale. E Paolo dice: ma colui che è spirituale comprende ogni cosa, anche se non è compreso da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. E così l'uomo spirituale è un uomo la cui mente ora è controllata dallo Spirito. L'uomo è formato da tre parti: corpo, anima e spirito. Se il corpo è sul piano più alto, allora la tua mente è controllata dai bisogni del corpo. E tu hai quello che Paolo chiama in Romani 8 una mente controllata dalla carne, o una mente carnale, che è in inimicizia contro Dio e nemmeno può conoscerlo. Quando uno nasce di nuovo per lo Spirito di Dio, diventa spirito, anima e corpo. Quindi cambia l'ordine. E quando lo spirito è sul piano più alto, allora hai la mente dello spirito, la mente che è sotto il controllo dello spirito. Come dice Paolo qui, abbiamo la mente di Cristo. Ora, in questo capitolo, Paolo ci presenta un terzo tipo di uomo. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali. Ora, sta parlando a quelli di Corinto, quelli della chiesa di Corinto, quelli che presumibilmente sono credenti, nati di nuovo. Eppure non sono spirituali, perché dice: non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Ora, nasce spontaneo E spesso la gente mi chiede: è possibile che ci siano credenti carnali? Il credente carnale è uno che ha ricevuto Gesù Cristo come suo personale salvatore, ma ancora non riesce ad avere vittoria sulla carne. E di conseguenza cammina ancora molte volte sotto il controllo della carne. Crede, sì, ha ricevuto Gesù come suo salvatore, ma non come suo Signore, perché ancora la carne a regnare su di lui e ha bisogno di essere liberato da questo potere della carne che continua ad avere dominio sulla sua vita. E Paolo dice che questa è la condizione di quelli di Corinto. Non può parlare loro come a spirituali perché sono ancora carnali e li chiama bambini in Cristo. E così riconosce che sono in Cristo, sì, ma purtroppo sono ancora bambini. Così come c'è uno sviluppo naturale, una crescita fisica, allo stesso modo c'è anche, o ci dovrebbe essere, uno sviluppo, una crescita spirituale. C'è un tempo in cui è meraviglioso, è stupendo essere bambini in Cristo. Io amo vedere nuovi bambini in Cristo. Per me è meraviglioso vedere qualcuno che si è appena convertito, che ha riconosciuto che Gesù è il Signore e che i suoi peccati sono stati lavati. E quell'entusiasmo, quell'amore, quell'ardore che hanno per le cose dello Spirito è semplicemente qualcosa di glorioso da vedere. Ed è bello avere intorno persone così, perché le cose del Signore sono così entusiasmanti per loro. In quel momento particolare, bambini in Cristo, ma è necessario pure che crescano e che giungano ad avere una relazione matura con il Signore. Ci sono molti segni distintivi di colui che è bambino in Cristo. E Paolo

volte iniziano a discernere o a comprendere le cose dello spirito. Ma crescendo spiritualmente, il desiderio di Dio è che giungano a piena maturità, come dichiara l'Apostolo Paolo agli Efesini, per giungere ad essere un uomo perfetto, o per giungere allo stato di uomini fatti. La parola perfetto è maturato completamente, all'altezza della statura perfetta di Cristo. E quindi Dio vuole che cresciamo spiritualmente, ad immagine di Gesù Cristo, per maturare completamente. Ora, quando un bambino è un bambino, e ci si aspetta che sia un bambino, è qualcosa di meraviglioso da vedere, molto tenero. Non conosco qualcosa che riesce a toccare il cuore di una persona più di un bambino. E le prime parole di un bambino sono sempre così eccitanti. La prima volta che tuo figlio dice «dadà», intendendo dire qualcosa, è un'esperienza emozionante. Non mi dimenticherò mai, vivevamo a Tucson, dietro la chiesa, ed era domenica sera. Avevamo solo una grande stanza, che avevamo suddiviso con delle tende, e la culla di Jen era nella stanza a fianco a noi, e credo che Kay fosse già andata in chiesa, e io stavo per prendere il mio cappotto dall'armadio, e Jen era in piedi nella culla, quando ad un certo punto dice «dadà», e io ho iniziato a gridare, a fare avanti e indietro, tutto emozionato. Poi ho detto «cosa hai detto? Cos'era quello?» Ma naturalmente non l'ha ripetuto. Ma aveva un graziosissimo sorriso, come a voler dire «l'ho detto io». E da quel momento in poi ha iniziato a chiamarmi «dadà». Ma non vedevo l'ora di andare da Kay e dirle che nostra figlia aveva detto «dadà» così chiaramente. Ed era sempre un'emozione alzarsi la mattina, guardare verso la culla, perché quando si svegliava diceva sempre «dadà». Oh, quanto amavo quando faceva così. Ma ora, se andassi a casa sua e la trovassi lì sul letto, che mi guarda, mi fa quel bellissimo sorriso e mi dice «dadà», non mi farebbe più emozionare tanto. Mi farebbe soffrire, perché ci sarebbe qualcosa che non va. Dovrebbe essere cresciuta e maturata. E naturalmente è così. È emozionante potermi sedere con lei e parlare e condividere le cose. E lei riesce a vedere così in profondità certe cose. Ma la nostra comunicazione ora è su un livello molto più alto. E deve essere così. Perché nel tempo ci deve essere una maturazione, una crescita. Ora, quando qualcuno nasce di nuovo per lo Spirito di Dio, all'inizio sono bambini spiritualmente parlando, bambini in Cristo, ed è sempre meraviglioso starli a guardare quella fresca opera dello Spirito nella loro vita. Ma se dopo 15 anni, 20 anni, sono ancora a livello di culla, non sono maturati, non sono cresciuti in senso spirituale, allora diventa doloroso. Diventa qualcosa di drammatico da vedere. È importante che cresciamo. Ora Paolo dice che erano carnali e per questo non erano in grado di assimilare il cibo solido della parola di Dio. A loro interessava solo il latte. Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Un altro segno della loro carnalità. Invidia, dispute e divisioni. Questo c'era tra di loro. Segni della loro carnalità. E Paolo dice, finché c'erano queste cose, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo,
Non siete voi carnali?

questo spirito di divisione, o direi oggi spirito denominazionale, è segno di carnalità. Rifiutare di riconoscere l'intero corpo di Cristo. Dovremmo demolire le barriere denominazionali ed essere in grado di amare un'altra persona, anche se è un battista, un nazareno o un presbiteriano. Dovremmo essere in grado di accettarlo come fratello in Gesù Cristo. Questo è così importante. Io non vedo tutte queste differenze. Ed è triste che così tanti credenti, invece di identificarsi con Gesù Cristo, si identificano con una particolare chiesa, quella che frequentano. Sei un cristiano? Oh, sono un battista. Sei un cristiano? Beh, sono un presbiteriano. Penso che questo sia drammatico. Invece dovremmo identificarci con Gesù Cristo. Sei un cristiano, ci puoi scommettere. Di che chiesa? Della sua chiesa. Quando hai iniziato ad andarci? Oh, ci sono nato per lo Spirito di Dio. Vedere il corpo di Cristo nel suo insieme. Dividere in modo così violento il corpo, in compartimenti, è segno di carnalità. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo? E chi è Apollo? Se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Sono solo gli strumenti di cui Dio si è usato per portarvi alla fede. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così Paolo dice: chi sono io e chi è Apollo? Siamo solo strumenti di cui Dio si è usato. Fate male ad identificarvi con noi. Dovreste invece identificarvi con il Signore. È Dio che ha dato la vita. Io ho solo piantato il seme. Apollo ha solo annaffiato il seme. Siamo stati solo strumenti che Dio ha usato per portarvi la salvezza. Ma è Dio quello che vi ha dato la vita. E quindi dovreste identificarvi con Lui. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. Apollo ed io siamo una medesima cosa. Siamo uno. Perché volete creare divisione? Noi siamo uno. Ma ciascuno riceverà il proprio premio, secondo la sua fatica. Quindi Paolo riceverà il suo premio per aver piantato, e Apollo riceverà il suo premio per aver annaffiato. E questo è il bello di servire il Signore. Lui ci premia per quello che facciamo, non per i risultati di quello che facciamo, perché i risultati appartengono a Lui. Quindi è un premio, non una commissione. Non sono pagato con una commissione. E il premio è per aver insegnato la sua parola. Tutto quello che ne viene è suo, ed è per la sua gloria. Io non posso produrre frutto nella tua vita. Tutto quello che posso fare è insegnarti la parola di Dio e quindi annaffiare. E forse qualcun altro ha piantato il seme, ma qui noi annaffiamo, coltiviamo. Certo, in qualche caso piantiamo pure, ma quello che conta è l'opera di Dio. È Dio che porta la vita, che vivifica con la sua parola. E di conseguenza io ricevo il premio per quello che faccio. E lo ricevo sia se ne viene qualche frutto, sia se non ne viene, perché sono stato fedele a quello che il Signore mi ha chiamato a fare. E questo è qualcosa che dovremmo capire bene, che Dio ci premia per l'opera che Lui ci ha chiamato a fare, non per i risultati di quell'opera. Certe volte ci sentiamo così scoraggiati
perché ho testimoniato a così tante persone, ma nessuna di loro ha creduto. Non sono riuscito a portare neanche una persona a Gesù Cristo. Eppure ne ho parlato con tanti. Ehi, non importa. Per quanto riguarda il tuo premio, Dio ti ha chiesto solo di parlare loro. Dio non ci dà una commissione per ogni persona, perché dobbiamo obbligarle ad avere fede in Gesù Cristo. Dobbiamo discutere con loro o fare dispute, non so, sull'inerranza della Bibbia o cose del genere. Trovo abbastanza patetico il fatto che spesso ci mettiamo a difendere la parola di Dio. Dio non ti ha chiamato a difendere la sua parola. Dio ti ha chiamato ad usare la sua parola. Se tu stessi facendo un duello e tiri fuori la spada dalla guaina, non ti metti a dire: ora stai molto attento, questa è la spada più affilata del mondo, può tagliare anche un capello, e cose del genere. Stai attento, è acciaio puro. No, non ti metti a difendere la tua spada, ma la usi. Non difendere la parola di Dio, usala. Il Signore farà l'opera sua. Paolo, parlando di sé e di Apollo, dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio. Vedete, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma entrambi lavoriamo insieme a Dio. E questo lo trovo un principio glorioso: scoprire che io sto lavorando insieme a Dio, che sono un collaboratore di Dio nel suo campo. Voi siete il campo di Dio, la sua piantagione, la sua vigna. Gesù disse: io sono la vera vite, e mio padre è il vignaiuolo, ogni tralcio che in me non porta frutto. E così in realtà voi siete il campo di Dio. Dio sta coltivando la tua vita, in modo che tu possa portare frutto per la sua gloria. Poi va avanti e dice: voi siete l'edificio di Dio, voi siete l'opera di Dio. Non l'opera di Chuck Smith, o del pastore Romain, o di qualche altro pastore qui. Voi siete l'opera di Dio. È Dio che ha operato nella vostra vita, mediante la sua parola. E così colui che pianta non è nulla, e colui che annaffia non è nulla, ma è Dio che dà la vita e che fa crescere. E quindi, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento, ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra. Io ho piantato, voi siete l'edificio di Dio. Così ora li porta dall'agricoltura all'edilizia, dal campo all'edificio. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, io ho posto il fondamento, Apollo è venuto e ha costruito sopra questo fondamento, perché voi siete l'edificio di Dio. Ma poi li avverte: ma ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora la Chiesa è l'edificio di Dio, costruito sopra il fondamento di Gesù Cristo. E nessuno può porre altro fondamento che questo. È un terribile errore fatto dalla Chiesa Cattolica il dichiarare che Pietro è il fondamento su cui è costruita la Chiesa. Prendendo il Vangelo di Matteo, capitolo 16, dove a Cesarea di Filippi Gesù dice: chi dice la gente che io sia? E i discepoli iniziano ad elencare le varie opinioni della gente intorno a Gesù. E alla fine Gesù dice: e voi? Chi dite voi che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Oh, tu sei il Messia. E Gesù dice: tu sei beato, Simone, figlio di Giona,
perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Petros, tu sei una piccola pietra, e sopra questa pietra, questa roccia, io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Quindi la roccia sulla quale avrebbe edificato la chiesa, i cattolici dicono era Pietro, lui è il fondamento. Non è così. Gesù dice tu sei Petros, una piccola pietra, ma su questa pietra, su questa roccia, io costruirò la mia chiesa. E cos'era questa pietra, questa roccia su cui avrebbe edificato la sua chiesa? La confessione di Pietro, che Gesù è il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Questo è il fondamento su cui è stata costruita la chiesa. Come dice qui Paolo, nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Lui è il fondamento della chiesa, su di lui è stata edificata la chiesa. Ma noi dobbiamo stare attenti a come edifichiamo sopra questo fondamento. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Ora, Cristo è il fondamento su cui la Chiesa viene edificata, e Paolo riconosce che ci sono alcuni che stanno costruendo con legno, fieno e stoppia, mentre altri stanno costruendo con oro, argento e pietre preziose. Ma verrà un giorno in cui l'edificio sarà messo alla prova. Sarà messo alla prova con il fuoco. E quando verrà il giorno della prova, della verifica, allora sarà manifesto ciò con cui è stato costruito, i materiali usati per la sua costruzione. Ora io credo seriamente che molti dei grandi sistemi religiosi di oggi siano stati costruiti con legno, fieno e stoppia. Io credo che viviamo in un'epoca in cui in qualche modo abbiamo perso la fede in Dio e nella capacità di Gesù Cristo di fare quello che ha detto che avrebbe fatto. Perché ha detto a Pietro, su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Ma non so come abbiamo maturato questa idea che lui non può costruire la sua chiesa senza il nostro aiuto e il nostro ingegno. E così dobbiamo aiutare il Signore a costruire la sua chiesa. Faremo delle campagne di raccolta fondi, svilupperemo dei fantastici programmi con cui noi aiuteremo il Signore a costruire la sua chiesa. Perché certo Lui vuole costruire la sua chiesa, ma non può farlo senza che noi lo aiutiamo. E così andiamo e studiamo le tecniche del mondo. Studiamo come scrivere una lettera nel modo migliore per attirare o adescare le persone, i vari espedienti psicologici per far sì che chi la riceve subito si sieda e si metta a rispondere al nostro appello. Disegnerò la mia mano su di un fazzoletto e quando lo riceverai mettitelo sulla fronte e prega. E se mi mandi $100 potrai avere tutto quello di cui hai bisogno. Questo dovrebbe andare bene per spillare $100 da questa povera gente, incapace di pensare da sola. Bella trovata. Oh, aspetto con ansia il giorno in cui ci sarà di nuovo purezza nella Chiesa. Quel tipo di purezza che quando Anania e Saffira sono venuti con finzione e falsità, sono stati fulminati dalla potenza dello Spirito di Dio. Quel tipo di purezza che quando è stato eretto il tabernacolo ed è iniziata l'adorazione, quando i due figli di Aronne hanno preso quel fuoco illecito
estraneo, e lo hanno offerto davanti al Signore, è uscito un fuoco dall'altare e li ha consumati. Ci sono molti fuochi estranei, illeciti oggi, che vengono offerti davanti al Signore. Legno, fieno e stoppia. Un giorno tutto questo sarà provato con il fuoco, e molta dell'opera che è stata fatta nel nome di Gesù Cristo sarà consumata. Fate attenzione a come costruite sul fondamento. Accertatevi che state usando oro, argento e pietre preziose. Siamo l'edificio di Dio. La Chiesa è l'edificio di Dio. Cristo è il fondamento, ma attenti a come vi costruite sopra. Viene il giorno in cui tutto sarà messo alla prova, le nostre opere, qualunque esse siano. Se vi ricordate, Gesù dice nel Sermone sul Monte, Matteo capitolo 6, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro. In altre parole, non fate queste cose per ricevere il riconoscimento e il premio dell'uomo, perché questo è il premio che ne hanno. E così quando preghi, non farne uno spettacolo pubblico, non stare sempre lì a parlarne agli altri, in modo che sappiano che guerriero sei in preghiera, perché Gesù dice questo è il premio che ne hanno. Quando dai, non farlo in modo tale che tutti sappiano che hai dato, perché questa è l'unica ricompensa che avrai. Quando digiuni, non fare in modo che gli altri ti vedano col sacco e con la cenere, e con una faccia lunga e mesta, e così vedano quanto sei spirituale, perché digiuni. Ma fai queste cose per il Padre, davanti al Padre, in segreto davanti a Lui, e riceverai da Lui la tua ricompensa. Ma Gesù dice tutto questo volendo intendere che la gloria che uno riceve dall'uomo nel fare queste cose pubblicamente, questa gloria è l'unica ricompensa che otterrà, la ricompensa che viene dall'uomo. Così le nostre opere saranno giudicate, di che tipo sono. E anche le motivazioni del nostro cuore saranno giudicate quando ci ritroveremo davanti a Dio. Ora, molte delle cose meravigliose ed eccezionali che sono state fatte, rimarremo scioccati quando scopriremo quali sono le motivazioni che vi stanno dietro. Sapete, io ho fatto delle cose che sono andate proprio male, nel senso che sono state un vero e proprio flop. Eppure il sentimento del mio cuore era buono. E così non è tanto quello che ho fatto, ma qual era la motivazione, il sentimento che stava dietro a quello che ho fatto. Ora Paolo si sposta dall'edificio al singolo individuo. Non sapete voi che siete il tempio di Dio? Ci sono due parole in greco per tempio. Una è hieron, e si riferisce a tutta la struttura del Tempio, nella sua totalità, includendo gli edifici, i cortili, i portici e persino il monte su cui si trovava il Tempio. Satana portò Gesù sopra il Tempio, sopra lo Hieron. L'altra parola per Tempio è Naos, e si riferisce all'interno, al luogo santo. È la parola che ha usato Gesù quando i farisei gli hanno chiesto di fare un segno, e lui ha risposto: distruggete questo tempio, e in tre giorni lo ricostruirò. Qui ha usato la parola naos, la stanza interna, il luogo santo. Voi siete il naos di Dio, dice Paolo, la stanza interna. La stanza interna era il luogo dove veniva svolto il servizio a Dio. Era lì che Dio si rivelava all'uomo. Era lì che l'uomo poteva venire e avere relazione con Dio. Perché la Shekinah dimorava nel Naos, in questa stanza interna. Voi siete il Naos di Dio,
Quindi la vostra vita ora diventa il centro in cui si svolge il servizio a Dio. La vostra vita è lo strumento mediante il quale Dio si rivela all'uomo oggi. La vostra vita è lì che dimora Dio, il vostro corpo. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ogni credente, ognuno che crede in Gesù Cristo ha lo Spirito di Dio dimorante in lui. Nel momento in cui chiedi a Gesù Cristo di venire nella tua vita, lo Spirito Santo inizia a dimorare dentro di te. Paolo dice: «Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi?» E poi va avanti e dice: «Se alcuno guasta o contamina il tempio di Dio, Dio guasterà lui». Ora, nel capitolo 6 ci dice alcuni dei modi in cui viene contaminato il tempio di Dio. Il nostro corpo è il naos di Dio. E se commetto fornicazione? Paolo dice che io sto peccando contro il mio corpo. Il mio corpo, il tempio di Dio, e io sono membro di Gesù Cristo, sono stato unito a Lui. E se io unisco il mio corpo a quello di una prostituta, in realtà io sto portando con me Cristo a partecipare a questa relazione, peccando contro il mio proprio corpo, contaminando il tempio di Dio. E l'avvertimento qui è: se alcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui. Io credo che dobbiamo onorare e rispettare il nostro corpo come tempio di Dio. Io credo che dovremmo prenderci cura del nostro corpo. Credo che dovremmo stare attenti anche a quello che mangiamo, a mangiare cibo sano. Credo che dovremmo, per quanto possibile, stare lontani dalle schifezze, perché credo che possiamo contaminare il tempio di Dio con cibi dannosi e cose del genere. E anche se non si tratta tanto di una questione fisica quanto spirituale, la contaminazione spirituale del tempio di Dio, è comunque molto importante che ci manteniamo puri e santi. Perché se alcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui. Perché il tempio di Dio, il naos di Dio, che siete voi, è santo. Quindi è un appello ad una vita santa e giusta. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questa età, diventi stolto affinché possa diventare savio. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, perché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. Ci si sta accorgendo sempre di più che la scienza è una truffa e che gli uomini di scienza sono colpevoli molte volte di perpetrare delle truffe quando dicono che quello di cui parlano loro sono degli assoluti. E la scienza, secondo loro, è un accumularsi di assoluti, di fatti. Ma uno dei più grandi di sempre, Einstein, disse: non c'è niente di assoluto, tutto è relativo. E così ora c'è un interessante movimento tra gli intellettuali, perché stiamo iniziando a scoprire che non tutta la scienza è scienza e che nei circoli scientifici girano un sacco di truffe, di montature. Ora, per me la più grande truffa che gli uomini di scienza, o quelli che si definiscono tali, stanno cercando di perpetrare a danno della gente, è la teoria dell'evoluzione, che dicono essere una teoria scientifica molto credibile, e tutta la scienza la accetta come un fatto, dando retta a quelli che la propongono così, dando retta a quelli che la propongono così strenuamente, anche se ci sono molti scienziati ora che dicono: aspettate un attimo, mancano troppi elementi, ci sono troppe cose inspiegabili qui, la teoria evoluzionista non fornisce una spiegazione soddisfacente
dell'esistenza della vita, ma ci sono uomini che si dichiarano scienziati, che portano avanti la truffa dell'evoluzione nella società. E bisogna ammetterlo, hanno avuto un grande successo nel portare avanti questa truffa. Ma questa non è affatto scienza. Non ha sufficienti evidenze empiriche per essere definita scienza. Non hanno ancora dimostrato come in un sistema chiuso ci possa essere una generazione spontanea della vita. Mentre al contrario abbiamo miliardi di evidenze che mostrano che non ci può essere una generazione spontanea della vita in un sistema chiuso. Ora pensaci bene, se si potesse sviluppare la vita in un sistema chiuso, ogni volta che vai al supermercato e compri una scatoletta di sardine, o di tonno, o di pesche, o qualsiasi altro prodotto in scatola, non potresti mai sapere quello che esce da questo sistema chiuso per effetto della generazione spontanea della vita al suo interno. Qui c'è un sistema chiuso, e ci sono miliardi e miliardi e miliardi di scatolette che sono state vendute, e noi confidiamo sul fatto che da un sistema chiuso non possa generarsi spontaneamente la vita. Ed è per questo che mettiamo il cibo in scatola e la sigilliamo bene, in modo che il cibo si conservi in quella condizione, in modo che non vi nascano all'interno forme di vita. Ora, purtroppo, ci sono volte in cui le scatolette non vengono sigillate correttamente, oppure non sono state sterilizzate correttamente all'inizio, e si possono sviluppare delle forme di vita all'interno. E quando lavoravo al mercato, spesso capitava che nel cibo per cani scoprivamo che si era formata della vita. E ogni volta che le scatolette andavano a male, le mettevamo da parte per il fornitore, in modo che quando tornava gliele davamo indietro. Perché in qualche modo le scatolette non erano state sterilizzate bene prima di metterci il cibo dentro. E quindi si formava questa sostanza. E di tanto in tanto ce n'era qualcuna che si apriva nello scatolone e così dovevamo restituire l'intero scatolone, perché si guastavano anche tutte le altre scatolette. Eppure ci viene propugnata come un fatto scientifico, ma è una truffa, una frode, nel nome della scienza. Ma la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, poiché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. E altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani o vuoti. Perciò nessuno si glori negli uomini. Ora Paolo sta dicendo: non vi gloriate in Paolo, non vi gloriate in Apollo, non vi gloriate negli uomini. L'uomo, quando si esprime al meglio, è uno spettacolo vano, vuoto. I pensieri dei savi sono vani. Non vi gloriate negli uomini, perché ogni cosa è vostra. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e le cose future, tutte le cose sono vostre. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Così io posso imparare, posso trarre benefici da Paolo, da Apollo, da Pietro o chiunque altro. Tutti mi possono dare qualcosa. Naturalmente con qualcuno bisogna stare lì ad esaminare così attentamente quello che dicono prima di trovare qualcosa di decente, che spesso è più facile non ascoltarli per niente. Ma tutte le cose sono vostre, e così imparate a trarre beneficio da tutto quello che vi circonda. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ministri di Cristo. La parola in greco significa vogatori. Erano quegli uomini che si trovavano all'interno della nave e remavano, e generalmente erano incatenati ai remi.
E il tizio che si trovava sopra dava ordine di remare e in quale direzione remare. Erano i vogatori. E così Paolo usa qui questa parola. Noi siamo i vogatori di Cristo. Noi siamo al livello più basso. Noi spingiamo i remi al comando di Cristo. Ma poi noi siamo amministratori. E l'amministratore era l'uomo incaricato dei beni del padrone. Era l'uomo che portava avanti gli affari della casa, che comprava le cose necessarie per la casa. A lui venivano affidati i beni del padrone. Era sempre un servo, ma era sovrintendente dei beni del padrone. E così Paolo usa questa seconda parola, amministratori. Noi siamo i sovrintendenti delle cose che appartengono al padrone. Ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. L'unico requisito in realtà dell'essere amministratori è la fedeltà. Fare quello che sono stato chiamato a fare o quello che mi è stato affidato. La tua fedeltà a quello che Dio ti ha chiamato a fare è l'unica cosa per cui un giorno riceverai la tua ricompensa o per cui non la riceverai. Sei fedele alla chiamata di Dio nella tua vita? Dagli amministratori si richiede che siano trovati fedeli. Ora Paolo dice: ora a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non giudico neppure me stesso. Ora evidentemente loro stavano dicendo: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro, intendendo dire: io sono di questo e non di quello, di uno escludendo gli altri. In altre parole, sembra che ci sono alcuni che non sanno essere leali a più di una persona. Se sono leali verso uno, devono dire male di tutti gli altri. E quindi dicendo io sono di Apollo, in realtà stavano screditando Paolo, stavano giudicando Paolo. E così lui: non mi importa affatto che voi mi giudichiate. E così il primo giudizio che dobbiamo affrontare spesso è il giudizio dell'uomo. Ma il giudizio dell'uomo, nella migliore delle ipotesi, è imperfetto. Perché se c'è una cosa che non siamo in grado di giudicare, è proprio la motivazione per cui un uomo ha fatto una certa cosa. E perché non possiamo giudicare le motivazioni, il nostro giudizio non è un giudizio vero. Così loro non conoscevano Paolo, non conoscevano il cuore di Paolo, eppure dicevano cose contro Paolo. E Paolo dice: ehi, ho sentito che mi state giudicando, questo non mi importa, non mi importa che mi giudicate, neppure io giudico me stesso. Il secondo giudizio è l'autogiudizio. Ora Paolo dice: non giudico me stesso, nel senso di condannare me stesso. Credo che sia triste che ci sono persone che sono sempre lì a giudicare e a condannare se stesse. Oh, non sono buono a fare niente. Oh, non riesco a fare le cose nel modo giusto. Oh, sono un tale disastro. E così via. E sono sempre lì a condannare se stesse. Paolo dice: anzi, non giudico neppure me stesso. Ora, io credo che tu dovresti fare sempre del tuo meglio e affidare il resto al Signore. Ehi, era il meglio che potevo fare. E se è un disastro, che posso fare di più? Ho fatto del mio meglio. E così non inizio ad abbattermi e a lamentarmi perché ho fallito miseramente, non ho fatto un buon lavoro, non ho detto la cosa giusta. Ho fatto del mio meglio e così lascio che il Signore faccia il resto. Signore, questo è il meglio che posso fare. Così non inizio a darmi delle botte, o a preoccuparmi, o a prendermela con me stesso. Avrò fatto la cosa giusta, o forse avrei dovuto fare di più,
No, ho fatto del mio meglio. Ho fatto quello che reputavo giusto in quel momento. E non è che vado avanti così condannando me stesso per quello che è stato. Se era proprio il meglio che potevo fare. Ora, certe volte il meglio che posso fare non è sufficiente. Ma a questo punto non posso fare più niente. Era tutto quello che potevo fare. E quindi non giudico me stesso. Nel senso che non condanno me stesso. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna. Non per questo sono però giustificato. Quindi sta dicendo: non conosco nulla che potrei aver fatto di sbagliato. Questa sì che è una bella dichiarazione. Ma poi dice: non per questo però sono giustificato. Non significa che sono giusto solo per il fatto che non so di aver fatto nulla di sbagliato. Non è questo che mi rende giusto, ma colui che mi giudica è il Signore. Ora, questo è il terzo giudizio, ed è quello davvero importante. Questo è quello che mi importa. Non mi importa quello che voi dite di me. Beh, in realtà mi importa, ma non posso fare niente a riguardo. Non mi importa neanche quello che io penso di me stesso, la mia opinione di me, ma mi importa profondamente quello che Dio pensa di me, la sua opinione di me. Potete anche giudicarmi per quello che ho fatto, non mi importa. Posso giudicarmi da solo, neanche questo mi importa. Io mi trovo qui davanti al Signore. Lui è il mio giudice. E questo è il giudizio che mi interessa. Qual è l'opinione del Signore circa me e circa quello che ho fatto? Perciò non giudicate nulla prima del tempo. In altre parole, aspettate il giorno del giudizio di Dio. Perché quando verrà il fuoco, allora saranno provate le varie opere. Che tipo di opere e come sono state fatte? Le motivazioni che ci stanno dietro. Così non giudicate nulla prima del tempo. Non giudicate in anticipo. Finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Notate come giudicherà il Signore. Le cose nascoste, le cose del tuo cuore, le motivazioni. Ehi, qui si fa sul serio. La Bibbia dice che tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Oh, Signore, non intendevo dire questo. Ah no? Diamo un po' un'occhiata. Dio è in grado di proiettare su uno schermo quello che c'era nella tua mente e nel tuo cuore, mentre eri lì che facevi una determinata cosa. Se vi ricordate, quando Ezechiele fu portato dallo Spirito davanti alla parete, e il Signore gli disse: fai un foro nella parete, e lui fa questo foro, e dal foro vede tutte le abominazioni, la sporcizia, la pornografia, ed Ezechiele dice: Signore, questo è orribile, tutta questa pornografia, questa sporcizia. E il Signore gli disse: ti ho permesso di vedere dentro le menti degli anziani di Gerusalemme. Questo è quello che c'è nelle loro menti, Ezechiele. Dio può vedere dentro la tua mente. Dio sa quello che c'è nel tuo cuore. E così viene il giorno in cui Dio porterà alla luce le cose nascoste delle tenebre e renderà manifesti i consigli, le intenzioni, le motivazioni del nostro cuore. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo. Ora ho applicato queste cose a me e a Apollo per il vostro bene, affinché per mezzo di noi impariate a non andare al di là di ciò che è scritto, per non gonfiarvi l'uno per l'altro a danno di terzi.
Non vi dividete a motivo degli strumenti di Dio, degli strumenti di cui Dio si può usare per i suoi propositi nella vostra vita. Ricevete da tutti questi strumenti, traete beneficio da tutti loro. Non devi screditare uno di questi solo perché hai ricevuto qualcosa di buono da un altro. Che cosa infatti ti rende diverso, diverso da un altro? Perché sei così gonfio d'orgoglio? Cosa ti rende diverso? Beh, ringrazio Dio che non sono come quello. Sì, ma cosa ti rende diverso da quello? C'è forse qualcosa che vale tanto in te? C'è forse qualcosa di buono? C'è qualche merito? E se è così, da dove viene tutto questo? Tu dici, beh, è Dio che me l'ha dato. Bene, se è Dio che te l'ha dato, allora perché te ne vanti come se non fosse qualcosa che ti è stato dato? Vedete, tutto quello che ho e che ha un qualche valore, me l'ha dato il Signore. Tutto quello che c'è di buono nella mia vita mi è stato dato da Dio. Io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Tutto quello che ha un qualche valore nella mia vita mi è stato dato da Dio. E se mi è stato dato da Dio, allora Dio mi aiuti a non andare in giro a comportarmi come se non fosse così. Io sono importante, io ho grandi capacità, io ho grandi talenti. Oppure io ho sviluppato questo, io ho sviluppato quello. È venuto come un dono di Dio. E come tale non puoi gloriartene, come se non fosse un dono da parte di Dio. Quante volte il Signore ha riportato questa scrittura al mio cuore, dopo che ho fatto qualcosa di buono. Sapete, è sempre piacevole scoprire che qualcosa che hai fatto si rivela la cosa giusta. Si rivela qualcosa di buono, e di tanto in tanto succede. Ed è interessante che quando mi succede, mi piace comportarmi come, beh, certo che è andata bene. Faccio sempre così io. No, se si rivela qualcosa di positivo, è solo grazie al Signore. Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Questa è spesso la nostra tendenza, comportarci come se fosse qualcosa che noi possediamo in noi stessi, piuttosto che qualcosa che ci è stato dato da Dio. Già siete sazi, già vi siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi. E magari foste diventati re, affinché noi pure regnassimo con voi. Ora Paolo parla in modo sarcastico. Già siete sazi, già vi siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi. Questo era ciò di cui si vantavano. Ma Paolo dice, magari voi foste davvero già dei re, perché significherebbe che anch'io sono già re con voi. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. L'espressione pubblico spettacolo usata qui veniva usata in un contesto molto particolare. Quando un generale era vittorioso sull'esercito nemico, tornava a Roma per la marcia della vittoria, e generalmente il generale si presentava sul suo carro, ed entrava nella città di Roma con le folle che acclamavano ai lati della strada, gridando le loro lodi e la loro adulazione. E lui portava con sé i trofei di guerra e tutto il bottino che aveva preso. Ma dietro, proprio alla fine della processione, c'erano quelle povere persone che erano state catturate e che venivano portate per fare da vittime nell'arena, per essere date in pasto ai leoni. E questi venivano chiamati lo spettacolo, il pubblico spettacolo, quei prigionieri che erano stati portati dal generale per essere sacrificati ai leoni nell'arena. E così Paolo dice, magari voi foste già re,
Mi sembra che Dio ha fatto di noi apostoli in un certo senso gli ultimi, uomini condannati a morte. Noi siamo un pubblico spettacolo, come queste persone che passavano, mentre la folla gridava e fischiava, e poi li prendevano e li gettavano nell'arena per darli in pasto ai leoni, solo per il divertimento della gente. E così noi siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo stolti in Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Di nuovo parla in senso sarcastico. Noi siamo deboli, ma voi forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino ad ora soffriamo la fame, la sete e la nudità. Siamo schiaffeggiati. E non abbiamo alcuna fissa dimora. Povero Paolo, se solo avesse saputo cos'era il pensiero positivo, che bastava reclamare una cosa per averla, non avrebbe dovuto sopportare tutto questo. Non aveva abbastanza fede. Sapete, Paolo ancora oggi ne prende di botte. Allora i Corinzi e tutti i cristiani carnali sembravano avercela con Paolo. Ma anche oggi Paolo ancora le prende. Un giorno uno di questi predicatori mi ha detto: «Non pensi che se solo Paolo avesse avuto vittoria sulla sua carne, non ci sarebbe stata necessità di avere quella spina nella carne? Non pensi che sia stato a causa della sua debolezza?» Oh, che Dio aiuti tutti quelli che pensano di essere più spirituali di Paolo, o di saperne di più di Paolo. E così Paolo parla della sua esperienza personale e dice: «Fino ad ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità, siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora, nessun posto in cui vivere in modo permanente, e ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, neanche ricevo abbastanza dal ministero per poter vivere del ministero, devo lavorare per avere di che vivere. Ma ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, vituperati esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Non scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli». E così qui vediamo il cuore dell'apostolo, ferito dall'atteggiamento dei Corinzi, perché per qualche ragione non riuscivano a pensare che si potesse ricevere da Apollo senza dover screditare Paolo, e finivano per fare queste sciocche divisioni, segno evidente della loro carnalità. E Paolo è ferito da queste cose che dicevano di lui, ferito da queste divisioni che c'erano tra di loro. E dice: «Non scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli, perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, o precettori, pedagoghi, non avreste però o non avete però molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo». Ora guardate, potreste avere anche 10.000 educatori. Ci potrebbero anche essere 10.000 uomini che vengono da voi e vi mettono addosso alcuni dei loro pesi. E Dio ci aiuti. Ci sono più di 10.000 persone così, là fuori. Ognuno dice la sua. Ho ricevuto una lettera questa settimana da delle persone che mi chiedevano un parere circa un articolo che avevano ricevuto. E così me l'hanno rigirato, per avere la mia opinione a riguardo. E questo articolo parlava di come questo tizio aveva compreso la profezia di Daniele circa i regni che sarebbero sorti. Lui non la vedeva affatto come viene interpretata ed accettata tradizionalmente, come viene insegnata, non so, da Chuck Missler o da ogni altro bravo studioso della Bibbia. Ma lui aveva la sua interpretazione personale. Nessuno ci aveva pensato prima. Nessuno era stato in grado di giungere a queste sue conclusioni.
Ma oh, lui aveva avuto una speciale illuminazione riguardo a questa particolare profezia di Daniele. E invece che quattro grandi regni mondiali, ce ne sono in realtà cinque. E lui ha avuto questa illuminazione circa i piedi di argilla, che sono in realtà gli stati arabi, eccetera, eccetera. E così va avanti, espone la sua teoria. Eppure Pietro dice: nessuna profezia viene da un'interpretazione personale. Ora, quando qualcuno viene e dice: sapete, amici, voglio rivelarvi qualche nuova verità stasera. Sapete, gli studiosi della Bibbia nel passato non sono stati in grado di capire questo. Com'è possibile che non l'abbiano capito? Vedete, e iniziano a condividere la loro piccola strana teoria, che viene da una distorsione della scrittura. Nessuna profezia viene da un'interpretazione personale. Se c'è qualcuno che viene a qualche nuova illuminazione o qualche verità che non è mai stata scoperta prima d'ora, potete stare sicuri che è sbagliata. Perché Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, e sono tutte racchiuse qui nella parola. E non sono per nessuna interpretazione personale. Ora però, per poter esporre la loro propria dottrina particolare, devono naturalmente screditare tutti gli altri, quelli che insegnano qualcosa di diverso. Tutti quelli che insegnano diversamente diventano all'improvviso dei falsi profeti. C'è un tale qui in questa zona che continua a scrivermi. Una volta veniva in chiesa da noi abbastanza regolarmente e diceva sempre che mi amava tanto. Infatti un giorno è venuto da me perché Dio gli aveva dato una visione che lui doveva lavorare fianco a fianco con me. Ma c'erano altri aspetti della sua visione che erano un po' strani. E così, dato che non condividevo la sua visione, che era stato chiamato da Dio a lavorare fianco a fianco con me, se l'è presa così tanto che ha lasciato la Chiesa. E ora mi scrive queste lettere in cui mi accusa di essere un bugiardo, un falso profeta, un Jimmy Jones, un settario. E voi, poveretti, siete tutti abbindolati dalla setta di Chuck Smith. Questo è quello che dicono le sue lettere. Triste, vero? Che quelli che un tempo si sentivano chiamati da Dio a lavorare al tuo fianco, ora improvvisamente Dio ha rivelato loro che il tuo insegnamento è completamente sbagliato. E naturalmente sono quelle persone che dicono spesso: beh, Chuck conosce la verità, ma ha paura di insegnarla. Non mi conoscono, perché non ho paura di dire quello che penso essere giusto. Ma Paolo deve affrontare le stesse cose lì a Corinto. Lo stavano screditando. Anche se lui dice: ehi, potete avere anche 10.000 educatori che vengono e insegnano qualcosa di diverso, però avete un solo padre, perché io vi ho generato, io vi ho fatto conoscere la fede. Paolo è comunque triste, perché è triste vedere quelli che ha fatto nascere nel loro cammino spirituale, vederli rimanere intrappolati o essere portati via da questi insegnanti di cose strane. E così Paolo dice: vi esorto dunque, vi supplico, a divenire miei imitatori. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Timoteo, Paolo dice in un'altra epistola, era l'unico che la pensava proprio come Paolo. Credo di poter capire molto bene la posizione di Paolo qui. Dopo aver portato questi corinzi alla fede in Gesù Cristo, dopo aver posto il fondamento di Gesù Cristo, vedere ora che sono arrivati altri che hanno costruito con legno, fieno e stoppia, fa male. Alcune delle Calvary Chapel che sono nate da qui, da questa chiesa, nel loro desiderio di crescere e costruire edifici, strutture particolari, eccetera, hanno iniziato a sperimentare varie tecniche per trovare fondi, cene, sottoscrizioni, maratone, Teleton, e fa male.
fa davvero male, perché ho cercato di insegnare loro a camminare nello Spirito e a confidare nel Signore per le loro necessità. Perché quando è Dio che guida, Lui provvede anche. E se ti trovi più avanti di Dio, allora Lui non provvederà, perché hai fatto un passo oltre. Ti sei spinto avanti a Dio. Aspetta il Signore. Lui non solo ha il piano giusto, ma anche il metodo.

0: Ero male nel profondo. Non è così che hanno imparato di Gesù Cristo. Ma sapete, poi sono venuti altri che hanno detto: ehi, bisogna fare in questo modo. È così che dovete fare. Così Paolo manda Timoteo per ristabilirli nella verità che lui aveva insegnato loro. Le cose che Paolo insegnava in tutte le chiese, in ogni luogo. Ora alcuni si sono gonfiati, come se non dovessi più venire da voi, venire di persona. Oh certo, se è così importante, allora perché Paolo non è venuto di persona? Poi dice: ma verrò presto da voi, se piace al Signore. Ora Giacomo dice: non dite oggi o domani faremo questo, faremo quello. Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, faremo questo o quello. E così Paolo dice: verrò presto da voi, se piace al Signore. Una giusta precisazione. Dovremmo sempre vivere la nostra vita pensando a questa evenienza. Se piace al Signore, o se vorrà il Signore. E conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga, oppure con amore e con spirito di mansuetudine? Come volete che venga? Con la verga, per correggervi, o con uno spirito di amore e mansuetudine? Con questo Paolo conclude il discorso sulle divisioni che erano sorte nella chiesa di Corinto a causa della loro carnalità. Ora inizierà a trattare di questioni e problemi più difficili che c'erano nella chiesa di Corinto. Problemi di moralità, problemi relativi al fatto che i credenti portavano i loro fratelli davanti ai tribunali del mondo. Poi tratterà di nuovo dell'argomento del corpo di Cristo e della tanto desiderata unità del corpo. Vedremo tutto questo nei prossimi capitoli. Così andate avanti nella lettura e poi li vedremo insieme.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Così, aprendo il libro dei libri, la Bibbia, vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, i versetti 14 e 15.

Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?»

A metà della festa, Gesù raggiunse il Tempio e si mise ad insegnare. L'autore del Vangelo non precisa quale fosse l'insegnamento del Signore in questa occasione, ma ci trasmette

0: mette lo stupore dei giudei per la conoscenza dottrinale di Gesù. Dobbiamo sapere che a quel tempo era solo dopo molti anni di studio presso qualche rabbi, maestro conosciuto e riconosciuto come tale, che si permetteva ad un giovane giudeo di insegnare, ammettendolo nella schiera dei dottori della legge. Gesù era conosciuto, ma era conosciuto come il falegname, figlio di un falegname, che aveva frequentato le semplici scuole annesse alla sinagoga, ma che non aveva mai fatto studi profondi nelle scuole rabbiniche. Eppure il suo insegnamento risultava tanto profondo ed incisivo da sbalordire anche i dottori della legge. I giudei, che si meravigliarono tanto della sua conoscenza, erano molto probabilmente coloro che si sentirono minacciati nella loro cultura, quella cultura di cui si vantavano in ogni occasione. Il fatto che un ebreo illetterato superasse le loro conoscenze e questo avvenisse pubblicamente costituì per loro un affronto insopportabile. Inoltre, veniva a cadere il supporto della preparazione, della formazione umana per poter accedere alla conoscenza della dottrina divina, tentativo che ancora oggi viene sostenuto in certi ambienti come se l'apprendimento del pensiero di Dio potesse derivare da sorgenti umane. Intendiamoci. Io non ho alcuna intenzione di fare l'apologia dell'ignoranza, di sostenere che la cultura è un ostacolo alla vera spiritualità. Anzi, ammiro e riconosco i titoli accademici di chi, impegnandosi seriamente, ha acquisito padronanza in un determinato campo dello scibile umano. Tuttavia, il Signore insegna che per conoscere la sua persona e la sua dottrina è necessario stare alla sua scuola, quella scuola che non fornisce diplomi o lauree, che non possiede programmi limitati ad alcuni anni, ma che prosegue per tutta la vita, donando il titolo di poter vivere e manifestare con coerenza la volontà del Signore. Egli diceva: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, che hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e ai saggi e le hai rivelate ai semplici. Così si espresse Gesù. E l'apostolo Paolo aggiunse che Dio ha scelto ciò che è nulla per annientare le cose che sono, perché nessuno possa gloriarsi davanti a Lui. L'insegnante della scuola di Dio è lo Spirito Santo, lo Spirito che elargisce i suoi doni, i suoi carismi ed esige volontà, umiltà, semplicità e tanto, tanto amore. Vi giunga il nostro caro saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Io spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti per seguirmi nello studio che ora inizieremo. Al termine dello scorso studio abbiamo detto che il divorzio non era nel piano originale di Dio. Perché? Perché il divorzio è uno dei risultati del peccato e il peccato non è nel piano di Dio. Perciò, nonostante tutto quello che possiamo dire per cercare di addolcire la pillola divorzio, c'è sempre il peccato alla base di un divorzio. Ora, con Matteo capitolo 19, versetto 7, e Matteo è l'Evangelo che stiamo studiando, appunto con Matteo capitolo 19, versetto 7, vediamo quello che i farisei ribattono a Gesù. Essi gli dissero: perché dunque comandò Mosè di darle alla moglie un atto di divorzio e mandarla via? Dovremmo leggere il capitolo 24 di Deuteronomio, versetti 1 a 4, per risalire a monte della questione. Ma i farisei stanno chiedendo come mai Mosè permise il divorzio. Vediamo allora cosa rispose Gesù. Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli. Ma da principio non era così. Come mai Mosè permise il divorzio? A causa della durezza del cuore dell'uomo, dice Gesù. Vedete, il divorzio fu istituito per l'umanità ed è il rapporto più tenero, più dolce fra gli esseri umani, tanto che il matrimonio addirittura rappresenta la relazione fra Cristo e la Chiesa. Tuttavia, quanti coniugi vengono meno ai loro doveri e permettono che l'amarezza e la durezza la facciano da padrone nei loro rapporti con il proprio partner? Amico mio, il matrimonio, giustamente è stato detto, è qualcosa che può farti sentire in cielo o all'inferno. Non c'è una terza soluzione. Quindi, disse Gesù, fu per la durezza del cuore umano che Dio permise il divorzio, ma il suo ideale non è mai stato il divorzio. Forse fra i miei ascoltatori ci sono diverse persone divorziate e, anche se mi dispiace dirlo, devo ripetere che a monte del divorzio c'è sempre una qualche manifestazione del peccato. Ma devo anche ammettere che siamo tutti peccatori, e poiché Dio perdona i peccatori, può perdonare anche chi ha divorziato. Ma poiché nelle cose spirituali l'onestà è essenziale, allora dobbiamo ammettere che la radice del divorzio è il peccato. A questo punto Gesù ci dice qualcosa di nuovo. Io vi dico, disse Gesù, che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per causa di fornicazione e ne sposa un'altra, questa persona commette adulterio. Ciò è scritto in Matteo capitolo 19, versetto 9. In questo versetto scopriamo quindi che l'unica condizione che permette il divorzio è l'adulterio. Qualcuno forse penserà: è vero, però conosco una povera donna sposata con un ubriacone che la picchia continuamente. Oppure qualcun altro penserà: c'è una perla d'uomo che conosco che è sposato con una tigre isterica. E allora, per loro, non ci sarà mai più libertà per queste persone? Vedete, amici, Gesù parla solamente di adulterio e questi casi che ho citato, anche se possono rattristarci, non hanno i presupposti per consentire il divorzio lecito, se così lo vogliamo chiamare. E questa regola è applicabile soltanto ai credenti, perché Dio non regola la vita di quelli che non sono dei credenti. Ai non credenti, per prima cosa, Dio propone il messaggio della croce, della salvezza. Dio vuole prima di tutto che i non credenti vengano a Cristo, in quanto sono individui perduti, sia che siano sposati, divorziati oppure soli. Questi dettagli non creano nessuna differenza finché non accettano Cristo come salvatore della loro vita. Ora, al prossimo versetto, troviamo un concetto altrettanto importante. I discepoli dissero a Gesù: ma se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, allora non conviene prendere moglie. Praticamente i discepoli dicono: ma allora è meglio non sposarsi. Certamente, questa soluzione evita un sacco di problemi, non c'è dubbio. Ma vediamo cosa rispose Gesù a questa osservazione dei discepoli. Gesù rispose loro: non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 19, versetto 11.
Questa affermazione è molto importante, specialmente ai giorni nostri. Ora, nel versetto che segue, il Signore infatti ci mette davanti un grande principio che al giorno d'oggi è molto contrastato, soprattutto nella Chiesa Cattolica Romana. Leggiamo allora Matteo capitolo 19, versetto 12. Gesù disse: «Vi sono degli eunuchi i quali sono nati così, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé, a causa del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia». Ci sono alcuni eunuchi di nascita, dice Gesù, e cioè ci sono alcune donne, alcuni uomini che non hanno bisogno di sposarsi, stanno bene così, da soli. Alcuni anni fa, un'anziana donna mi diceva queste parole: «Non ho mai avuto bisogno di sposarmi, ho già una stufa che fuma, un cane che mette a soqquadro la casa e un pappagallo piuttosto sgarbato, perciò sono già a posto, non ho affatto bisogno di un uomo che mi stia intorno». Forse questo andava bene per lei e per molti altri, ma certamente non va bene per tutti. Gesù dice però che ci sono alcuni eunuchi fatti eunuchi dagli uomini, e infatti ci sono alcune chiese che fanno propria questa regola, e cioè che i loro ministri di culto non si possano sposare, non si debbano sposare. Ma io sono convinto che tali chiese non abbiano il diritto di costringere delle persone a non sposarsi. Gesù conclude poi che ci sono degli eunuchi che si sono fatti eunuchi da sé, cioè hanno scelto la via della castità per amore del regno dei cieli. Personalmente conosco una ragazza che partì anni fa per un campo di missione. Prima della partenza parlai con lei, le dissi: «Tu saprai bene che le tue possibilità di sposarti nel paese dove vai sono praticamente nulle». E lei mi rispose: «Ci ho riflettuto sopra e sono disposta a fare questo sacrificio». In altri termini, lei scelse la via della castità volontariamente. E credetemi, amici, c'è una grossa differenza fra una scelta libera e un'imposizione fatta dall'esterno, anche se tale imposizione può avere in taluni casi la veste della religiosità. Siamo giunti ora a una scena bellissima. Gesù riceve i bambini, ma leggiamo insieme questo episodio nell'Evangelo di Matteo al capitolo 19, versetti 13 a 15. Allora gli furono presentati a Gesù dei bambini affinché Gesù imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli sgridarono coloro che glieli presentavano. Gesù però disse: «Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali, di questi, è il regno dei cieli». E imposte loro le mani, Gesù partì di là. Questi versetti ci offrono ampie basi per essere certi della salvezza dei bambini che muoiono. D'altra parte, nessun bambino rifiuterà Gesù se gli sarà presentato sulle basi dell'insegnamento biblico. Ecco una delle ragioni per cui dobbiamo presentare, direi senz'altro senza indugio, ai bambini il messaggio della salvezza. La ragione per cui è necessario, direi più che necessario, indispensabile, proporre, offrire il Vangelo ai bambini è che molto spesso, una volta che i bambini raggiungono l'età adulta, quelli che hanno avuto un contatto con l'Evangelo quando erano piccoli, ebbene molti di essi scelgono di diventare o di rimanere cristiani. E questa conferma della propria fede è senza dubbio di estrema importanza per ogni persona. Non si può giudicare sufficiente, questo bisogna anche dirlo, che un bambino abbia deciso di seguire Cristo in un'età estremamente infantile, che so io, a 3 anni, a 4, 5, 6 oppure 7 anni. Mia figlia, per esempio, e qui il dottor McGee cita un episodio della sua stessa vita familiare, ebbene, dice il dottor McGee, mia figlia decise di diventare cristiana quando aveva 7 anni, cioè all'età di 7 anni lei pregò, chiese al Signore Gesù di entrare nella sua vita. Da allora, dice il dottor McGee, io le chiesi diverse volte se aveva veramente creduto in Cristo come salvatore personale della sua vita. Un giorno mi ricordo che lei mi chiese: «Papà,
perché continui a farmi questa domanda? Io le risposi che era perché volevo esserne certo che lei avesse accettato Gesù come il suo Salvatore. La decisione definitiva, quindi, è quella fatta nell'età della ragione. Quale sarebbe questa età, potreste chiedermi? Veramente, non lo so. So soltanto una cosa, che è molto importante presentare il Vangelo ai nostri bambini e fare quindi tutto ciò che possiamo per condurre i nostri figli a Cristo. E qui, amici, dopo questa importante riflessione finale, dobbiamo concludere lo studio per adesso, perché ormai il tempo è terminato. Io vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per esaminare ancora una volta quello che le antiche scritture hanno da dire ad ognuno di noi. Sì, è vero che abbiamo molto da imparare dalle esperienze degli altri. Impariamo in questa maniera attraverso tutta la nostra vita. E se esaminiamo le scritture, impariamo altre cose, cose che forse non abbiamo mai neppure considerato, ma molto importanti per il nostro addestramento cristiano e anche per permetterci di vivere in questo mondo in una maniera più giusta e anche più benefica. Rimanete con noi, avremo una buona meditazione, ma prima vogliamo farvi ascoltare un po' di musica.

Uno dei nostri missionari raccontò anni fa di un giovane negro che stava seduto davanti a lui a bocca aperta, ascoltando pieno di interesse la lettura biblica. Quando il libro fu chiuso, egli timidamente disse al missionario: «O Signore, potrei avere per piacere quel libro per leggerlo al mio popolo nel villaggio laggiù nella foresta?» Le sue parole mi fanno dei buchi nel cuore. Ascoltatore, se tu non hai paura di buchi nel cuore, aperture attraverso le quali una brezza rinvigoratrice può soffiare, questo libro è per te. Più importante di ogni cosa, questo libro dei libri ti è necessario. La Bibbia è il resoconto di persone che hanno cercato Dio, e primariamente di una persona che venne da Dio. Nella Bibbia, uomini che hanno sperimentato la presenza di Dio hanno registrato le loro esperienze e le loro impressioni. Troviamo Mosè meravigliato davanti al pruno che brucia senza spengersi, Isaia che nel Tempio scopre quello che la purezza e integrità significano per lui e per la sua nazione. Troviamo Paolo sulla strada di Damasco che cambia direzione e in un senso reale e concreto cambiò la direzione dei popoli attraverso i secoli con lui. E siccome tutte queste esperienze non sono così tanto differenti dalle tue necessità, la Bibbia può aiutarti nella gioia e nel dolore. Niente c'è di più umano, pure niente c'è di così divino. Così, amico, perché non cominci a leggere e rileggere questo libro divino? T'aprirà la mente e ti farà buchi nel cuore. Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo a una nota parabola nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Vi leggeremo dal 30° fino al 37° versetto. Vangelo di Luca, capitolo 10, cominciando con il versetto 30. E Gesù replicando disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via, e veduto colui passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo n'ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più, quando ritornerò in su, te lo renderò». Quale di questi 3 vi pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté con i ladroni? E risposero: «Colui che gli usò misericordia». Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo meraviglioso passaggio della sua santa parola.

fra tutte le storie, gli episodi, le parabole della Bibbia, senz'altro la parabola del buon samaritano è la più conosciuta e apprezzata da tutti. Ognuno di noi l'ha sentita fin dall'infanzia, ne ha vista l'illustrazione raffigurata in dipinti, bozzetti, ne ha sentito applicazioni in sermoni, ne è stato esortato dalla sua buona morale. Essa fu narrata da Gesù quale risposta ad una domanda fattagli da un dottore della legge e, come tutte le spiegazioni di Gesù, è molto semplice, facile a capirsi e convincentemente per esprimere una grande verità. A questo punto vogliamo intromettere una domanda. Caro amico in ascolto, hai mai sentito dire che la Bibbia è troppo difficile a capirsi? Ti è mai stato detto che per comprendere la Bibbia bisogna aver studiato per molto tempo? Hai mai sentito dire che è dannoso leggere la Bibbia perché non sappiamo interpretarla? Dimmi, cosa c'è di difficile in questa parabola? Cosa c'è di pericoloso nella sua interpretazione che possa danneggiare l'anima nostra? Occorre forse aver frequentato l'università o un seminario per comprenderne il significato? Ora, la parabola del buon samaritano è parte della Bibbia e, come facile e profittevole il suo vantaggio, così è il resto della Sacra Scrittura. Esso può essere di beneficio al nostro spirito. Quest'oggi vogliamo meditare assieme su questa cara parabola. Vogliamo provare di trarre da essa dei paragoni e altre illustrazioni che possano edificare l'anima nostra e portarci più vicino al Salvatore Gesù, che in maniera reale ci riveli insomma l'immensità del suo amore. Notiamo subito che la morale di questa parabola è di amare il nostro prossimo, di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, e questo non è altro che il tema di tutta la Bibbia. L'amore per Dio e per il nostro prossimo, in questo è inclusa tutta la legge. Infatti, al principio di essa, nel libro della Genesi, subito notiamo nella risposta alla domanda fatta da Caino: «Sono forse io il guardiano di mio fratello?» Qui c'è una chiara e limpida asserzione. Vogliamo pure notare che la motivazione della parabola è amore. Se noi non amiamo il nostro prossimo, come mai potremo aiutarlo? Quando è che facciamo agli altri quello che vorremmo fatto a noi, se non quando che nell'amore perdiamo il nostro egoismo e mettiamo davanti a noi l'interesse del nostro prossimo? Fino all'estremo dovremmo sempre farlo. Non è l'amore che ci fa guardiani e custodi del nostro fratello, ma certo, il Dio è amore e la sua santa legge è generata dal suo amore per noi, ed esso, quale un profumo soave, emana dalle pagine della Sacra Scrittura e ci avvince attraendoci a Lui. Nell'adattazione di questa parabola noi oggi vogliamo paragonare il viandante colpito da ladroni al genere umano. Vogliamo paragonarlo a me e a te. In esso vogliamo impersonificare tutta l'umanità. Vedi come bene si adatta, come lui, io e te, noi siamo tutti quanti sulla strada che mena a Gerico. Pure noi stiamo andando da Gerusalemme, la città benedetta, giù verso Gerico, la città della maledizione. In Gerusalemme, la città santa costruita sul monte di Dio, noi paragoniamo il perfetto stato di felicità e di salvezza per cui eravamo stati creati e sulla cui meta dovevamo essere incamminati. E in Gerico, la città che con le sue possenti mura fu d'impedimento al popolo di Dio nell'ingresso della terra promessa, noi paragoniamo la condanna dell'inferno a cui noi, con la nostra ribellione e disubbidienza, ci siamo incamminati e ce la stiamo scegliendo quale nostra destinazione.
Ascoltatore, ognuno di noi siamo sulla strada di Gerico, ognuno di noi che eravamo destinati per l'altezza del cielo e per le benedizioni di Dio, siamo invece incamminati nella strada larga e spaziosa che scende verso la perdizione. Ognuno di noi, con ogni giorno che scorre, passo dopo passo ci allontaniamo dalla meta celeste. Vogliamo pur tristemente notare che quello che successe a quel viandante, successe al genere umano, succede a me e a te. Come lui, ognuno di noi siamo cascati nell'agguato del peccato, assaliti dalle tentazioni che ci hanno derubato delle più preziose possessioni che Dio ci aveva dato: pace, amore, comunione con lui e salvezza eterna, e ci ha spogliato dei nostri diritti divini. Ognuno di noi ci troviamo giacenti sul ciglio della strada, incapaci di muoverci o di far cosa alcuna per la nostra salvezza. Come quel viandante, ognuno di noi siamo persi, senza speranza, fiaccati dal demonio che ci ha tolto la forza della fede e indeboliti per la mancanza di comunione spirituale. Stiamo morendo sulla strada di Gerico. Ascoltatore, ti sei tu immedesimato in questo viandante? Fallo ora per alcuni secondi, considera bene la storia dell'umanità, esamina la tua stessa vita, accertati che tu sei perso senza speranza, accertati che invece di guadagnare terreno verso il cielo tu ti allontani sempre di più da quello stato di pace e di tranquillità spirituale che è l'assoluta fede nelle promesse di Dio dovrebbe darti. Accertati che i tuoi pensieri sono più volti verso la terra e le frivolezze del mondo, invece che verso il cielo e la bella speranza che ivi ti aspetta. Nota le ansietà, i timori, le paure che albergano nel tuo cuore. Considera i dubbi che soffocano l'anima tua, la paura che la morte ti fa, e sii convinto per certo che sei perso senza speranza, che nulla, e tu forse l'hai già provato, nulla può portare rimedio alla tua triste condizione, nulla può riempire quel vuoto che è nella tua vita. Chi ci soccorrerà? Chi avrà pietà di noi? Un sacerdote passò per quella strada, ma vedutolo passò oltre al lato opposto. Amico, né ministro, né sacerdote, né chiesa, né religione potranno mai aiutarti in questo caso. Il Salmo 49 è molto chiaro a proposito e dice che nessuno può in alcun modo redimere il fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre difetto. È inutile cercare di salvar noi stessi o di salvare i nostri cari con denaro e con opere buone. È impossibile, la Bibbia è chiara. Un levita passò pure di là e fece la stessa cosa, lo scansò lasciandolo solo. E i leviti avevano per il popolo ebraico una particolare importanza. Essi erano i discendenti di Levi che Mosè, per comando di Dio, aveva stabilito quali amministratori della legge e quali guardiani del popolo ebraico. Pure, benché la legge gli imponesse compassione e pietà verso il prossimo suo, egli passò oltre. Caro amico, la legge, i precetti, le buone opere, le intercessioni non ti aiuteranno affatto. Quello che tu hai bisogno è di qualcuno che ha amore per te, di qualcuno che a proprio costo e rischio personale può soccorrerti dalla suddolenta imboscata del peccato e rialzarti dalla tua caduta. No. Non hai bisogno di un'organizzazione clericale né di un complesso di leggi o di precetti. Tu hai bisogno di un samaritano, tu hai bisogno di un salvatore. E ascoltatore, a chi paragoneremo noi il buon samaritano? A chi se non altro che a Gesù? Egli lo fu per me, quando, riscattandomi dalla caduta del peccato, mi salvò pagando sulla croce col suo proprio prezioso sangue per tutti i miei peccati e per la mia ribellione. Fu lui quello che con le sue lividure, con gli schiaffi che prese, con gli sputi che gli tirarono, con le spine che perforarono la sua amabile testa, fu

da uomini, non ti hanno dato il sollievo e la salvezza che desideri, non sgomentarti, non divenire scettico, perché se gli uomini t'hanno fallito, Gesù mai ti fallirà. Del resto la Sacra Scrittura è molto chiara al proposito e dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Non ti affidare all'uomo, confida invece nel figliuolo di Dio che ti ha amato e ha dato se stesso per te. Lui è il buon samaritano e benché fra il suo regno e il nostro c'è inimicizia, come c'era fra i samaritani e i giudei, lui, vedendo la nostra triste condizione, ha avuto compassione di noi e scendendo dal cielo è venuto e ci ha soccorsi. Gesù ha pagato per i miei peccati, è pronto per pagare per i tuoi. Gesù, come il samaritano, mise a disposizione la sua cavalcatura, i suoi averi e fu responsabile per i debiti del viandante giudeo. Similmente Gesù ha messo a disposizione la sua vita, la sua grazia e ora si presenta garante presso il Padre per tutti i debiti di coloro che confidano in Lui, credendo in Lui e riconoscendolo quale personale salvatore. Caro ascoltatore, spero che tu ti sia impersonificato in questo viandante assalito e abbattuto sulla via di Gerico e spero che come lui tu accetti le cure e l'amore che questo buon samaritano vuol darti. In Gesù c'è l'amore più puro, in Gesù c'è redenzione completa e in Lui c'è pure un perdono che passa ogni comprensione. Egli ti può curare dalle ferite che il peccato ha lasciato su te. Egli può ridarti i tesori che il peccato e la disubbidienza ti avevano derubato. Egli può con sé riportarti alla Gerusalemme celeste, alla città beata del soggiorno eterno. Ma hai tu fede in Lui? Vuoi tu farti aiutare da Lui? Oh amico, l'ha fatto per me e oggi vuole farlo per te. Non rimandarlo, non rigettare il suo braccio potente, ma con lui percorri la strada verso il Padre, verso la vita, poiché lui ci ha promesso che mai ci lascerà soli e con lui né peccato, né tentazione, né paura, né sconfitta ci assaliranno mai più. Che Dio ti benedica. Oh buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia benedirli e che tu gli voglia far comprendere l'importante verità che qui è anche per loro. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma, se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che volete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Padre Celeste, grazie per questa chiesa. Grazie, Padre, per tutte le chiese di Torino. Benedicili, Padre, e accresci la tua opera in questa città. Padre, guidaci in questi versetti, primi 25 versetti di Atti 8. Ammaestraci se c'è qualche sfumatura teologica di cui non eravamo consapevoli. Accresci, Padre, sfidaci, portaci in nuove cose.

0: mai viste, affinché abbiamo il bagaglio di attrezzi spirituali pieno. Vogliamo avere tutto quello che hai per noi. Guidaci tu, Padre, nel nome santo di Gesù, dedichiamo questo studio e tempo insieme. Amen. Siamo in Atti degli Apostoli, capitolo 8, e guarderemo i primi 25 versetti, che è la prima metà del capitolo, e la seconda metà vedremo la prossima volta. Il titolo del messaggio questa volta è Diversi Battesimi. Perché diversi battesimi? Davide, pensavo che Efesini 4 ci insegnasse che c'è un solo corpo, un solo spirito, un solo Signore, una sola fede e un solo battesimo. Allora, come può esserci più battesimi? Cosa vorresti comunicarci? Allora, guardiamo insieme ciò che Atti 8 vuole condividere con noi. Amen? Atti 8 è l'inizio di un secondo tempo della partita di Atti, ok? È la seconda suddivisione del libro. E se ricordate, un versetto fondamentale di Atti è in capitolo 1, versetto 8, quando Gesù disse cosa ai suoi discepoli? Atti 1, 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Quindi qui abbiamo visto già in capitolo 1 che lo Spirito Santo interagisce con l'umanità, o con l'umanità, in tre modi. Lo Spirito è con il mondo, convincendo il mondo, lotta esteriormente, e alla nuova nascita lo Spirito entra in noi, e in diversi momenti del nostro cammino lo Spirito trabocca da noi, viene su di noi, per esserli testimoni della sua morte e resurrezione. E vedremo queste cose più avanti, ricorderemo questo, ma Atti 1:8 Gesù dice: sarete i miei testimoni dove? A Gerusalemme, in tutta la Giudea, 2 nella Samaria e 3 fino all'estremità della terra. E quindi Atti è un insieme di 35-40 anni della storia della Chiesa, in realtà. E il libro di Atti è diviso, in realtà, da capitolo 1 a 7, Gerusalemme, da Atti 8 all'11, la Samaria e le zone vicine alla Giudea, e poi da Atti 13, Dio manda gli apostoli verso l'estremità. La missione della Chiesa viene amplificata sempre di più. Gerusalemme, Samaria e l'estremità. Perché Atti degli Apostoli ha questo senso di espansione, che Dio ci guida ad avere la sua visione. Amen? Allora, Atti 8, dal versetto 1 al 4, abbiamo il primo battesimo che vogliamo vedere in Atti 8. Ce ne stanno tre, ne vedremo due. Il primo battesimo, guardate con me, Atti 8, versetto 1, or Saulo, questo Saulo di Tarso che diviene Paolo, l'apostolo Paolo, or Saulo approvava la sua uccisione. L'uccisione di chi? Stefano, il primo martire ufficiale, almeno ricordato, registrato nella Bibbia. L'uccisione di Stefano. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E quindi adesso la Chiesa inizia ad avere un po' di persecuzione. E questo è il primo battesimo. Questa è la prima cosa che vediamo qui in Atti 8. È un momento di battesimo con il fuoco della persecuzione. Se guardate con me un attimo in Matteo 20, c'è una scena un po' strana con i figli di Zebedeo e la loro mamma che viene a supplicare Gesù per i suoi due figli. Gesù sta per avere la sua settimana di passione, Pasqua, la croce, la resurrezione. E Matteo 20, 17, leggiamo: poi mentre Gesù saliva a Gerusalemme, andando verso la croce, strada facendo, prese in disparte i 12 discepoli e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà dato in mano dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte. E quindi Gesù sta avendo un dialogo intimo con i suoi 12, con il suo 12, e condivide con loro la notizia pesante della sua stessa morte. E versetto 19, lo consegneranno poi nelle mani dei gentili perché sia schernito, flagellato e crocifisso. Ma il terzo giorno egli risusciterà. E quindi Gesù non era incosciente a ciò che li aspettava. Gesù è venuto, l'incarnazione di Dio è diventato un uomo e andò con una missione chiara, precisa, con poi la speranza della resurrezione. Questo è la nostra Pasqua. E poi succede una cosa un po' strana, in mezzo a questo discorso pesante, importante, una profezia della morte e della resurrezione, versetto 20, guardate con me. Allora la madre dei figli di Zebedeo si accostò a lui con i suoi figli e si prostrò e gli chiese qualche cosa. Cioè proprio quando Gesù sta condividendo le cose importantissime, lei viene con un pensiero egoista, un po' buffa, no? Possiamo immaginare, va bene, la croce, la resurrezione, ma ho una domanda per te, questa mamma. E in versetto 21 egli le disse: che vuoi? E ella rispose: comanda Gesù, ordina che questi miei due figli siedano l'una alla tua destra e l'altro alla sinistra nel tuo regno. E chiede per questa cortesia che siano dei pezzi grossi nel regno di Gesù. E Gesù rispondendo disse: voi non sapete ciò che domandate. Guardate, potete voi bere il calice che io sto per bere ed essere battezzati nel battesimo di cui io sarò battezzato? Di cosa sta parlando Gesù? Di quale battesimo? La morte. Essere immerso, ok? Battesimo, la parola greca originale vuol dire essere immerso in. Gesù sta dicendo: io sto per essere immerso o battezzato nella volontà di Dio, la croce. Voi siete pronti ad essere battezzati nella stessa volontà? Cioè volete la gloria ma non volete la sofferenza? Sta dicendo, siete pronti per quello che richiede essere leader? Tutti vorrebbero a volte avere una posizione, ma non tutti vogliono i costi con la leadership. E essi gli dissero: sì, lo possiamo. Noi facilmente, no? Sì, dai, facciamo. E non ci fermiamo a considerare i costi di quel battesimo. E versetto 23, poi Gesù, molto grazioso, egli disse loro: voi certo berrete il mio calice e sarete battezzati nel battesimo di cui io sarò battezzato. Tornando in Atti 8, Gesù non sta dicendo che i discepoli soffrirebbero in croce per appagare i peccati o in qualche modo espiare i peccati del mondo, no? Ma seguirli nella persecuzione e difficoltà da cristiani, sì. E quindi Atti 8, fino a questo punto, sì, gli apostoli furono messi in carcere, Stefano fu messo alla morte, ma finora la Chiesa ha sperimentato soltanto una crescita. Da 120 in Atti 1, poi in Atti 2 Pentecoste 3.000, poi subito dopo Atti 4 abbiamo 5.000, poi migliaia di più. E non sappiamo il numero fino a questo punto, 8.000, 10.000, non sappiamo, ma una Chiesa mega a Gerusalemme, la prima Chiesa grande nel mondo. Era Gerusalemme. E avete notato, in questo momento, grazie alla persecuzione di Saulo di Tarso, tutti furono, cosa, versetto 1, dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E quindi la Chiesa di Gerusalemme è andata da 8.000 o 10.000, non sappiamo, fino a quanti? 12. Solo gli apostoli sono rimasti. E se la nostra chiesa abbiamo 50 adulti e la domenica seguente venite e ci sono due gatti, allora qui qualcosa non funziona, no? Dove sono andati tutti quanti? In questo caso, Dio, tramite il battesimo della persecuzione, li mandò in missione. Perché cosa fanno loro, come noi? No, a noi piace il senso di far gruppo e essere comodi in famiglia qua e non uscire mai e non portare mai il Vangelo da nessuna parte. Infatti coloro che erano in visita per Pentecoste, che avevano creduto nel Vangelo, rimasero, tutti poi vendettero poderi, case, no? Per provvedere ai bisogni di tutta sta gente in visita, ora credenti in Cristo rimasti. E è un po' come se Gesù in questo capitolo 8, in questa seconda fase di Atti, dice: via, andate a casa da dove siete venuti prima di Pentecoste, no? Andate con il Vangelo. Dio con la sua saggezza sa utilizzare certe situazioni della vita per metterci nella giusta città, anche la persecuzione. E quindi il primo battesimo è questo battesimo della persecuzione, che Saulo stesso è diventato l'apostolo Paolo in Atti 22, in questa stessa città di Gerusalemme, quando è tornato dalla terza, o dal terzo viaggio missionario. Paolo disse, qui Atti 22 versetto 19, Paolo disse al gruppo presente la sua testimonianza della conversione sua sulla via di Damasco, e Paolo dice riguardo a quel momento: allora io dissi, Signore, loro stessi sanno che incarceravo e battevo da una sinagoga all'altra quelli che credevano in te. E Atti 22 versetto 20, Paolo raccontando questo momento dice: e quando si versava il sangue di Stefano, Atti 22 versetto 20, tuo martire, anch'io ero presente, acconsentivo alla sua morte e custodivo le vesti di coloro che lo uccidevano. E quindi Paolo era un giovane che teneva le vesti, ma che ha dato il suo volto, quindi forse faceva parte del Sinedrio. Un giovanotto studiato sotto Gamaliele e aveva un voto nel Sinedrio. E Paolo dice che lui metteva in carcere, faceva bestemmiare e metteva alla morte cristiani. Sì, Dio permette che cristiani subiscano persecuzione. Velocemente, dobbiamo sottolineare per noi cristiani che c'è una differenza tra persecuzione e ira. Persecuzione dall'uomo o ira da Dio. In Giovanni 15, versetto 20, la notte stessa in cui Gesù fu arrestato, Giovanni 15, versetto 20, Gesù dice: ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo padrone, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Gesù dice che potrebbe essere che noi abbiamo persecuzione. Noi abbiamo la fortuna, non so, chiamiamo la fortuna di avere un incontro libero, ma forse siamo anche tanto comodi. Forse un po' di persecuzione ci andrebbe anche bene, non so. Ma Gesù non dice che non avremo, anzi lui promette che ci sarà della persecuzione nella vita. Se hanno perseguitato Gesù, perseguiteranno anche noi. Solo che 1 Tessalonicesi 5, 9... 1 Tessalonicesi 5, versetto 9, Paolo dice che noi, Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E quindi c'è una differenza tra persecuzione e difficoltà, essere odiati dal mondo per la nostra mente ottusa, no? Cioè, siete quelli della Bibbia, non? No, il mondo odia il pensiero stretto del cristianesimo perché Gesù è l'unica via di salvezza. Ma l'ira di Dio che vedremo in Apocalisse quando arriveremo, noi non sperimenteremo l'ira dell'agnello di Dio che viene versato sul mondo che nega Cristo. Amen? Persecuzione e ira sono due cose ben diverse. E il versetto 2 di Atti 8, siamo a 20 minuti e siamo al versetto 2, stiamo bene qua. Versetto 2, alcuni uomini pi portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui, ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. A volte la persona più tosta di cui hai paura può essere la persona più vicina alla salvezza, no? parlavamo prima di quella persona. Quindi non vogliamo mai pensare che qualcuno sia troppo lontano dalla salvezza, perché Saul diviene Paolo, uno che anche metteva a morte cristiani, no? Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola, che bello che non rimasero amareggiati. Se tu fossi cacciato di casa, se tu fossi messo in carcere, come reagirei se tu ti viene bruciato, buttato via? Io le libertà tolte, no? Messo in carcere. Come risponderei? Non so, io vorrei non essere amareggiato, ma vorrei andare attorno lo stesso annunziando la parola, anzi ancora di più magari. Perché quando qualunque altra speranza nostra ci viene tolta, l'unica cosa che rimane è Gesù. E quindi vedi perché la persecuzione forse non è così una brutta cosa per la Chiesa, per noi, per il nostro cammino, magari per svegliarci a volte. Dio, dacci saggezza. Poi dal versetto 5 al 25 abbiamo il secondo battesimo che vogliamo vedere. Quindi la prima, il battesimo di persecuzione, la Chiesa viene immersa nella persecuzione e dispersa. Così nella saggezza di Dio andarono ovunque piantando chiese. Andarono ovunque predicando e annunziando la parola. E uno di questi era, versetto 5, chi? Filippo. E chi era Filippo? Atti 6, uno dei primi sette diaconi della Chiesa. Questo Filippo, nominato in Atti 6 per servire le tavole, in fedeltà poi adesso diventa evangelista, predicatore. Quindi fedeltà con una piccola cosa porta ad una fiducia maggiore dalla parte di Dio. Quindi che Dio ci dia fedeltà e la capacità di essere fedeli nelle piccole cose. Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. Allora i samaritani erano un popolo mezzo giudeo e mezzo assiriano, perché 700 anni prima della venuta di Gesù, i 10 tribù del nord andarono in schiavitù verso la Siria e molti di questi furono riportati, ma era un popolo misto, culturalmente parlando, erano mezzi giudei, mezzi gentili, e quindi magari per loro va bene, forse il Vangelo è anche per i samaritani. Perché come vedremo in Atti 11, gli apostoli pensavano che il Vangelo era soltanto per gli apostoli, soltanto per i giudei. E qui forse anche i samaritani, ma per i gentili quando mai? E vedremo questo, che gli apostoli stanno crescendo nella loro conoscenza della volontà di Dio per la salvezza per il mondo. E adesso in questa seconda fase della Chiesa il Vangelo va verso adesso la Samaria, un popolo misto, mezzo giudei, mezzo altro. E Filippo predicò loro Cristo grazie a questa persecuzione. E quindi una cosa difficile ci accade. Ok, Signore, come vuoi guidarmi? Forse ho perso quel lavoro perché devo prenderne una nuova per predicare il Vangelo ad altri clienti o altri colleghi al lavoro. Oh, devo cambiare casa? Ok, Signore, forse devo evangelizzare nuovi vicini di casa. Che Dio ci dia questa apertura di mente di vedere i suoi scopi in questi spostamenti di nuvola, no? Ogni spostamento ha lo scopo di Dio in mezzo. Versetto 6, e le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. E qui è interessante, Filippo è un apostolo? No, è un semplice diacono in viaggio. E quindi chi dice che i segni di Atti, i carismi dello Spirito, appartenevano soltanto agli apostoli? Allora qui cosa diciamo, no? Cioè Filippo sta venendo usato dal Signore in modo miracoloso. E quindi io sono incoraggiato, Dio può usare anche me, può usare anche te per compiere qualche miracolo. Chi è Filippo? Chi siamo noi? E versetto 7, gli spiriti immondi infatti uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti. Allora, grandi cose stavano succedendo qui, tramite questo andare in giro di Filippo. E il risultato, versetto 8, vi fu grande gioia in quella città. Che grande gioia possa seguire anche il nostro cammino, amen? Di non essere soltanto brottoloni uffatori, amen? Grande gioia, Signore, dammi più della Tua gioia. Signore, dammi più del Tuo amore, i frutti dello Spirito, Padre. Voglio traboccare di Te, avere una vita traboccante, amen? Torrenti di acqua viva, Giovanni 7. Or, versetto 9, in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un grande uomo. La carne vuole sempre innalzare l'uomo, l'ego, il io, invece noi vogliamo innalzare Dio, spacciandosi per un grande uomo. Versetto 10, e tutti dal maggiore al minore gli davano ascolto, dicendo, costui è la grande potenza di Dio. Allora stiamo attenti anche noi, Chiesa, quando in qualche momento iniziamo ad innalzare un uomo più che Dio stesso, che non si dice grande David, pastore, no, mai, grande Gigi, no, grande Dio, amen? E se io dico, my grande David, l'unto di Dio, scappate, ok? Via, prendetemi per l'orecchio, oh, botte. Costui è la grande potenza di Dio. E questo Simone aveva la loro attenzione, lui aveva una grande fama. E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. E quando però credettero a Filippo che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. E io credo fermamente in ogni carisma dello Spirito Santo per oggi, ma a volte ci viene a chiedere, ma come mai che non vediamo così tanti miracoli oggi? Può essere che Dio non vuole sempre, può essere che noi manchiamo nel chiedere, o un altro motivo valido, culturalmente Dio conosce ogni città e popolo e utilizza i stessi mezzi a loro compresi per raggiungerli. E io ritengo anche interessante che questo Simone, avendo questa arte magica, la gente che vedeva questo, Dio sopraffa questo per raggiungerli nella loro ottica culturale anche. Non per diminuire i miracoli, perché ci credo. Ma c'è anche questo da considerare. Gesù capisce la situazione locale culturale e con questo Simone. E Gesù strafa, va oltre tutto quello che Simone poteva mai immaginare di fare con le sue arti magiche. E molti credettero alle cose di Gesù. Hanno creduto alla buona novella e si fecero battezzare. E quindi abbiamo tantissimi che vengono battezzati in acqua, ma come vedremo non ricevono ancora lo Spirito Santo. Non era sceso su di loro ancora. Guardate com'è versetto 13. Anche Simone credette e dopo essere stato battezzato stava del continuo con Filippo e, vedendo le potenti operazioni e segni che erano fatti, ne rimaneva stupito. E anche lui, wow, mamma mia, non potevo mai fare queste cose che fanno loro. Veramente loro hanno una potenza che va oltre le arti magiche che avevo io. E quindi versetto 14 al 17, questo secondo battesimo di Atti 8, la volta prossima faremo il terzo battesimo, ma in questo momento abbiamo una scena interessante, perché è da Atti 8 e questi versetti, maggiormente da questa storia, che molte chiese pentecostali dicono che dopo la nuova nascita c'è un momento consecutivo che devi ricercare il battesimo nello Spirito Santo. Vabbè, sei nato di nuovo, ma se non hai il battesimo nello Spirito Santo, ti manca qualcosa. Ed è giusto vedere questa cosa, perché Atti 8 lo sottolinea. Lo Spirito Santo non era ancora sceso su alcuni di loro. E abbiamo già visto questo in Atti 1, giusto? Abbiamo detto, Giovanni 14, versetto 17, Gesù stesso, parlando dello spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché cosa? Uno dimora con voi, abbiamo detto. Lo spirito era a fianco ai discepoli con loro. E Gesù in Giovanni 14, 17 dice, sarà poi in voi. Lo abbiamo visto in Giovanni 20, dopo la resurrezione Gesù soffiò su di loro e dice, ricevete lo Spirito. Quindi lo Spirito era con loro, dopo la resurrezione lo Spirito fu in loro, nati di nuovo. E allo stesso gruppo di uomini Gesù disse in Atti 1:8, andate ad aspettare il venire dello Spirito Santo che sarà poi su di voi. E quindi l'umanità può avere lo Spirito con, in e su. E abbiamo già parlato di questo in Atti 1, versetto 8. Ma viene anche sottolineato qui. Lo Spirito è con noi prima di conoscere Cristo. Dio ci spinge verso Gesù e la conoscenza del peccato, giustizia e giudizio. C'è un Creatore, vai a conoscerlo. Non fare più questa cosa. La nostra coscienza, lo Spirito parla e se ci umiliamo e ci ravvediamo dei nostri peccati, c'è la nuova nascita e lo Spirito di Dio dimora in noi e abbiamo vita spirituale, amen? Ma per qualche motivo lo Spirito non era ancora sceso su questi uomini. Ma non vogliamo fare un dogma di questi versetti che sia soltanto così, perché cosa vedremo con Cornelio? Quando arriveremo ad Atti 10, la nuova nascita di Cornelio, Spirito in lui, è accompagnato nello stesso momento dallo Spirito su di lui e lui parla in lingue sconosciute. E quindi vedremo queste cose in Atti. Non c'è un solo modo in cui visionare questo, ma la cosa importante è questo. Sei nato di nuovo o no? Allora lo Spirito è in te. Se hai creduto in Cristo e ti sei ravveduto dei tuoi peccati. E la seconda domanda, lo Spirito è su di te? Tu trabocchi con i suoi frutti e carisma? O non hai tanto amore, non hai tanta pazienza? Magari lo Spirito deve traboccare da te e dobbiamo cercare questo battesimo continuante. Guardate, versetto 14 a 17, ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Quindi gli apostoli magari vanno perché sì, sono importanti, ma vogliono avere a che fare con questo movimento della Chiesa e la crescita della Chiesa. E anche come punto di riferimento di autorità, vogliono andare anche per rallegrarsi con questa nuova Chiesa, questo nuovo gruppo di credenti. Quindi mandano Pietro e Giovanni e giunti là, versetto 15, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Allora molti dicono, ma perché Filippo non abbia pregato e imposto le mani? Magari perché lui era soltanto un diacono e non sapeva se doveva farlo. Forse doveva aspettare che venissero gli apostoli. Ma per qualche motivo non aveva imposto le mani. Quindi da questo possiamo concludere che abbiamo bisogno di mani apostoliche per il venire dello Spirito Santo sulle persone. Alcuni direbbero di sì, ma cosa succede con Cornelio? Pietro non mette neanche una mano, Pietro non lo tocca, Pietro non lo invita neanche alla salvezza. A metà della sua predica, come me, Dio lo interrompe e Dio lo battezza subito. Cioè, vedi, dobbiamo stare attenti nella nostra interpretazione biblica, perché qui in Atti 8 succede in un determinato modo, in Atti 10 in un altro. E quindi vogliamo vedere tutto il corpo della scrittura per avere un punto di vista bilanciato. Ma qui è bello che comunque lo Spirito non era sceso su di loro, non c'era evidenza esterna, o nei frutti o nei carisma. Erano nati di nuovo, sì, lo Spirito in loro, battezzati in acqua, ma non c'era nessun segno esteriore su di loro. E quindi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù, erano battezzati in acqua, credenti in Cristo. ma non avevano questa esperienza della vita da torrente di acqua viva, lo spirito che trabocca dà venire su di loro. E versetto 17, imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. E noi tra poco avremo il nostro tempo di preghiera. E chi vuole essere pregato, ti siedi e pregheremo per te, uno per uno. E faremo versetto 17 insieme. Chi ha bisogno di una fresca inondazione dello Spirito Santo affinché trabocchiamo dei suoi frutti, dei suoi carisma. E versetto 18, or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo, date anche a me questo potere affinché colui sul quale imporo le mani riceve lo Spirito Santo. E mi piace la risposta di Pietro, gli disse, vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. E quindi niente indulgenze, no? Niente soldi per avere grazia, perdono, carisma. E qui questo Simone aveva creduto, fu anche battezzato in acqua, ma come neonato nella fede magari non capisce determinate cose. E come vedremo, lui è geloso che il popolo adesso segue Pietro e Giovanni e non più lui. E quindi lui, un nuovo credente in Gesù, neobattizzato, allora ha ancora qualche idea da chiarire. E anche noi vogliamo misurare e valutare le motivazioni per le quali noi serviamo, le motivazioni per le quali vogliamo avere più dello Spirito di Dio traboccare da noi, per essere noi visti come gente più spirituale, per essere noi messi in mostra. Quali sono le motivazioni nostre per essere riempiti di Dio e usati per ministrare agli altri? È per noi o è per la gloria di Dio? Una bella domanda. E Pietro dice, non voglio i tuoi soldi, via, che periscono con te, ravvediti. E mi piace tanto qui in questo momento, come leggiamo in 1 Corinzi 12, 8, Pietro ha un carisma di una parola di conoscenza. Pietro trabocca dallo Spirito in questo carisma di conoscenza, perché lui dice, ravediti dunque, versetto 22, da questa tua malvagità, e prega Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Come poteva Pietro conoscere l'intento e il pensiero del cuore altrui, se non per rivelazione dello Spirito, una parola di conoscenza? E non so se vi è mai capitato, mentre evangelizzate, magari state condividendo il Vangelo, e spesso mi è capitato di iniziare a condividere delle cose e quell'altro dice, ma come sapevi tu questo fatto della mia vita? Penso che spesso mi capita mentre anche insegno e diverse persone poi mi parlano e mi dicono, ma quella cosa mi ha proprio colpito e non sapevo io, no? Cioè, ma è un atto spirituale, è un carisma di conoscenza, è lo Spirito Santo che ti sta parlando, non è David Downs. E quindi la tua ubbidienza non è verso la parola di David, ricevilo come parole di conoscenza dalla parte dello Spirito Santo e siate ubbidienti. E Pietro conosce il pensiero nascosto del cuore di Simone, poiché io vedo, versetto 23, essere nel fiele dell'amarezza e nei legami d'iniquità, perché Gesù è più famoso di lui adesso. E Simone rispondendo disse, pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. E quindi se Simone qui è un vero credente o un falso credente lo vedremo in paradiso, perché non ogni battezzato in acqua è veramente nato di spirito, no? Potrebbe essere che questo Simone abbia seguito il gruppo giusto per, non sappiamo. Vedremo in paradiso, ma trovo interessante versetto 24 che non prega lui, ma lui chiede ad altri di pregare per sé. E questo mi suona un po' di re Saulo, che diceva, Samuele, prega tu a Dio per me. Quando qualcuno dice prega tu, è un segno forse che non pregano loro, che non hanno relazione. e spesso il mio macellaio che voglio bene a lui, lui dice: Davide, stai pregando per me? Ogni volta che vado abbiamo un dialogo, no? Momento di dialogo biblico. Ogni volta che vado, anche oggi parlavo della morte, dove è il tuo dardo? Oggi parlavamo della morte. Ma stai pregando per me? E dico sempre: sì, sto pregando per te, ma sai che ognuno di noi dobbiamo pregare per noi stessi anche. No, è inutile dire: pregate per me, fratelli, se non preghi tu per te stesso. Allora Simone, non so, vedremo in paradiso se lo becchiamo lassù, speriamo di sì. Ma versetto 25: essi dunque, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme dopo aver evangelizzato molti villaggi dei samaritani. E quindi due punti da nascondere nel cuore. Punto uno, la persecuzione di Saulo e il passo di fede di Filippo ha portato salvezza non solo a molte persone di Gerusalemme, ma da più villaggi dei samaritani. E non solo un villaggio, ma molti villaggi dei samaritani. Chiesa, ricordiamoci che non sappiamo mai come una nostra difficoltà o passo di fede potrebbe influire nella vita degli altri per la loro salvezza. E quindi punto uno, non sappiamo come una nostra situazione o persecuzione potrebbe portare vita a molti. E due, il secondo battesimo per noi: se non hai mai sperimentato qualche carisma dello Spirito Santo nella tua vita, o se tu pensi che lo Spirito Santo non è mai venuto su di te pur di vivere in te, o se non credi che sia un'esperienza neanche consecutiva alla nuova nascita, vi incoraggio, sia a casa o noi qui presenti, di prendere un po' di tempo in preghiera per ricevere più di quello che Dio ha per te. Amen. Perché se tu non vedi la presenza di frutto di Cristo, pazienza, autocontrollo, bontà, gentilezza, o se non vedi dei carisma, parole di conoscenza, fede, lingue, 1 Corinzi 12, se i frutti e i carisma non sono presenti nella tua vita, allora forse stai vivendo con Cristo in te, ma sempre soltanto con le tue forze umane. E devi prendere del tempo per dire: Signore, inondami e vieni su di me, perché voglio vivere con la potenza dello Spirito Santo e non la potenza soltanto mia umana. Amen? Amen. Preghiamo. Padre Celeste, Atti 8 ci sfida sia nella persecuzione che nel camminare nel battesimo dello Spirito, un essere nascosti, essere immersi del continuo, non solo ieri, non solo la settimana scorsa, ma di essere inondati dal continuo della tua presenza. E Padre, ti preghiamo di darci più di te, più attrezzi, più frutto e più carisma per poter vivere come i tuoi testimoni in questo mondo, nel nostro Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Padre, aiutaci di vivere per te, inondaci tu, battezzaci di nuovo, vieni su di noi. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Se Maria era rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, perché non ne aveva parlato a Giuseppe? E se gliene aveva parlato, perché Giuseppe non le aveva creduto? Cosa significa che Giuseppe voleva lasciarla segretamente per non esporla a infamia? In questo secondo episodio del Vangelo di Matteo ci confrontiamo con le circostanze molto particolari che hanno accompagnato la venuta di Gesù in questo mondo. Tutto comincia con il brano che abbiamo appena letto, con il concepimento inaspettato di una ragazza che non era ancora sposata. Non si trattava di una questione facile da gestire, come non lo sarebbe neanche oggi, ma in quell'epoca e in quel contesto culturale e religioso Maria rischiava davvero tanto. Giuseppe e Maria erano infatti promessi sposi, erano fidanzati, ma si tenga presente che il fidanzamento era considerato molto seriamente. Un tradimento durante il fidanzamento era quindi un fatto molto grave e certamente era una buona ragione per il ripudio. La legge che il Signore aveva dato al popolo di Israele attraverso Mosè prescriveva addirittura la pena di morte per una fidanzata che tradiva il promesso sposo. In Deuteronomio capitolo 22, versetti 23 e 24 leggiamo così: quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo trovandola in città si corica con lei, condurrete tutte e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte. La fanciulla perché essendo in città non ha gridato e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. Dal capitolo 1 del Vangelo di Luca sappiamo che Maria era stata avvisata dall'angelo Gabriele di questo concepimento e lei stessa si era stupita di come questo potesse avvenire, visto che non aveva mai avuto relazioni sessuali con un uomo. L'angelo le aveva risposto così: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio». Luca 1,35. Maria era quindi stata informata in anticipo su quanto le stava per accadere, mentre Giuseppe aveva appreso della gravidanza di Maria solo in seguito. La Bibbia non ci dà i dettagli dei dialoghi intercorsi tra Giuseppe e Maria, ma ha senso immaginare che quando Giuseppe scoprì la gravidanza di Maria, quest'ultima abbia tentato di spiegare come stavano le cose. Ma siamo onesti, voi le aveste creduto? Ci troviamo qui di fronte ad un evento unico nella storia dell'umanità e non possiamo aspettarci che Giuseppe potesse credere ad una cosa simile, se non avesse a sua volta ricevuto una rivelazione speciale. Tra l'altro, questo dettaglio ancora una volta ci mostra che la Bibbia non nasconde anche gli episodi più scabrosi, le situazioni più imbarazzanti. Giuseppe e Maria erano una coppia che si trovava a gestire una situazione molto complicata. Se Giuseppe si fosse recato dai giudici della città denunciando Maria, quest'ultima probabilmente sarebbe stata condannata a morte e lapidata. Lasciandola segretamente, egli avrebbe salvaguardato Maria, gettando però un'ombra su di sé, come un uomo che aveva sedotto e abbandonato una fanciulla, lasciandola con un bambino in grembo. C'era ovviamente una terza possibilità per Giuseppe: fare finta di nulla, sposare Maria e ignorare quello che lui credeva essere un tradimento. Questa era però la scelta più difficile di tutte e Giuseppe l'aveva esclusa, anche perché probabilmente Maria continuava a negare di essere stata con un altro uomo e affermava di essere rimasta incinta per opera sovrannaturale di Dio. Voi avreste sposato una donna che cercava di farvi bere una storia del genere? Avreste passato il resto della vostra vita con lei? Dovette essere difficile anche per Maria. In che modo poteva dimostrare la sua innocenza al marito? La sua unica possibilità era che Dio rivelasse a suo marito ciò che aveva già rivelato anche a lei. E così accadde. Leggiamo infatti il versetto 20. Mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Si noti come anche nelle parole dell'angelo viene sottolineata ancora una volta la discendenza davidica di Giuseppe, sempre per ricordare ai lettori l'importanza di quella linea regale nella genealogia di Gesù. Anche se Giuseppe non era il padre naturale, sarebbe comunque stato il padre adottivo di Gesù e questo aveva valore legale a tutti gli effetti. Si tenga presente che in Israele era piuttosto usuale e anche raccomandato sposarsi all'interno della medesima tribù per non disperdere l'eredità, quindi è molto probabile che anche Maria fosse una discendente di Davide. A questo proposito, alcuni pensano che la genealogia di Gesù riportata in Luca, in cui l'ultima parte differisce, riguardi proprio Maria. Naturalmente chi vuole può approfondire altrove questa questione. Rimanendo sul nostro testo, ci rendiamo conto del fatto che il nome da dare al bambino non fu scelto da Giuseppe e Maria, ma fu indicato proprio dall'angelo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo 1,21. Si tratta di un nome importante, speciale. Come abbiamo già detto nel primo episodio di questa serie, questo nome evoca la salvezza di Dio. Dio salva. E infatti l'angelo fornisce come motivazione di questo nome proprio il fatto che quel bambino sarebbe stato colui che avrebbe salvato il suo popolo dai loro peccati. Gesù ha quindi impresso proprio nel suo nome la sua stessa missione di vita, quella di essere in primo luogo il salvatore del suo popolo Israele. Come sappiamo, la sua missione ha anche una portata più vasta, infatti egli diventerà il salvatore di tutta l'umanità. Come osserverà l'apostolo Pietro nel suo discorso in Atti 3:22, Gesù è il successore di cui aveva parlato Mosè quando disse: per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. Deuteronomio 18:15. In effetti Gesù completa l'opera di Mosè, guidando il popolo di Israele in una sorta di nuovo esodo, non più dalla schiavitù d'Egitto verso la libertà della terra di Canaan, ma un esodo dalla schiavitù del peccato che produce la morte alla vita eterna. E quindi molto significativo il fatto che il successore di Mosè, che aveva guidato Israele nella terra promessa molti secoli prima, si chiamasse nello stesso modo. Nelle nostre Bibbie in italiano viene tradotto come Giosuè, ma di fatto si tratta dello stesso nome, che significa Yahvé salva, Dio salva. Tornando alla questione della nascita di Gesù da una donna vergine, molti potrebbero chiedersi la motivazione di una scelta così bizzarra da parte del Signore. Perché creare tutti questi problemi a Giuseppe e Maria? Non poteva Gesù essere concepito normalmente come tutti gli altri esseri umani? L'Evangelista Matteo commenta in questo modo: tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Matteo 1, 22-24. Il brano a cui Matteo si riferisce è quello di Isaia 7,14. Ci sono sempre state molte discussioni sull'utilizzo di questo brano di Isaia nel Vangelo di Matteo. Ad esempio, sono state sollevate obiezioni sull'uso della parola vergine in luogo della parola giovane per tradurre la parola ebraica halma. Occorre tuttavia osservare che tale parola indica una giovane in età da marito, ma non ancora sposata, di buona reputazione. Quindi nella cultura ebraica una giovane con tali caratteristiche era anche una vergine. Non a caso, proprio una traduzione in greco fatta da esperti ebrei prima della venuta di Gesù, la famosa traduzione dei 70, usa per il verso di Isaia la parola parthenos, che significa proprio vergine. Tale traduzione era quella utilizzata anche in Israele ai tempi di Gesù. Molti contestano anche il fatto che il testo di Isaia si riferisca ad avvenimenti che si erano già realizzati al tempo del re Acaz e che la giovane vergine a cui si riferiva non doveva necessariamente partorire essendo ancora vergine. A questa obiezione sono state date diverse risposte dagli studiosi, ma uno studio accurato di tutte queste risposte esula dalla natura di questi messaggi, che si rivolgono ad un pubblico non di esperti. Mi limiterò quindi ad osservare che nella Bibbia ci sono diversi esempi di profezie che hanno avuto il loro compimento storico e tuttavia diventano modello anche per esaudimenti successivi. Ne vedremo diversi esempi proprio nel Vangelo di Matteo, esempi sui quali ci soffermeremo nei prossimi episodi. In effetti, il modo in cui Dio agisce nella storia diventa sempre un modello per comprendere il modo in cui agirà in futuro. Così sono convinto che quelle parole di Isaia ad Acaz avevano certamente un senso nell'immediato per il re Acaz e la sua epoca, ma Allo stesso tempo presagivano un compimento futuro, non solo per Acaz, ma per tutta la casa di Davide, come indicato in Isaia 7:13. Un compimento che avrebbe avuto una portata più ampia e avrebbe trovato proprio la sua realizzazione definitiva proprio nel Messia Gesù. L'Evangelista Matteo la interpreta proprio come una profezia che si stava realizzando in maniera letterale in Maria, qualcosa a cui probabilmente nessuno fino a quel momento avrebbe mai pensato. Tornando alla domanda di poco fa, la nascita da una donna vergine non è un'inutile complicazione per Giuseppe e Maria, ma un adempimento ancora più puntuale di quanto accadde ai tempi di Isaia. L'intervento divino nel concepimento di Gesù segnalava a Maria e Giuseppe che quel bambino era speciale, che quel bambino non era solo un essere umano come gli altri, che non era solo un discendente di Davide, ma era unione del divino e dell'umano, come si evince anche dalle parole dell'angelo: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Colui che nascerà sarà chiamato santo, messo a parte, speciale per il Signore, ma verrà anche chiamato figlio di Dio. La divinità di Gesù trova abbondante supporto nel resto del Nuovo Testamento, nel modo in cui gli apostoli si sono riferiti a Gesù, ma già all'inizio della sua esperienza in questo mondo troviamo segnali di qualcosa di speciale, di qualcosa di unico che avrebbe accompagnato questo bambino. Gesù sarebbe stato chiamato figlio di Dio in quanto Messia, ma di fatto era anche figlio di Dio per natura, perché in lui la natura umana e quella divina si incontrano già nel concepimento. Gesù è l'unico essere umano che secondo la Bibbia abbia avuto una natura di questo genere, e quindi egli è l'unico di cui si possa dire che è autenticamente umano e autenticamente divino allo stesso tempo. Si noti anche l'uso del nome Emanuele. Gesù non fu infatti chiamato con questo nome proprio, ma ciò che si vuole evocare è la presenza di Dio in mezzo al suo popolo attraverso di lui. Dio con noi. Alla luce di quanto abbiamo detto, ci rendiamo conto di quanto la profezia di Isaia 7:14 è particolarmente calzante per Gesù. In conclusione, tornando ai dubbi di Giuseppe, egli fece ciò che Dio gli aveva ordinato attraverso l'angelo. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Matteo 1:24-25. Inutile girarci intorno. La Bibbia non ci dice che Giuseppe e Maria non ebbero rapporti sessuali in seguito, ma solo finché ella non ebbe partorito, anche perché quella era la cosa più logica e sensata, visto che tale unione fa parte del programma originario di Dio per l'uomo e per la donna, secondo Genesi 2:24. Sappiamo che ci sono molti che negano questo e affermano che Giuseppe non si sia mai accostato a Maria, ma lo fanno solo sulla base di tradizioni posteriori e non sulla base del testo dei Vangeli. Basandosi solo sul testo biblico, è lecito credere che dopo il parto Giuseppe e Maria vissero il loro matrimonio in modo normale, benedetti dal Signore. Fu invece importante che Giuseppe e Maria attendessero fino al parto perché non ci fosse alcun dubbio, anche per loro stessi, che quel bambino fosse stato davvero opera dello Spirito Santo. È abbastanza logico supporre che Maria e Giuseppe non parlarono ad altri di questo concepimento particolare. Infatti in Luca 3:23 leggiamo che fino all'età adulta le persone credevano che Gesù fosse figlio di Giuseppe, che di fatto lo aveva adottato come suo figlio. È verosimile che Maria abbia parlato di questa particolarità della nascita di Gesù ai discepoli di Gesù solo dopo la morte di Gesù, quando vennero redatti i Vangeli. Questa informazione fu probabilmente illuminante nella riflessione successiva intorno alla divinità di Gesù da parte degli apostoli. Fino a quel momento tutti avevano pensato al Messia di Israele come a un uomo speciale, ma nessuno aveva probabilmente immaginato che egli potesse avere un'origine divina addirittura nel suo concepimento. In conclusione, la venuta del re, discendente di Davide, in questo mondo è stata accompagnata da un concepimento fuori dall'ordinario, che già ci testimonia di quanto quel bambino dovesse essere speciale.

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caloroso saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente di Ingrandimento. Anche questa volta abbiamo la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme per continuare, in compagnia del dottor Edoardo Labanchi, a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese. Già da qualche tempo ci stiamo occupando del movimento di pensiero universalmente noto come New Age, in italiano Nuova Era. L'obiettivo di fondo che ci siamo prefissi di raggiungere non è quello di fare chiacchiere o vuota speculazione filosofica e ideologica, ma piuttosto è quello di verificare, alla luce dell'insegnamento biblico, le basi dottrinali, le idee di fondo, che poi sono quelle che provocano scompiglio e confusione, anche del movimento New Age. Ed è proprio il confronto con i principi della fede cristiana biblica che ci mette in grado di smascherare le pecche e le falle di qualsiasi tentativo umano di avvicinarsi e di rapportarsi al divino. Solo così, inoltre, ci è possibile essere messi in guardia dall'errore. Ora, nei nostri precedenti appuntamenti, il dottor Edoardo Labanchi ha affrontato e ha messo in rilievo il significato e il valore non solo della morte espiatrice o sostitutiva di Gesù Cristo sulla croce, ma anche la fondamentale importanza della conversione da parte dell'uomo in quanto atto consapevole di resa incondizionata all'azione purificatrice di Dio. È stato infine messo in risalto lo straordinario evento della risurrezione di Gesù Cristo dalla morte, un evento che garantisce la veridicità di tutte le affermazioni e di tutte le azioni di Cristo durante la sua vita sulla terra e permette anche a coloro che si uniscono a Lui per mezzo della fede di essere persone nuove, destinate da Dio a vivere per sempre con Lui. Ora, sono stati in tanti, non solo a mettere in dubbio la veridicità storica della risurrezione fisica di Cristo, ma anche a nutrire forti riserve sulla sua divinità e sull'identità di natura fra il Figlio e il Padre.
2: Su questo argomento sono stati scritti massicci saggi e trattati. Si pensi al monumentale trattato sulla Trinità ad opera di Agostino di Ippona, Sant'Agostino, come lo chiamano i cattolici. Ma non si può mai finire di chiarire e precisare in una materia certamente non facile, ma che pure è molto importante, per comprendere bene la portata dell'opera stessa di Gesù Cristo e quello che egli rappresenta per coloro che credono in lui.
1: Ora, però, il problema maggiore mi sembra che nasca, dottor Labanchi, dalla difficoltà di riconoscere a Gesù Cristo il possesso non solo di una natura divina, ma anche di una natura umana. Ecco, cosa può dirci a questo riguardo per aiutare in particolare i nostri ascoltatori ad afferrare meglio questo dilemma? Ricordo solo, ad esempio, che nella lettera dell'Apostolo Paolo scritta ai Filippesi si legge che il Figlio di Dio, pur essendo consapevole, pur essendo cosciente di essere della medesima natura divina del Padre, non approfittò mai di questa prerogativa, ma accettò di diventare uomo pur essendo Dio come il Padre. Anzi, l'Apostolo Paolo ci fa capire che Gesù nel divenire uomo si svuotò e annichilì se stesso, pur senza rinunciare alla sua natura divina. Ora, quali implicazioni o conseguenze ne possiamo trarre?
2: Come dunque, nell'Antico Testamento, Dio è considerato degno di adorazione, così nel Nuovo Testamento Gesù è considerato degno di adorazione come Dio uomo. Gesù è il Signore,

0: E chi era nell'Antico Testamento il Signore, se non Dio stesso? Gesù quindi, come Dio nell'Antico Testamento, è il primo e l'ultimo, cioè la fonte di tutto ciò che esiste e colui verso il quale tutta la creazione tende. Gesù poi è il Signore della stessa natura di Dio, fattosi uomo per amore dell'umanità. Ciò implica anche che Gesù è il Creatore.
1: Ecco, allora le implicazioni sono numerose e tutte molto importanti. Grazie intanto, dottor Labanchi, per queste riflessioni introduttive. Prima però di addentrarci nel vivo del discorso, facciamo una breve pausa musicale. Amici ed amiche, a fra poco.

Cari ascoltatori, ci stiamo sempre occupando della New Age o Nuova Era, anche se da qualche trasmissione stiamo rispondendo agli adepti di questo movimento e, in fondo, anche a tutti quei religiosi che hanno e propagano una vaga idea di Dio, prescindendo da ogni vera e propria rivelazione divina. Insomma, qui opponiamo alla indeterminatezza, alla confusione dottrinale, al qualunquismo teologico proprio della New Age e di movimenti e sette simili, la concretezza, la storicità, l'affidabilità, la serietà proprie del cristianesimo. Ormai considero la New Age come il simbolo di tutti i venti di dottrina di cui parla l'Apostolo Paolo, che esortava i cristiani della sua epoca, e l'esortazione vale anche per noi oggi, che esortava i cristiani della sua epoca ad usare tutti i mezzi messi a loro disposizione da Dio per non essere più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Si veda a tal proposito la lettera agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 11 al 16. E nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 8, l'Apostolo così ammoniva i suoi lettori: guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Un ammonimento questo valido anche per noi oggi, non vi pare, cari ascoltatori? Ora abbiamo già parlato di quella che si può considerare l'essenza del cristianesimo, cioè l'opera redentrice di Gesù Cristo e del rapporto che coloro che credono in Gesù instaurano con Lui. Gesù è l'uomo nuovo, e colui che si uniscono a Lui con la loro fede in Lui, in ciò che Lui è e ha fatto, sono anch'essi persone nuove, che non appartengono più alla vecchia umanità adamica, ma alla nuova umanità, destinata da Dio a vivere per sempre in perfetta e gioiosa comunione con Lui nella nuova Gerusalemme, che rappresenta il regno di Dio giunto al suo stadio finale e glorioso. Gesù Cristo quindi è al centro della storia umana, ed il fatto che, nolenti o volenti, gli uomini contano gli anni in base alla sua comparsa su questa terra, ha certamente anche e soprattutto un significato teologico. Questo sono disposti ad ammetterlo tanti nostri contemporanei, anche se alcuni con varie riserve. Tra questi, però, oggi più che mai vi sono quelli che non sono disposti ad ammettere che Gesù Cristo è della stessa natura divina di Dio, facendo così anche di Lui una creatura, per quanto eccelsa possa essere, e pur concedendo che Egli è figlio di Dio in una maniera tutta speciale. Questo è il caso, ad esempio, dei testimoni di Geova, ed è il caso anche di tanti che si dicono cristiani, ma sono razionalisti in teologia. Oppure è il caso di religiosi o filosofi che, come quelli della New Age, vedono in Gesù un essere straordinario, super spirituale, ma sempre e solo un essere umano. Inoltre v'è attualmente anche l'influenza dei musulmani, presenti anche a migliaia in Italia. Hanno ora perfino una grande moschea a Roma. E i musulmani, come abbiamo visto, credono che Gesù sia stato un grande profeta prima di Maometto, ma anch'essi negano che sia della stessa natura di Dio. Su questo argomento sono stati scritti massicci saggi e trattati,
Si pensi al monumentale trattato sulla Trinità ad opera di Agostino di Ippona, Sant'Agostino, come lo chiamano i cattolici. Ma non si può mai finire di chiarire e precisare in una materia certamente non facile, ma che pure è molto importante, per comprendere bene la portata dell'opera stessa di Gesù Cristo e quello che egli rappresenta per coloro che credono in lui. Qui tengo presente soprattutto coloro che fanno della Bibbia il loro principale punto di riferimento quanto a questioni di fede e morale. Tali sono, ad esempio, i testimoni di Geova ed anche i seguaci di Branham, noti soprattutto come quelli di solo Gesù, che sono in fondo degli unitari. Quanto ai testimoni di Geova, mi occupo qui di loro solo per quanto riguarda la loro posizione nei confronti di Gesù. Una posizione quanto mai ambigua, contraddittoria, considerando anche il modo con cui hanno tradotto la Bibbia. Delle loro altre dottrine ci occuperemo più in là. Ora il punto essenziale della questione è questo. Nel Nuovo Testamento viene applicato a Gesù ciò che nell'Antico Testamento è detto di Dio. Alcuni esempi. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 44, versetto 6, è scritto, e cito qui proprio la versione dei testimoni di Geova, questo ha detto Geova, il re di Israele e il suo ricompratore, cioè il suo redentore, Geova degli eserciti, io sono il primo e io sono l'ultimo, e oltre a me non c'è nessun Dio. Ebbene, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 17, è detto lo stesso di Gesù. Sentite. Egli pose su di me la sua mano destra e disse, non aver timore, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco vivo per i secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell'Ades. È significativo che nella traduzione dei testimoni di Geova, corredata di vari riferimenti biblici in nota, qui non c'è alcun riferimento a Isaia 44, versetto 6, ma ad altri passi del Nuovo Testamento, come Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 23. Il Cristo doveva soffrire e come primo a essere risuscitato dai morti. Poi la lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 18. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché divenga colui che è primo in tutte le cose. È chiaro che con questi riferimenti si cerca di interpretare in senso restrittivo l'affermazione dell'Apocalisse. Gesù, insomma, sarebbe il primo solo nel senso che è il primo ad essere risuscitato dai morti. Tuttavia, l'affermazione registrata nell'Apocalisse è categorica, senza restrizioni, e logicamente è connessa con quella di Isaia. Stranamente, poi, sempre nella traduzione dei testimoni di Geova, c'è un riferimento al Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 21, dove Gesù stesso afferma: poiché come il Padre desta i morti, cioè risuscita i morti, e li rende viventi, così anche il Figlio rende vivente chi vuole. Ma qui i testimoni di Geova si tirano la zappa sui piedi, come si suol dire, perché in questo passo Gesù dice di avere lo stesso potere che il Padre ha di risuscitare i morti. Certo, Gesù ha detto che non può far niente da sé solo, nel senso che lui esiste ed opera in quanto esiste ed opera il Padre. Questo però non significa
che quanto a natura e potenza il figlio sia da meno del padre. Ciò è confermato dall'altro versetto, citato sempre nella suddetta traduzione, è Giovanni capitolo 6, versetto 40, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio ed esercita fede in Lui abbia vita eterna. Ed io, dice Gesù, lo risusciterò nell'ultimo giorno. È Gesù che, come Dio, risuscita chi crede in Lui.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sul concetto della divinità di Gesù Cristo, un concetto osteggiato da molte sette che pure dicono di rifarsi agli insegnamenti della Bibbia per affermare le loro false dottrine, come ad esempio i Testimoni di Geova. A più riprese invece la Bibbia ci fa chiaramente intendere che Gesù Cristo è Dio. Fra l'altro, egli stesso afferma che, come il Padre desta i morti e li rende viventi, così anche il Figlio rende vivente chi vuole. E questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5. Gesù dice in questo brano di avere dunque lo stesso potere che ha il Padre di risuscitare i morti, il che sta a indicare che, quanto a potenza e a natura, il Figlio di Dio non è da meno del Padre.
1: Cari ascoltatori, oltre alle considerazioni che già ho fatto prima, dobbiamo ammettere che l'adorazione che nell'Antico Testamento viene tributata a Dio, nel Nuovo Testamento viene anche tributata a Gesù. Leggiamo infatti nel libro del profeta Isaia, capitolo 45, versetto 23, dove Dio dice: «Per me stesso ho giurato, dalla mia propria bocca la parola è uscita nella giustizia, così che non tornerà indietro. Che a me si piegherà ogni ginocchio, giurerà ogni lingua». Ora, nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 9, 10 e 11, si legge: «Per questa ragione Dio lo ha esaltato», cioè ha esaltato Gesù, «a una posizione superiore e gli ha benignamente dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio di quelli che sono in cielo e di quelli che sono sulla terra e di quelli che sono sotto il suolo, e ogni lingua confessi apertamente che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre». Anche qui ho usato la traduzione dei Testimoni di Geova, che più o meno corrisponde in questo passo all'originale greco. Ora, questa esaltazione di Gesù da parte di Dio è dovuta al fatto che il suo eterno figliuolo ha accettato di divenire uomo pur essendo Dio come il Padre. E qui i Testimoni di Geova non sono d'accordo con noi e quindi traducono a modo loro i versetti precedenti a quelli citati, lì dove si parla appunto dell'umiliazione di Gesù. E pensate che qui essi sono gli unici che attualmente traducono questo passo in maniera sostanzialmente diversa dagli altri. Traducendo il testo greco alla lettera suona così: il quale, cioè il Figlio di Dio, essendo in forma di Dio, non ritenne rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo come un uomo, e fu trovato esteriormente come un uomo. Così umiliò se stesso, essendo obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Seguono poi i versetti che abbiamo già citato e che si riferiscono all'esaltazione di Gesù da parte di Dio. Quindi il Figlio di Dio, prima della sua incarnazione, era in forma di Dio, in greco en morphē Theou. Morphē significa forma esteriore, ma anche essenza, sostanza di qualcosa. Del resto, nel caso di Dio non si può parlare di forma esteriore o fisica, e quindi semplicemente qui si dice che il Figlio di Dio, prima dell'incarnazione, era Dio. Anche i Testimoni di Geova qui traducono esattamente: il quale, benché esistesse nella forma di Dio, ma poi subito dopo traducono: non prese in considerazione una rapina, cioè che dovesse essere uguale a Dio. Una traduzione questa quanto mai ambigua, che comunque lascia intendere che Gesù non si considerava Dio, anzi farlo sarebbe stato una rapina, cioè un'usurpazione. È significativo che c'è qui nella traduzione dei Testimoni di Geova un riferimento in nota a Giovanni 14:28, dove Gesù dice: «Avete udito che vi ho detto, vado via e torno da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che me ne vado al Padre, perché il Padre è maggiore di me». Intanto diciamo subito che la traduzione dei Testimoni di Geova qui è errata. Difatti la traduzione letterale del passo, parola per parola, surriportata, porta a tutt'altra conclusione, e cioè che il Figlio di Dio, pur essendo cosciente di essere della stessa natura divina del Padre, non approfittò di questo fatto, cioè non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa da tenersi gelosamente, e divenne uomo. Per dirla col Vangelo di Giovanni, la parola è stata fatta carne e ha abitato per un tempo fra noi. L'Apostolo Paolo, a sua volta, dice che il Figlio di Dio è kenosen, cioè si svuotò, si annichilì nel diventare uomo, pur non rinunciando alla sua natura divina, che però non apparve quasi mai nel suo splendore e con tutte le sue caratteristiche soprannaturali. Certo, Gesù dimostrò di essere l'eterno Figlio di Dio, ma le sue manifestazioni come tale furono tutte ben programmate e limitate dalle esigenze della sua missione redentrice sulla terra. Sta comunque il fatto che noi non comprenderemo mai che cosa sia significato per l'eterno Figlio di Dio essere entrato nella nostra storia, limitata dallo spazio e dal tempo. Nella lettera ai Filippesi, dunque, viene chiaramente messa in rilievo l'enorme differenza tra ciò che Gesù è stato in quanto Dio e ciò che era divenuto in quanto uomo. Ne segue che l'interpretazione dei Testimoni di Geova, oltre a basarsi su di una errata e tendenziosa traduzione del passo in questione, è incomprensibile tenendo conto del contesto. Infatti, che cosa significa che Gesù, il quale già era in forma di Dio, non si considerò affatto come uguale a Dio e quindi si incarnò? Lo ripeto, questo non ha senso nel contesto. Il fatto che questo è uno dei passi meno digeribili da parte dei Testimoni di Geova e di tutti gli antitrinitari, che pur dicono di avere le scritture come punto di riferimento quanto a fede e morale, questo fatto è, a mio avviso, molto significativo. Come dunque nell'Antico Testamento Dio è considerato degno di adorazione, così nel Nuovo Testamento Gesù è considerato degno di adorazione come Dio uomo. Gesù è il Signore. E chi era nell'Antico Testamento il Signore, se non Dio stesso? Anzi, è interessante che nella versione greca dell'Antico Testamento, usata sin dall'inizio anche dai cristiani, il nome sacro di Dio, Yahweh, italianizzato poi Geova, è sempre tradotto Kyrios, Signore, il titolo che sarà poi di Gesù. Gesù quindi, come Dio nell'Antico Testamento, è il primo e l'ultimo, cioè la fonte di tutto ciò che esiste e colui verso il quale tutta la creazione tende. Insomma, colui che è tutto, sia per la creazione in generale, sia per noi esseri umani in particolare. Gesù poi è il Signore della stessa natura di Dio, fattosi uomo per amore dell'umanità. Ciò implica anche che Gesù è il Creatore. Ma di questo, cari ascoltatori, parleremo la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: passo dopo passo.
1: E metterò quel terzo nel fuoco e lo affinerò come si affina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò: è il mio popolo. Ed esso dirà: l'Eterno è il mio Dio. Sono le parole che troviamo nel libro del profeta Zaccaria e che oggi commentiamo. La grazia ci trasforma in metallo prezioso. Il fuoco e il crogiuolo rappresentano di conseguenza una realtà necessaria. Tutto questo ci turba? Preferiremmo essere considerati senza valore per poter rimanere inattivi come le pietre dei campi? Ciò significherebbe scegliere la parte più vile, come Esaù che scelse la minestra e rinunciò all'eredità del patto. No, Signore, ci lasceremo volentieri gettare nel crogiuolo piuttosto che essere rigettati dalla tua presenza. Il fuoco di cui stiamo parlando purifica soltanto e non distrugge. Dobbiamo essere fatti passare attraverso il fuoco, non lasciati in esso. Il Signore considera il suo popolo alla stregua di un metallo di pregio e quindi si dà pena di purificarlo dalle scorie. Se siamo saggi, accetteremo di buon grado questo processo invece di evitarlo con ogni mezzo. Pregheremo affinché le impurità vengano tolte da noi e non tanto quindi di essere allontanati dal crogiuolo. Signore, tu ci metti alla prova, è vero. Siamo pronti a liquefarci sotto l'intenso calore della tua fiamma? Questo è l'interrogativo per ognuno di noi, per chiunque crede. Questa è la tua via, e la tua via è comunque la migliore. E allora la preghiera di oggi potrebbe essere: sostienici nella prova e completa il processo della nostra purificazione. Solo così saremo tuoi per sempre. E per chi ancora non si è neanche avvicinato a questo fuoco, la preghiera è che possa farlo al più presto.

hai chiesto delle indicazioni ad un caro amico. Egli ti dà una mappa tracciata a mano, dettagliata e precisa. Rassicurato, ti metti in viaggio, per scoprire poi che il percorso che ti è stato consigliato è un groviglio inestricabile, un vero e proprio incubo, una strada piena di deviazioni, buche, fango e solchi. Burroni minacciosi ai lati della strada, il guardavia non esiste. In quella terribile strada non c'è uno spazio per fare inversione e sei troppo lontano per innestare la retromarcia. Eccoti qui, avanzi sobbalzando mentre ciottoli appuntiti minacciano la coppa dell'olio, graffiano i pneumatici e rovinano le sospensioni. Saresti furioso, vero? Ma la cosa che ti farebbe più male sarebbe la consapevolezza che il tuo amico conosceva le condizioni della strada. Molto probabilmente passeresti il tempo pensando a quello che gli dirai quando ti capiterà a tiro. Molte grazie, la prossima volta andrò dove voglio senza il tuo aiuto. Che cosa penseresti di un amico così, uno che deliberatamente ti ha dato queste indicazioni mandandoti su una strada così pericolosa? Lo lasceresti perdere in fretta. Questo è quanto faremmo noi. Considera invece cosa accadde all'apostolo Paolo. Il predicatore di Tarso ricevette delle indicazioni che lo portarono su una strada ancora più tortuosa di quella che ho appena descritto, una strada piena di pericoli, fame, umiliazione, solitudine, terrore e sangue. Paolo ricevette le sue istruzioni durante la notte in una cella solitaria dalla bocca del Signore stesso. E la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda a Roma». Bene, quindi è stato il Signore Gesù a indicare a Paolo il percorso da seguire. «Paolo, la strada che voglia che tu prenda è quella per Roma. Continua in quella direzione, qualsiasi cosa succeda, non puoi sbagliare». Con un agente di viaggio del calibro di Gesù ti aspetteresti un viaggio in prima classe, vero? E invece no. Per 2 anni su quella lunga strada per Roma, Paolo non incontrò che pericoli, deviazioni, spaventi, buche e ostacoli. Il viaggio fu caratterizzato da continui guai, non ultimi i complotti per ucciderlo e la prigionia. Poi ci fu una lunga deviazione quando un uragano lo fece vagare per il Mediterraneo per 2 intere settimane. Fino a quando la nave urtò uno scoglio e si ruppe a pezzi. Dopodiché Paolo riuscì a raggiungere a nuoto un'isola. Dopodiché fu morso da un serpente velenoso. Una strada facile? No, la via per Roma non fu un'autostrada gratuita. I pedaggi furono incredibilmente salati, eppure questa era la strada che Gesù gli disse di prendere. Ma Paolo aveva fiducia nel suo amico. Sebbene la strada fosse sconnessa e a volte molto difficile, Paolo aveva fiducia. Egli non rinnegò mai la sua amicizia con Cristo. E quando arrivò a Roma? Oh, in che modo il Signore lo seppe usare! Potresti desiderare che la strada per la quale Gesù ti ha indirizzato abbia uno spazio per fare un'inversione ad U. Forse sei stato persino tentato di fare retromarcia e fuggire lontano dalle sue indicazioni. Ascolta. Considera che i pericoli della strada, le buche, le deviazioni, i burroni e tutto il resto sono la prova che sei sulla strada giusta. È quando ti trovi sulla via larga e facile che devi preoccuparti.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: A Roma ci sono dei bellissimi parchi e uno è abbastanza vicino al nostro ufficio, e quando abitavamo ancora a Roma era anche abbastanza vicino a dove abitavamo. Si chiama Villa Celimontana, è proprio un bel parco e ci andavamo nei tempi lontani con i nostri bambini per farli giocare. Poi quando i figli sono andati via, ogni tanto mio marito e io ci andiamo a fare una passeggiata e ora, se possibile, ci portiamo i nipotini. È un parco molto bello, con tanti fiori, grandi alberi, i pini marittimi, vialetti, panchine. C'è anche una zona riservata a parco per i giochi e l'hanno sistemata proprio bene. Tempo fa ci ho portato un paio di nipotini e se la sono goduti da morire. Salivano, scendevano, oscillavano, scivolavano e i giochi sono pensati molto bene, con strutture di legno, di corde, divertenti per arrampicarsi, non sono pericolose, scalette, balconcini, altalene. All'ingresso della zona c'è anche un bel cartello con scrittura da bambini, con cui si raccomanda di tenere bene i giochi, di rispettare le aioli e i fiori, perché, fra virgolette, il giardino è anche tuo. Tutto bene. Il male comincia quando ci si avvicina ai giochi stessi, alle strutture, e si leggono certe scritte oscene e certe scritte a caratteri abbastanza cubitali, con inviti immorali e numeri di telefono appropriati e sconcezze di ogni tipo. I bambini che usano i giochi e sono piccoli non ci fanno caso, probabilmente perché per la maggior parte corrono eccitati da un punto all'altro, vanno su, vanno giù, non vanno ancora a scuola e perciò non sanno né leggere né scrivere. Ma se cominceranno a leggere, vedranno quello che scrivono i loro fratelli maggiori e penseranno che quella è la vita normale di chi è grande e faranno le stesse cose. L'Apostolo Paolo esortava un giovane dei suoi tempi che lo aiutava nel lavoro e che si chiamava Timoteo a essere un esempio nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede e nella purezza. Lui sapeva che la condotta di un giovane esercita una grande influenza, specialmente sui ragazzi più piccoli di lui, che lo guardano come un eroe. E d'altra parte l'Apostolo proponeva anche se stesso come esempio a Timoteo e ai credenti, dicendo: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Un impegno straordinario e un impegno che ci deve toccare tutti, perché nel bene o nel male siamo sempre un esempio. Allora, che cosa fare per le scritte oscene? Ho paura che non ci sia molto da fare, dato che spesso ne sono tappezzati anche i muri delle strade. Ultimamente ne ho viste alcune che sono addirittura oscene e di una sporcizia incredibile. Purtroppo queste scritte sono l'indice di un mondo che affonda sempre più nella sporcizia. una cosa che potrebbe essere fatta è che il comune si decidesse a applicare le leggi che condannano chi danneggia la proprietà pubblica e non incaricasse dei vigili di dare delle belle multe salate a chi lo fa. Ma realisticamente ho paura che questo non succederà mai.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti da 1 a 3. Negli ultimi giorni gli uomini saranno egoisti, ingrati, irreligiosi, insensibili. Evangelo di Luca, capitolo 6, versetto 35. Egli, cioè Dio, è buono verso gli ingrati e i malvagi. Il titolo del messaggio di oggi è «Siamo degli ingrati?» L'ingratitudine è una caratteristica della nostra epoca. L'uomo del XXI secolo, nei nostri paesi, pensa che tutto gli sia dovuto. Sa parlare solo dei propri diritti e considera come dovute tutte le conquiste sociali e gli aiuti collettivi di cui beneficia. Molti pensano che, poiché pagano le tasse, sono liberi da ogni debito di riconoscenza per tutti i privilegi di cui godono. Ma si può davvero in questo modo ripagare l'impegno di tutti coloro che ci assistono e si occupano di noi e dei nostri familiari, che ci istruiscono nelle scuole, che ci curano negli ospedali, che ci offrono tanti servizi? L'essere umano è fondamentalmente ingrato e lo è ancora di più nei confronti di Dio. Come potremmo fare una lista dei suoi numerosi favori? Il fatto stesso che metta a nostra disposizione il suo meraviglioso creato, con tutte le sue innumerevoli risorse, è una prova d'amore. Quando poi abbiamo buona salute, lavoro, nutrimento, alloggio, pace in famiglia, non c'è forse da ringraziarlo? Ma la peggiore ingratitudine è quella di rifiutare o di sottovalutare il dono che Dio ci ha fatto del suo unico figlio. Se l'ingratitudine verso i nostri simili porta come conseguenza un aumento dell'egoismo e una diminuzione della dedizione e della carità, l'ingratitudine verso Dio avrà una conseguenza ancora più grave, perché porta alla perdizione eterna. Apri gli occhi, caro amico, per discernere i benefici ricevuti. Apri il cuore per contraccambiare Dio col tuo amore. E apri la bocca per ringraziarlo ogni giorno.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 26. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua, e il figliuolo dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si radunarono nella corte del sommo sacerdote detto Caiafa e deliberarono nel loro consiglio di pigliar Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: «Non durante la festa, perché non accada un tumulto nel popolo». Ora, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli furono indignati e dissero: «A che questa perdita? Poiché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e il denaro darlo ai poveri». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Poiché costei versando quest'olio sul mio corpo, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Allora uno dei 12, detto Giuda Iscariot, andò dai capi sacerdoti e disse loro: «Che mi volete dare? E io ve lo consegnerò». Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo. Or, il primo giorno degli azzimi, i discepoli s'accostarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua?» Ed egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. E quando fu sera si mise a tavola con 12 discepoli, e mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, grandemente attristati, cominciarono a dirgli ad uno: «Sono io quello, Signore?» Ma egli rispondendo disse: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per codest'uomo se non fosse mai nato». E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: «Sono io quello, maestro?» E Gesù a lui: «L'hai detto». Or, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e, dandolo ai suoi discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, poiché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio». e dopo che ebbero cantato l'inno uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, poiché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea». Ma Pietro rispondendo gli disse: «Quand'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». Gesù gli disse: «In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E Pietro a lui: «Quand'anche mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò». E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato». E presi seco, Pietro e i 2 figliuoli di Zebedeo cominciò ad essere contristato ed angosciato. Allora disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate meco». E andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano, e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliar meco un'ora sola? Vegliate ed orate, affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole». Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo: «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: «Dormite pure ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta, e il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino». E mentre parlavano ancora, ecco arrivar Giuda, uno dei 12, con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: «Quello che bacerò è lui, pigliatelo». E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: «Ti saluto, maestro», e gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: «Amico, a far che sei tu qui?» Allora, accostatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco, un di coloro che erano con lui, stesa la mano alla spada, la sfoderò, e percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di 12 legioni di angeli? E come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga?» In quel punto Gesù disse alle turbe: «Voi siete uscite con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare e voi non m'avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Or quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano radunati gli scribi e gli anziani. E Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero alla corte del sommo sacerdote, ed entrato dentro si pose a sedere con le guardie per vedere la fine. Ora i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro a Gesù per farlo morire, e non ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti 2 che dissero: Costui ha detto: io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, gli disse: non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te? Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuolo dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udita la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi rispondendo dissero: è reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli dettero dei pugni, ed altri lo schiaffeggiarono, dicendo: o Cristo profeta, indovinaci, chi t'ha percosso? Pietro intanto stava seduto fuori nella corte, e una serva gli si accostò dicendo: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: non so quel che tu dica. E come fu uscito fuori nell'antiporto, un'altra lo vide e disse a coloro che erano quivi: anche costui era con Gesù Nazareno. Ed egli da capo lo negò giurando: non conosco quell'uomo. Di lì a poco gli astanti, accostatisi, dissero a Pietro: per certo tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata ti dà a conoscere. Allora egli cominciò ad imprecare, ad ingiuriare: non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto. Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Ancora una volta siamo insieme, grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza. Grazie perché hai scelto di tornare, nonostante ieri la mia voce sia stata quella che sia stata, e purtroppo oggi la voce è quella che è. Ma voglio sperare, voglio credere che tu non rimanga parte della famiglia grazie alla mia voce, ci mancherebbe altro. Siamo qui non per la voce di un tizio, ma siamo qui per imparare nuove cose, cose importanti, cose a volte anche entusiasmanti, dal libro più letto. Benvenuto all'ascolto di Hai letto il libro più letto?

senz'altro che siamo alle prese con il libro del Levitico. Un libro apparentemente noioso. Dico apparentemente perché se qualcuno dovesse così dare un'occhiata sbrigativa alle pagine di questo libro della Bibbia, potrebbe dire senz'altro: oh, ma che noia, ma che so tutte queste cose qui, tutte queste leggi, questi riti, queste cerimonie, ma a me cosa interessa? E ripeto, da uno sguardo superficiale questa persona potrebbe anche essere perdonata per pensare in questo modo. Invece noi abbiamo visto, siamo arrivati al quarto capitolo, che se vai a a grattare la superficie un pochino, sotto la superficie trovi cose non solo interessanti, ma anche importanti. Importanti per la vita di tutti i giorni, per la vita quotidiana a millenni di distanza da quando questo documento è stato scritto.

Nei nostri incontri precedenti, soprattutto non tanto l'ultimo quanto quello ancora prima, ci siamo fermati un po' a cercare di capire cosa significava il peccato e perché era necessario il sacrificio del peccato. I primi capitoli di questo libro, come abbiamo visto, sono dedicati a vari sacrifici, a varie offerte che dovevano essere fatte dagli israeliti. E l'olocausto, abbiamo detto, era il principe delle offerte. È il primo sacrificio di cui abbiamo parlato. Olocausto significa tutto da holos, tutto doveva essere dato, sacrificato, nulla poteva essere ritenuto. E abbiamo anche detto che l'olocausto era un'offerta volontaria, nessuno era costretto ad offrire l'olocausto, mentre invece, arrivati al sacrificio per il peccato, vediamo che questo sacrificio era obbligatorio. Perché era obbligatorio? Beh, perché abbiamo visto chi più, chi meno, chi poco, chi tanto, gli israeliti peccavano tutti. Naturalmente noi non dobbiamo sentirci superiori agli israeliti di quei tempi, perché anche noi pecchiamo, chi più, chi meno, chi tanto, chi poco. Ma come ci ricorda l'Apostolo Paolo, questa frase l'ho già menzionata la volta scorsa, Paolo dice, ci ricorda, nel caso noi lo dimenticassimo, tutti hanno peccato, non alcuni, non diversi, non la maggioranza, non i bianchi, i neri, i gialli, ma tutti hanno peccato. E tutti quelli che hanno peccato, quindi proprio tutti, sono privi della gloria di Dio. Lo splendore di Dio, la maestà di Dio, non viene riflessa dalle loro vite. In altre parole, Dio è assente dalla vita del peccatore. Perché? Beh, perché abbiamo detto tante volte, Dio è un Dio tre volte santo, Dio è un Dio giusto, è un Dio di amore, è un Dio paziente, un Dio di grazia. E tutto questo fa sì che egli non sopporti la vista, la presenza del peccato. Quindi nel mio stato naturale di peccatore io non posso avere comunione con Dio. Deve avvenire qualcosa perché Dio e il sottoscritto possano incontrarsi, possano stringere la mano. Scusami questa espressione così familiare. Al tempo degli israeliti questo qualcosa era il sacrificio di peccato, un sacrificio espiatorio, cioè attraverso l'offerta di questo sacrificio Dio perdonava il peccato dell'israelita. La differenza fra allora e oggi è che allora l'israelita doveva offrire un capretto, un agnello, una colomba o un bue, a seconda delle proprie possibilità finanziarie, doveva offrire qualcosa ogni qualvolta commetteva un peccato. E siccome questo avveniva regolarmente, il sacrificio per l'espiazione, il sacrificio per il perdono di questo peccato, allora era qualcosa di molto comune. Dicevo, la differenza fra l'israelita e il sottoscritto è fondamentale. Dall'avvento di Gesù Cristo, dalla sua morte e resurrezione, noi non abbiamo più bisogno di offrire sacrifici quotidiani. Perché? Perché Gesù si è offerto come sacrificio assoluto, supremo, per eccellenza, una volta per tutte. Naturalmente questo di per sé non basta. Dice, come, il sacrificio di Gesù non basta? No, lasciami finire. Il sacrificio di Gesù non basta se io non me ne avvalgo personalmente. Se nessun essere umano credesse che Gesù sia venuto, sia vissuto, abbia predicato, sia morto e sia risorto, in un certo senso
sarebbe stato inutile. Grazie a Dio le cose non stanno così. Milioni e milioni di persone attraverso i secoli hanno fatto proprio il sacrificio di Cristo, quindi non è stato invano. A pensarci bene, anche se nessuno avesse creduto, avesse fatto proprio quel sacrificio, non sarebbe stato invano in ogni caso. Perché, se non altro, avremmo potuto toccare con mano l'amore di Dio, l'ubbidienza di Cristo, la grazia di Dio, la dolcezza di Cristo. Quindi saremmo stati tanto più colpevoli per aver detto no. E siamo tanto più colpevoli quando diciamo no a Cristo. Credo che dovremmo ancora una volta così pensare, meditare su quanto andiamo dicendo, ruminare un po', no? Quindi ci concediamo un'altra pausa musicale. Ancora una volta ti chiedo scusa per questa mia voce che proprio oggi, ieri, mi ha lasciato a piedi letteralmente. È un po' cacofonica, chiedo scusa per il suono che arriva alle tue orecchie. Spero che il tuo affetto, quell'affetto che traspare così tante volte dalle lettere e i biglietti che arrivano nei nostri confronti, spero che il tuo affetto possa perdonare questa mia mancanza. Una voce un po' che lascia molto a desiderare in questi 2 o 3 giorni. Comunque sai che l'affetto nei tuoi confronti è invariato.

Maurizio un po' svociato oggi ti dà un sincero benvenuto a questo appuntamento regolare su questa emittente, su questa frequenza. Nel caso questa fosse la prima volta che ti metti all'ascolto, mi a te un benvenuto particolare, sincero, caloroso, anche se a mezza voce. La nostra speranza, il nostro desiderio è che naturalmente tu possa non solo rimanere, dedicarci questi altri 15 minuti a disposizione, ma che tu possa anche tornare negli incontri futuri. Ci rimane ancora un quarto d'ora e vedremo di esaminare più a fondo i contenuti del quarto capitolo del libro del Levitico. Grazie per averci scelti, grazie per aver scelto un Maurizio svociato.

Il quarto capitolo si apre con queste parole. Il Signore disse a Mosè: ordina ai figli di Israele, se qualcuno pecca per inavvertenza contro una qualsiasi norma del Signore, facendo qualcosa di proibito, e poi Dio continua e dice a Mosè cosa deve accadere. Qui l'accento, l'enfasi, è posta sul peccato commesso per ignoranza. Quindi, se una persona commetteva un peccato volontariamente, se una persona sceglieva, premeditava di commettere un gesto, un atto peccaminoso, allora questo sacrificio non era valido, non era quello che doveva essere offerto. Non era adatto, forse è meglio dire. C'è difatti la possibilità di peccare volontariamente. In una lettera che troviamo nel Nuovo Testamento, quindi nella seconda parte della Bibbia, leggiamo queste parole: chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. E ancora, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Rimane soltanto una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Ecco, questo mette in evidenza, se vuoi, quello che abbiamo detto la volta scorsa, quello che abbiamo sottolineato la volta scorsa, cioè che abbiamo la libertà di scelta. Ma proprio perché abbiamo questa libertà di scelta, dobbiamo anche assumere le conseguenze, le responsabilità delle scelte che operiamo. Peccare volontariamente significa avvalersi della libertà di scelta. Allo stesso momento io posso anche scegliere Cristo come mezzo di perdono, ma se scelgo, scusa il bisticcio di parole, di non scegliere Cristo, allora devo assumermi le responsabilità della mia scelta. La responsabilità della mia scelta mi porta a dire: va bene, pagherò le conseguenze. Ma attenzione a dire pagherò le conseguenze, perché le conseguenze di dire no a Cristo sono estremamente, assolutamente tragiche, anche perché poi non c'è via di ritorno. Torniamo al nostro sacrificio, sacrificio per l'espiazione. I peccati commessi per ignoranza mettono in evidenza una grande verità, cioè l'uomo è peccatore per natura. Indipendentemente dagli usi e costumi, dalla morale corrente, dalle mode, dall'etica che così ci tocca e non ci tocca giorno dopo giorno, la conclusione alla quale arriviamo è sempre la stessa. L'uomo è peccatore. Da che mondo è mondo, l'atteggiamento dell'uomo nei confronti del peccato non cambia. Ma dobbiamo dire che c'è anche un altro atteggiamento che non cambia. È l'atteggiamento di Dio nei confronti del peccato che non cambia. Come abbiamo detto la volta scorsa, e ancora in modo più approfondito due incontri fa, il peccato significa mancare bersaglio. Mancare il bersaglio che Dio ci ha posto davanti.
significa infrangere la morale di Dio. Vivere secondo un'etica che è la mia, secondo dei valori che io mi sono fatto, non secondo l'etica, la morale ed i valori di Dio. Abbiamo anche detto più volte che, anche se è vero che Adamo ed Eva sono stati i primi a commettere quell'atto di ribellione, di disubbidienza, quindi atto di peccato, se non fossero stati loro, sarebbe stato qualcun altro subito dopo. Perché? Perché il termine Adam significa genere umano. E in essenza è il genere umano che si è ribellato nei confronti di Dio. È vero, l'ha fatto Adamo in prima persona, l'ha fatto Eva in prima persona. Ma è il genere umano che, dotato di libertà, sceglie, ha scelto e sceglierà, se lasciato a se stesso, di ribellarsi, di dire no, di peccare. Sembra essere parte integrante della sua natura. Ecco perché Dio è intervenuto in Cristo. Ecco perché c'è il sacrificio. Ecco perché qualcuno ha dato la propria vita, ha sparso il proprio sangue. Per porre rimedio a questa situazione, altrimenti irreparabile.

Abbiamo parlato tanto oggi di peccato, ma voglio anche parlare di perdono. Vedi, i sacrifici dei quali leggiamo nel libro del Levitico avevano come ragion d'essere proprio questo, il perdono. Era un mezzo, uno strumento che Dio dava al proprio popolo per ritrovare quel rapporto, quella comunione con il loro Dio. Oggi noi non abbiamo bisogno di offrire animali su un altare. Non ce n'è più bisogno. È Gesù Cristo che è venuto a fare. Il sacrificio di Cristo, la vittima per eccellenza, ha fatto sì che tu ed io potessimo entrare in contatto e potessimo intessere un rapporto personale, profondo, dinamico con il nostro Creatore. Ora, tutto questo però, vedi, non è automatico. Cioè, il fatto che Gesù sia nato, vissuto, cresciuto e che abbia poi trascorso un tot numero di anni su questa terra, che sia morto, poi risorto. Tutto questo, se io non me ne avvalgo, non serve ad un granché. Può sembrare strano dire che ciò che Cristo ha fatto non serve a un granché. Non intendo dire, ovviamente, nel senso intrinseco della sua azione, che essa non sia valida. Me ne guarderei bene. Se sono qui oggi, lo devo a ciò che Cristo è, a ciò che ha fatto, per me personalmente. Ma dico che se il Cristo della storia rimane nella storia, se lo lasciamo lì, nelle pagine di questo libro che io qui ho davanti a me, probabilmente tu hai davanti a te, se il suo sacrificio non mi tocca lontanamente, se rimane un episodio come tanti, un episodio triste, di martirio, della morte di un innocente, se rimane solo questo, se è tutto lì, allora per te personalmente non serve ad un granché. Ma proprio perché Gesù Cristo, Dio incarnato, Dio fatto carne, Dio fatto uomo, proprio perché ha fatto ciò che ha fatto per te e per me, il minimo che noi possiamo fare è quello di renderci conto della nostra situazione, mettere a confronto la nostra vita con la sua vita, esaminare le differenze, esaminare accuratamente la nostra condizione, trarre le somme e poi agire di conseguenza. Se ce lo permetti, noi vorremmo aiutarti a compiere questi passi. In redazione ci sono persone pronte e preparate per aiutarti a compiere questo cammino con te.

Anche per oggi, purtroppo, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ti rinnovo l'invito a scrivere e ancora una volta ti devo chiedere scusa per la mia voce oggi, era anche ieri così. Comunque, pazienza, mi devi prendere così come sono. A giudicare dal tanto affetto nelle lettere, nei biglietti che continuano ad arrivare, credo di avere già il tuo perdono. Ancora una volta Maurizio ti dice ciao, a presto.

Un ascoltatore ha scritto: non so cosa sia che non va, ma ultimamente mi sento scontento. Potete aiutarmi? Io sono un credente. Naturalmente, con questo briciolo di informazioni c'è poco da aiutare. La scontentezza può provenire da innumerevoli cause. Fondamentalmente deriva dal peccato, ma pensando che la domanda rivoltaci può interessare altri ascoltatori, quest'oggi possiamo approfittare per fare qualche cosa di diverso ed interessante. Facciamo un autoesame della nostra vita al fine di trovare l'origine dei problemi che possono assillarci. Così domanderò a tutti voi in generale e ad ognuno di voi che ha qualche sorta di guaio in particolare di fare un piccolo esame che potrà aiutarvi personalmente. Così io leggerò diverse cose che toccano vari aspetti della vostra vita, una specie di quiz, e mentre lo facciamo vi suggeriamo di fare quanto segue: munitevi di carta e di una matita e mentre io leggo voi scrivete ogni cosa che colpisce la vostra attenzione, ogni cosa che può essere pertinente alla scontentezza che persiste in voi. Scrivetela subito. Poi, più tardi, a vostro tempo e nella quiete della vostra stanza, voi riesaminerete dettagliatamente quanto avete scritto per vedere se in verità qualcosa tocca, qualche cosa nella vostra vita vi molesta. Voi porterete la vostra lista con certi dei suoi soggetti scancellati ed altri aggiunti per mezzo della vostra meditazione al vostro pastore e parlatene con lui per vedere cosa egli vi suggerisce di fare per i vostri problemi. Così siete pronti? Avete lì davanti a voi la carta, in mano una matita? Ebbene, eccovi la lista delle aree generali dei relativi problemi dove le vostre difficoltà possono trovarsi. Area fisica: la vostra dieta, l'esercizio fisico, malattie, incidenti, il dormire. Qualche pratica che fate che può essere nociva al vostro corpo? Avete considerato eccessi sessuali, relazioni illecite? Eccovi, questi sono alcuni suggerimenti da considerare nel campo fisico della vostra vita. Ora diamo anche un'occhiata alle attività sociali. Come vi comportate in relazione con gli altri? Ne avete a sufficienza? Ne avete troppe? Quante ne avete che sono buone, quante quelle che sono cattive? E che dite della vostra relazione con i vostri genitori, con i vostri figli, con i vostri vicini, con i vostri colleghi, con le amicizie del sesso opposto? Investighiamo una terza area, quella della vostra occupazione. Avete una posizione sicura? Siete preoccupati per il vostro lavoro? Come considerate la qualità del lavoro che producete? Quali sono le vostre attitudini in relazione al compito assegnatovi, verso il lavoro in generale, verso il vostro principale, verso i vostri colleghi, verso i regolamenti della vostra azienda? Che ne pensate dei recenti cambiamenti che colà sono stati adottati? Ed ora una quarta area: le finanze. State considerando i debiti che avete fatto? Sono troppi? E la somma che dovete ingente? Ci sono stati dei rovesci finanziari? Come vi sono capitati addosso? Avete subito grandi sborsi? Siete preoccupati per il futuro? Ci sono conflitti per cause finanziarie con altri membri della famiglia? Tenete un'amministrazione disorganizzata delle vostre finanze? Non seguite alcun bilancio preventivo? Tenete il vostro conto corrente in ordine? Ed ora passiamo ad esaminare una quinta area, la famiglia. Ci sono problemi fra voi? Problemi fra marito e moglie, come comunicazione,
relazioni sessuali, problemi con i suoceri, con il disciplinare i bambini, mancanza di vivere secondo i basilari insegnamenti biblici come sottomissione da parte della moglie e amore guida da parte del marito. State dando più importanza ai vostri figli invece che alla moglie o al marito? È il vostro lavoro è diventato più importante della vostra moglie e del vostro marito? Ci sono problemi con i parenti, con i vostri genitori? Ed ora consideriamo una sesta area, quella della Chiesa. Come vi sentite in relazione con la vostra Chiesa? Quanto ne frequentate le riunioni? Siete in comunione col popolo di Dio? È la vostra una chiesa dove la parola di Dio è fedelmente predicata o è un luogo dove domenica dopo domenica andate per una mezz'ora a riscaldare una panca? E quando fedeli voi siete nel dispensare i vostri talenti nei servizi, nei progetti e nelle opportunità che la Chiesa vi offre? Quanto voi partecipate nei suoi programmi e nella preghiera? Qual è la vostra relazione col pastore? Buona? Cordiale? Oppure è alquanto fredda? Ricavate niente dai suoi sermoni? Se no, glielo avete mai detto? Avete davvero provato di aiutarlo? Pregate per lui? E infine l'ultima area, quella personale. Come è la vostra basilare relazione con Dio e con la sua salvezza? L'avete ancora ricevuta da Cristo? Avete ancora sperimentato il perdono dei vostri peccati? C'è ancora un particolare peccato che persiste nella vostra vita? Ci sono dei rimorsi per qualche cosa che avete fatto? Come progredite col vostro studio biblico? Siete seriamente occupati nello studio della Bibbia o la leggete in fretta e furia solo quando vi capita? E cosa ne pensate di questo mancato studio? Cosa pensate della mancanza dell'insegnamento verso i vostri bambini? E come progredire con la preghiera? State pregando secondo la parola di Dio? E come considerate la vostra testimonianza? Parlate ad altri di Cristo oppure tenete tutto dentro di voi? Quali sono gli scopi della vostra vita? Avete ancora accettato il vostro posto fra il popolo di Dio? Oppure siete come dita che non sapete a quale piede appartenete? Siete come orecchie che non fanno parte della testa e mancano di ascoltare per tutto il resto del corpo? Sapete come funzionare in relazione con gli altri credenti? E come usate la vostra vita e i talenti che Dio vi ha dato? Ora, nessuno di queste cose che noi abbiamo elencato è in per sé stessa necessariamente quello che costituisce il vostro problema. Ma io penso che se uno le pondera bene nella sua mente, le considera una ad una, non troverà troppe difficoltà a identificare fra esse ciò che può recargli disturbo. E benché questa lista non sia completa nei suoi soggetti mutuamente applicabili, lo stesso spero che vi abbiano aiutato ad identificare le vostre difficoltà. Ora, se ne avete messi giù una mezza dozzina, tornate ad esaminarli, considerateli in preghiera, poi cercate nella Bibbia com'è che dovete trattarli e se non vi riesce a trovare qui vi le risposte, prendete la vostra lista, fate un appuntamento col vostro pastore e poi discutetela con lui o chiedeteli consiglio, guida nel saper quello che Dio vuole che facciate o se no sentitevi liberi di scriverci, scrivete direttamente a me ed io corrisponderò con voi. O Signore, aiutaci ad esaminare le nostre vite di quando in quando, e specie quando ci sentiamo scontenti senza saperne la ragione. Aiutaci a fare il nostro inventario e ad esaminarci per identificare ciò che c'è in noi di male e a rimediare quindi in accordo con gli insegnamenti della Tua parola. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

Continuiamo a leggere nel libro dei Proverbi, capitolo 12, dal verso 5. I pensieri dei giusti sono equità, ma i disegni degli empi son frode. Le parole degli empi insidiano la vita, ma la bocca degli uomini retti procura liberazione. Gli empi, una volta rovesciati, non sono più, ma la casa dei giusti rimane in piedi. L'uomo è lodato in proporzione al suo senno, ma chi ha il cuore pervertito sarà sprezzato. È meglio essere in umile stato ed avere un servo che fare il borioso e mancar di pane. Il giusto ha cura della vita del suo bestiame, ma le viscere degli empi sono crudeli. Chi coltiva la sua terra avrà pane da saziarsi, ma chi va dietro ai fannulloni è privo di senno. L'empio agogna la preda dei malvagi, ma la radice dei giusti porta il suo frutto. In questi versi il giusto è considerato a riguardo della sua vita familiare, nei suoi rapporti verso la sua consorte, verso la sua casa, verso i suoi servitori, verso gli animali che possiede e verso il lavoro. Quindi quello che vale nella vita religiosa vera secondo Dio è il rapporto fra noi e le cose della vita quotidiana. Questa etica cristiana ha la sua importanza. Il credente dimostra la sua fedeltà nelle sue relazioni domestiche e nel suo lavoro d'ogni giorno. Non bisogna tuttavia confondere questi insegnamenti della scrittura con ciò che il mondo chiama i principi morali. Possono esserci dei principi morali al di fuori di quello che Dio insegna, principi morali che sono conseguenza di una educazione non necessariamente religiosa e non necessariamente secondo Dio. Questo insieme di regole sono date dagli uomini stessi nella loro saggezza umana. Queste regole si esprimono sovente, o perlomeno si esprimevano, sotto forma di proverbi o di massime. Alcune di esse sono state tratte dal cristianesimo, altre sono ispirate dal buon senso e dall'esperienza della vita sociale. Ma in modo generale, la morale da sola non necessariamente è indice di animo pio verso Dio. Dio stabilisce la sua morale con i principi da lui stessi comunicati all'uomo mediante la sua parola, che è la rivelazione di Dio. C'è una sapienza che è umana e una sapienza che è terrena. Basterebbe leggere nella lettera di Paolo ai Corinzi e nell'epistola dell'apostolo Giacomo per vedere la differenza, e i versi che abbiamo letto ci ricordano che in realtà l'uomo da solo non può assolutamente giudicare se stesso o gli altri, né giudicare la via che prende. Il verso 15 dello stesso capitolo dirà: la via dello stolto è diritta agli occhi suoi, ma chi ascolta i consigli è savio. È importante vedere come, per essere guidati nella giusta strada, non basta seguire la propria idea o i propri concetti, ma confrontare continuamente il nostro cammino alla luce della parola di Dio.

Il mondo è pieno di stolti che cercano di regolare i loro passi secondo una morale propria che è elastica a secondo delle circostanze, mentre la morale di Dio è stabilita nella sua parola e ha valore in ogni tempo. I pensieri dei giusti sono equità unicamente perché il giusto ricerca la volontà di Dio e, dopo averla trovata, la mette in effetto nella propria vita. E questi principi morali, stabiliti da Dio stesso, ci danno una visione particolare delle cose e della vita d'ogni giorno. Dio ci aiuti quindi a riconoscere la nostra posizione dinanzi a Lui e a ricordarci che lo abbiamo fatto nostro Re e nostro Signore. I principi stabiliti nei versi che abbiamo letto mettono continuamente in contrasto il giusto e l'empio, il bene e il male, la giustizia e l'ingiustizia, la pace e la violenza. È in questo contrasto continuo che lo Spirito Santo mette dinanzi a noi, leggendo queste parole, c'è appunto tutto quanto il conflitto che continuamente avviene nel mondo. L'importante è che noi facciamo la nostra giusta scelta: da quale parte vogliamo stare? Dalla parte degli empi, dalla parte della violenza, dalla parte dell'ingiustizia o dalla parte dei giusti, dei retti, della santità, della giustizia o della verità? È logico che nessuno vuole stare dalla parte del male. Per poter stare quindi dalla parte del bene, occorre che noi controlliamo la nostra vita e occorre che continuamente la lasciamo guidare da colui che sa come condurci sul sentiero della vita. È importante ricordare che dal modo con cui parliamo, dal modo con cui agiamo, dal modo come ci conduciamo nel mondo, diamo la testimonianza della nostra esperienza religiosa vera con Dio. È inutile illuderci con le parole, è inutile dare una espressione alla nostra fede soltanto in maniera fittizia e appariscente. Quello che Dio richiede da te e da me, che siamo stati redenti dal prezioso sangue di Cristo, è unicamente una via di rettitudine, di santità, di purezza di sentimenti che si esprimono praticamente in azioni che onorano Dio e che testimoniano della sua grazia. Non siate dunque loro compagni, dice la Scrittura, compagni delle tenebre, compagni della malvagità, compagni dell'ingiustizia, compagni della violenza, dell'odio. Occorre che il cristiano sappia riconoscere a chi appartiene e testimoni di Cristo ogni giorno, annunciando in questa maniera la grazia di Dio. Il cristiano non è un propagandista che cerca di far conoscere la sua fede o le sue opinioni mediante i metodi normalmente usati nel mondo. Egli è un testimone e la sua testimonianza la manifesta proprio con una vita di intera fedeltà a Cristo e all'Evangelo. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci insieme, stiamo trattando l'Evangelo di Matteo. Gli accusatori li abbiamo tutti, e in questo caso Gesù viene accusato dai farisei. Sentiamo che tipo di accusa e sentiamo come si comporta lui. Questi sono gli insegnamenti che possono essere

intense di Gesù rivolte a ognuno di noi. «Venite a me», diceva Gesù, «voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Questi versetti ci portano a un cambiamento nel messaggio di Gesù. Fino a questo punto il Signore ha insegnato: «Pentitevi, perché il regno dei cieli è vicino», ma la gente gli ha voltato le spalle. Ora è lui che volta le spalle alla nazione di Israele, smettendo di presentarle il suo regno. Egli è sulla strada per la croce ed ora il suo invito è per ogni persona. Egli dice: «Venite a me, ho tutto ciò che serve per la pace del vostro animo». È come passare da una tormenta ad un caldo giorno di primavera, dal temporale al sole, dal buio alla luce. Questo è un nuovo messaggio da parte di Gesù. Egli passa dall'intera nazione a ogni singolo individuo. Non si tratta più di un annuncio nazionale, ma di un invito personale a trovare il riposo della salvezza. «Io vi darò riposo». Letteralmente vuol dire «vi farò riposare». Quando parla dell'essere oppressi, Gesù si riferisce al peso del peccato. Anche Isaia e il salmista, che scrisse il Salmo 38, usano le stesse parole. Il peccato è un peso troppo pesante perché tu ed io possiamo portarlo da soli. L'unico posto nel mondo dove lasciare questo peso è ai piedi della croce di Cristo. Egli l'ha sopportato per noi e ora ci invita a portare tutti i nostri pesi a Lui. Egli può perdonarci proprio perché sulla croce ha portato il peso del nostro peccato. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi». Questa frase ci parla della salvezza del peccatore attraverso Gesù Cristo. «Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Questa frase si riferisce alla santificazione del credente. C'è un tipo di riposo che dà Gesù ed è il riposo della redenzione. C'è anche un tipo di riposo che sperimenta il credente e viene dalla consacrazione a Cristo. E non hai più bisogno di preoccuparti se sarai promosso o se riceverai un riconoscimento. Se ti affidi a Gesù, non devi più preoccuparti di queste cose. Egli ti metterà esattamente nel posto dove c'è un compito che tu potrai svolgere per Lui, dove potrai fare la Sua volontà.

Voltiamo pagina ancora una volta per arrivare al capitolo successivo del Vangelo di Matteo. In questo capitolo 12 vediamo che Gesù entra in conflitto con i capi religiosi e rompe definitivamente con loro. Come abbiamo già detto, Matteo non sta cercando di fare una biografia della vita di Gesù, né sta elencando gli eventi in ordine cronologico. Egli presenta Cristo come re. Egli nasce come re, dà col sermone sul monte la sua etica, dimostra la sua autorità con i miracoli, manda i suoi apostoli a predicare il messaggio di salvezza, è rifiutato e pronuncia il giudizio sulle città che lo hanno rifiutato. Ora arriviamo allo scontro aperto tra Gesù e i farisei, la maggiore potenza religiosa del tempo. Apparentemente essi gli erano amici all'inizio, ma ora lo attaccano con la questione del sabato. Troveremo questa questione in due posti, fuori, nei campi, e dentro, nella sinagoga. Leggiamo il primo fatto nei versetti dall'1 all'8, da Matteo, capitolo 12. In quel tempo, Gesù attraversò di sabato dei campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: «Vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro:

Avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame, egli insieme a coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del tempio. Se sapeste cosa significa «voglio misericordia e non sacrificio», non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato.

La questione del sabato è riportata in tutti i Vangeli sinottici. Il racconto inizia con i discepoli che prendono del grano nei campi. Dal momento che avevano strappato le spighe sfregate fra le mani, come riporta Luca, i farisei li accusano di aver trebbiato il grano in giorno di sabato. Quello che è certo è che non avevano infranto la legge riportata nel capitolo 23 del Deuteronomio, perché non avevano usato attrezzi come una falce. Ma i farisei hanno la loro interpretazione e definiscono questo atto dei discepoli una infrazione alla legge di Mosè. Il Signore non insiste su questo, non difende i discepoli dicendo che non avevano infranto il sabato. Si rifiuta di discutere questa cosa e cita un fatto accaduto nella vita di Davide. È un episodio nel quale egli aveva veramente infranto la legge del sabato, eppure era stato giustificato. Gesù presenta così il suo punto di vista sulla legge, e cioè che non può essere imposta alla lettera se questo porta della sofferenza ai servitori di Dio. Del resto, anche i sacerdoti mangiavano di sabato. Questo era il significato della richiesta di misericordia e non di sacrifici da parte di Dio. Oltre a ciò, Gesù si pone al di sopra della legge, in quanto Dio stesso. Agli occhi dei farisei, egli non poteva dire cosa più grave di quella. Così dicendo, Gesù li ha resi ancora più duri e arrabbiati. Ma la storia non finisce qui, si potrebbe dire. Infatti, leggiamo i versetti dal 9 al 13. Poi se ne andò e giunse nella loro sinagoga, dove c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: «È lecito far guarigioni in giorno di sabato?» Ed egli disse loro: «Chi è colui tra di voi che, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto di più di una pecora, è dunque lecito far del bene in giorno di sabato». Allora disse a quell'uomo: «Stendi la tua mano». Ed egli la stese, e la mano divenne sana come l'altra.

0: Notate che è scritto che egli andò nella loro sinagoga, non nella nostra, ma nella loro. Disse qualcosa di simile a riguardo del Tempio. All'inizio era il Tempio di Dio, ma poi è diventato la vostra casa, è diventata un covo di ladri. Leggendo il brano si ha quasi l'impressione che l'uomo con la mano paralizzata fosse stato portato lì apposta. I farisei volevano vedere se avrebbe avuto il coraggio di guarirlo in giorno di sabato, ma così facendo gratificavano Gesù con un complimento. Dimostravano di credere alla sua potenza. Sapevano che aveva sia la potenza che la compassione e che era in grado di guarirlo. Alla domanda dei farisei se era lecito guarire di sabato, questa volta Gesù, invece di andare indietro coi ricordi fino a Davide, come aveva fatto per le spighe strappate dai discepoli, prende un esempio dalla vita di tutti i giorni. Gesù ricorda loro come un pastore premuroso non avrebbe lasciato morire la sua pecora in fondo al pozzo solamente perché era sabato, e quindi a maggior ragione bisognava aiutare un uomo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Fino a questo punto i farisei erano stati piuttosto amichevoli verso il Signore Gesù. La rottura avviene con la questione del sabato e tutto accade alla luce del giorno. Da ora in poi questo sentimento di vendetta lo accompagnerà fino alla croce. Essi ora cominciano a complottare contro di lui. Lo avrebbero anche ucciso allora, ma avevano paura della folla. Leggiamo di questo nei versetti dal 14 al 21. I farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno.

La paura che i farisei hanno della folla permette a Gesù di continuare il suo ministero, perché la sua ora non era ancora venuta. Ed essi non lo possono toccare fino a che non è arrivato il suo momento. In questo passaggio è interessante notare che Gesù non ha guarito solo alcune persone, ma tutta la folla. Non possiamo neanche immaginare l'impressione che questo ebbe sulla gente in quel giorno. Essi potevano accettarlo o rifiutarlo. E così è anche oggi. Puoi scegliere di averlo come tuo Salvatore o come giudice. Non ti puoi liberare di lui. Il Signore non è venuto su questa terra come un taumaturgo. Egli è venuto come Messia. Anche se fu rifiutato, egli continuò il suo cammino verso la croce per diventare così il Salvatore del mondo. Nella citazione del profeta Isaia, oltre al fatto che Gesù è un servitore gradito a Dio e di cui si è compiaciuto, troviamo che farà cose importanti a nostro favore. Egli non triterà la canna rotta, no, anzi se ne prenderà cura se gli sarà permesso, e non spegnerà il lucignolo fumante. Ma se quello continua a rifiutarlo, quello stesso lucignolo finirà nel fuoco del giudizio. Il Signore non lo piegherà, perché l'uomo ha una volontà libera, ma se accetterà il suo intervento, egli, il Signore, opererà. Sarà la speranza delle persone, non solo degli ebrei, ma anche dei gentili. Ai giorni nostri vediamo che molte profezie stanno andando verso il loro compimento, specialmente quelle sui gentili. Essi devono essere salvati. Perché il suo popolo lo ha rifiutato, egli ha dato la sua grazia ai gentili.

Nella prossima sezione troveremo nuovamente una grave accusa da parte dei farisei, e cioè che Gesù operava col potere di Satana. Leggiamo il passo dal 22 al 32. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì in modo che il muto parlava e vedeva. E tutta la folla stupiva e diceva: «Non è questo il figlio di Davide?» Ma i farisei, udendo ciò, dissero: «Costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni». Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro».

0: Di fronte a una guarigione, le folle sono stupite e lo riconoscono come Messia. Infatti è come se dicessero: questo è il nostro Messia, ne ha le credenziali. I farisei hanno un'accusa ben precisa per Gesù. Essi affermano che cacciava i demoni col potere di Belzebub, cioè il diavolo. Troviamo qui ampliato il discorso accennato al capitolo 9, e cioè che è improbabile che Satana combatta se stesso, altrimenti in poco tempo il suo regno si autodistrugge. Ma, precisa Gesù, ci vuole qualcuno più forte di chi si vuole cacciare per vincere, e questo potere maggiore appartiene a Dio e allo Spirito Santo. È Lui che agisce per la guarigione e la salvezza. Cosa significa parlare contro lo Spirito Santo? Cos'è un peccato imperdonabile? Non c'è nessun peccato di ieri che Lui non possa perdonare oggi, perché Egli è morto sulla croce per tutti i peccati. Lo Spirito Santo è venuto nel mondo per rendere reale la salvezza di Dio nel cuore degli uomini. Se resisti al lavoro dello Spirito di Dio quando ti parla, amico, non ci può essere perdono. Non c'è perdono perché hai rifiutato la salvezza. È come se un uomo sta morendo per una grave malattia e il dottore gli dà il rimedio. L'uomo rifiuta di seguirlo e muore. Non muore a causa della malattia, ma a causa del rifiuto di accettare il rimedio che lo può salvare. C'è un rimedio per la malattia del peccato ed è lo Spirito Santo che opera nella nostra vita, se lo vogliamo. Se lo rifiuti, non troverai un altro rimedio, perché non esiste altro. Bene, ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Così, aprendo il libro dei libri, la Bibbia, vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, i versetti 14 e 15.

Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?»

0: A metà della festa, Gesù raggiunse il Tempio e si mise ad insegnare. L'autore del Vangelo non precisa quale fosse l'insegnamento del Signore in questa occasione, ma ci trasmette lo stupore dei giudei per la conoscenza dottrinale di Gesù. Dobbiamo sapere che a quel tempo era solo dopo molti anni di studio presso qualche rabbi, maestro conosciuto e riconosciuto come tale, che si permetteva ad un giovane giudeo di insegnare, ammettendolo nella schiera dei dottori della legge. Gesù era conosciuto, ma era conosciuto come il falegname, figlio di un falegname, che aveva frequentato le semplici scuole annesse alla sinagoga, ma che non aveva mai fatto studi profondi nelle scuole rabbiniche. Eppure il suo insegnamento risultava tanto profondo ed incisivo da sbalordire anche i dottori della legge. I giudei, che si meravigliarono tanto della sua conoscenza, erano molto probabilmente coloro che si sentirono minacciati nella loro cultura, quella cultura di cui si vantavano in ogni occasione. Il fatto che un ebreo illetterato superasse le loro conoscenze e questo avvenisse pubblicamente costituì per loro un affronto insopportabile. Inoltre, veniva a cadere il supporto della preparazione, della formazione umana per poter accedere alla conoscenza della dottrina divina, tentativo che ancora oggi viene sostenuto in certi ambienti come se l'apprendimento del pensiero di Dio potesse derivare da sorgenti umane. Intendiamoci. Io non ho alcuna intenzione di fare l'apologia dell'ignoranza, di sostenere che la cultura è un ostacolo alla vera spiritualità. Anzi, ammiro e riconosco i titoli accademici di chi, impegnandosi seriamente, ha acquisito padronanza in un determinato campo dello scibile umano. Tuttavia, il Signore insegna che per conoscere la sua persona e la sua dottrina è necessario stare alla sua scuola, quella scuola che non fornisce diplomi o lauree, che non possiede programmi limitati ad alcuni anni, ma che prosegue per tutta la vita, donando il titolo di poter vivere e manifestare con coerenza la volontà del Signore. Egli diceva: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, che hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e ai saggi e le hai rivelate ai semplici. Così si espresse Gesù. E l'apostolo Paolo aggiunse che Dio ha scelto ciò che è nulla per annientare le cose che sono, perché nessuno possa gloriarsi davanti a Lui. L'insegnante della scuola di Dio è lo Spirito Santo, lo Spirito che elargisce i suoi doni, i suoi carismi ed esige volontà, umiltà, semplicità e tanto, tanto amore. Vi giunga il nostro caro saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici in ascolto, buona giornata a tutti voi. Siete sintonizzati su Radio Evangelo e questa mattina, come di consueto, vogliamo, prima di dare spazio a tutti gli altri programmi della nostra emittente, condividere con voi una semplice riflessione tratta dalla parola del Signore. Il testo biblico che leggerò stamattina è tratto dal libro degli Atti degli Apostoli. Precisamente leggerò al capitolo 2 dal verso 29. Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e di ciò noi siamo tutti testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Prima di condividere qualche semplice riflessione su quanto abbiamo letto, ascoltiamo un inno cristiano.

Rileggiamo il verso 32 del capitolo 2 del libro degli Atti degli Apostoli. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Testimone. Questo termine indica una persona che assiste ad un fatto o che ne è a diretta conoscenza. In questo brano che abbiamo letto, notiamo che i discepoli del Signore, dopo la sua morte, resurrezione ed ascensione al cielo, annunciando l'Evangelo, potevano affermare: di ciò noi siamo testimoni. Con queste parole dichiaravano che non stavano predicando qualcosa che altre persone avevano loro riferito. L'espressione "di ciò noi siamo testimoni" indicava che parlavano di qualcosa che avevano visto, di qualcosa che avevano udito, di qualcosa che avevano toccato con mano. Anche oggi, a distanza di 20 secoli, è possibile essere testimoni del Signore. L'Iddio della Bibbia, Cristo Gesù, il Signore, il Figlio di Dio, è tuttora vivente ed operante. Ed è colui che anche ai nostri giorni continua a rivelarsi, continua a farsi conoscere al cuore di quanti lo cercano sinceramente e continua a rivelarsi per mezzo della sua parola, la Bibbia. Per essere testimoni di chi egli è e di ciò che egli è in grado di compiere, occorre permettergli di agire in proprio favore. E questo avviene quando si ripone in lui la propria fede, quando lo si invoca con un'attitudine di umiltà e sottomissione. Coloro che confidano nel Signore e lo invocano con fede, con sottomissione, realizzano che egli prima di tutto lava la loro vita da ogni macchia, da ogni peccato. Realizzano che egli opera dentro di loro un cambiamento radicale che si manifesta con sentimenti nuovi, desideri nuovi, speranze nuove, prospettive nuove e soprattutto con una certezza che anima e sostiene, la certezza della vita eterna in Cristo Gesù. Sai per sentito dire chi è Gesù? Sai per sentito dire chi è Dio? Sai per sentito dire che Egli opera nei cuori? Sai per sentito dire che Egli può fare miracoli? O ne sei testimone? Possa anche tu, come tantissime persone che nel corso dei secoli si sono rivolte a Cristo con fiducia ed umiltà, poter dire: di ciò noi siamo testimoni.

Anche questa mattina dedichiamo qualche momento alla preghiera. Padre Celeste, noi veniamo a te con un cuore grato e riconoscente. Sappiamo chi tu sei, perché un giorno attraverso l'Evangelo ti abbiamo conosciuto. Riponendo la nostra fiducia nella tua parola, abbiamo realizzato chi tu sei e possiamo veramente affermare di ciò. Noi siamo testimoni. Signore, ti preghiamo però per quanti ancora sanno forse che tu esisti, per quanti sanno forse che tu li ami, ma per quanti non ti hanno conosciuto personalmente e quindi pur sapendo queste cose non possono dichiarare di aver toccato con mano l'opera meravigliosa che tu desideri fare nella loro vita. Che in questo momento possano volgersi a te con un cuore pentito del loro peccato e che possano, Signore, confidando in te, darti spazio nel loro cuore per realizzare l'opera della grazia, per realizzare la salvezza, il perdono, la riconciliazione. Queste semplici richieste giungono a te non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù, che è benedetto in eterno.

Amici, vi ringraziamo per l'ascolto. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Vangelo. Continuate a seguire i nostri programmi. Dio vi benedica.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per esaminare ancora una volta quello che le antiche scritture hanno da dire ad ognuno di noi. Sì, è vero che abbiamo molto da imparare dalle esperienze degli altri. Impariamo in questa maniera attraverso tutta la nostra vita. E se esaminiamo le scritture, impariamo altre cose, cose che forse non abbiamo mai neppure considerato, ma molto importanti per il nostro addestramento cristiano e anche per permetterci di vivere in questo mondo in una maniera più giusta e anche più benefica. Rimanete con noi, avremo una buona meditazione, ma prima vogliamo farvi ascoltare un po' di musica.

Uno dei nostri missionari raccontò anni fa di un giovane negro che stava seduto davanti a lui a bocca aperta, ascoltando pieno di interesse la lettura biblica. Quando il libro fu chiuso, egli timidamente disse al missionario: «O Signore, potrei avere per piacere quel libro per leggerlo al mio popolo nel villaggio laggiù nella foresta?» Le sue parole mi fanno dei buchi nel cuore. Ascoltatore, se tu non hai paura di buchi nel cuore, aperture attraverso le quali una brezza rinvigoratrice può soffiare, questo libro è per te. Più importante di ogni cosa, questo libro dei libri ti è necessario. La Bibbia è il resoconto di persone che hanno cercato Dio, e primariamente di una persona che venne da Dio. Nella Bibbia, uomini che hanno sperimentato la presenza di Dio hanno registrato le loro esperienze e le loro impressioni. Troviamo Mosè meravigliato davanti al pruno che brucia senza spengersi, Isaia che nel Tempio scopre quello che la purezza e integrità significano per lui e per la sua nazione. Troviamo Paolo sulla strada di Damasco che cambia direzione e in un senso reale e concreto cambiò la direzione dei popoli attraverso i secoli con lui. E siccome tutte queste esperienze non sono così tanto differenti dalle tue necessità, la Bibbia può aiutarti nella gioia e nel dolore. Niente c'è di più umano, pure niente c'è di così divino. Così, amico, perché non cominci a leggere e rileggere questo libro divino? T'aprirà la mente e ti farà buchi nel cuore. Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo a una nota parabola nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Vi leggeremo dal 30° fino al 37° versetto. Vangelo di Luca, capitolo 10, cominciando con il versetto 30. E Gesù replicando disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via, e veduto colui passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo n'ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più, quando ritornerò in su, te lo renderò». Quale di questi 3 vi pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté con i ladroni? E risposero: colui che gli usò misericordia. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo meraviglioso passaggio della sua santa parola.

fra tutte le storie, gli episodi, le parabole della Bibbia, senz'altro la parabola del buon samaritano è la più conosciuta e apprezzata da tutti. Ognuno di noi l'ha sentita fin dall'infanzia, ne ha vista l'illustrazione raffigurata in dipinti, bozzetti, ne ha sentito applicazioni in sermoni, ne è stato esortato dalla sua buona morale. Essa fu narrata da Gesù quale risposta ad una domanda fattagli da un dottore della legge e, come tutte le spiegazioni di Gesù, è molto semplice, facile a capirsi e convincentemente per esprimere una grande verità. A questo punto vogliamo intromettere una domanda. Caro amico in ascolto, hai mai sentito dire che la Bibbia è troppo difficile a capirsi? Ti è mai stato detto che per comprendere la Bibbia bisogna aver studiato per molto tempo? Hai mai sentito dire che è dannoso leggere la Bibbia perché non sappiamo interpretarla? Dimmi, cosa c'è di difficile in questa parabola? Cosa c'è di pericoloso nella sua interpretazione che possa danneggiare l'anima nostra? Occorre forse aver frequentato l'università o un seminario per comprenderne il significato? Ora, la parabola del buon samaritano è parte della Bibbia e, come facile e profittevole il suo vantaggio, così è il resto della Sacra Scrittura. Esso può essere di beneficio al nostro spirito. Quest'oggi vogliamo meditare assieme su questa cara parabola. Vogliamo provare di trarre da essa dei paragoni e altre illustrazioni che possano edificare l'anima nostra e portarci più vicino al Salvatore Gesù, che in maniera reale ci riveli insomma l'immensità del suo amore. Notiamo subito che la morale di questa parabola è di amare il nostro prossimo, di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, e questo non è altro che il tema di tutta la Bibbia. L'amore per Dio e per il nostro prossimo, in questo è inclusa tutta la legge. Infatti, al principio di essa, nel libro della Genesi, subito notiamo nella risposta alla domanda fatta da Caino: «Sono forse io il guardiano di mio fratello?» Qui c'è una chiara e limpida asserzione. Vogliamo pure notare che la motivazione della parabola è amore. Se noi non amiamo il nostro prossimo, come mai potremo aiutarlo? Quando è che facciamo agli altri quello che vorremmo fatto a noi, se non quando che nell'amore perdiamo il nostro egoismo e mettiamo davanti a noi l'interesse del nostro prossimo? Fino all'estremo dovremmo sempre farlo. Non è l'amore che ci fa guardiani e custodi del nostro fratello, ma certo, il Dio è amore e la sua santa legge è generata dal suo amore per noi, ed esso, quale un profumo soave, emana dalle pagine della Sacra Scrittura e ci avvince attraendoci a Lui. Nell'adattazione di questa parabola noi oggi vogliamo paragonare il viandante colpito da ladroni al genere umano. Vogliamo paragonarlo a me e a te. In esso vogliamo impersonificare tutta l'umanità. Vedi come bene si adatta, come lui, io e te, noi siamo tutti quanti sulla strada che mena a Gerico. Pure noi stiamo andando da Gerusalemme, la città benedetta, giù verso Gerico, la città della maledizione. In Gerusalemme, la città santa costruita sul monte di Dio, noi paragoniamo il perfetto stato di felicità e di salvezza per cui eravamo stati creati e sulla cui meta dovevamo essere incamminati. E in Gerico, la città che con le sue possenti mura fu d'impedimento al popolo di Dio nell'ingresso della terra promessa, noi paragoniamo la condanna dell'inferno a cui noi, con la nostra ribellione e disubbidienza, ci siamo incamminati e ce la stiamo scegliendo quale nostra destinazione.
Ascoltatore, ognuno di noi siamo sulla strada di Gerico, ognuno di noi che eravamo destinati per l'altezza del cielo e per le benedizioni di Dio, siamo invece incamminati nella strada larga e spaziosa che scende verso la perdizione. Ognuno di noi, con ogni giorno che scorre, passo dopo passo ci allontaniamo dalla meta celeste. Vogliamo pur tristemente notare che quello che successe a quel viandante, successe al genere umano, succede a me e a te. Come lui, ognuno di noi siamo cascati nell'agguato del peccato, assaliti dalle tentazioni che ci hanno derubato delle più preziose possessioni che Dio ci aveva dato: pace, amore, comunione con lui e salvezza eterna, e ci ha spogliato dei nostri diritti divini. Ognuno di noi ci troviamo giacenti sul ciglio della strada, incapaci di muoverci o di far cosa alcuna per la nostra salvezza. Come quel viandante, ognuno di noi siamo persi, senza speranza, fiaccati dal demonio che ci ha tolto la forza della fede e indeboliti per la mancanza di comunione spirituale. Stiamo morendo sulla strada di Gerico. Ascoltatore, ti sei tu immedesimato in questo viandante? Fallo ora per alcuni secondi, considera bene la storia dell'umanità, esamina la tua stessa vita, accertati che tu sei perso senza speranza, accertati che invece di guadagnare terreno verso il cielo tu ti allontani sempre di più da quello stato di pace e di tranquillità spirituale che è l'assoluta fede nelle promesse di Dio dovrebbe darti. Accertati che i tuoi pensieri sono più volti verso la terra e le frivolezze del mondo, invece che verso il cielo e la bella speranza che ivi ti aspetta. Nota le ansietà, i timori, le paure che albergano nel tuo cuore. Considera i dubbi che soffocano l'anima tua, la paura che la morte ti fa, e sii convinto per certo che sei perso senza speranza, che nulla, e tu forse l'hai già provato, nulla può portare rimedio alla tua triste condizione, nulla può riempire quel vuoto che è nella tua vita. Chi ci soccorrerà? Chi avrà pietà di noi? Un sacerdote passò per quella strada, ma vedutolo passò oltre al lato opposto. Amico, né ministro, né sacerdote, né chiesa, né religione potranno mai aiutarti in questo caso. Il Salmo 49 è molto chiaro a proposito e dice che nessuno può in alcun modo redimere il fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre difetto. È inutile cercare di salvar noi stessi o di salvare i nostri cari con denaro e con opere buone. È impossibile. La Bibbia è chiara. Un levita passò pure di là e fece la stessa cosa. Lo scansò lasciandolo solo. E i leviti avevano per il popolo ebraico una particolare importanza. Essi erano i discendenti di Levi che Mosè, per comando di Dio, aveva stabilito quali amministratori

costo e rischio personale posso correrti dalla suddolenta imboscata del peccato e rialzarti dalla tua caduta. No, non hai bisogno di un'organizzazione clericale né di un complesso di leggi o di precetti. Tu hai bisogno di un samaritano, tu hai bisogno di un salvatore. E ascoltatore, a chi paragoneremo noi il buon samaritano? A chi se non altro che a Gesù? Egli lo fu per me, quando riscattandomi dalla caduta del peccato mi salvò pagando sulla croce col suo proprio prezioso sangue per tutti i miei peccati e per la mia ribellione. Fu lui quello che con le sue lividure, con gli schiaffi che prese, con gli sputi che gli tirarono, con le spine che perforarono la sua amabile testa, fu lui che sanò le mie piaghe e mi liberò dalle mie infermità. Oh ascoltatore, se tu conoscessi il mio buon samaritano, oh amico, se tu alzassi gli occhi dalla polvere della terra, della perdizione dove tu giaci, e tu guardassi a lui, oh, io ti dico, non ti sgomenteresti. E se la Chiesa, se i precetti, se l'adempimento di dottrine o voti impostati da uomini non ti hanno dato il sollievo e la salvezza che desideri, non sgomentarti, non divenire scettico, perché se gli uomini t'hanno fallito, Gesù mai ti fallirà. Del resto la Sacra Scrittura è molto chiara al proposito e dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Non ti affidare all'uomo, confida invece nel figliuolo di Dio che ti ha amato e ha dato se stesso per te. Lui è il buon samaritano e benché fra il suo regno e il nostro c'è inimicizia, come c'era fra i samaritani e i giudei, lui, vedendo la nostra triste condizione, ha avuto compassione di noi e scendendo dal cielo è venuto e ci ha soccorsi. Gesù ha pagato per i miei peccati, è pronto per pagare per i tuoi. Gesù, come il samaritano, mise a disposizione la sua cavalcatura, i suoi averi, e fu responsabile per i debiti del viandante giudeo. Similmente Gesù ha messo a disposizione la sua vita, la sua grazia, e ora si presenta garante presso il Padre per tutti i debiti di coloro che confidano in lui, credendo in lui e riconoscendolo quale personale salvatore. Caro ascoltatore, spero che tu ti sia impersonificato in questo viandante assalito e abbattuto sulla via di Gerico, e spero che come lui tu accetti le cure e l'amore che questo buon samaritano vuol darti. In Gesù c'è l'amore più puro, in Gesù c'è redenzione completa e in lui c'è pure un perdono che passa ogni comprensione. Egli ti può curare dalle ferite che il peccato ha lasciato su te. Egli può ridarti i tesori che il peccato e la disubbidienza ti avevano derubato. Egli può con sé riportarti alla Gerusalemme celeste, alla città beata del soggiorno eterno. Ma hai tu fede in lui? Vuoi tu farti aiutare da lui? Oh amico, l'ha fatto per me e oggi vuole farlo per te. Non rimandarlo, non rigettare il suo braccio potente, ma con lui percorri la strada verso il Padre, verso la vita, poiché lui ci ha promesso che mai ci lascerà soli, e con lui né peccato, né tentazione, né paura, né sconfitta ci assaliranno mai più. Che Dio ti benedica. Oh buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo che tu voglia benedirli e che tu gli voglia far comprendere l'importante verità che qui è anche per loro. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Nel 1995 una giovane madre di nome Alison Hargraves lasciò i suoi due bambini con suo marito per scalare la montagna più pericolosa del mondo, il K2. Alcuni secoli prima Tommaso Moro si era opposto al piano di re Enrico VIII d'Inghilterra. Ecco, cosa accomuna queste due storie, queste due persone vissute fra l'altro centinaia di anni l'una dall'altro? Ecco, lo scoprirete fra poco qui a Contrappunti. Parleremo poi di un concerto, anzi di uno sconcerto. E per finire, anzi per iniziare, la musica come quella che sta arrivando adesso. Albino Montisci, Strada Mia. Amici, buon ascolto e mi raccomando, restate con me.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti armonizzati.

Albino Montisci, Strada Mia. E alle prime considerazioni che troviamo nel programma Contrappunti di oggi potremmo dare questo titolo: Quando il gioco si fa duro. Nel 1995 una giovane madre di nome Alison Hargraves lasciò i suoi due bambini con suo marito per scalare la montagna più pericolosa del mondo, cioè il K2 in Pakistan. Arrivò alla vetta ma morì durante la discesa. Alcuni secoli prima Tommaso Moro si era opposto al piano di re Enrico VIII d'Inghilterra per divorziare da Caterina d'Aragona e per sposare Anna Bolena. Sapeva di avere scelto una rotta di collisione che poteva portare alla sua morte, ma credeva di dover ubbidire alla sua coscienza che gli diceva che il divorzio era sbagliato. Nel 1535 fu decapitato per ordine del re. E intanto il brano che stiamo ascoltando in sottofondo si intitola proprio Caterina di Aragona, è tratto dall'album Le sei mogli di Enrico VIII di Rick Wakeman, un album del 1973. Ecco, la parola ovvia che ci viene in mente sia per la signora Alison e per Tommaso Moro è coraggio. Ecco, pochi di noi sono così coraggiosi da scalare una montagna o mettersi contro i tiranni. Ma ci si possono porre alcune domande. Ecco, Alison avrebbe mostrato coraggio se avesse deciso di rinunciare alle sue ambizioni di scalare montagne ed evitare quindi il pericolo nell'interesse della sua famiglia, dei suoi bambini. E Tommaso Moro avrebbe mostrato coraggio se avesse evitato il contrasto e fosse rimasto in vita per essere un continuo esempio di bene? Ecco, forse, amici, è più facile morire di una morte gloriosa piuttosto che continuare a vivere e portare a termine un compito difficile. Coloro che scelgono di continuare a vivere stanno mostrando un tipo diverso di coraggio. Il coraggio, ecco, non è soltanto quello che si vede nei film d'avventura. Il coraggio può essere anche il contrario di quella immagine popolare che abbiamo in mente. Ecco, nessuno sicuramente farebbe un film su una certa signora Smith che abita lungo la strada, il cui marito venne ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale dopo un solo anno di matrimonio, lasciandola crescere il loro figlio da sola. Ora è rinchiusa in una casa con l'artrite, suo figlio vive in Canada e lei non riceve molte visite. Passa molto tempo a lavorare a maglia per coloro che stanno peggio di lei e trova sempre qualcosa nella sua vita di stenti e solitaria per cui essere grata. Ecco, questo è coraggio. Coraggio di un tipo diverso. È la risolutezza, la forza d'animo. Qualche volta è più difficile far fronte alla vita di tutti i giorni piuttosto che dover affrontare il pericolo o l'avventura con l'adrenalina al massimo. A volte il coraggio deve essere di tipo morale. Ci vuole grinta per prendere posizione per un collega maltrattato, in modo particolare se questo potrebbe costare il lavoro oppure una promozione. E ci vuole anche coraggio per dire a qualcuno che diffonde chiacchiere maliziose: ecco, scusa, preferisco non sapere. Ecco, poi ci sono le volte che dobbiamo alzarci dopo aver subito un colpo, siamo stati, licenziati, oppure la diagnosi di una malattia di qualcuno vicino a noi è grave, o ancora i nostri figli vanno fuori dai binari, le nostre speranze sono crollate. Quando l'Apostolo Paolo si trovò in una situazione come queste, egli disse: «Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi». Ecco, la capacità di affrontare tutto quello che la vita ci dà è conosciuta come forza d'animo, ovvero la capacità di recuperare. Se ci venisse chiesto: sei coraggioso? Siamo coraggiosi? La maggioranza di noi probabilmente penserebbe di no.
associamo il coraggio agli eroi di alto profilo di questo mondo, ma la verità è spesso al contrario. La maggior parte delle persone mostra coraggio, grinta e forza morale nella vita ordinaria di tutti i giorni senza pretese e spesso senza esserne a conoscenza. Ecco allora, dati una pacca sulle spalle se sei uno di questi eroi. Charlie Peacock adesso, Unto You Lord, a te Signore, dopo vedremo anche la traduzione del testo, intanto ascoltiamocela.

prende spunto dal capitolo 12, versetto 1 dell'epistola ai Romani, Charlie Peacock, in questa sua canzone. Diceva il testo: che le nostre vite siano una preghiera a te, Signore, che possiamo servire e condividere come se fosse per te, che possiamo camminare senza orgoglio, umilmente al tuo fianco, mentre viviamo ogni giorno per te. Che le nostre vite siano come una preghiera a te, Signore, che l'opera delle nostre mani parli della tua gloria, che il nostro amore per l'umanità sfoci dalla tua misericordia, che i nostri cuori per la tua grazia echeggino la tua fedeltà mentre dedichiamo ogni giorno a te. Ogni giorno e ogni pensiero, ogni idea che viene in mente, li depongo tutti ai tuoi piedi, Signore. Santo Spirito di Dio, investiga il mio cuore e conosci la mia mente, perché il mio più grande desiderio, senza eccezioni, è che ogni cosa che dico e faccio sia fatta per te.

dopo questo il testo di Unto You Lord, a te Signore, l'abbiamo appena ascoltato dalla voce di Charlie Peacock, e adesso il nostro programma Contrappunti prosegue, quindi voltiamo pagina, passiamo oltre.

0: Ecco, l'equivalente dei nostri 35 euro agli abitanti di Hong Kong sembravano pochi per un buon investimento. Si trattava di acquistare un biglietto per ascoltare una delle migliori orchestre sinfoniche del mondo. E per questo motivo i concerti della Filarmonica di Mosca hanno attirato l'attenzione, gli applausi degli amanti della musica classica durante la sua permanenza al Centro Culturale di Hong Kong qualche tempo fa. Però, come spesso succede, ciò che vedi non è sempre quello che ti aspetti. Come spesso succede, più i trucchi sono ingegnosi, più riescono ad abbindolare. Sì, il programma era buono, l'orchestra pure e l'esperienza sicuramente piacevole. Soltanto mesi più tardi gli amanti orientali della musica classica hanno scoperto che la Filarmonica di Mosca proprio nello stesso periodo stava facendo un tour in Europa. Ecco, essi avevano ascoltato invece un'orchestra truffa composta da musicisti russi disoccupati che avevano proposto la serie di concerti sotto mentite spoglie solo per fare un po' di soldi. E come si sa, le truffe più sono preparate bene, più sono attraenti e camuffate, più gente attirano. E secondo Gesù, Satana è il maestro delle truffe, il numero uno in materia di inganno, l'ispiratore di ogni bugia. Come sa bene camuffarsi come angelo di luce, l'unico datore di piacere e patrono degli affari d'oro. Ecco, forse dovresti chiederti, dovresti stare in guardia, non starò mica proprio in questo momento, in questo periodo per abboccare a qualche sua proposta. Ecco, forse ti può sembrare troppo bella per essere vera, ma allo stesso tempo l'attrazione e il premio da raccogliere sono troppo attraenti per non provarci. È così che agisce il padre di tutte le truffe. Promette ciò che abbiamo sempre desiderato e che Dio invece non sembra volerci dare. Offre su un piatto d'argento qualcosa che umanamente tutti desideriamo e che anche tu con un po' di destrezza, di tempestività e di furbizia potresti cogliere. Ecco, non abboccare, non abbocchiamo. L'antico saggio Salomone ha scritto: vi è una via che all'uomo sembra giusta, ma che poi porta alla distruzione. Ecco, allora fondiamo le nostre speranze sulle promesse di Gesù. In questo modo non saremo mai delusi e suonati.
1: Contrappunti.
0: E agli amanti della musica classica ricordo che il brano in sottofondo prima era il primo movimento dal concerto per mandolino, archi e basso in do maggiore di Vivaldi. Questo invece è Peter Penrose, Road.

prende spunto dal conosciuto passo narrato nel Vangelo, laddove si parla di due strade, una larga e spaziosa, l'altra invece stretta e angusta. La prima percorsa da molti, la seconda invece pochi la trovano. Peter Penrose, in questa canzone che abbiamo appena ascoltato, dice di aver scelto la strada meno trafficata. Road Less Traveled, questo era il titolo della canzone. Vediamo cosa dicevano le parole. Due strade si separarono nel bosco fitto e buio. Guardai entrambe da dove stavo io e la scelta stava a me. Non sapevo quale scegliere perché non vedevo bene la via meno trafficata. Da prima i miei piedi erano quasi tirati verso la strada più calpestata. La tentazione quasi vinse la battaglia, ma io ho camminato e ora mi trovo sulla via meno trafficata, quella stretta. Chi non risica non rosica. I passi che faccio forse mi causeranno dolore, ma c'è riparo dalla pioggia su questa strada. A volte mi chiedo dove porta. Non vedo la via a causa delle erbacce e ci sono ombre che minacciano tutti intorno. Eppure non mi perdo mai, perché qualcuno mi trova sempre sulla strada meno trafficata. Non è uno spasso né qualcosa di grandioso, ma non mi pento della scelta che ho fatto. È per la sua misericordia che io sono rimasto sulla strada meno trafficata. A volte ho pensato di tornare indietro, ma il suo amore mi guida e mi permette di girare ogni angolo. So che mi aspetta alla fine della strada e so che questa strada mi porterà a casa. Bene, allora non mi resta veramente che farmi da parte per il momento. Vi lascio su queste note e vi invito a restare ancora con noi e a seguire i programmi che arriveranno fra poco. Noi, voi e Dio, come sempre ci risentiremo in questo spazio, nello spazio Contrappunti, nel prossimo numero e sempre su questa frequenza molto presto. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caloroso saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente di ingrandimento. Anche questa volta abbiamo la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme per continuare, in compagnia del dottor Edoardo Labanchi, a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese. Già da qualche tempo ci stiamo occupando del movimento di pensiero universalmente noto come New Age, in italiano Nuova Era. L'obiettivo di fondo che ci siamo prefissi di raggiungere non è quello di fare chiacchiere o vuota speculazione filosofica e ideologica, ma piuttosto è quello di verificare, alla luce dell'insegnamento biblico, le basi dottrinali, le idee di fondo, che poi sono quelle che provocano scompiglio e confusione, anche del movimento New Age. Ed è proprio il confronto con i principi della fede cristiana biblica che ci mette in grado di smascherare le pecche e le falle di qualsiasi tentativo umano di avvicinarsi e di rapportarsi al divino. Solo così, inoltre, ci è possibile essere messi in guardia dall'errore. Ora, nei nostri precedenti appuntamenti, il dottor Edoardo Labanchi ha affrontato e ha messo in rilievo il significato e il valore non solo della morte espiatrice o sostitutiva di Gesù Cristo sulla croce, ma anche la fondamentale importanza della conversione da parte dell'uomo, in quanto atto consapevole di resa incondizionata all'azione purificatrice di Dio. È stato infine messo in risalto lo straordinario evento della risurrezione di Gesù Cristo dalla morte, un evento che garantisce la veridicità di tutte le affermazioni e di tutte le azioni di Cristo durante la sua vita sulla terra, e permette anche a coloro che si uniscono a Lui per mezzo della fede di essere persone nuove, destinate da Dio a vivere per sempre con Lui. Ora, sono stati in tanti, non solo a mettere in dubbio la veridicità storica della risurrezione fisica di Cristo, ma anche a nutrire forti riserve sulla sua divinità e sull'identità di natura fra il Figlio e il Padre.
2: Su questo argomento sono stati scritti massicci saggi e trattati. Si pensi al monumentale trattato sulla Trinità ad opera di Agostino di Ippona, Sant'Agostino, come lo chiamano i cattolici. Ma non si può mai finire di chiarire e precisare in una materia certamente non facile, ma che pure è molto importante, per comprendere bene la portata dell'opera stessa di Gesù Cristo e quello che egli rappresenta per coloro che credono in lui.
1: Ora, però, il problema maggiore mi sembra che nasca, dottor Labanchi, dalla difficoltà di riconoscere a Gesù Cristo il possesso non solo di una natura divina, ma anche di una natura umana. Ecco, cosa può dirci a questo riguardo per aiutare in particolare i nostri ascoltatori ad afferrare meglio questo dilemma? Ricordo solo, ad esempio, che nella lettera dell'Apostolo Paolo scritta ai Filippesi si legge che il Figlio di Dio, pur essendo consapevole, pur essendo cosciente di essere della medesima natura divina del Padre, non approfittò mai di questa prerogativa, ma accettò di diventare uomo pur essendo Dio come il Padre. Anzi, l'Apostolo Paolo ci fa capire che Gesù, nel divenire uomo, si svuotò e annichilì se stesso, pur senza rinunciare alla sua natura divina. Ora, quali implicazioni o conseguenze ne possiamo trarre?
2: Come dunque, nell'Antico Testamento, Dio è considerato degno di adorazione, così nel Nuovo Testamento Gesù è considerato degno di adorazione come Dio uomo. Gesù è il Signore. E chi era nell'Antico Testamento il Signore, se non Dio stesso? Gesù quindi, come Dio nell'Antico Testamento, è il primo e l'ultimo, cioè la fonte di tutto ciò che esiste e colui verso il quale tutta la creazione tende. Gesù poi è il Signore della stessa natura di Dio, fattosi uomo per amore dell'umanità. Ciò implica anche che Gesù è il Creatore.
1: Ecco, allora le implicazioni sono numerose e tutte molto importanti. Grazie intanto, dottor Labanchi, per queste riflessioni introduttive. Prima però di addentrarci nel vivo del discorso, facciamo una breve pausa musicale. Amici ed amiche, a fra poco.

Cari ascoltatori, ci stiamo sempre occupando della New Age o Nuova Era, anche se da qualche trasmissione stiamo rispondendo agli adepti di questo movimento e, in fondo, anche a tutti quei religiosi che hanno e propagano una vaga idea di Dio, prescindendo da ogni vera e propria rivelazione divina. Insomma, qui opponiamo alla indeterminatezza, alla confusione dottrinale, al qualunquismo teologico proprio della New Age e di movimenti e sette simili, la concretezza, la storicità, l'affidabilità, la serietà proprie del cristianesimo. Ormai considero la New Age come il simbolo di tutti i venti di dottrina di cui parla l'Apostolo Paolo, che esortava i cristiani della sua epoca, e l'esortazione vale anche per noi oggi, che esortava i cristiani della sua epoca ad usare tutti i mezzi messi a loro disposizione da Dio per non essere più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Si veda a tal proposito la lettera agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 11 al 16. E nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 8, l'Apostolo così ammoniva i suoi lettori: guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Un ammonimento questo valido anche per noi oggi, non vi pare, cari ascoltatori? Ora abbiamo già parlato di quella che si può considerare l'essenza del cristianesimo, cioè l'opera redentrice di Gesù Cristo e del rapporto che coloro che credono in Gesù instaurano con Lui. Gesù è l'uomo nuovo, e colui che si uniscono a Lui con la loro fede in Lui, in ciò che Lui è e ha fatto, sono anch'essi persone nuove, che non appartengono più alla vecchia umanità adamica, ma alla nuova umanità, destinata da Dio a vivere per sempre in perfetta e gioiosa comunione con Lui nella nuova Gerusalemme, che rappresenta il regno di Dio giunto al suo stadio finale e glorioso. Gesù Cristo quindi è al centro della storia umana, ed il fatto che, nolenti o volenti, gli uomini contano gli anni in base alla sua comparsa su questa terra ha certamente anche e soprattutto un significato teologico. Questo sono disposti ad ammetterlo tanti nostri contemporanei, anche se alcuni con varie riserve. Tra questi, però, oggi più che mai vi sono quelli che non sono disposti ad ammettere che Gesù Cristo è della stessa natura divina di Dio, facendo così anche di Lui una creatura, per quanto eccelsa possa essere, eppur concedendo che Egli è figlio di Dio in una maniera tutta speciale. Questo è il caso, ad esempio, dei testimoni di Geova, ed è il caso anche di tanti che si dicono cristiani, ma sono razionalisti in teologia. Oppure è il caso di religiosi o filosofi che, come quelli della New Age, vedono in Gesù un essere straordinario, super spirituale, ma sempre e solo un essere umano. Inoltre v'è attualmente anche l'influenza dei musulmani, presenti anche a migliaia in Italia. Hanno ora perfino una grande moschea a Roma. E i musulmani, come abbiamo visto, credono che Gesù sia stato un grande profeta prima di Maometto, ma anch'essi negano che sia della stessa natura di Dio. Su questo argomento sono stati scritti massicci saggi e trattati,
Si pensi al monumentale trattato sulla Trinità ad opera di Agostino di Ippona, Sant'Agostino, come lo chiamano i cattolici. Ma non si può mai finire di chiarire e precisare in una materia certamente non facile, ma che pure è molto importante, per comprendere bene la portata dell'opera stessa di Gesù Cristo e quello che egli rappresenta per coloro che credono in lui. Qui tengo presente soprattutto coloro che fanno della Bibbia il loro principale punto di riferimento quanto a questioni di fede e morale. Tali sono, ad esempio, i testimoni di Geova ed anche i seguaci di Branham, noti soprattutto come quelli di solo Gesù, che sono in fondo degli unitari. Quanto ai testimoni di Geova, mi occupo qui di loro solo per quanto riguarda la loro posizione nei confronti di Gesù. Una posizione quanto mai ambigua, contraddittoria, considerando anche il modo con cui hanno tradotto la Bibbia. Delle loro altre dottrine ci occuperemo più in là. Ora, il punto essenziale della questione è questo. Nel Nuovo Testamento viene applicato a Gesù ciò che nell'Antico Testamento è detto di Dio. Alcuni esempi. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 44, versetto 6, è scritto, e cito qui proprio la versione dei testimoni di Geova, questo ha detto Geova, il re di Israele e il suo ricompratore, cioè il suo redentore, Geova degli eserciti, io sono il primo e io sono l'ultimo, e oltre a me non c'è nessun Dio. Ebbene, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 17, è detto lo stesso di Gesù. Sentite. Egli pose su di me la sua mano destra e disse, «Non aver timore, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco vivo per i secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell'Ades». È significativo che nella traduzione dei testimoni di Geova, corredata di vari riferimenti biblici in nota, qui non c'è alcun riferimento a Isaia 44, versetto 6, ma ad altri passi del Nuovo Testamento, come Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 23. Il Cristo doveva soffrire e come primo a essere risuscitato dai morti. Poi la lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 18. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché divenga colui che è primo in tutte le cose. È chiaro che con questi riferimenti si cerca di interpretare in senso restrittivo l'affermazione dell'Apocalisse. Gesù, insomma, sarebbe il primo solo nel senso che è il primo ad essere risuscitato dai morti. Tuttavia, l'affermazione registrata nell'Apocalisse è categorica, senza restrizioni, e logicamente è connessa con quella di Isaia. Stranamente, poi, sempre nella traduzione dei testimoni di Geova, c'è un riferimento al Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 21, dove Gesù stesso afferma «Poiché come il Padre desta i morti, cioè risuscita i morti, e li rende viventi, così anche il Figlio rende vivente chi vuole». Ma qui i testimoni di Geova si tirano la zappa sui piedi, come si suol dire, perché in questo passo Gesù dice di avere lo stesso potere che il Padre ha di risuscitare i morti. Certo, Gesù ha detto che non può far niente da sé solo, nel senso che lui esiste ed opera in quanto esiste ed opera il Padre. Questo però non significa
che quanto a natura e potenza il figlio sia da meno del padre. Ciò è confermato dall'altro versetto, citato sempre nella suddetta traduzione, è Giovanni capitolo 6, versetto 40, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio ed esercita fede in Lui abbia vita eterna. Ed io, dice Gesù, lo risusciterò nell'ultimo giorno. È Gesù che, come Dio, risuscita chi crede in Lui.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sul concetto della divinità di Gesù Cristo, un concetto osteggiato da molte sette che pure dicono di rifarsi agli insegnamenti della Bibbia per affermare le loro false dottrine, come ad esempio i Testimoni di Geova. A più riprese invece la Bibbia ci fa chiaramente intendere che Gesù Cristo è Dio. Fra l'altro, egli stesso afferma che come il Padre desta i morti e li rende viventi, così anche il Figlio rende vivente chi vuole. E questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5. Gesù dice in questo brano di avere dunque lo stesso potere che ha il Padre di risuscitare i morti, il che sta a indicare che, quanto a potenza e a natura, il Figlio di Dio non è da meno del Padre.
1: Cari ascoltatori, oltre alle considerazioni che già ho fatto prima, dobbiamo ammettere che l'adorazione che nell'Antico Testamento viene tributata a Dio, nel Nuovo Testamento viene anche tributata a Gesù. Leggiamo infatti nel libro del profeta Isaia, capitolo 45, versetto 23, dove Dio dice: «Per me stesso ho giurato, dalla mia propria bocca la parola è uscita nella giustizia, così che non tornerà indietro, che a me si piegherà ogni ginocchio, giurerà ogni lingua». Ora, nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 9, 10 e 11, si legge: «Per questa ragione Dio lo ha esaltato», cioè ha esaltato Gesù, «a una posizione superiore e gli ha benignamente dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio di quelli che sono in cielo e di quelli che sono sulla terra e di quelli che sono sotto il suolo, e ogni lingua confessi apertamente che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre». Anche qui ho usato la traduzione dei Testimoni di Geova, che più o meno corrisponde in questo passo all'originale greco. Ora, questa esaltazione di Gesù da parte di Dio è dovuta al fatto che il suo eterno figliuolo ha accettato di divenire uomo pur essendo Dio come il Padre. E qui i Testimoni di Geova non sono d'accordo con noi e quindi traducono a modo loro i versetti precedenti a quelli citati, lì dove si parla appunto dell'umiliazione di Gesù. E pensate che qui essi sono gli unici che attualmente traducono questo passo in maniera sostanzialmente diversa dagli altri. Traducendo il testo greco alla lettera suona così: «Il quale», cioè il Figlio di Dio, «essendo in forma di Dio, non ritenne rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo come un uomo, e fu trovato esteriormente come un uomo. Così umiliò se stesso, essendo obbediente fino alla morte e alla morte della croce». Seguono poi i versetti che abbiamo già citato e che si riferiscono all'esaltazione di Gesù da parte di Dio. Quindi il Figlio di Dio, prima della sua incarnazione, era in forma di Dio, in greco en morphē Theou. Morphē significa forma esteriore, ma anche essenza, sostanza di qualcosa. Del resto, nel caso di Dio non si può parlare di forma esteriore o fisica, e quindi semplicemente qui si dice che il Figlio di Dio, prima dell'incarnazione, era Dio. Anche i Testimoni di Geova qui traducono esattamente: il quale, benché esistesse nella forma di Dio, ma poi subito dopo traducono: non prese in considerazione una rapina, cioè che dovesse essere uguale a Dio. Una traduzione questa quanto mai ambigua, che comunque lascia intendere che Gesù non si considerava Dio, anzi farlo sarebbe stato una rapina, cioè un'usurpazione. È significativo che c'è qui nella traduzione dei Testimoni di Geova un riferimento in nota a Giovanni 14:28, dove Gesù dice: avete udito che vi ho detto, vado via e torno da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che me ne vado al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Intanto diciamo subito che la traduzione dei Testimoni di Geova qui è errata. Difatti la traduzione letterale del passo, parola per parola, surriportata, porta a tutt'altra conclusione, e cioè che il Figlio di Dio, pur essendo cosciente di essere della stessa natura divina del Padre, non approfittò di questo fatto, cioè non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa da tenersi gelosamente, e divenne uomo. Per dirla col Vangelo di Giovanni, la parola è stata fatta carne e ha abitato per un tempo fra noi. L'Apostolo Paolo a sua volta dice che il Figlio di Dio è kenosen, cioè si svuotò, si annichilì nel diventare uomo, pur non rinunciando alla sua natura divina, che però non apparve quasi mai nel suo splendore e con tutte le sue caratteristiche soprannaturali. Certo, Gesù dimostrò di essere l'eterno Figlio di Dio, ma le sue manifestazioni come tale furono tutte ben programmate e limitate dalle esigenze della sua missione redentrice sulla terra. Sta comunque il fatto che noi non comprenderemo mai che cosa sia significato per l'eterno Figlio di Dio essere entrato nella nostra storia, limitata dallo spazio e dal tempo. Nella lettera ai Filippesi, dunque, viene chiaramente messa in rilievo l'enorme differenza tra ciò che Gesù è stato in quanto Dio e ciò che era divenuto in quanto uomo. Ne segue che l'interpretazione dei Testimoni di Geova, oltre a basarsi su di una errata e tendenziosa traduzione del passo in questione, è incomprensibile tenendo conto del contesto. Infatti, che cosa significa che Gesù, il quale già era in forma di Dio, non si considerò affatto come uguale a Dio e quindi si incarnò? Lo ripeto, questo non ha senso nel contesto. Il fatto che questo è uno dei passi meno digeribili da parte dei Testimoni di Geova e di tutti gli antitrinitari, che pur dicono di avere le scritture come punto di riferimento quanto a fede e morale, questo fatto è a mio avviso molto significativo. Come dunque nell'Antico Testamento Dio è considerato degno di adorazione, così nel Nuovo Testamento Gesù è considerato degno di adorazione come Dio uomo. Gesù è il Signore. E chi era nell'Antico Testamento il Signore, se non Dio stesso? Anzi, è interessante che nella versione greca dell'Antico Testamento, usata sin dall'inizio anche dai cristiani, il nome sacro di Dio, Yahweh, italianizzato poi Geova, è sempre tradotto Kyrios, Signore, il titolo che sarà poi di Gesù. Gesù quindi, come Dio nell'Antico Testamento, è il primo e l'ultimo, cioè la fonte di tutto ciò che esiste e colui verso il quale tutta la creazione tende. Insomma, colui che è tutto.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Gloria a Dio, gloria a Dio. Ci siete? Sì? E se ci siete, posso farvi una domanda? La domanda è questa: perché Dio preferisce i perdenti? Il primo impatto è dici, ma possibile? Una cosa del genere? Vedremo pian pianino e se fate attenzione, comprenderete molto bene quello che voglio dirvi e che la parola di Dio soprattutto desidera dirci ancora questa sera. C'è questo meraviglioso verso, un solo verso della scrittura che leggeremo almeno come testo iniziale. Poi citerò qualche altro testo della parola di Dio man mano che esporrò il messaggio. E sta scritto in Seconda Corinzi, capitolo 4, verso 7, ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Gloria a Dio. Fin qui la lettura della parola di Dio. Sempre incredibile che Dio preferisca i perdenti, vale a dire gli sconfitti, gli imperfetti. Stiamo parlando naturalmente da un punto di vista umano, da un punto di vista sociale, perché al contrario di lui tutti quanti noi vorremmo stare sempre dalla parte dei vincitori e non dei vinti. Chi di noi sceglierebbe di stare dalla parte dei vinti? Tutti vorremmo stare dalla parte dei vincitori. È quello che di solito si desidera, si ricerca. Dalla parte dei vinti raramente si vorrebbe stare. Ad esempio, se consideriamo il calcio,

0: qualche breve considerazione. La Juventus risulta la squadra più tifata d'Italia, anche se non mi spiego il motivo. Da una statistica sembra che abbia più di 10 milioni di tifosi. Poi seguono l'Inter e il Milan con 6 milioni e 500 mila tifosi. Poi il Napoli. Poi c'è la Roma. E quando parliamo di Napoli e Roma stiamo parlando ancora di milioni di tifosi. E poi arriviamo al Siena. Statisticamente ha 40.000 tifosi. In coda c'è il Chievo, 5.000 tifosi. Cioè voi vedete che la maggior parte della gente di solito si schiera dalla parte dei più forti, dalla parte dei vincitori. Pochi sono quelli che si schierano dalla parte dei deboli, dalla parte dei vinti. Notoriamente la gente piace stare con i più forti, dalla parte dei più forti. Però, sapete, l'altra volta leggevo quello che qualcuno ha detto. Qualcuno ha detto che il successo è un insegnante pessimo, perché porta a credere che non si perderà mai. Il successo porta a farsi convinti che mai si perderà, mai si cederà. Grazie a Dio, a volte accade anche che Davide sconfigga Goliath. Grazie a Dio perché accade. Perché i pensieri umani sono stravolti dalla grandezza di Dio. Grazie a Dio perché a volte accade che quello che noi riteniamo essere la migliore soluzione, la situazione più forte, Dio ci dimostra il contrario, prendendo il nulla e riducendo a niente quello che noi riteniamo possa essere qualcosa. E il verso che noi abbiamo letto lo esprime molto bene. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasa di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Quando Dio opera, di solito non prende mai le persone che notoriamente sono considerate invincibili, che notoriamente sono considerate perfetti, che notoriamente sono considerati potenti, perché Dio vuole trarre la gloria per sé dal suo operare. Amen. E Dio è meraviglioso in questo. Per dirla ancora con l'apostolo Paolo, lui prende le cose che non sono, secondo il concetto umano, e riduce a niente le cose che sono, secondo il concetto umano. Perché quello che vogliamo fare noi è gloriarci non in noi stessi, ma gloriarci nel Signore, nella forza della sua potenza. Purtroppo, quando una persona pensa che non perderà mai, si sta avvicinando inesorabilmente alla sconfitta. Inesorabilmente alla sconfitta, e si capisce a un certo punto, grazie a Dio che si capisce, che dalla vittoria alla sconfitta c'è un piccolissimo passo. Dalla vittoria alla sconfitta c'è un piccolissimo passo. Perdere certamente non è piacevole, ma spesso fa bene. Fa bene perché guarisce dall'illusione dell'invincibilità. Un bel bagno di umiltà ogni tanto fa bene, perché stronca il nostro orgoglio. E il Signore che ci ama lo sa molto bene. E a volte ci fa passare per delle situazioni che noi consideriamo frustranti, umilianti, perché ci vuole bene e desidera che noi ci aggrappiamo a Lui e non a noi, alle sue forze, non alle nostre forze. Lui desidera che noi contiamo su Lui e non su noi. Quindi ogni tanto qualche sconfitta fa bene nella vita, nelle circostanze, qualche batosto ogni tanto fa bene, perché stronca un po' il nostro orgoglio e cura la nostra illusione di invincibilità. Perché, come dice qui l'Apostolo, la potenza che opera in noi, in questi vasi di terra, deve essere attribuita a Dio e non a noi. Amen? A Dio e non a noi. Ma attenzione, nessuno fraintenda. Quando dico che Dio preferisce i perdenti, intendo dire che Lui preferisce le persone che sono coscienti della loro debolezza. Dio preferisce le persone che sono coscienti dei propri limiti, che hanno coscienza dei propri difetti, le persone che sono capaci di ammettere i loro errori. Perché, come dice l'Apostolo Giacomo, tutti sbagliamo in molte cose. Di alcune cose ci rendiamo conto, di altre cose non ci rendiamo conto, ma è bene che comprendiamo che nessuno di noi è perfetto e nessuno può ergersi al di sopra degli altri. Abbiamo bisogno ogni giorno che il Signore ci aiuti, che il Signore ci purifichi, che il Signore ci sostenga. Il Signore gradisce quelli che si rivolgono a Lui per essere aiutati. Amen. E per potersi rivolgere al Signore, per essere aiutati, bisogna comprendere che da soli non ce la facciamo. Bisogna comprendere che da soli si è perdenti. Bisogna comprendere che siamo insufficienti. Bisogna comprendere che abbiamo bisogno del Signore. E quando noi ragioniamo in questi termini, diciamo, è vero, ci rendiamo conto, ma oggi hai chiesto almeno una volta aiuto al Signore? Ah, ma il Signore lo sa, certo che lo sa. Ma tu lo sai? Che hai bisogno del suo aiuto? Perché se facciamo un ragionamento logico, biblico, teologico, dottrinale, fratello, lo so che ho bisogno dell'aiuto di Dio, ma se lo sai veramente, non con la testa ma anche col cuore, tu vai al Signore e gli chiedi aiuto. Se non glielo chiedi è perché forse lo sai con la testa, ma non col cuore. Hai chiesto oggi almeno una volta aiuto al Signore? Se non lo hai fatto, ti trovi in un guaio, perché probabilmente hai quella presunzione di non avere bisogno del suo aiuto. E allora sei vicino a una sonora sconfitta che ti riporterà a riflettere e a dire: Signore, ho bisogno di te. Dio è specializzato, come dice qui il nostro testo, e come dice anche il contesto della parola di Dio. Dio è specializzato nel prendere persone sconfitte e usarle in modo tale da dimostrare tutta la sua potenza attraverso di loro. Persone che a un esame umano non si darebbero grande possibilità. Dio è specializzato nel prendere persone che hanno fallito, ma che hanno riconosciuto i propri sbagli e i propri errori, è capace di prenderli, di formarli e usarli per la sua gloria. Molti degli eroi della Bibbia hanno dimostrato debolezze. Molti degli eroi della Bibbia hanno dimostrato difetti e anche terribili sconfitte. Perché i veri perfetti, gli assoluti vincitori, sono in cielo, non sulla terra. In terra ci sono persone imperfette, La differenza sapete qual è? Alcuni se ne rendono conto, mentre altre no. Pensano di essere perfette. Il meglio, al top, come diceva qualcuno. Dio può ben lavorare non chi si sente a posto, non con chi pensa di non avere limiti. Dio può lavorare non con chi pensa di essere perfetto, no, Dio può ben lavorare con chi è cosciente delle proprie imperfezioni e dei propri limiti. Noi quando pensiamo ad alcuni eroi della fede, alcuni uomini di Dio, pensiamo degli uomini straordinari, ma sono stati straordinari nella loro capacità di umiliarsi davanti a Dio. Amen. Non sono stati straordinari per la loro perfezione o per la loro grandezza umana, perché non ne avevano. Perché Dio non sa farsene della nostra grandezza umana, non sa cosa farsene della nostra perfezione, non sa cosa farsene del nostro saper fare. Dio va alla ricerca di gente che si rende conto dei propri limiti e grida a Lui per ricevere aiuto. Amen. La Bibbia ci parla di Noè, grande uomo di Dio. Tra quelli che c'erano da salvare sulla faccia della terra, prima del diluvio, Gesù andò a cercare Noè. Era il più giusto. Eppure a un certo punto, dopo che finì il diluvio, dice la Bibbia che si ubriacò e combinò dei pasticci. Non era gradito a Dio perché era perfetto. Era gradito a Dio perché temeva a Dio. Era uomo, quindi sbagliava, ma aveva la forza di andare a Dio e umiliarsi dinanzi ai suoi piedi. Amen. La Bibbia ci parla di Abramo. E Abramo non è che sempre si comportò bene. Il padre della fede. Non stiamo criticando questi uomini di Dio, li stiamo portando alla loro storia reale. Egli a un certo punto mentì riguardo a sua moglie, Giacobbe. La parola di Dio lo presenta come un ingannatore. Abbiamo qualche altro eroe della fede, come ad esempio Mosè, che uccise un egiziano. Una donna onorata nella parola di Dio era Rahab, era una prostituta. Prima di venire in contatto con il popolo di Dio, con il Signore, quella era la sua vita. Sansone! Sansone ha avuto gravi problemi con la lussuria, con la collera. Far arrabbiare Sansone significava non uscirne vivi. Quello afferrava qualsiasi cosa, perfino una mascella d'asino, e faceva una strage. Era terribile Sansone. La parola di Dio ci parla di Eli, un pessimo padre. E cosa dire di Davide? L'uomo secondo il cuore di Dio. Anche lui fu sconfitto. Fu perdente. Peccò gravemente. Elia, depresso, a un certo punto lo vediamo depresso, che invocava la morte. Voglio morire, non ce la faccio più, tutti gli altri sono meglio di me, nessuno mi pensa, nessuno mi stima, nessuno mi valuta, a cosa serve? Quando uno comincia a ragionare così, sono i sintomi della depressione. E se poi arriviamo anche ai discepoli, non è che la situazione è meglio. Pietro rinnegò il Signore, quello che mai avrebbe fatto un passo falso, secondo le sue dichiarazioni. Giacomo e Giovanni volevano posti di privilegio, una a destra e l'altra a sinistra, e degli altri non ce ne importa nulla. E i discepoli, che a un certo punto Gesù li trova a discutere su chi di loro era il migliore. Vedete, sono tutti uomini di cui Dio si è usato, si è servito, ma non perché erano perfetti. Non perché erano sempre vincenti. Perché nessuno è perfetto e nessuno è sempre vincente. Solo che quando Dio deve scegliere, preferisce le persone che riconoscono i propri errori, perché errori ne facciamo tutti. La differenza è che alcuni li riconoscono e altri no. Chi non li riconosce non può essere usato da Dio. Ma chi li riconosce si umilia dinanzi al Signore e si impegna a non ritornare sul suo peccato. È uno strumento di cui Dio si può servire per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno. Proprio in questo è glorificato Dio. Dio è glorificato perché compie cose potenti attraverso uomini e donne umanamente deboli, umanamente imperfetti. Questa è la straordinarietà di Dio. Se Dio dovesse prendere la persona più in gamba sulla faccia della terra per compiere qualcosa di straordinario, nessuno di noi si meraviglierebbe, perché la persona è migliore. Ma la cosa straordinaria è che il Signore prende persone che non avrebbero nessun credito dagli altri uomini. Li lavora, li trasforma e ne fa potenti strumenti nelle sue mani. Gloria a Dio. Se non fosse per questo, molti non potrebbero e non servirebbero il Signore. Perché non avrebbero umanamente le caratteristiche per farlo, ma gloria a Dio! Egli continua a prendere persone che non sono, che sono niente agli occhi delle altre persone, per farne strumenti nelle sue mani affinché la gloria sia data a Lui e non a noi. Amen. Dio è glorificato in questo. E questo è proprio quello che vuol dire l'Apostolo Paolo quando dichiara: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Notate questo verso, tenetelo bene in mente, perché farò alcune affermazioni. Questa sera credo che mi fermerò alla prima affermazione, perché voglio ben dirvi quello che sento nel cuore. Prima di tutto, qui l'Apostolo Paolo sta dicendo che il Vangelo è un tesoro. Amen? Ma noi abbiamo questo tesoro. Il Vangelo è un tesoro, di questo sta parlando l'Apostolo. Che cosa vuol dire questa affermazione? Beh, se si leggono i versi precedenti, lo capiamo meglio, perché lo spiega meglio. Ad esempio, al verso 3 dice: il nostro Vangelo è ancora velato. Questo dice, parla del Vangelo. Poi al verso 4 dice: la luce del Vangelo della gloria di Cristo. E al verso 6: risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. In poche parole sta dicendo l'Apostolo Paolo: il Vangelo è un tesoro. E questo tesoro noi lo possediamo. Lo possediamo perché è Lui che lo ha messo in noi, vasi di terra. Questo grande tesoro, Dio lo ha messo in dei vasi che non hanno valore. Però il fatto che il tesoro è in noi, noi acquistiamo un grande valore. E acquistiamo un valore non perché noi siamo vasi pregiati, ma perché il contenuto è pregiato. E il contenuto non viene da noi, ma viene da Lui. E allora la gloria deve andare a Lui. E non a noi, dice l'Apostolo Paolo. È chiaro? Se siamo quel che siamo, non è perché valiamo, è perché Dio ha messo in noi cose preziose. Il suo tesoro, il Vangelo della gloria, è per questo che acquistiamo valore ai suoi occhi. Perché siamo i contenitori della sua infinita grazia. Ed è proprio attraverso il Vangelo che Dio rende idonei i peccatori colpevoli, li rende idonei perché possano albergare la sua presenza e perché possano rimanere nella sua presenza per l'eternità. E quei peccatori colpevoli che si pentono diventano il tempio dello Spirito Santo e Dio abita in loro, il Vangelo abita in loro, il tesoro di Dio abita in loro. Gloria al nome del Signore. Come fa Dio tutto ciò? Attraverso un miracolo. Miracolo. Dio prende vasi di terra, uomini e donne che non sono, umanamente parlando, e li rende i contenitori della sua presenza, i contenitori della sua parola, li rende i contenitori del suo spirito. E tutto questo lo fa attraverso la sua grazia, attraverso la sua misericordia, lo fa attraverso quelli che vengono definiti i sette elementi che comprendono il dono della salvezza. Quali sono i sette elementi? Perdono. Prima di tutto il perdono, Dio che rimette i tuoi peccati. Secondo elemento è la giustificazione, Dio che cambia il tuo stato. Egli ti giustifica in Cristo Gesù. Terzo elemento, rigenerazione. Dio che cambia il tuo cuore. Nuovi sentimenti, nuovi desideri. Quarto elemento della salvezza, riconciliazione. Da nemico Dio diventa tuo amico. Vieni riconciliato con Cristo. Quinto elemento, adozione, vale a dire vieni inserito nella famiglia di Dio, gli elementi della salvezza. Sesto elemento, il riscatto, che cambia la tua condizione. Prima schiavo, sequestrato dal peccato e dal nemico delle anime nostre, adesso sei riscattato, perché il sangue di Gesù Cristo ti ha comprato. Poi il settimo elemento, la santificazione, Dio che cambia il tuo comportamento. Perché opera dentro di te, all'interno, nel tuo cuore. La salvezza significa tutto questo e altro ancora. Ecco come fa il Signore questo miracolo. Questo miracolo! Se un uomo o una donna ha in sé tutto questo, allora è veramente ricco. Tesoro. Il Vangelo è un tesoro. Come si arriva a possedere il tesoro del Vangelo? Non certamente a causa di qualcosa che noi abbiamo detto o abbiamo fatto. Si arriva a possedere il tesoro del Vangelo a causa del sacrificio che Gesù Cristo ha fatto sulla croce del Calvario. A causa dello Spirito Santo che opera in noi. E proprio per questo, dice qui al verso 6, egli fa brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. È straordinario. Eravamo peccatori, diretti all'inferno, senza speranza, senza dignità spirituale e a volte alcuni neanche dignità umana. Ma l'incontro con Gesù ha cambiato la situazione. Non perché eravamo buoni, migliori, capaci, in grado, ma è per grazia che siete salvati, mediante la fede. E questo non viene da voi, è il dono di Dio. Ecco perché l'Apostolo dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. Vedete, l'Apostolo Paolo si definisce un vaso di terra, eppure aveva molti titoli da poter presentare, da poter esporre, molte medaglie da potersi mettere al petto, eppure lui dice: io sono un vaso di terra. Un vaso di terra, ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. La cosa straordinaria è che il Signore in questo vaso di terra ha messo il suo tesoro. E tutto quello che io faccio, tutto quello che io compio, tutto ciò che il Signore mi chiede di fare, io riesco a fare il servizio che espleto. Non deve ricondurre a me nessun merito. Per il semplice fatto, dice l'Apostolo Paolo, che io sono un vaso di terra. E la grande potenza deve essere attribuita a Dio, non a noi, non al contenitore, ma al contenuto. Perché tutto dipende dal contenuto, da quello che c'è dentro di noi. È quello che c'è dentro di noi che dà valore a noi. Amen. Tanti invece si preoccupano di lustrare bene l'involgo, il contenitore, pensando che possono meglio presentarsi. No, ciò che ti dà valore agli occhi di Dio è il contenuto. E l'Apostolo Paolo riconosceva che il suo valore non dipendeva da quello che lui era, ma da quello che c'era dentro di lui. E dentro di lui c'era un tesoro, il tesoro del Vangelo. Dio ama i vasi di terra, non i vasi della dinastia Ming, che sono quelli, dicono, i più pregiati sulla faccia della terra. No, no, no, no. Dio va alla ricerca di vasi di terra, vasi che agli occhi della gente non hanno grande valore, anche i propri occhi non hanno molto valore, ma Dio è capace di prenderli e di dare valore, perché mette dentro un contenuto di valore, un tesoro, che è il Vangelo. Amen. Che bei vasi di terra, preziosi vasi di terra, perché il tesoro del Vangelo è dentro di noi. Se facciamo cose non giuste, sia per noi il biasimo. Ogni cosa buona che fa del bene ai nostri fratelli e onora il Signore, vada a Lui la gloria. Per ogni cosa buona che ogni vaso di terra può fare, perché se fa cose buone, lo fa soltanto perché c'è un tesoro. E il tesoro è il Vangelo che Egli ha messo nei nostri cuori. Amen. Quindi Dio ama coloro che si rendono conto di non essere perfetti, coloro che non si sentono migliori di altri, ama coloro che si sentono deboli, ma allo stesso tempo non sguazzano nella loro imperfezione, nella loro debolezza, vanno a Lui per ricevere da Lui il necessario per andare avanti e onorare quel tesoro che Dio nella sua misericordia ha messo dentro di noi. Quindi andando in giro ricordate che contenete un tesoro. Ricordatelo, ricordatelo. Contenete un tesoro e siete preziosi, non per quello che voi siete capaci di fare, ma per quello che Dio ha messo dentro di voi. E siete così preziosi che Egli vi stima come la pupilla dei suoi occhi. E questo è meraviglioso. Sapere che mentre gli altri nel mondo cercano solo i vincenti, i potenti, Signore no, va alla ricerca di quelli che hanno coscienza della loro debolezza, dei loro bisogni e delle loro necessità. Coloro, come si suol dire, che non se la tirano, ma che si rendono conto di essere niente, perché, come dissero e come dice Gesù, senza di me non potete fare nulla.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Se Maria era rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, perché non ne aveva parlato a Giuseppe? E se gliene aveva parlato, perché Giuseppe non le aveva creduto? Cosa significa che Giuseppe voleva lasciarla segretamente per non esporla a infamia? In questo secondo episodio del Vangelo di Matteo ci confrontiamo con le circostanze molto particolari che hanno accompagnato la venuta di Gesù in questo mondo. Tutto comincia con il brano che abbiamo appena letto, con il concepimento inaspettato di una ragazza che non era ancora sposata. Non si trattava di una questione facile da gestire, come non lo sarebbe neanche oggi, ma in quell'epoca e in quel contesto culturale e religioso Maria rischiava davvero tanto. Giuseppe e Maria erano infatti promessi sposi, erano fidanzati, ma si tenga presente che il fidanzamento era considerato molto seriamente. Un tradimento durante il fidanzamento era quindi un fatto molto grave e certamente era una buona ragione per il ripudio. La legge che il Signore aveva dato al popolo di Israele attraverso Mosè prescriveva addirittura la pena di morte per una fidanzata che tradiva il promesso sposo. In Deuteronomio capitolo 22, versetti 23 e 24 leggiamo così: quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo trovandola in città si corica con lei, condurrete tutte e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte. La fanciulla perché essendo in città non ha gridato e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. Dal capitolo 1 del Vangelo di Luca sappiamo che Maria era stata avvisata dall'angelo Gabriele di questo concepimento e lei stessa si era stupita di come questo potesse avvenire, visto che non aveva mai avuto relazioni sessuali con un uomo. L'angelo le aveva risposto così: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio». Luca 1,35. Maria era quindi stata informata in anticipo su quanto le stava per accadere, mentre Giuseppe aveva appreso della gravidanza di Maria solo in seguito. La Bibbia non ci dà i dettagli dei dialoghi intercorsi tra Giuseppe e Maria, ma ha senso immaginare che quando Giuseppe scoprì la gravidanza di Maria, quest'ultima abbia tentato di spiegare come stavano le cose. Ma siamo onesti, voi le aveste creduto? Ci troviamo qui di fronte ad un evento unico nella storia dell'umanità e non possiamo aspettarci che Giuseppe potesse credere ad una cosa simile, se non avesse a sua volta ricevuto una rivelazione speciale. Tra l'altro, questo dettaglio ancora una volta ci mostra che la Bibbia non nasconde anche gli episodi più scabrosi, le situazioni più imbarazzanti. Giuseppe e Maria erano una coppia che si trovava a gestire una situazione molto complicata. Se Giuseppe si fosse recato dai giudici della città denunciando Maria, quest'ultima probabilmente sarebbe stata condannata a morte e lapidata. Lasciandola segretamente, egli avrebbe salvaguardato Maria, gettando però un'ombra su di sé, come un uomo che aveva sedotto e abbandonato una fanciulla, lasciandola con un bambino in grembo. C'era ovviamente una terza possibilità per Giuseppe: fare finta di nulla, sposare Maria e ignorare quello che lui credeva essere un tradimento. Questa era però la scelta più difficile di tutte e Giuseppe l'aveva esclusa, anche perché probabilmente Maria continuava a negare di essere stata con un altro uomo e affermava di essere rimasta incinta per opera sovrannaturale di Dio. Voi avreste sposato una donna che cercava di farvi bere una storia del genere? Avreste passato il resto della vostra vita con lei? Dovette essere difficile anche per Maria. In che modo poteva dimostrare la sua innocenza al marito? La sua unica possibilità era che Dio rivelasse a suo marito ciò che aveva già rivelato anche a lei. E così accadde. Leggiamo infatti il versetto 20. Mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Si noti come anche nelle parole dell'angelo viene sottolineata ancora una volta la discendenza davidica di Giuseppe, sempre per ricordare ai lettori l'importanza di quella linea regale nella genealogia di Gesù. Anche se Giuseppe non era il padre naturale, sarebbe comunque stato il padre adottivo di Gesù e questo aveva valore legale a tutti gli effetti. Si tenga presente che in Israele era piuttosto usuale e anche raccomandato sposarsi all'interno della medesima tribù per non disperdere l'eredità, quindi è molto probabile che anche Maria fosse una discendente di Davide. A questo proposito, alcuni pensano che la genealogia di Gesù riportata in Luca, in cui l'ultima parte differisce, riguardi proprio Maria. Naturalmente chi vuole può approfondire altrove questa questione. Rimanendo sul nostro testo, ci rendiamo conto del fatto che il nome da dare al bambino non fu scelto da Giuseppe e Maria, ma fu indicato proprio dall'angelo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo 1:21. Si tratta di un nome importante, speciale. Come abbiamo già detto nel primo episodio di questa serie, questo nome evoca la salvezza di Dio. Dio salva. E infatti l'angelo fornisce come motivazione di questo nome proprio il fatto che quel bambino sarebbe stato colui che avrebbe salvato il suo popolo dai loro peccati. Gesù ha quindi impresso proprio nel suo nome la sua stessa missione di vita, quella di essere in primo luogo il salvatore del suo popolo Israele. Come sappiamo, la sua missione ha anche una portata più vasta, infatti egli diventerà il salvatore di tutta l'umanità. Come osserverà l'apostolo Pietro nel suo discorso in Atti 3:22, Gesù è il successore di cui aveva parlato Mosè quando disse: «Per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto». Deuteronomio 18:15. In effetti Gesù completa l'opera di Mosè, guidando il popolo di Israele in una sorta di nuovo esodo, non più dalla schiavitù d'Egitto verso la libertà della terra di Canaan, ma un esodo dalla schiavitù del peccato che produce la morte alla vita eterna. E quindi molto significativo il fatto che il successore di Mosè, che aveva guidato Israele nella terra promessa molti secoli prima, si chiamasse nello stesso modo. Nelle nostre Bibbie in italiano viene tradotto come Giosuè, ma di fatto si tratta dello stesso nome, che significa Yahweh salva, Dio salva. Tornando alla questione della nascita di Gesù da una donna vergine, molti potrebbero chiedersi la motivazione di una scelta così bizzarra da parte del Signore. Perché creare tutti questi problemi a Giuseppe e Maria? Non poteva Gesù essere concepito normalmente come tutti gli altri esseri umani? L'Evangelista Matteo commenta in questo modo: «Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi». Matteo 1, 22-24. Il brano a cui Matteo si riferisce è quello di Isaia 7,14. Ci sono sempre state molte discussioni sull'utilizzo di questo brano di Isaia nel Vangelo di Matteo. Ad esempio, sono state sollevate obiezioni sull'uso della parola vergine in luogo della parola giovane per tradurre la parola ebraica halma. Occorre tuttavia osservare che tale parola indica una giovane in età da marito, ma non ancora sposata, di buona reputazione. Quindi nella cultura ebraica una giovane con tali caratteristiche era anche una vergine. Non a caso, proprio una traduzione in greco fatta da esperti ebrei prima della venuta di Gesù, la famosa traduzione dei 70 usa per il verso di Isaia la parola partenos, che significa proprio vergine. Tale traduzione era quella utilizzata anche in Israele ai tempi di Gesù. Molti contestano anche il fatto che il testo di Isaia si riferisca ad avvenimenti che si erano già realizzati al tempo del re Acaz e che la giovane vergine a cui si riferiva non doveva necessariamente partorire essendo ancora vergine. A questa obiezione sono state date diverse risposte dagli studiosi, ma uno studio accurato di tutte queste risposte esula dalla natura di questi messaggi che si rivolgono ad un pubblico non di esperti. Mi limiterò quindi ad osservare che nella Bibbia ci sono diversi esempi di profezie che hanno avuto il loro compimento storico e tuttavia diventano modello anche per esaudimenti successivi. Ne vedremo diversi esempi proprio nel Vangelo di Matteo, esempi sui quali ci soffermeremo nei prossimi episodi. In effetti, il modo in cui Dio agisce nella storia diventa sempre un modello per comprendere il modo in cui agirà in futuro. Così sono convinto che quelle parole di Isaia ad Acaz avevano certamente un senso nell'immediato per il re Acaz e la sua epoca, ma allo stesso tempo presagivano un compimento futuro, non solo per Acaz, ma per tutta la casa di Davide, come indicato in Isaia 7:13. Un compimento che avrebbe avuto una portata più ampia e avrebbe trovato proprio la sua realizzazione definitiva proprio nel Messia Gesù. L'Evangelista Matteo la interpreta proprio come una profezia che si stava realizzando in maniera letterale in Maria, qualcosa a cui probabilmente nessuno fino a quel momento avrebbe mai pensato. Tornando alla domanda di poco fa, la nascita da una donna vergine non è un'inutile complicazione per Giuseppe e Maria, ma un adempimento ancora più puntuale di quanto accadde ai tempi di Isaia. L'intervento divino nel concepimento di Gesù segnalava a Maria e Giuseppe che quel bambino era speciale, che quel bambino non era solo un essere umano come gli altri, che non era solo un discendente di Davide, ma era unione del divino e dell'umano, come si evince anche dalle parole dell'angelo: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Colui che nascerà sarà chiamato santo, messo a parte, speciale per il Signore, ma verrà anche chiamato figlio di Dio. La divinità di Gesù trova abbondante supporto nel resto del Nuovo Testamento, nel modo in cui gli apostoli si sono riferiti a Gesù, ma già all'inizio della sua esperienza in questo mondo troviamo segnali di qualcosa di speciale, di qualcosa di unico che avrebbe accompagnato questo bambino. Gesù sarebbe stato chiamato figlio di Dio in quanto Messia, ma di fatto era anche figlio di Dio per natura, perché in lui la natura umana e quella divina si incontrano già nel concepimento. Gesù è l'unico essere umano che secondo la Bibbia abbia avuto una natura di questo genere e quindi egli è l'unico di cui si possa dire che è autenticamente umano e autenticamente divino allo stesso tempo. Si noti anche l'uso del nome Emanuele. Gesù non fu infatti chiamato con questo nome proprio, ma ciò che si vuole evocare è la presenza di Dio in mezzo al suo popolo attraverso di lui. Dio con noi. Alla luce di quanto abbiamo detto, ci rendiamo conto di quanto la profezia di Isaia 7:14 è particolarmente calzante per Gesù. In conclusione, tornando ai dubbi di Giuseppe, egli fece ciò che Dio gli aveva ordinato attraverso l'angelo. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Matteo 1:24-25. Inutile girarci intorno. La Bibbia non ci dice che Giuseppe e Maria non ebbero rapporti sessuali in seguito, ma solo finché ella non ebbe partorito, anche perché quella era la cosa più logica e sensata, visto che tale unione fa parte del programma originario di Dio per l'uomo e per la donna, secondo Genesi 2:24. Sappiamo che ci sono molti che negano questo e affermano che Giuseppe non si sia mai accostato a Maria, ma lo fanno solo sulla base di tradizioni posteriori e non sulla base del testo dei Vangeli. Basandosi solo sul testo biblico, è lecito credere che dopo il parto Giuseppe e Maria vissero il loro matrimonio in modo normale, benedetti dal Signore. Fu invece importante che Giuseppe e Maria attendessero fino al parto perché non ci fosse alcun dubbio, anche per loro stessi, che quel bambino fosse stato davvero opera dello Spirito Santo. È abbastanza logico supporre che Maria e Giuseppe non parlarono ad altri di questo concepimento particolare. Infatti in Luca 3:23 leggiamo che fino all'età adulta le persone credevano che Gesù fosse figlio di Giuseppe, che di fatto lo aveva adottato come suo figlio. È verosimile che Maria abbia parlato di questa particolarità della nascita di Gesù ai discepoli di Gesù solo dopo la morte di Gesù, quando vennero redatti i Vangeli. Questa informazione fu probabilmente illuminante nella riflessione successiva intorno alla divinità di Gesù da parte degli apostoli. Fino a quel momento tutti avevano pensato al Messia di Israele come a un uomo speciale, ma nessuno aveva probabilmente immaginato che egli potesse avere un'origine divina addirittura nel suo concepimento. In conclusione, la venuta del re, discendente di Davide, in questo mondo è stata accompagnata da un concepimento fuori dall'ordinario, che già ci testimonia di quanto quel bambino dovesse essere speciale. Il suo nome è Gesù, colui che porta la salvezza, colui che è l'Emmanuele, Dio con noi, colui che, come vedremo, ha spaccato in due la storia e ha dato all'umanità una nuova speranza e una prospettiva eterna. Ringraziamo il Signore per tutto questo. Ciao a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: A Roma ci sono dei bellissimi parchi e uno è abbastanza vicino al nostro ufficio, e quando abitavamo ancora a Roma era anche abbastanza vicino a dove abitavamo. Si chiama Villa Celimontana, è proprio un bel parco e ci andavamo nei tempi lontani con i nostri bambini per farli giocare. Poi quando i figli sono andati via, ogni tanto mio marito e io ci andiamo a fare una passeggiata, e ora, se possibile, ci portiamo i nipotini. È un parco molto bello, con tanti fiori, grandi alberi, i pini marittimi, vialetti, panchine. C'è anche una zona riservata a parco per i giochi e l'hanno sistemata proprio bene. Tempo fa ci ho portato un paio di nipotini e se la sono goduti da morire. Salivano, scendevano, oscillavano, scivolavano, e i giochi sono pensati molto bene, con strutture di legno, di corde, divertenti per arrampicarsi, non sono pericolose, scalette, balconcini, altalene. All'ingresso della zona c'è anche un bel cartello con scrittura da bambini, con cui si raccomanda di tenere bene i giochi, di rispettare gli aioli e i fiori, perché, fra virgolette, il giardino è anche tuo. Tutto bene. Il male comincia

I bambini che usano i giochi e sono piccoli non ci fanno caso, probabilmente, perché per la maggior parte corrono eccitati da un punto all'altro, vanno su, vanno giù, non vanno ancora a scuola e perciò non sanno né leggere né scrivere. Ma se cominceranno a leggere, vedranno quello che scrivono i loro fratelli maggiori e penseranno che quella è la vita normale di chi è grande e faranno le stesse cose. L'Apostolo Paolo esortava un giovane dei suoi tempi che lo aiutava nel lavoro e che si chiamava Timoteo a essere un esempio nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede e nella purezza. Lui sapeva che la condotta di un giovane esercita una grande influenza, specialmente sui ragazzi più piccoli di lui, che lo guardano come un eroe. E d'altra parte l'Apostolo proponeva anche se stesso come esempio a Timoteo e ai credenti, dicendo: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Un impegno straordinario e un impegno che ci deve toccare tutti, perché nel bene o nel male siamo sempre un esempio. Allora, che cosa fare per le scritte oscene? Ho paura che non ci sia molto da fare, dato che spesso ne sono tappezzati anche i muri delle strade. Ultimamente ne ho viste alcune che sono addirittura oscene e di una sporcizia incredibile. Purtroppo queste scritte sono l'indice di un mondo che affonda sempre più nella sporcizia. Una cosa che potrebbe essere fatta è che il comune si decidesse a applicare le leggi che condannano chi danneggia la proprietà pubblica e non incaricasse dei vigili di dare delle belle multe salate a chi lo fa. Ma realisticamente ho paura che questo non succederà mai.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Fede, salvezza, guarigione, benessere fisico, benessere materiale, prosperità anche finanziaria, evangelo. Ecco, di tutto questo, ma anche molto di più, vi parlerà adesso Nino Ciniello qui nella nostra rubrica Controluce. Vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiremo come sempre al termine. Buon ascolto adesso con Nino Ciniello e a dopo.
3: Carissimi amici, affezionati, nuovi, spero in tanti, di Controluce, rieccomi a voi con una nuova proposta, spero interessante e allettante. Ora, da molti anni e in diversi settori del cristianesimo ha guadagnato, direi, molto consenso l'idea che Dio, oltre alla salvezza, ha provveduto il benessere fisico e materiale, benessere per i credenti, guarigione, ecco, e cosa che possono essere sperimentate oggi nella loro vita. Secondo questa idea, la cristianità tradizionale avrebbe dato poca importanza a questa verità esplosiva sotto certi aspetti, concentrandosi quasi esclusivamente invece sulle benedizioni di tipo spirituale, un po' più ascetiche. Ecco. In sostanza, questa idea, veicolata attraverso

0: quello che si chiama, non so se avete mai sentito, il movimento della fede, si basa fondamentalmente su due capisaldi. Primo, le promesse di prosperità finanziarie e la guarigione. Il motto di questo movimento si sintetizza, permettetemi questa espressione inglese, what I confess I possess, cioè quello che confesso possiedo. In altre parole, se prego con una fede sufficiente per ottenere la prosperità materiale o una guarigione fisica, sarò certamente in grado di ottenerle, le avrò, quello che confesso possiedo, appunto. Questo modo di vedere si capisce subito che ha delle grosse implicazioni pratiche, non piccole, e che pone inevitabilmente delle serie domande che credo siano degne di attenzione. Cominciamo a farne qualcuno. È vero che la buona salute dovrebbe essere, diciamo, lo standard normale, la normalità, la caratteristica di ogni credente? È volontà di Dio guarire tutti i credenti? E quando la guarigione poi non avviene, ciò è a causa dell'opposizione di Satana al governo di Cristo, o dell'ignoranza o della mancanza di fede, come afferma questo movimento? Pregare con fede per una guarigione significa evitare di dire le parole bibliche, secondo me, se è secondo la tua volontà, altrimenti, se si affermasse questo, si esprimerebbe un dubbio circa la promessa di Dio? Capita, le implicazioni sono tante, non solo di ordine teorico. I sostenitori di questo Vangelo della prosperità e guarigione fanno leva sulle tante citazioni bibliche che riportano i miracoli e le guarigioni da parte di Gesù e degli apostoli, poiché Gesù, come dice la Bibbia, è lo stesso ieri, oggi e in eterno, vuol dire che egli è pronto a guarire chiunque oggi va a lui con fede. Non solo, Gesù avrebbe trasmesso ai suoi discepoli il potere, la responsabilità di partecipare al suo ministero di guarigione. Questo mandato trova quindi riscontro nelle parole di Gesù, risorto quando afferma che i discepoli imporranno le mani agli infermi con la promessa, cito Marco 16:18, che essi guariranno. Infatti anche Luca, per esempio, nel libro degli Atti dichiara che segni e prodigi accompagnavano la predicazione della Chiesa primitiva, e ciò era un fattore non insignificante, non piccolo nel successo della loro evangelizzazione. Quindi, in conclusione, si chiedono i sostenitori di questo movimento: la Chiesa di oggi non dovrebbe essere caratterizzata dagli stessi segni e prodigi? I credenti di oggi non sono destinati anche loro al privilegio scritturale, o meglio al comandamento di guarire gli infermi? Queste sono alcune questioni che vengono sollevate da questo modo di vedere la faccenda. Ora, la discussione intorno alla situazione della Chiesa primitiva è abbastanza valida, i dati biblici lo evidenziano, ma rimane da chiarire quanto sia vincolante l'esperienza della Chiesa primitiva per la Chiesa di oggi. In relazione a questo tema, la storia della Chiesa ha registrato posizioni opposte. Io cito molto velocemente due. Molti credenti hanno sostenuto che questi segni e prodigi erano strettamente limitati all'era apostolica. Essi sarebbero stati utilizzati da Dio per accreditare i depositari della rivelazione, e poiché tale rivelazione si chiuse con la morte degli apostoli, non bisogna attendersi altri miracoli simili. Secondo questa comprensione, i sostenitori del Vangelo della salute e della prosperità spesso non prendono seriamente in considerazione la discontinuità, che sono il prodotto quindi della storia della salvezza. Noi non possiamo imitare tutto ciò che Dio, che Gesù fece. Anche l'era apostolica aveva caratteristiche uniche. Pietro, Paolo e gli apostoli avevano un'autorità e una posizione che nessun altro ha mai avuto dopo il periodo apostolico. Ora, i pochi minuti a mia disposizione non mi permettono di toccare ogni aspetto di questo tema così vasto e complesso, come capite. Qui però è sufficiente dire che non abbiamo ragioni per escludere la possibilità di guarigioni miracolose dopo l'epoca degli apostoli. Piuttosto abbiamo ragioni per ritenere che tali guarigioni continueranno ad avvenire. La storia lo dichiara, ecco. Quindi, anche se siamo critici davanti alla faciloneria ermeneutica con cui i sostenitori del Vangelo della salute e della prosperità giungono a certe conclusioni, concordiamo però con loro sul fatto che i miracoli di guarigione divina possono tuttora avvenire. Sicuramente però l'apertura di questo movimento alla possibilità di interventi miracolosi da parte di Dio potrebbe essere più biblica tante volte, ecco, rispetto allo scetticismo che troppi, tanti inconsapevolmente hanno in comune con una mentalità materialistica e scettica davanti a tutto quello che è soprannaturale. Quando però da parte dei seguaci del Vangelo della salute e della prosperità si sostiene che le guarigioni di Gesù e della Chiesa apostolica forniscono sicuri elementi per credere che tutti i credenti oggi dovrebbero essere guariti, credo che si vada molto oltre l'evidenza. Il punto è che le effettive pratiche di guarigione di Gesù e degli apostoli non ci danno nessuna testimonianza di quanto dovrebbe essere estesa la guarigione miracolosa ai giorni nostri. Mi spiego. I miracoli di Gesù e degli apostoli hanno un valore di testimonianza. Erano, come li chiama l'apostolo Giovanni, dei segni di qualcos'altro, in quanto conteneva indicazioni che Gesù era veramente il figlio di Dio e gli apostoli i suoi rappresentanti degni di credito. Quando Giovanni Battista, per esempio, mandò a dire a Gesù se e lui colui che doveva venire, Gesù rispose: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odano, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri. Questo in Matteo 11. In altre parole, Gesù confermò che stava adempiendo le profezie riguardanti la venuta del regno di Dio, cioè il tempo messianico. I suoi miracoli, in altre parole, non sono altro che la prova della sua identità, ma anche rivelano la venuta del regno e quindi sono questi segni del regno. Quando il regno di Dio è stabilito, sappiamo che Satana è sconfitto, come lo dimostra l'esperienza di Gesù. I morti risuscitano, la malattia non è più. Gli esorcismi di Gesù, la risurrezione dei morti e le guarigioni dimostrano quindi che il regno di Dio stava agendo mediante il suo ministero. Ora, tutto questo vuol forse dire che anche oggi, dove è presente il regno di Dio, devono manifestarsi guarigione di malattie? Ammesso che la guarigione miracolosa era espressione della potenza del regno ai giorni di Gesù, è forse lecito affermare che ciò sia un elemento indispensabile del regno? È una domanda a cui bisogna rifletterci, ecco. Questo non è chiaro. Nel Nuovo Testamento non si trova mai una tale equazione. I segni, cioè, devono condizionare, essere presupposti essenziali rispetto al regno. Ecco, nell'Epistola, infatti, la scarsezza di riferimenti alle guarigioni come elemento costante della vita della Chiesa ci suggerisce che l'insistenza su tale equazione non è in linea con il messaggio e la prospettiva della Bibbia. A nostro parere, si può dire che la presenza del regno di Dio nella Chiesa e lungo il corso della sua storia rendono i miracoli di guarigione possibili, ma non necessari, non obbligatori. L'equilibrio biblico viene meglio, a mio avviso, rispettato se i credenti rimangono aperti all'esercizio di guarigioni divine senza però insistere su di esse. Mentre le testimonianze sono notoriamente difficili da valutare, infatti molti del movimento della guarigione divina sono stati decisamente precipitosi spesso nell'identificare le guarigioni miracolose, sembra ci sia ragione di pensare che Dio abbia destinato i miracoli a tempi e a luoghi determinati e li abbia negati, per esempio, in altre circostanze e in altri tempi. Quando si adotta una o l'altra posizione estrema, cioè da un lato il materialismo scettico e dall'altro l'obbligo del miracolo a tutti i costi, come capite, è facile sbagliare e cioè molto pericoloso. In conclusione, quando si desiderano i miracoli ad ogni costo, può succedere che le circostanze naturali o al massimo ambigue possono essere etichettati come miracoli. Oppure si può essere così chiusi a questa possibilità che l'incredulità diventa la normalità e molte volte impedisce che i miracoli siano riconosciuti quando questi avvengono. La scrittura e la storia ci indicano che Dio elargisce i miracoli secondo la sua sovrana libertà e noi faremo bene a non forzare la sua mano in un senso o nell'altro. Ora, certamente sono consapevole di non aver esaurito questo tema con tutta la sua complessità e vastità, per questo, Dio volendo, ritornerò alla prossima puntata sperando che siete ancora con me. Vi saluto e a presto.
1: Bene, ci facciamo da parte per il momento, grazie per averci seguito, grazie anche a Nino Ciniello.
0: Grazie a te Mario, un caro saluto a tutti.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Nessuno può comprendere la grandiosa opera di Giorgio Müller se non vede la potenza soprannaturale di Dio, del supremo padre degli orfani, che attraverso il suo umilissimo servo fa conoscere al mondo e alla Chiesa il suo amore, la sua cura, la sua presenza e il suo aiuto potente e puntuale anche nelle situazioni più difficili, come la rottura di una caldaia, la mancanza d'acqua, le malattie, le epidemie e così via. Non mancano nemmeno i miracoli di conversione, come per esempio nel caso di una giovane orfana 17enne che, colpita dalla tubercolosi, si converte a Dio in punto di morte e le cui parole prima di morire generano un risveglio spirituale in tutte le case dell'orfanotrofio.
0: Lo scopo di tutta l'attività di Müller era stato fin dall'inizio la gloria di Dio, dimostrando quello che si può fare con la preghiera e con la fede, senza appoggiarsi sull'uomo. Perciò la sua schietta testimonianza era: «Fino ad ora il Signore ci ha aiutati». Un forte dolore colpì Müller nel gennaio del 1866. Enrico Craik, l'amico più caro durante 36 anni e dal 1832 suo stretto collaboratore a Bristol, morì dopo una malattia di 7 mesi. Questa amicizia, consolidata attraverso anni di comune lavoro e di prove, si era trasformata in un affetto non comune. Erano quasi coetanei, entrambi sulla 60ina. La perdita di Craik per Giorgio Müller sarebbe stata troppo amara per essere sopportata con pazienza e serenità se non avesse avuto sotto di sé le braccia eterne del suo Dio. Il futuro poteva sembrare oscuro, la via desolata e pericolosa, ma la benignità e la grazia di Dio lo seguivano da vicino, pronte a sostenerlo nelle ore di oscurità e a fornirgli coraggio e fiducia. L'anno 1870 fu reso tristemente memorabile per la morte della signora Müller, la quale visse fino a vedere l'ultima delle nuove case aperta. Fin dall'inizio dell'opera, nel novembre del 1835, per oltre 34 anni, quella cara e devota moglie era stata un aiuto pieno di simpatia. Quella vita coniugale si era avvicinata all'ideale dell'unione cristiana per la comprensione reciproca, la comune fede in Dio e l'amore per la sua opera, una lunga associazione nella preghiera e nel servizio. Nel loro caso, il fidanzamento, si può dire, non era mai finito. La tenera cura e le reciproche delicate attenzioni dei primi giorni della loro unione crebbero anziché diminuire col passare degli anni e dettero a tutti la prova che il segreto per guadagnarsi l'amore è quello di mantenerlo vivo e attivo. Mai la sua cara Maria era stata preziosa a suo marito come nell'anno della sua partenza per il cielo. Giorno per giorno erano abituati a rimanere, dopo aver pranzato, in un'affettuosa comunione di mente e di cuore, tenendosi per mano e, sia conversando sia in silenzio, realizzavano la più dolce comunione col Signore. La loro felicità in Dio e nel reciproco amore era continua, ininterrotta, crescente negli anni. Giorgio Müller era fermamente convinto che tanta felicità coniugale non venisse solo dal fatto che Maria fosse una sincera credente, ma che il loro comune scopo era quello di vivere solo e interamente per il Signore. Lavoravano uniti, non permettevano mai che il lavoro intralciasse la cura dell'anima, né togliesse le ore consacrate alla preghiera in privato e allo studio della Sacra Scrittura. Erano abituati a consacrare un po' di tempo alla preghiera in comune, in cui presentavano a Dio le necessità più urgenti. La signora Müller non era mai stata una donna vigorosa e più di una volta rasentò la morte. Nel 1859 una forma acuta di reumatismo la costrinse ad un riposo assoluto. Ciò contribuì a ristabilirla tanto bene che per altri 10 anni poté servire il Signore. Ma nell'ultimo tempo c'era stato un declino nella sua vitalità. Suo marito cercava con tenerezza di persuaderla a risparmiare le sue forze, regolava la sua dieta, il suo riposo, cercava di evitarle gli sbalzi di temperatura. Tutte le attenzioni che le prodigava riuscirono a tenerla ancora in vita, Ma il sabato 5 febbraio 1870 sopravvenne la paralisi ad uno degli arti. La fine si avvicinava, ma la mente era chiara e il cuore in pace. Ripeteva: egli sta per venire. La domenica ella passò dolcemente nel riposo eterno. Sotto il peso di un dolore così grande, molti uomini si sarebbero lasciati opprimere dalla disperazione, ma quell'uomo di Dio, sostenuto dal divino amore, in breve seppe trovare ragioni per rendere grazie e, invece di indugiare a piangere la perdita, si sforzò di considerare e ricordare la bontà di Dio per avere chiamato a sé un'anima già pronta, invece di averne prolungata un'esistenza di penosa incapacità. Ella era ora alla presenza del Signore Gesù per dedicarsi con Lui ad un più alto servizio nelle sfere celesti. Non è forse un dolore di natura egoistica il considerare tanto la nostra privazione e dimenticare la beatitudine dei santi che sono nella vera casa col Signore, liberi dalle limitazioni del corpo? Solamente nelle estreme prove, che per uomini increduli sono un peso schiacciante, una fede completa e indiscutibile nell'amore del Padre sostiene e conforta. Se la propria volontà è veramente assorbita in quella di Dio, la vita che è nascosta in Lui, anche nelle ore più tenebrose, irradia luce all'intorno. Dopo 28 ore dalla morte della sua compagna, Müller si recò alla riunione di preghiera del lunedì sera per unirsi in preghiera e rendimento di grazie, come era uso, con i suoi fratelli. Con volto gioioso si alzò e disse: «Cari fratelli e sorelle in Cristo, vi domando di unirvi a me per lodare e ringraziare il Signore per la sua bontà, nell'avere tratto a sé la mia diletta moglie, sottraendola alle pene e alle sofferenze che l'affliggevano e averle dato riposo in Lui. E siccome non posso che gioire di ogni cosa che sia per la sua felicità, così ora godo sapendo la paga nel contemplare il Signore che amava tanto. Vi prego pure di pregare affinché il Signore mi dia la comunione della sua gioia e il mio cuore, privato di tale oggetto di vivo e profondo affetto, possa essere occupato più dalla sua beatitudine che dalla mia inapprezzabile perdita». Il suo sermone al funerale della moglie fu un nobile tributo reso alla bontà di Dio anche in mezzo all'afflizione. Il testo era tratto dal Salmo 119 ed era intitolato «Tu sei buono e benefattore». George Müller disse: «Il Signore è stato buono nel darmela in moglie, nel permettermi di vivere con lei per tanti anni, nel riprendermela». Questo sermone è conservato nel suo giornale e bisogna leggerlo per intero per apprezzarlo. Quell'unione era cominciata con la preghiera e fu santificata dalla preghiera fino alla fine. La testimonianza che Müller ne rese nel suo giornale non ha bisogno di nessuna aggiunta, essendo il tributo di chi la conobbe più a lungo e meglio. Egli scrive: «Ella fu per me un dono di Dio, squisitamente adatto a me e al mio temperamento. Mille volte le dissi: mia cara, il Dio stesso ti ha messa da parte per me, come la più adatta compagna che potessi avere o desiderassi di avere». La cultura di questa donna di eccezione era pratica, la sua educazione completa. Si era occupata dello studio delle lingue, dell'astronomia e anche della matematica. Questa le servì moltissimo per aiutare suo marito. Infatti esaminava i libri dei conti e di cassa, controllava le fatture delle provviste per le case degli orfani, rilevando i minimi errori. Bravissima nei lavori d'ago ed esperta nel sapere scegliere le stoffe più adatte per i vestiti dei ragazzi e delle ragazze, nel dirigere la confezione di tutto ciò che riguardava le case, si muoveva in esse come un angelo benefico, occupandosi particolarmente dei più piccini come una madre affettuosa.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 3. Paolo parla qui di tre tipi di uomo. Nel capitolo 2 al versetto 14 ha parlato dell'uomo naturale, l'uomo non rigenerato, l'uomo che non conosce Gesù Cristo. E di lui dice: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui. E non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Quindi l'uomo naturale è nelle tenebre, non può vedere, non può conoscere le cose di Dio. Ora, tenendo bene in mente questo, quando preghiamo per quelli che sono salvati, è importante che capiamo che, come dice Paolo, Satana ha accecato loro gli occhi, in modo che non possano vedere la verità. E così non possono ricevere e nemmeno possono conoscere, perché Satana li ha resi ciechi rispetto alla verità di Dio. E come dice Paolo a Timoteo, in modo che possiamo far sì che ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri, perché facessero la sua volontà. Quindi le nostre preghiere per l'uomo naturale dovrebbero essere rivolte a far sì che Dio apra i loro occhi alla verità, che Dio li liberi da questo potere di Satana che li tiene legati, da questa cecità che ha portato nelle loro menti riguardo a Dio, che l'opera di Satana sia legata affinché siano liberati e quindi siano messi in grado di decidere liberamente di ricevere Gesù Cristo. È sbagliato definire l'uomo naturale un essere libero. È assai lontano dall'esserlo. È legato ed è accecato dal potere delle tenebre. E quindi le preghiere dovrebbero essere finalizzate a renderlo libero da questo potere delle tenebre, per far sì che sia un essere veramente libero e quindi in grado di credere. Ora, in contrasto con l'uomo naturale, c'è l'uomo spirituale. E Paolo dice: ma colui che è spirituale comprende ogni cosa, anche se non è compreso da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. E così l'uomo spirituale è un uomo la cui mente ora è controllata dallo Spirito. L'uomo è formato da tre parti: corpo, anima e spirito. Se il corpo è sul piano più alto, allora la tua mente è controllata dai bisogni del corpo. E tu hai quello che Paolo chiama in Romani 8 una mente controllata dalla carne, o una mente carnale, che è in inimicizia contro Dio e nemmeno può conoscerlo. Quando uno nasce di nuovo per lo Spirito di Dio, diventa spirito, anima e corpo. Quindi cambia l'ordine. E quando lo spirito è sul piano più alto, allora hai la mente dello spirito, la mente che è sotto il controllo dello spirito. Come dice Paolo qui, abbiamo la mente di Cristo. Ora, in questo capitolo, Paolo ci presenta un terzo tipo di uomo. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali. Ora sta parlando a quelli di Corinto, quelli della chiesa di Corinto, quelli che presumibilmente sono credenti, nati di nuovo. Eppure non sono spirituali, perché dice: non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Ora, nasce spontaneo, e spesso la gente mi chiede: è possibile che ci siano credenti carnali? Il credente carnale è uno che ha ricevuto Gesù Cristo come suo personale salvatore, ma ancora non riesce ad avere vittoria sulla carne. E di conseguenza cammina ancora molte volte sotto il controllo della carne. Crede sì, ha ricevuto Gesù come suo salvatore, ma non come suo Signore, perché ancora la carne a regnare su di lui e ha bisogno di essere liberato da questo potere della carne che continua ad avere dominio sulla sua vita. E Paolo dice che questa è la condizione di quelli di Corinto. Non può parlare loro come a spirituali perché sono ancora carnali e li chiama bambini in Cristo. E così riconosce che sono in Cristo, sì, ma purtroppo sono ancora bambini. Così come c'è uno sviluppo naturale, una crescita fisica, allo stesso modo c'è anche, o ci dovrebbe essere, uno sviluppo, una crescita spirituale. C'è un tempo in cui è meraviglioso, è stupendo essere bambini in Cristo. Io amo vedere nuovi bambini in Cristo. Per me è meraviglioso vedere qualcuno che si è appena convertito, che ha riconosciuto che Gesù è il Signore e che i suoi peccati sono stati lavati. E quell'entusiasmo, quell'amore, quell'ardore che hanno per le cose dello Spirito è semplicemente qualcosa di glorioso da vedere. Ed è bello avere intorno persone così, perché le cose del Signore sono così entusiasmanti per loro. In quel momento particolare, bambini in Cristo, ma è necessario pure che crescano e che giungano ad avere una relazione matura con il Signore. Ci sono molti segni distintivi di colui che è bambino in Cristo e Paolo ce ne indica qualcuno. Prima di tutto gli si deve dare il latte, perché non sono in grado di prendere il cibo solido della parola di Dio. E così la loro prima relazione con Dio è molto legata all'esperienza. E quindi, essendo legati alle esperienze, quando devono descrivere le loro esperienze, generalmente le descrivono facendo riferimento a sentimenti che provano, l'entusiasmo, la gioia, l'emozione, i brividi di quando entrano nella dimensione spirituale, di quando per le prime volte iniziano a discernere o a comprendere le cose dello Spirito. Ma crescendo spiritualmente, il desiderio di Dio è che giungano a piena maturità, come dichiara l'Apostolo Paolo agli Efesini, per giungere ad essere un uomo perfetto, o per giungere allo stato di uomini fatti. La parola perfetto è maturato completamente, all'altezza della statura perfetta di Cristo. E quindi Dio vuole che cresciamo spiritualmente ad immagine di Gesù Cristo per maturare completamente. Ora, quando un bambino è un bambino e ci si aspetta che sia un bambino, è qualcosa di meraviglioso da vedere, molto tenero. Non conosco qualcosa che riesce a toccare il cuore di una persona più di un bambino. E le prime parole di un bambino sono sempre così eccitanti. La prima volta che tuo figlio dice «dadà», intendendo dire qualcosa, è un'esperienza emozionante. Non mi dimenticherò mai, vivevamo a Tucson, dietro la chiesa, ed era domenica sera. Avevamo solo una grande stanza, che avevamo suddiviso con delle tende. E la culla di Jen era nella stanza a fianco a noi. E credo che Kay fosse già andata in chiesa, e io stavo per prendere il mio cappotto dall'armadio, e Jen era in piedi nella culla, quando ad un certo punto dice «dadà», e io ho iniziato a gridare, a fare avanti e indietro, tutto emozionato. Poi ho detto «cos'hai detto? Cos'era quello?» Ma naturalmente non l'ha ripetuto, ma aveva un graziosissimo sorriso, come a voler dire «l'ho detto io», e da quel momento in poi ha iniziato a chiamarmi «dadà», ma non vedevo l'ora di andare da Kay e dirle che nostra figlia aveva detto «dadà» così chiaramente. Ed era sempre un'emozione alzarsi la mattina, guardare verso la culla, perché quando si svegliava diceva sempre da. Oh, quanto amavo quando faceva così. Ma ora, se andassi a casa sua e la trovassi lì sul letto, che mi guarda, mi fa quel bellissimo sorriso e mi dice da, non mi farebbe più emozionare tanto, mi farebbe soffrire, perché ci sarebbe qualcosa che non va. Dovrebbe essere cresciuta e maturata. E naturalmente è così. È emozionante potermi sedere con lei e parlare e condividere le cose. E lei riesce a vedere così in profondità certe cose. Ma la nostra comunicazione ora è su un livello molto più alto. E deve essere così. Perché nel tempo ci deve essere una maturazione, una crescita. Ora, quando qualcuno nasce di nuovo per lo Spirito di Dio, all'inizio sono bambini spiritualmente parlando, bambini in Cristo, ed è sempre meraviglioso starli a guardare quella fresca opera dello Spirito nella loro vita. Ma se dopo 15 anni, 20 anni, sono ancora a livello di culla, non sono maturati, non sono cresciuti in senso spirituale, allora diventa doloroso, diventa qualcosa di drammatico da vedere. È importante che cresciamo. Ora Paolo dice che erano carnali e per questo non erano in grado di assimilare il cibo solido della parola di Dio. A loro interessava solo il latte. Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Un altro segno della loro carnalità. Invidia, dispute e divisioni. Questo c'era tra di loro. Segni della loro carnalità. E Paolo dice, finché c'erano queste cose, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali. Questo spirito di divisione, o direi oggi spirito denominazionale, è segno di carnalità. Rifiutare di riconoscere l'intero corpo di Cristo. Dovremmo demolire le barriere denominazionali ed essere in grado di amare un'altra persona, anche se è un battista, un nazareno o un presbiteriano. Dovremmo essere in grado di accettarlo come fratello in Gesù Cristo. Questo è così importante. Io non vedo tutte queste differenze. Ed è triste che così tanti credenti, invece di identificarsi con Gesù Cristo, si identificano con una particolare chiesa, quella che frequentano. Sei un cristiano? Oh, sono un battista. Sei un cristiano? Beh, sono un presbiteriano. Penso che questo sia drammatico. Invece dovremmo identificarci con Gesù Cristo. Sei un cristiano, ci puoi scommettere. Di che chiesa? Della sua chiesa. Quando hai iniziato ad andarci? Oh, ci sono nato per lo Spirito di Dio. Vedere il corpo di Cristo nel suo insieme. Dividere in modo così violento il corpo, in compartimenti, è segno di carnalità. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali. Chi è dunque Paolo? E chi è Apollo? Se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Sono solo gli strumenti di cui Dio si è usato per portarvi alla fede. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna. ma è Dio che fa crescere. Così Paolo dice: chi sono io e chi è Apollo? Siamo solo strumenti di cui Dio si è usato. Fate male ad identificarvi con noi. Dovreste invece identificarvi con il Signore. È Dio che ha dato la vita. Io ho solo piantato il seme. Apollo ha solo annaffiato il seme. Siamo stati solo strumenti che Dio ha usato per portarvi la salvezza. Ma è Dio quello che vi ha dato la vita. E quindi dovreste identificarvi con Lui. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. Apollo ed io siamo una medesima cosa. Siamo uno. Perché volete creare divisione? Noi siamo uno. Ma ciascuno riceverà il proprio premio, secondo la sua fatica. Quindi Paolo riceverà il suo premio per aver piantato, e Apollo riceverà il suo premio per aver annaffiato. E questo è il bello di servire il Signore. Lui ci premia per quello che facciamo, non per i risultati di quello che facciamo, perché i risultati appartengono a Lui. Quindi è un premio, non una commissione. Non sono pagato con una commissione. E il premio è per aver insegnato la sua parola. Tutto quello che ne viene è suo ed è per la sua gloria. Io non posso produrre frutto nella tua vita. Tutto quello che posso fare è insegnarti la parola di Dio e quindi annaffiare. E forse qualcun altro ha piantato il seme, ma qui noi annaffiamo, coltiviamo. Certo, in qualche caso piantiamo pure, ma quello che conta è l'opera di Dio. È Dio che porta la vita, che vivifica con la sua parola. E di conseguenza io ricevo il premio per quello che faccio. E lo ricevo sia se ne viene qualche frutto, sia se non ne viene, perché sono stato fedele a quello che il Signore mi ha chiamato a fare. E questo è qualcosa che dovremmo capire bene, che Dio ci premia per l'opera che Lui ci ha chiamato a fare, non per i risultati di quell'opera. Certe volte ci sentiamo così scoraggiati, perché ho testimoniato a così tante persone, ma nessuna di loro ha creduto. Non sono riuscito a portare neanche una persona a Gesù Cristo, eppure ne ho parlato con tanti. Ehi, non importa, per quanto riguarda il tuo premio, Dio ti ha chiesto solo di parlare loro. Dio non ci dà una commissione per ogni persona, perché dobbiamo obbligarle ad avere fede in Gesù Cristo, dobbiamo discutere con loro o fare dispute, non so, sull'inerranza della Bibbia o cose del genere. Trovo abbastanza patetico il fatto che spesso ci mettiamo a difendere la parola di Dio. Dio non ti ha chiamato a difendere la sua parola. Dio ti ha chiamato ad usare la sua parola. Se tu stessi facendo un duello e tiri fuori la spada dalla guaina, non ti metti a dire: ora stai molto attento, questa è la spada più affilata del mondo, può tagliare anche un capello, e cose del genere. Stai attento, è acciaio puro. No, non ti metti a difendere la tua spada, ma la usi. Non difendere la parola di Dio, usala. Il Signore farà l'opera sua. Paolo, parlando di sé e di Apollo, dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio. Vedete, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma entrambi lavoriamo insieme a Dio. E questo lo trovo un principio glorioso, scoprire che io sto lavorando insieme a Dio, che sono un collaboratore di Dio nel suo campo. Voi siete il campo di Dio, la sua piantagione, la sua vigna. Gesù disse: io sono la vera vite, e mio Padre è il vignaiuolo, ogni tralcio che in me non porta frutto. E così in realtà voi siete il campo di Dio. Dio sta coltivando la tua vita in modo che tu possa portare frutto per la sua gloria. Poi va avanti e dice: voi siete l'edificio di Dio, voi siete l'opera di Dio, non l'opera di Chuck Smith o del pastore Romain o di qualche altro pastore qui. Voi siete l'opera di Dio. È Dio che ha operato nella vostra vita mediante la sua parola. E così colui che pianta non è nulla, e colui che annaffia non è nulla, ma è Dio che dà la vita e che fa crescere. E quindi, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra. Io ho piantato, voi siete l'edificio di Dio. Così ora li porta dall'agricoltura all'edilizia, dal campo all'edificio. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, io ho posto il fondamento, Apollo è venuto e ha costruito sopra questo fondamento, perché voi siete l'edificio di Dio. Ma poi li avverte: ma ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora la Chiesa è l'edificio di Dio costruito sopra il fondamento di Gesù Cristo. E nessuno può porre altro fondamento che questo. È un terribile errore fatto dalla Chiesa Cattolica il dichiarare che Pietro è il fondamento su cui è costruita la Chiesa. Prendendo il Vangelo di Matteo, capitolo 16, dove a Cesarea di Filippi Gesù dice: chi dice la gente che io sia? E i discepoli iniziano ad elencare le varie opinioni della gente intorno a Gesù. E alla fine Gesù dice: e voi? Chi dite voi che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Oh, tu sei il Messia. E Gesù dice: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Petros, tu sei una piccola pietra, e sopra questa pietra, questa roccia, io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Quindi la roccia sulla quale avrebbe edificato la chiesa, i cattolici dicono, era Pietro, lui è il fondamento. Non è così. Gesù dice: tu sei Petros, una piccola pietra, ma su questa pietra, su questa roccia, io costruirò la mia chiesa. E cos'era questa pietra, questa roccia su cui avrebbe edificato la sua chiesa? La confessione di Pietro, che Gesù è il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Questo è il fondamento su cui è stata costruita la chiesa. Come dice qui Paolo, nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Lui è il fondamento della chiesa, su di lui è stata edificata la chiesa. Ma noi dobbiamo stare attenti a come edifichiamo sopra questo fondamento. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Nondimeno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Ora, Cristo è il fondamento su cui la Chiesa viene edificata. E Paolo riconosce che ci sono alcuni che stanno costruendo con legno, fieno e stoppia, mentre altri stanno costruendo con oro, argento e pietre preziose. Ma verrà un giorno in cui l'edificio sarà messo alla prova. Sarà messo alla prova con il fuoco. E quando verrà il giorno della prova, della verifica, allora sarà manifesto ciò con cui è stato costruito, i materiali usati per la sua costruzione. Ora io credo seriamente che molti dei grandi sistemi religiosi di oggi siano stati costruiti con legno, fieno e stoppia. Io credo che viviamo in un'epoca in cui in qualche modo abbiamo perso la fede in Dio e nella capacità di Gesù Cristo di fare quello che ha detto che avrebbe fatto. Perché ha detto a Pietro: su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Ma non so come abbiamo maturato questa idea che lui non può costruire la sua chiesa senza il nostro aiuto e il nostro ingegno. E così dobbiamo aiutare il Signore a costruire la sua chiesa. Faremo delle campagne di raccolta fondi, svilupperemo dei fantastici programmi con cui noi aiuteremo il Signore a costruire la sua chiesa. Perché certo lui vuole costruire la sua chiesa, ma non può farlo senza che noi lo aiutiamo. E così andiamo e studiamo le tecniche del mondo. Studiamo come scrivere una lettera nel modo migliore per attirare o adescare le persone, i vari espedienti psicologici per far sì che chi la riceve subito si sieda e si metta a rispondere al nostro appello. Disegnerò la mia mano su di un fazzoletto e quando lo riceverai mettitelo sulla fronte e prega. E se mi mandi $100 potrai avere tutto quello di cui hai bisogno. Questo dovrebbe andare bene per spillare $100 da questa povera gente, incapace di pensare da sola. Bella trovata. Oh, aspetto con ansia il giorno in cui ci sarà di nuovo purezza nella Chiesa. Quel tipo di purezza che quando Anania e Saffira sono venuti con finzione e falsità, sono stati fulminati dalla potenza dello Spirito di Dio. Quel tipo di purezza che quando è stato eretto il tabernacolo ed è iniziata l'adorazione, quando i due figli di Aronne hanno preso quel fuoco illecito, estraneo, e lo hanno offerto davanti al Signore, è uscito un fuoco dall'altare e li ha consumati. Ci sono molti fuochi estranei, illeciti oggi, che vengono offerti davanti al Signore, legno, fieno e stoppia. Un giorno tutto questo sarà provato con il fuoco e molta dell'opera che è stata fatta nel nome di Gesù Cristo sarà consumata. Fate attenzione a come costruite sul fondamento. Accertatevi che state usando oro, argento e pietre preziose.

Sul monte, Matteo capitolo 6, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro. In altre parole, non fate queste cose per ricevere il riconoscimento e il premio dell'uomo, perché questo è il premio che ne hanno. E così quando preghi, non farne uno spettacolo pubblico, non stare sempre lì a parlarne agli altri, in modo che sappiano che guerriero sei in preghiera. Perché Gesù dice questo è il premio che ne hanno. Quando dai, non farlo in modo tale che tutti sappiano che hai dato, perché questa è l'unica ricompensa che avrai. Quando digiuni, non fare in modo che gli altri ti vedano col sacco e con la cenere, e con una faccia lunga e mesta, e così vedano quanto sei spirituale, perché digiuni. Ma fai queste cose per il Padre, davanti al Padre, in segreto davanti a Lui, e riceverai da Lui la tua ricompensa. Ma Gesù dice tutto questo volendo intendere che la gloria che uno riceve dall'uomo nel fare queste cose pubblicamente, questa gloria è l'unica ricompensa che otterrà, la ricompensa che viene dall'uomo. Così le nostre opere saranno giudicate, di che tipo sono, e anche le motivazioni del nostro cuore saranno giudicate, quando ci ritroveremo davanti a Dio. Ora, molte delle cose meravigliose ed eccezionali che sono state fatte, rimarremo scioccati quando scopriremo quali sono le motivazioni che vi stanno dietro. Sapete, io ho fatto delle cose che sono andate proprio male, nel senso che sono state un vero e proprio flop. Eppure il sentimento del mio cuore era buono. E così non è tanto quello che ho fatto, ma qual era la motivazione, il sentimento che stava dietro a quello che ho fatto. Ora Paolo si sposta dall'edificio al singolo individuo. Non sapete voi che siete il tempio di Dio? Ci sono due parole in greco per tempio. Una è hieron e si riferisce a tutta la struttura del tempio, nella sua totalità, includendo gli edifici, i cortili, i portici e persino il monte su cui si trovava il tempio. Satana portò Gesù sopra il tempio, sopra lo hieron. L'altra parola per tempio è naos, e si riferisce all'interno, al luogo santo. È la parola che ha usato Gesù quando i farisei gli hanno chiesto di fare un segno, e lui ha risposto: distruggete questo tempio, e in tre giorni lo ricostruirò. Qui ha usato la parola naos, la stanza interna, il luogo santo. Voi siete il naos di Dio, dice Paolo, la stanza interna. La stanza interna era il luogo dove veniva svolto il servizio a Dio. Era lì che Dio si rivelava all'uomo. Era lì che l'uomo poteva venire e avere relazione con Dio. Perché la Shekinah dimorava nel naos, in questa stanza interna. Voi siete il naos di Dio. Quindi la vostra vita ora diventa il centro in cui si svolge il servizio a Dio. La vostra vita è lo strumento mediante il quale Dio si rivela all'uomo oggi. La vostra vita è lì che dimora Dio, il vostro corpo. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ogni credente, ognuno che crede in Gesù Cristo, ha lo Spirito di Dio dimorante in lui. Nel momento in cui chiedi a Gesù Cristo di venire nella tua vita, lo Spirito Santo inizia a dimorare dentro di te. Paolo dice: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? E poi va avanti e dice: se alcuno guasta o contamina il tempio di Dio, Dio guasterà lui. Ora,
Nel capitolo 6 ci dice alcuni dei modi in cui viene

0: contaminato il tempio di Dio. Il nostro corpo è il naos di Dio. E se commetto fornicazione? Paolo dice che io sto peccando contro il mio corpo. Il mio corpo, il tempio di Dio, e io sono membro di Gesù Cristo, sono stato unito a Lui. E se io unisco il mio corpo a quello di una prostituta, in realtà io sto portando con me Cristo a partecipare a questa relazione, peccando contro il mio proprio corpo, contaminando il tempio di Dio. E l'avvertimento qui è: se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui. Io credo che dobbiamo onorare e rispettare il nostro corpo come tempio di Dio. Io credo che dovremmo prenderci cura del nostro corpo. Credo che dovremmo stare attenti anche a quello che mangiamo, a mangiare cibo sano. Credo che dovremmo, per quanto possibile, stare lontani dalle schifezze, perché credo che possiamo contaminare il tempio di Dio con cibi dannosi e cose del genere. E anche se non si tratta tanto di una questione fisica quanto spirituale, la contaminazione spirituale del tempio di Dio, è comunque molto importante che ci manteniamo puri e santi, perché se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio, il naos di Dio, che siete voi, è santo. Quindi è un appello ad una vita santa e giusta. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questa età, diventi stolto affinché possa diventare savio. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, perché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. Ci si sta accorgendo sempre di più che la scienza è una truffa e che gli uomini di scienza sono colpevoli molte volte di perpetrare delle truffe, quando dicono che quello di cui parlano loro sono degli assoluti. E la scienza, secondo loro, è un accumularsi di assoluti, di fatti. Ma uno dei più grandi di sempre, Einstein, disse: non c'è niente di assoluto, tutto è relativo. E così ora c'è un interessante movimento tra gli intellettuali, perché stiamo iniziando a scoprire che non tutta la scienza è scienza, e che nei circoli scientifici girano un sacco di truffe, di montature. Ora, per me la più grande truffa che gli uomini di scienza, o quelli che si definiscono tali, stanno cercando di perpetrare a danno della gente, è la teoria dell'evoluzione, che dicono essere una teoria scientifica molto credibile, e tutta la scienza la accetta come un fatto, dando retta a quelli che la propongono così, dando retta a quelli che la propongono così strenuamente, anche se ci sono molti scienziati ora che dicono: aspettate un attimo, mancano troppi elementi, ci sono troppe cose inspiegabili qui, la teoria evoluzionista non fornisce una spiegazione soddisfacente dell'esistenza della vita. Ma ci sono uomini che si dichiarano scienziati, che portano avanti la truffa dell'evoluzione nella società, e bisogna ammetterlo, hanno avuto un grande successo nel portare avanti questa truffa. Ma questa non è affatto scienza, non ha sufficienti evidenze empiriche per essere definita scienza, non hanno ancora dimostrato come in un sistema chiuso ci possa essere una generazione spontanea della vita. Mentre al contrario abbiamo miliardi di evidenze che mostrano che non ci può essere una generazione spontanea della vita in un sistema chiuso. Ora pensaci bene, se si potesse sviluppare la vita in un sistema chiuso, ogni volta che vai al supermercato e compri una scatoletta di sardine, o di tonno, o di pesche, o qualsiasi altro prodotto in scatola, Non potresti mai sapere quello che esce da questo sistema chiuso per effetto della generazione spontanea della vita al suo interno. Qui c'è un sistema chiuso. E ci sono miliardi e miliardi e miliardi di scatolette che sono state vendute. E noi confidiamo sul fatto che da un sistema chiuso non possa generarsi spontaneamente la vita. Ed è per questo che mettiamo il cibo in scatola e la sigilliamo bene, in modo che il cibo si conservi in quella condizione, in modo che non vi nascano all'interno forme di vita. Ora, purtroppo, ci sono volte in cui le scatolette non vengono sigillate correttamente, oppure non sono state sterilizzate correttamente all'inizio, e si possono sviluppare delle forme di vita all'interno. E quando lavoravo al mercato, spesso capitava che nel cibo per cani scoprivamo che si era formata della vita. E ogni volta che le scatolette andavano a male, le mettevamo da parte per il fornitore, in modo che quando tornava gliele davamo indietro. Perché in qualche modo le scatolette non erano state sterilizzate bene prima di metterci il cibo dentro. E quindi si formava questa sostanza. E di tanto in tanto ce n'era qualcuna che si apriva nello scatolone e così dovevamo restituire l'intero scatolone, perché si guastavano anche tutte le altre scatolette. Eppure ci viene propugnata come un fatto scientifico, ma è una truffa, una frode, nel nome della scienza. Ma la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, poiché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. E altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani o vuoti. Perciò nessuno si glori negli uomini. Ora Paolo sta dicendo: non vi gloriate in Paolo, non vi gloriate in Apollo, non vi gloriate negli uomini. L'uomo, quando si esprime al meglio, è uno spettacolo vano, vuoto. I pensieri dei savi sono vani. Non vi gloriate negli uomini, perché ogni cosa è vostra. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e le cose future, tutte le cose sono vostre. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Così io posso imparare, posso trarre benefici da Paolo, da Apollo, da Pietro o chiunque altro. Tutti mi possono dare qualcosa. Naturalmente con qualcuno bisogna stare lì ad esaminare così attentamente quello che dicono prima di trovare qualcosa di decente, che spesso è più facile non ascoltarli per niente. Ma tutte le cose sono vostre. E così imparate a trarre beneficio da tutto quello che vi circonda. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ministri di Cristo. La parola in greco significa vogatori. Erano quegli uomini che si trovavano all'interno della nave e remavano, e generalmente erano incatenati ai remi, e il tizio che si trovava sopra dava ordine di remare e in quale direzione remare. Erano i vogatori, e così Paolo usa qui questa parola: noi siamo i vogatori di Cristo, noi siamo al livello più basso, noi spingiamo i remi al comando di Cristo. Ma poi noi siamo amministratori, e l'amministratore era l'uomo incaricato dei beni del padrone, era l'uomo che portava avanti gli affari della casa, che comprava le cose necessarie per la casa. A lui venivano affidati i beni del padrone. Era sempre un servo, ma era sovrintendente dei beni del padrone. E così Paolo usa questa seconda parola, amministratori. Noi siamo i sovrintendenti delle cose che appartengono al padrone. Ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. L'unico requisito, in realtà, dell'essere amministratori è la fedeltà. Fare quello che sono stato chiamato a fare, o quello che mi è stato affidato, la tua fedeltà a quello che Dio ti ha chiamato a fare, è l'unica cosa per cui un giorno riceverai la tua ricompensa, o per cui non la riceverai. Sei fedele alla chiamata di Dio nella tua vita? Dagli amministratori si richiede che siano trovati fedeli. Ora Paolo dice: ora a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non giudico neppure me stesso. Ora, evidentemente loro stavano dicendo: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro, intendendo dire: io sono di questo e non di quello, di uno escludendo gli altri. In altre parole, sembra che ci sono alcuni che non sanno essere leali a più di una persona. Se sono leali verso uno, devono dire male di tutti gli altri. E quindi, dicendo io sono di Apollo, in realtà stavano screditando Paolo, stavano giudicando Paolo. E così lui: non mi importa affatto che voi mi giudichiate. E così il primo giudizio che dobbiamo affrontare spesso è il giudizio dell'uomo. Ma il giudizio dell'uomo, nella migliore delle ipotesi, è imperfetto. Perché se c'è una cosa che non siamo in grado di giudicare, è proprio la motivazione per cui un uomo ha fatto una certa cosa. E perché non possiamo giudicare le motivazioni, il nostro giudizio non è un giudizio vero. Così loro non conoscevano Paolo, non conoscevano il cuore di Paolo, eppure dicevano cose contro Paolo. E Paolo dice: ehi, ho sentito che mi state giudicando, questo non mi importa, non mi importa che mi giudicate, neppure io giudico me stesso. Il secondo giudizio è l'autogiudizio. Ora Paolo dice: non giudico me stesso, nel senso di condannare me stesso. Credo che sia triste che ci sono persone che sono sempre lì a giudicare e a condannare se stesse. Oh, non sono buono a fare niente. Oh, non riesco a fare le cose nel modo giusto. Oh, sono un tale disastro. E così via. E sono sempre lì a condannare se stesse. Paolo dice: anzi, non giudico neppure me stesso. Ora, io credo che tu dovresti fare sempre del tuo meglio e affidare il resto al Signore. Ehi, era il meglio che potevo fare. E se è un disastro, che posso fare di più? Ho fatto del mio meglio. E così non inizio ad abbattermi e a lamentarmi perché ho fallito miseramente, non ho fatto un buon lavoro, non ho detto la cosa giusta. Ho fatto del mio meglio e così lascio che il Signore faccia il resto. Signore, questo è il meglio che posso fare. Così non inizio a darmi delle botte o a preoccuparmi o a prendermela con me stesso. Avrò fatto la cosa giusta o forse avrei dovuto fare di più. No, ho fatto del mio meglio. Ho fatto quello che reputavo giusto in quel momento. E non è che vado avanti così condannando me stesso per quello che è stato. Se era proprio il meglio che potevo fare. Ora, certe volte il meglio che posso fare non è sufficiente. Ma a questo punto non posso fare più niente. Era tutto quello che potevo fare. E quindi non giudico me stesso. Nel senso che non condanno me stesso. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna. Non per questo sono però giustificato. Quindi sta dicendo: non conosco nulla che potrei aver fatto di sbagliato. Questa sì che è una bella dichiarazione. Ma poi dice: non per questo però sono giustificato. Non significa che sono giusto solo per il fatto che non so di aver fatto nulla di sbagliato. Non è questo che mi rende giusto. ma colui che mi giudica è il Signore. Ora questo è il terzo giudizio, ed è quello davvero importante. Questo è quello che mi importa. Non mi importa quello che voi dite di me. Beh, in realtà mi importa, ma non posso fare niente a riguardo. Non mi importa neanche quello che io penso di me stesso, la mia opinione di me, ma mi importa profondamente quello che Dio pensa di me, la sua opinione di me. Potete anche giudicarmi per quello che ho fatto, non mi importa. Posso giudicarmi da solo, neanche questo mi importa. Io mi trovo qui davanti al Signore, Lui è il mio giudice. E questo è il giudizio che mi interessa. Qual è l'opinione del Signore circa me e circa quello che ho fatto? Perciò non giudicate nulla prima del tempo. In altre parole, aspettate il giorno del giudizio di Dio, perché quando verrà il fuoco, allora saranno provate le varie opere. Che tipo di opere e come sono state fatte? Le motivazioni che ci stanno dietro? Così non giudicate nulla prima del tempo. Non giudicate in anticipo. Finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Notate come giudicherà il Signore. Le cose nascoste, le cose del tuo cuore, le motivazioni. Ehi, qui si fa sul serio. La Bibbia dice che tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Oh Signore, non intendevo dire questo. Ah no? Diamo un po' un'occhiata. Dio è in grado di proiettare su uno schermo quello che c'era nella tua mente e nel tuo cuore, mentre eri lì che facevi una determinata cosa. Se vi ricordate quando Ezechiele fu portato dallo Spirito davanti alla parete, e il Signore gli disse, fai un foro nella parete, e lui fa questo foro, e dal foro vede tutte le abominazioni, la sporcizia, la pornografia, ed Ezechiele dice, Signore, questo è orribile, tutta questa pornografia, questa sporcizia. E il Signore gli disse, ti ho permesso di vedere dentro le menti degli anziani di Gerusalemme. Questo è quello che c'è nelle loro menti, Ezechiele. Dio può vedere dentro la tua mente. Dio sa quello che c'è nel tuo cuore. E così viene il giorno in cui Dio porterà alla luce le cose nascoste delle tenebre e renderà manifesti i consigli, le intenzioni, le motivazioni del nostro cuore. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo. Ora ho applicato queste cose a me e a Apollo per il vostro bene, affinché per mezzo di noi impariate a non andare al di là di ciò che è scritto, per non gonfiarvi l'uno per l'altro a danno di terzi. Non vi dividete a motivo degli strumenti di Dio, degli strumenti di cui Dio si può usare per i suoi propositi nella vostra vita. Ricevete da tutti questi strumenti, traete beneficio da tutti loro. Non devi screditare uno di questi solo perché hai ricevuto qualcosa di buono da un altro. Che cosa infatti ti rende diverso? Diverso da un altro? Perché sei così gonfio d'orgoglio? Cosa ti rende diverso? Beh, ringrazio Dio che non sono come quello. Sì, ma cosa ti rende diverso da quello? C'è forse qualcosa che vale tanto in te? C'è forse qualcosa di buono? C'è qualche merito? E se è così, da dove viene tutto questo? Tu dici, beh, è Dio che me l'ha dato. Bene, se è Dio che te l'ha dato, allora perché te ne vanti come se non fosse qualcosa che ti è stato dato? Vedete, tutto quello che ho, e che ha un qualche valore. Me l'ha dato il Signore. Tutto quello che c'è di buono nella mia vita mi è stato dato da Dio. Io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Tutto quello che ha un qualche valore nella mia vita mi è stato dato da Dio. E se mi è stato dato da Dio, allora Dio mi aiuti a non andare in giro a comportarmi come se non fosse così. Io sono importante, io ho grandi capacità, io ho grandi talenti. Oppure io ho sviluppato questo, io ho sviluppato quello. È venuto come un dono di Dio. E come tale non puoi gloriartene, come se non fosse un dono da parte di Dio. Quante volte il Signore ha riportato questa scrittura al mio cuore, dopo che ho fatto qualcosa di buono. Sapete, è sempre piacevole scoprire che qualcosa che hai fatto si rivela la cosa giusta. Si rivela qualcosa di buono, e di tanto in tanto succede. Ed è interessante che quando mi succede, mi piace comportarmi come, beh, certo che è andata bene. Faccio sempre così io. No, se si rivela qualcosa di positivo, è solo grazie al Signore. Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Questa è spesso la nostra tendenza, comportarci come se fosse qualcosa che noi possediamo in noi stessi, piuttosto che qualcosa che ci è stato dato da Dio. Già siete sazi, già vi siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi. E magari foste diventati re, affinché noi pure regnassimo con voi. Ora Paolo parla in modo sarcastico. Già siete sazi, già vi siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi. Questo era ciò di cui si vantavano. Ma Paolo dice magari voi foste davvero già dei re, perché significherebbe che anch'io sono già re con voi. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. L'espressione pubblico spettacolo usata qui veniva usata in un contesto molto particolare. Quando un generale era vittorioso sull'esercito nemico, tornava a Roma per la marcia della vittoria, e generalmente il generale si presentava sul suo carro ed entrava nella città di Roma con le folle che acclamavano ai lati della strada, gridando le loro lodi e la loro adulazione. E lui portava con sé i trofei di guerra e tutto il bottino che aveva preso. Ma dietro, proprio alla fine della processione, c'erano quelle povere persone che erano state catturate e che venivano portate per fare da vittime nell'arena, per essere date in pasto ai leoni. E questi venivano chiamati lo spettacolo, il pubblico spettacolo, quei prigionieri che erano stati portati dal generale per essere sacrificati ai leoni nell'arena. E così Paolo dice, magari voi foste già re. Mi sembra che Dio ha fatto di noi apostoli in un certo senso gli ultimi, uomini condannati a morte. Noi siamo un pubblico spettacolo. Come queste persone che passavano, mentre la folla gridava e fischiava, e poi li prendevano e li gettavano nell'arena per darli in pasto ai leoni, solo per il divertimento della gente. E così noi siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo stolti in Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Di nuovo parla in senso sarcastico. Noi siamo deboli, ma voi forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino ad ora soffriamo la fame, la sete e la nudità. Siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. Povero Paolo, se solo avesse saputo cos'era il pensiero positivo, che bastava reclamare una cosa per averla. Non avrebbe dovuto sopportare tutto questo. Non aveva abbastanza fede. Sapete, Paolo ancora oggi ne prende di botte. Allora i corinzi e tutti i cristiani carnali sembravano avercela con Paolo, ma anche oggi Paolo ancora le prende. Un giorno uno di questi predicatori mi ha detto: non pensi che se solo Paolo avesse avuto vittoria sulla sua carne, non ci sarebbe stata necessità di avere quella spina nella carne? Non pensi che sia stato a causa della sua debolezza? Oh, che Dio aiuti tutti quelli che pensano di essere più spirituali di Paolo, o di saperne di più di Paolo. E così Paolo parla della sua esperienza personale e dice: fino ad ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità, siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora, nessun posto in cui vivere in modo permanente, e ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, neanche ricevo abbastanza dal ministero per poter vivere del ministero, devo lavorare per avere di che vivere. Ma ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, vituperati esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Non scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli. E così qui vediamo il cuore dell'apostolo, ferito dall'atteggiamento dei corinzi, perché per qualche ragione non riuscivano a pensare che si potesse ricevere da Apollo senza dover screditare Paolo, e finivano per fare queste sciocche divisioni, segno evidente della loro carnalità. E Paolo è ferito da queste cose che dicevano di lui, ferito da queste divisioni che c'erano tra di loro, e dice: non scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli, perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, o precettori, pedagoghi, non avreste però, o non avete però, molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo. Ora guardate, potreste avere anche 10.000 educatori, ci potrebbero anche essere 10.000 uomini che vengono da voi e vi mettono addosso alcuni dei loro pesi, e Dio ci aiuti. Ci sono più di 10.000 persone così, là fuori. Ognuno dice la sua. Ho ricevuto una lettera questa settimana da delle persone che mi chiedevano un parere circa un articolo che avevano ricevuto, e così me l'hanno rigirato per avere la mia opinione a riguardo. E questo articolo parlava di come questo tizio aveva compreso la profezia di Daniele circa i regni che sarebbero sorti. Lui non la vedeva affatto come viene interpretata ed accettata tradizionalmente, come viene insegnata, non so, da Chuck Missler o da ogni altro bravo studioso della Bibbia. Ma lui aveva la sua interpretazione personale. Nessuno ci aveva pensato prima. Nessuno era stato in grado di giungere a queste sue conclusioni. Ma oh, lui aveva avuto una speciale illuminazione riguardo a questa particolare profezia di Daniele. E invece che quattro grandi regni mondiali, ce ne sono in realtà cinque. E lui ha avuto questa illuminazione circa i piedi di argilla, che sono in realtà gli stati arabi, eccetera, eccetera. E così va avanti, espone la sua teoria. Eppure Pietro dice: nessuna profezia viene da un'interpretazione personale. Ora, quando qualcuno viene e dice: sapete, amici, voglio rivelarvi qualche nuova verità stasera. Sapete, gli studiosi della Bibbia nel passato non sono stati in grado di capire questo. Com'è possibile che non l'abbiano capito? Vedete, e iniziano a condividere la loro piccola strana teoria, che viene da una distorsione della scrittura. Nessuna profezia viene da un'interpretazione personale. se c'è qualcuno che viene a qualche nuova illuminazione o qualche verità che non è mai stata scoperta prima d'ora, potete stare sicuri che è sbagliata, perché Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, e sono tutte racchiuse qui nella parola, e non sono per nessuna interpretazione personale. Ora però, per poter esporre la loro propria dottrina particolare, devono naturalmente screditare tutti gli altri, quelli che insegnano qualcosa di diverso. Tutti quelli che insegnano diversamente diventano all'improvviso dei falsi profeti. C'è un tale qui in questa zona che continua a scrivermi. Una volta veniva in chiesa da noi abbastanza regolarmente e diceva sempre che mi amava tanto. Infatti un giorno è venuto da me perché Dio gli aveva dato una visione che lui doveva lavorare fianco a fianco con me. Ma c'erano altri aspetti della sua visione che erano un po' strani. E così, dato che non condividevo la sua visione, che era stato chiamato da Dio a lavorare fianco a fianco con me, se l'è presa così tanto che ha lasciato la Chiesa. E ora mi scrive queste lettere in cui mi accusa di essere un bugiardo, un falso profeta, un Jimmy Jones, un settario. E voi, poveretti, siete tutti abbindolati dalla setta di Chuck Smith. Questo è quello che dicono le sue lettere. Triste, vero? Che quelli che un tempo si sentivano chiamati da Dio a lavorare al tuo fianco, ora improvvisamente Dio ha rivelato loro che il tuo insegnamento è completamente sbagliato. E naturalmente sono quelle persone che dicono spesso: beh, Chuck conosce la verità, ma ha paura di insegnarla. Non mi conoscono, perché non ho paura di dire quello che penso essere giusto. Ma Paolo deve affrontare le stesse cose lì a Corinto. Lo stavano screditando. Anche se lui dice: ehi, potete avere anche 10.000 educatori che vengono e insegnano qualcosa di diverso, però avete un solo padre, perché io vi ho generato, io vi ho fatto conoscere la fede. Paolo è comunque triste, perché è triste vedere quelli che ha fatto nascere nel loro cammino spirituale, vederli rimanere intrappolati o essere portati via da questi insegnanti di cose strane. E così Paolo dice: vi esorto dunque, vi supplico, a divenire miei imitatori. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Timoteo, Paolo dice in un'altra epistola, era l'unico che la pensava proprio come Paolo. Credo di poter capire molto bene la posizione di Paolo qui. Dopo aver portato questi corinzi alla fede in Gesù Cristo, dopo aver posto il fondamento di Gesù Cristo, vedere ora che sono arrivati altri che hanno costruito con legno, fieno e stoppia, fa male. Alcune delle Calvary Chapel che sono nate da qui, da questa chiesa, nel loro desiderio di crescere e costruire edifici, strutture particolari, eccetera, hanno iniziato a sperimentare varie tecniche per trovare fondi, cene, sottoscrizioni, maratone, Teleton, e fa male, fa davvero male, perché ho cercato di insegnare loro a camminare nello Spirito e a confidare nel Signore per le loro necessità. Perché quando è Dio che guida, Lui provvede anche. E se ti trovi più avanti di Dio, allora Lui non provvederà, perché hai fatto un passo oltre. Ti sei spinto avanti a Dio. Aspetta il Signore. Lui non solo ha il piano giusto, ma anche il metodo giusto per realizzare quel piano e il modo di finanziarlo. E non dobbiamo appoggiarci sull'uomo, né tantomeno rivolgerci ai metodi e agli schemi del mondo per raccogliere i fondi per l'opera di Dio. E vederli tutti presi da queste sottoscrizioni, da queste cene promozionali e cose simili fa davvero male nel profondo. Non è così che hanno imparato di Gesù Cristo. Ma sapete, poi sono venuti altri che hanno detto: ehi, bisogna fare in questo modo. È così che dovete fare. Così Paolo manda Timoteo per ristabilirli nella verità che lui aveva insegnato loro. Le cose che Paolo insegnava in tutte le chiese, in ogni luogo. Ora alcuni si sono gonfiati, come se non dovessi più venire da voi, venire di persona. Oh certo, se è così importante, allora perché Paolo non è venuto di persona? Poi dice: ma verrò presto da voi, se piace al Signore. Ora Giacomo dice: non dite oggi o domani faremo questo, faremo quello. Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, faremo questo o quello. E così Paolo dice: verrò presto da voi, se piace al Signore, una giusta precisazione. Dovremmo sempre vivere la nostra vita pensando a questa evenienza, se piace al Signore o se vorrà il Signore. E conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga oppure con amore e con spirito di mansuetudine? Come volete che venga? Con la verga per correggervi o con uno spirito di amore e mansuetudine? Con questo Paolo conclude il discorso sulle divisioni che erano sorte nella chiesa di Corinto a causa della loro carnalità. Ora inizierà a trattare di questioni e problemi più difficili che c'erano nella Chiesa di Corinto. Problemi di moralità, problemi relativi al fatto che i credenti portavano i loro fratelli davanti ai tribunali del mondo. Poi tratterà di nuovo dell'argomento del corpo di Cristo e della tanto desiderata unità del corpo. Vedremo tutto questo nei prossimi capitoli. Così andate avanti nella lettura. E poi li vedremo insieme.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Vorrei parlare adesso dell'ultimo personaggio di cui vi parlo, il quale è passato alla storia come il protettore degli increduli, Tommaso il Ficcanaso, perché voleva toccare con mano prima di credere. Penso però che gli si è fatto un torto incolpandolo più di quanto meritasse. Infatti, egli non era diverso dal resto dei discepoli. Di loro pure leggiamo che, avendo udito da più persone che Gesù era risorto ed era stato visto, essi non credettero. E quando Gesù apparve loro, li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Il lato negativo oscura i lati positivi di Tommaso. Era onesto, non aveva paura di ammettere i suoi dubbi, non volendo essere trascinato dalla corrente a dire o fare cose di cui non fosse personalmente convinto. Ed aveva delle valide ragioni. Gesù era morto e sepolto. Non capitava ogni giorno di leggere nei giornali di un morto risorto. Tommaso era onesto nel dubbio, ma, anche se negativamente espressa, intravediamo la sua sincerità. Egli dice: se non vedo, se non tocco, non credo. Ma vedendo e toccando, egli era disposto a credere. Anche per noi avere dubbi è normale. Come credere in un Dio di amore con tanto odio intorno, o un Dio giusto con tanta ingiustizia? È bene affrontare onestamente i propri dubbi, per essere personalmente convinti di ciò che si crede. Ma più importante ancora è essere sinceri nel dubbio. Cioè, sono io disposto a credere se avessi la spiegazione? Il fatto è, amici, che tanti si cullano nei dubbi, usandoli come scusanti per continuare nel peccato. Non sono sinceri nella loro ricerca o nella espressione dei loro dubbi. Per costoro, anche se Gesù venisse in carne ed ossa mille volte, non cambierebbe nulla. Nel suo infinito amore, Gesù si abbassò al livello di Tommaso. Egli fu pronto a farsi toccare con mano. Ma il vero problema di Tommaso era un altro. Era la mancanza di fede nella parola di Dio per mezzo dei profeti e nelle parole di Gesù stesso, che tante volte aveva predetto ciò. Ed in questo che Gesù trova da rimproverare i discepoli. E a Tommaso dice: tocca pure le mie mani, le mie ferite, ma non essere testardo, ma credente. Tommaso non ebbe bisogno di toccare, cadde ai piedi di Gesù, convinto che davanti a lui c'era qualcuno più grande della morte e dei suoi dubbi, convinto che Dio aveva visitato questa terra e per i suoi peccati morì e risuscitò, ed esclamò: Signore mio e Dio mio. Gesù lodò non tanto la fede di Tommaso, ma la fede di quanti nel passato avevano intravisto tutte quelle cose ed avevano creduto solo in base alla parola rivelata da Dio. Amici, Gesù è risorto veramente. Egli desidera tanto incontrare ognuno di noi perché lo accettiamo e lo seguiamo come nostro Dio, Signore e Salvatore. E noi siamo più privilegiati di quanto lo fossero gli antichi profeti o i discepoli stessi, perché abbiamo 20 secoli di storia in cui milioni di persone hanno avuto un incontro col Cristo risorto, che ha dato pace, perdono e significato alle loro vite. Quanto più grande sarà il rimprovero di Gesù a chi rifiuta di credere all'Evangelo. Ci saranno dubbi, ma se sei sincero, Dio li risolverà. Allarga la tua visione, non essere come i discepoli che non riuscivano a vedere oltre la crocifissione. Non ricordavano più come Gesù aveva risuscitato i morti, aveva sfamato le folle, calmato la tempesta e guarito ogni sorta di malati. Non chiedere come può Dio essere amore se un uomo è capace di uccidere un altro per un non nulla. Ti sei mai chiesto che cosa spinga un uomo a rischiare la vita per salvare uno sconosciuto dalle fiamme o mentre sta per annegare? E casi simili ne sentiamo spesso. E ricorda soprattutto che Gesù è vivente, non è in una tomba,
esprimi a lui ogni tua perplessità. E adesso, prima di fare un breve riepilogo di questa serie che vi ho presentato in questi programmi di Incontri con Gesù, vorrei che ascoltassimo insieme un canto del gruppo Siloe, che ci invita a seguire Gesù. E il titolo della canzone è appunto Seguimi.

Bene, adesso vorrei fare un breve riepilogo. Non so quanti di voi hanno ascoltato tutti i nostri questi programmi in cui abbiamo parlato di persone di ogni tipo di condizione sociale, morale, spirituale, poveri, ricchi, insoddisfatti, tristi, ammalati, che hanno incontrato il Signore Gesù ed hanno preso una scelta nei suoi confronti. La lista potrebbe allungarsi sia dal Vangelo sia dalla storia passata o odierna. Ho scelto appunto degli episodi evangelici perché essi hanno un'impronta perenne e sono parola di Dio per noi oggi. Io stesso ho incontrato Gesù nella mia vita circa 10 anni fa in un paese straniero, in Inghilterra, ed egli mi ha salvato da una vita di tristezza e dalla massima solitudine, dandomi la gioia della salvezza, la certezza del perdono e tantissimi fratelli per tutto il mondo. E Gesù vuole incontrare anche voi, amici. Siamo tutti malati spirituali, anche se non tanto moralmente o fisicamente. Come detto all'inizio, i miracoli di Gesù sono delle indicazioni che portano a Cristo, capace di salvarci dalle conseguenze peggiori del peccato. Come la lebbra a livello fisico, così il peccato ci rende impuri ed obbrobriosi davanti a Dio. Come la febbre, esso ci rende irrequieti e nervosi. Come paralisi, esso ci rende incapaci per natura di fare la volontà di Dio. Come l'emorragia della donna, il peccato ci rende deboli in ogni senso. Come la mano secca, anche la nostra vita è una vera seccatura finché non è stesa davanti a Dio. Come i ciechi, noi non vediamo le realtà spirituali finché la parola di Dio non ci illumina e ci dà vista. Incapace di sentire la voce di Dio, di conseguenza parliamo a stento. E come l'epilessia, anche il peccato ci prende dappertutto, atterrandoci e abbattendoci, facendoci perdere controllo di noi stessi. Forse come il giovane ricco o come Nicodemo, anche tu sei alla ricerca di come avere la vita eterna. O come Matteo, ti trovi insoddisfatto di questa vita, pur avendo dei milioni. Forse parecchi di voi, come la samaritana o la donna adultera, si trovano in relazioni peccaminose. È certo però che noi tutti per natura siamo morti, chi puzza di più e chi puzza meno, come Lazzaro, finché non riceviamo da Cristo la nuova vita. Questo è possibile perché Gesù ha dato la sua vita come riscatto per i nostri peccati. E come Pilato, ognuno di noi deve fare una scelta, se accettare o rifiutare Cristo. Impossibile lavarsene le mani. E così ti invito a venire a Cristo, a Gesù, con cuore veramente pentito. E come il ladrone in croce, sentirai che il paradiso comincerà oggi stesso, fin da ora su questa terra. È nostro desiderio che ognuno di voi possa esclamare come Tommaso: Signore mio e Dio mio. Non chiedetemi se credo ai miracoli ancora oggi. Credo, sì, ma più che ai miracoli, credo all'Iddio dei miracoli, sovrano. Egli è capace di operare ancora oggi con potenza, ma è anche capace di dare forza per affrontare qualsiasi situazione fisica possiamo noi avere. È certo che un giorno tutti i redenti saranno nella casa del Padre, dove non c'è pianto, né dolore, né morte. Spero di trovare molti di voi lì, che avete seguito Cristo per mezzo di questi brevi programmi. Bene, abbiamo concluso con questo programma, questa serie di incontri con Gesù. Con la prossima trasmissione vorrei cominciare una serie sulle parabole di Gesù che troviamo nei Vangeli. Così, nel lasciarvi, vi ripeto ancora l'invito a scriverci per avere dei chiarimenti e ancora a rivederci, a risentirci alla prossima trasmissione.

0: come mai il pensiero della New Age compare nell'arte, nella musica, negli affari, nell'istruzione, nella premura per l'ambiente, nei programmi per la salute, nelle questioni sociali? Perché la gente trova uno scopo per vivere e un appagamento personale nei metodi e negli insegnamenti della New Age? A questa e ad altre domande tenterà di rispondere oggi il nostro programma. Rimani sintonizzato con noi.
1: Punto Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Il mio particolarissimo benvenuto all'ascolto anche di questa puntata del nostro programma che si chiama proprio Punto Radio. 30 minuti insieme nei quali oggi, come ho avuto modo di accennarti nella breve introduzione, parleremo del movimento della New Age.

Secondo un rapporto di cronaca, alcuni assistenti sociali di una cittadina degli Stati Uniti si imbatterono in una donna che non riusciva a ricordare né il proprio nome, né la propria provenienza, né la propria destinazione. Le autorità cercarono allora negli archivi di polizia di tutto il paese notizie su una persona scomparsa che corrispondesse alla sua descrizione. I giornali pubblicarono una sua foto. Finalmente la notizia attirò l'attenzione di alcuni parenti della donna che vivevano in una lontana città, i quali la raggiunsero e cercarono di aiutarla a ricordare il suo passato dimenticato. Sempre più persone credono che siamo un po' tutti come quella donna.

diverso. Altri aggiungerebbero che abbiamo anche dimenticato le nostre vite precedenti e che stiamo sperimentando una reincarnazione dopo l'altra finché non ci vada bene. Per essere aiutati nel viaggio alla scoperta del Dio interiore, molti si rivolgono a spiriti guida, disposti a parlare o attraverso altre persone o direttamente a loro, mediante l'uso di speciali tecniche di meditazione, atte a svuotare la mente e ad aprirla ai messaggi che dovrebbero elevare la loro coscienza a nuovi livelli. Cos'è dunque il movimento della New Age? Ne abbiamo appena menzionato alcuni elementi, ma è difficile da definire perché comprende moltissimi insegnamenti e assume forme diverse nei vari settori della nostra cultura. Nel suo libro Corso accelerato sul movimento New Age, Elliot Miller lo descrive come una rete estremamente vasta e disordinatamente strutturata di organizzazioni e individui legati tra di loro da valori comuni, basati sul misticismo e sul monismo, vale a dire la concezione del mondo in cui tutto è uno, e da una visione comune, cioè l'avvento di una nuova era di pace e di illuminazione di massa, l'era dell'acquario. Walter Martin in The New Age Cult, la setta della New Age, afferma che i seguaci di questo movimento si considerano persone progredite nella coscienza e rigettano i valori giudeo-cristiani e la Bibbia in favore di filosofie e religioni orientali. Gran parte del movimento non fa altro che riproporre, sotto una nuova veste, vecchie idee religiose orientali, quali la divinità di tutte le cose e la reincarnazione, e pratiche occulte come il contatto con gli spiriti o l'astrologia. Spesso le vecchie idee sono state chiamate con nomi nuovi e spiegate con termini differenti. Alcuni elementi dell'insegnamento della New Age non sono altro che tentativi di gettare un ponte sul divario che separa la scienza naturalistica dalla religione soprannaturale. Per raggiungere questo scopo, i seguaci della New Age rendono la scienza meno obiettiva e sufficientemente vasta da poter contenere esperienze mistiche e non verificabili. Anche Dio subisce dunque una ridefinizione, diventando così meno soprannaturale e più parte della natura. Con l'aiuto di scienziati e personalità del mondo dei mass media che hanno promosso queste idee, il movimento ha guadagnato un largo seguito. La Bibbia però ci mette in guardia da idee e pratiche che sono espressione di una spiritualità contraffatta. Per esempio, Mosè disse agli Israeliti: «Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante. Perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te». Circa 800 anni dopo, il profeta Isaia descrisse così il peccato degli israeliti: «Sono pieni di pratiche orientali, praticano le arti occulte come i filistei». Il Nuovo Testamento descrive la stregoneria, lo spiritismo e la magia come pericolose perversioni sataniche. Persone come Simon Mago, il mago Elima, la ragazza posseduta da uno spirito indovino, gli esorcisti giudei itineranti, furono condannate. A Efeso i nuovi credenti bruciarono i loro libri occulti. Paolo elencò la stregoneria fra le opere della carne e Gesù disse che gli stregoni non entreranno in cielo. Quello della New Age è un movimento potente, non si tratta di una moda passeggera. Coinvolge potenze spirituali che la Bibbia condanna. Dobbiamo considerarlo un nemico della vera fede in Cristo e opporci ad esso con intelligenza. Per fare ciò è necessario comprendere i suoi messaggi e scoprire perché la gente rimanga intrappolata in diversi elementi di questo movimento. E ne parleremo fra poco, dopo aver ascoltato una canzone veramente appropriata.

New Age con la voce di Mark Farner, Nuova Era. C'è una menzogna del diavolo che si sta spargendo. Ha innumerevoli possibilità che certamente ti piaceranno. Che dire di Dio, il tuo creatore? Non potrai mai essere come lui. Siamo tutti totalmente diversi da lui. E c'è un modo solo in cui tu puoi vincere. Potrai vincere nel nome di Gesù, l'unigenito figlio di Dio. Egli è stato fatto tuo salvatore ed in lui che vincerai la tua vita. L'uomo è destinato a morire una sola volta e tutto il resto è una menzogna. Questa nuova religione è tanto permissiva ed è per questo che ti piace la nuova era, ma sei stato rinchiuso in una gabbia. Che dire della vita? Quanto potresti sacrificare ancora? La nuova era non è soltanto un altro stadio. Sei stato ingannato dal padre delle menzogne, ma Dio vuole ugualmente salvare la tua vita. Ed è proprio l'argomento che affrontiamo, che continuiamo ad affrontare in questo numero di Punto Radio, la New Age. Hai mai morso una mela rossa, lucente, per poi scoprire del marcio al suo interno, o peggio ancora, un verme a metà? Se questo ti è accaduto, potrai allora capire un po' come si saranno sentiti Adamo ed Eva dopo aver dato un morso ad una bella bugia ed essere rimasti con l'amaro in bocca. Astuto e insinuante, Satana aveva invaso il loro paradiso e aveva fatto ad Adamo ed Eva questa promessa: gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. I loro occhi furono aperti, questo sì, ma essi si resero conto della malvagità e del marciume della loro ribellione a un Dio assolutamente buono che aveva a cuore il loro vero bene. Satana li aveva dunque ingannati con la sua spiritualità contraffatta a buon mercato, fine a se stessa. E da allora egli continua a fare la stessa cosa con tutti gli uomini. Ma perché la gente oggi abbocca all'esca di Satana? Molte cose sono successe dopo il disastro accaduto nel giardino di Eden. L'umanità ha cercato appagamento in molte delle contraffazioni di Satana e i tempi oggi sono maturi per una nuova forma dell'antica bugia. La ragione della crescente popolarità dell'insegnamento della New Age è che esso offre una risposta ai profondi bisogni e desideri che le persone hanno di significato, di appagamento, di speranza, di pace fra popoli, di esperienze spirituali, di guida, di valore personale. Qualcosa per ognuno, insomma. Sei affascinato dagli UFO, per esempio? Tra i seguaci della New Age troverai persone che ti daranno resoconti dei loro contatti con alieni, tali da farti rizzare i capelli in testa. Sei attratto dalle esperienze extracorporee di persone clinicamente morte, ma che sono tornate a parlarcene? Che dire poi di persone famose che hanno viaggiato in altre dimensioni delle realtà nei loro corpi astrali? Ebbene, il tuo interesse sarà appagato nel movimento New Age. E per quanto riguarda i problemi più seri, come la conservazione della natura o la preservazione dell'ambiente, perché non parlarne? La New Age si occupa anche di questo. In realtà, le organizzazioni e la letteratura della New Age coprono un largo raggio di interessi umani. Il movimento si manifesta in una straordinaria varietà di modi, dalle idee sofisticate nel campo delle istituzioni scientifiche, educative e governative, alle misteriose pratiche occulte. Periodici come The New Age Journal contengono un numero sorprendente di annunci bizzarri che offrono servizi tipo canali di trans, cioè medium, accesso a supporti per la meditazione, cibi per la salute, una varietà di istituzioni occulte, ma contengono anche articoli molto significativi di scrittori e pensatori autorevoli. Molti gruppi influenti hanno una forte inclinazione per la New Age. Te ne nomino un paio: il Green Party o Partito Verde, Greenpeace, o anche la Association for Transpersonal Psychology. E la lista potrebbe continuare. La grande varietà di persone e di interessi che appaiono nel movimento New Age
rivela come esso abbia qualcosa da offrire a tutti e a ciascuno. Per esempio, tra i ben conosciuti portavoci della New Age troviamo i futuristi Alvin Toffler, Barbara Hubbard, Hazel Anderson, il defunto economista Shoemaker, lo storico Irving Thompson, il biologo Jonas Salk, la psicologa Jane Houston, il ricercatore sulla coscienza Ken Wilber, il fisico Frithjof Capra, l'ormai non più vivente antropologa Margaret Mead, lo scomparso futurista Fuller, l'assistente segretario generale dell'ONU Robert Mueller, ora in pensione, la ricercatrice sulla vita e sulla morte Elizabeth Kobler-Ross, l'attrice Shirley MacLaine. La presenza di idee della New Age a così tanti e diversi livelli della società potrebbe indurre a domandarsi se, dietro a tutto ciò, non vi sia una specie di cospirazione organizzata. Ma se il termine cospirazione si riferisce ad un piano segreto bene organizzato con un'amministrazione centrale umanamente preparato per sovvertire la cristianità e stabilire nel mondo un unico governo e un'unica religione, la risposta è no, o almeno non qualcosa che possa essere provato. Ma la risposta invece è sì, se il termine si riferisce a un movimento organizzato in modo sparso, ma via via diventato sempre di più una rete di collaborazione tra una gran varietà di gruppi seguaci della New Age. Il movimento New Age rappresenta una seria minaccia per i seguaci di Cristo, perché i tempi per il suo sviluppo sono maturi. E quando le condizioni sono quelle giuste, difficilmente si ha bisogno di una cospirazione segreta. Molti seguaci della New Age ne hanno adottato i punti di vista, soprattutto perché a loro appaiono la risposta più efficace ai seri problemi a cui l'umanità deve far fronte, e le loro motivazioni, almeno superficialmente, sono in gran parte buone. Come i frequenti incontri e congressi di carattere evangelistico organizzati dagli evangelici non indicano che stiamo segretamente cospirando per assumere la direzione del mondo, allo stesso modo il semplice fatto che i seguaci della New Age siano interessati a promuovere i propri punti di vista e a convertire persone non implica che il loro movimento sia necessariamente cospiratorio. Sia i cristiani evangelici, sia i seguaci della New Age si dedicano palesemente a convertire persone al proprio punto di vista. Il movimento New Age è potente e pericolosamente ingannevole. A motivo della seria minaccia che esso rappresenta, i cristiani hanno bisogno di capirlo e di lavorare per controbatterne gli effetti. Tuttavia, affermare che i simpatizzanti della New Age stiano consciamente cercando di distruggere i cristiani e preparare la scena per il regno dell'Anticristo significa andare troppo oltre. Anche se gli obiettivi di Satana per il movimento New Age includono indubbiamente la soppressione del Vangelo, la persecuzione dei cristiani e la costituzione di un governo mondiale sotto l'Anticristo, per la maggior parte gli attuali seguaci della New Age non sono consapevoli di questi scopi. Al contrario, essi probabilmente si rendono ben poco conto delle logiche conseguenze dei propri punti di vista e in genere comprendono poco del cristianesimo genuino. Marilyn Ferguson, affiliata al movimento New Age, ha scritto un libro in cui registra gli scopi e le attività del movimento. Il titolo, La cospirazione dell'acquario, può suggerire ad un osservatore casuale che i seguaci della New Age siano altamente organizzati nei loro sforzi per dominare la cultura e sostituire sia il secolarismo che la religione tradizionale. Ma la signora Ferguson e altri negherebbero che l'intero movimento sia controllato da leaders umani. In effetti, alcuni scrittori, seguaci della New Age, fanno riferimento ad una gerarchia di esseri spirituali e non umani, i quali coordinano tutte le attività terrestri e un giorno si manifesteranno al mondo in forma umana. Chi legge la Bibbia e crede in essa sarà d'accordo sul fatto che la vera cospirazione sia diretta da forze o esseri spirituali, ma noi definiremmo tali forze come malvagie e demoniache. Secondo la Bibbia, Satana e le sue schiere stanno dietro ad ogni attività che si oppone a Cristo e al cristianesimo. È là che avviene la vera battaglia. Nella lettera
che Paolo scrisse agli Efesini, al capitolo 6, versetto 12, si afferma: il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue o carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Come possono dunque rispondere i seguaci di Cristo? Noi dobbiamo dimostrare al mondo che possediamo ciò che esso sta cercando. Le persone divorano le idee della New Age perché sono affamate di qualcosa che sazi i loro bisogni spirituali. Ma mentre si guardano attorno, vagliando le varie possibilità di carattere religioso, che cosa vedono? Riescono a trovare credenti fedeli che siano occupati a vivere per Cristo e a comunicare il messaggio biblico alla gente che ne ha un così disperato bisogno? Nella Bibbia abbiamo le risposte alle domande di queste persone. Satana le ingannerà se potrà, ma noi abbiamo la verità e lo Spirito di Cristo in noi, ed egli è molto più potente di Satana. Dio può penetrare nelle tenebre spirituali con la luce del Vangelo. Facciamo ancora una breve pausa musicale.

concludiamo il programma mettendo a confronto, benché ci sarebbero tante altre cose da dire, ma il tempo sfugge, mettendo a confronto, dicevo, quelle che sono le ideologie della New Age con il cristianesimo sui principali punti. E cominciamo proprio dalla concezione di Dio. Secondo la New Age, Dio è una forza evolutiva creativa, impersonale, amorale, all'interno dell'universo. Per il cristianesimo, Dio è un essere morale e personale, che è l'onnipotente, onnisciente, onnipresente creatore dell'universo. La creazione, per la New Age, è l'universo che è sempre esistito come manifestazione materiale del Dio forza creativa. Per il cristianesimo, Dio ha creato l'universo dal nulla, esso è distinto da Dio stesso. L'uomo per la New Age, gli esseri umani sono l'apice dell'evoluzione terrestre, avendo un potenziale illimitato, dando autocoscienza al Dio forza ed essendo in grado di guidare universalmente il processo di evoluzione. Per il cristianesimo, l'uomo è stato creato da Dio a sua immagine, come essere personale, razionale, morale. La rivelazione. La New Age dice: noi possiamo diventare misticamente coscienti della divinità di tutte le cose e possiamo sperimentare una unione con la forza divina della vita. Guide di altre dimensioni ci assistono in questo. Il cristianesimo invece dice della rivelazione: Dio ha rivelato se stesso attraverso la rivelazione naturale e la rivelazione speciale. Gesù Cristo, per la New Age, fu un impareggiabile maestro spirituale, consapevole della sua deità e consacrato ad aiutare ognuno di noi a diventare consapevole della propria. Per il cristianesimo, Gesù è figlio di Dio, la seconda persona eterna della Trinità. Dio è uomo, redentore della razza umana e dell'universo. Veniamo al peccato. Per la New Age è il mancato riconoscimento della propria deità. Sia il bene che il male offrono un contributo all'evoluzione o all'ampliamento della coscienza, la forza della vita. Per il cristianesimo, il peccato è un male morale, una violazione volontaria della legge morale assoluta di Dio. La salvezza, secondo la New Age, è la liberazione dalla paura e dalla colpa attraverso la coscienza della propria deità. Per il cristianesimo, la salvezza è la liberazione dalla punizione e dal potere del peccato tramite la fede in Gesù, la cui morte sulla croce pagò la pena del peccato. Il giudizio. La New Age dice: dato che il male e il peccato sono qualcosa di illusorio e poiché non esiste nessun giudice personale, noi saremo purificati attraverso una serie interminabile di reincarnazioni e raggiungeremo livelli di coscienza sempre più elevati. Il cristianesimo invece afferma: i credenti saranno ricompensati in cielo secondo la loro fedeltà, mentre i non credenti saranno puniti nell'inferno secondo conformemente alla misura della loro ribellione al Creatore. E infine anche qualche notizia sugli angeli, che per la New Age gli angeli nel senso biblico del termine non esistono. Tuttavia vi sono molti esseri spirituali nell'universo che non solo hanno raggiunto un grado di sviluppo molto superiore a quello umano, ma sono anche desiderosi di guidare la nostra evoluzione spirituale. Per il cristianesimo invece, gli angeli sono esseri spirituali creati da Dio. Alcuni di essi, Satana e i suoi demoni, si sono ribellati a Dio e sono nemici suoi e della sua creazione. Il resto è rimasto fedele e continua a servirlo. Ecco, l'incontro con la New Age termina qui, perché il tempo a mia disposizione ormai sta fuggendo via. Ti ringrazio per la cortese attenzione e ci risentiamo nel prossimo numero. Un forte abbraccio radiofonico da Mauro e a presto. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Io spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti per seguirmi nello studio che ora inizieremo. Al termine dello scorso studio abbiamo detto che il divorzio non era nel piano originale di Dio. Perché? Perché il divorzio è uno dei risultati del peccato e il peccato non è nel piano di Dio. Perciò, nonostante tutto quello che possiamo dire per cercare di addolcire la pillola divorzio, c'è sempre il peccato alla base di un divorzio. Ora, con Matteo capitolo 19, versetto 7, e Matteo è l'Evangelo che stiamo studiando, appunto con Matteo capitolo 19, versetto 7, vediamo quello che i farisei ribattono a Gesù. Essi gli dissero: perché dunque comandò Mosè di darle alla moglie un atto di divorzio e mandarla via? Dovremmo leggere il capitolo 24 di Deuteronomio, versetti 1 a 4, per risalire a monte della questione. Ma i farisei stanno chiedendo come mai Mosè permise il divorzio. Vediamo allora cosa rispose Gesù. Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli. Ma da principio non era così. Come mai Mosè permise il divorzio? A causa della durezza del cuore dell'uomo, dice Gesù. Vedete, il divorzio fu istituito per l'umanità ed è il rapporto più tenero, più dolce fra gli esseri umani, tanto che il matrimonio addirittura rappresenta la relazione fra Cristo e la Chiesa. Tuttavia, quanti coniugi vengono meno ai loro doveri e permettono che l'amarezza e la durezza la facciano da padrone nei loro rapporti con il proprio partner? Amico mio, il matrimonio, giustamente è stato detto, è qualcosa che può farti sentire in cielo o all'inferno. Non c'è una terza soluzione. Quindi, disse Gesù, fu per la durezza del cuore umano che Dio permise il divorzio, ma il suo ideale non è mai stato il divorzio. Forse fra i miei ascoltatori ci sono diverse persone divorziate e, anche se mi dispiace dirlo, devo ripetere che a monte del divorzio c'è sempre una qualche manifestazione del peccato. Ma devo anche ammettere che siamo tutti peccatori, e poiché Dio perdona i peccatori, può perdonare anche chi ha divorziato. Ma poiché nelle cose spirituali l'onestà è essenziale, allora dobbiamo ammettere che la radice del divorzio è il peccato. A questo punto Gesù ci dice qualcosa di nuovo. Io vi dico, disse Gesù, che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per causa di fornicazione e ne sposa un'altra, questa persona commette adulterio. Ciò è scritto in Matteo capitolo 19, versetto 9. In questo versetto scopriamo quindi che l'unica condizione che permette il divorzio è l'adulterio. Qualcuno forse penserà: è vero, però conosco una povera donna sposata con un ubriacone che la picchia continuamente. Oppure qualcun altro penserà: c'è una perla d'uomo che conosco che è sposato con una tigre isterica. E allora, per loro, non ci sarà mai più libertà per queste persone? Vedete, amici, Gesù parla solamente di adulterio e questi casi che ho citato, anche se possono rattristarci, non hanno i presupposti per consentire il divorzio lecito, se così lo vogliamo chiamare. E questa regola è applicabile soltanto ai credenti, perché Dio non regola la vita di quelli che non sono dei credenti. Ai non credenti, per prima cosa, Dio propone il messaggio della croce, della salvezza. Dio vuole prima di tutto che i non credenti vengano a Cristo, in quanto sono individui perduti, sia che siano sposati, divorziati oppure soli. Questi dettagli non creano nessuna differenza finché non accettano Cristo come salvatore della loro vita. Ora, al prossimo versetto, troviamo un concetto altrettanto importante. I discepoli dissero a Gesù: ma se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, allora non conviene prendere moglie. Praticamente i discepoli dicono: ma allora è meglio non sposarsi. Certamente, questa soluzione evita un sacco di problemi, non c'è dubbio. Ma vediamo cosa rispose Gesù a questa osservazione dei discepoli. Gesù rispose loro: non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 19, versetto 11.
Questa affermazione è molto importante, specialmente ai giorni nostri. Ora, nel versetto che segue, il Signore infatti ci mette davanti un grande principio che al giorno d'oggi è molto contrastato, soprattutto nella Chiesa Cattolica Romana. Leggiamo allora Matteo capitolo 19, versetto 12. Gesù disse: «Vi sono degli eunuchi i quali sono nati così, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé, a causa del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia». Ci sono alcuni eunuchi di nascita, dice Gesù, e cioè ci sono alcune donne, alcuni uomini che non hanno bisogno di sposarsi, stanno bene così, da soli. Alcuni anni fa, un'anziana donna mi diceva queste parole: «Non ho mai avuto bisogno di sposarmi, ho già una stufa che fuma, un cane che mette a soqquadro la casa e un pappagallo piuttosto sgarbato, perciò sono già a posto, non ho affatto bisogno di un uomo che mi stia intorno». Forse questo andava bene per lei e per molti altri, ma certamente non va bene per tutti. Gesù dice però che ci sono alcuni eunuchi fatti eunuchi dagli uomini, e infatti ci sono alcune chiese che fanno propria questa regola, e cioè che i loro ministri di culto non si possano sposare, non si debbano sposare. Ma io sono convinto che tali chiese non abbiano il diritto di costringere delle persone a non sposarsi. Gesù conclude poi che ci sono degli eunuchi che si sono fatti eunuchi da sé, cioè hanno scelto la via della castità per amore del regno dei cieli. Personalmente conosco una ragazza che partì anni fa per un campo di missione. Prima della partenza parlai con lei, le dissi: «Tu saprai bene che le tue possibilità di sposarti nel paese dove vai sono praticamente nulle». E lei mi rispose: «Ci ho riflettuto sopra e sono disposta a fare questo sacrificio». In altri termini, lei scelse la via della castità volontariamente. E credetemi, amici, c'è una grossa differenza fra una scelta libera e un'imposizione fatta dall'esterno, anche se tale imposizione può avere in taluni casi la veste della religiosità. Siamo giunti ora a una scena bellissima. Gesù riceve i bambini, ma leggiamo insieme questo episodio nell'Evangelo di Matteo al capitolo 19, versetti 13 a 15. Allora gli furono presentati a Gesù dei bambini affinché Gesù imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli sgridarono coloro che glieli presentavano. Gesù però disse: «Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali, di questi, è il regno dei cieli». E imposte loro le mani, Gesù partì di là. Questi versetti ci offrono ampie basi per essere certi della salvezza dei bambini che muoiono. D'altra parte, nessun bambino rifiuterà Gesù se gli sarà presentato sulle basi dell'insegnamento biblico. Ecco una delle ragioni per cui dobbiamo presentare, direi senz'altro senza indugio, ai bambini il messaggio della salvezza. La ragione per cui è necessario, direi più che necessario, indispensabile, proporre, offrire il Vangelo ai bambini è che molto spesso, una volta che i bambini raggiungono l'età adulta, quelli che hanno avuto un contatto con l'Evangelo quando erano piccoli, ebbene molti di essi scelgono di diventare o di rimanere cristiani. E questa conferma della propria fede è senza dubbio di estrema importanza per ogni persona. Non si può giudicare sufficiente, questo bisogna anche dirlo, che un bambino abbia deciso di seguire Cristo in un'età estremamente infantile, che so io, a 3 anni, a 4, 5, 6 oppure 7 anni. Mia figlia, per esempio, e qui il dottor McGee cita un episodio della sua stessa vita familiare, ebbene, dice il dottor McGee, mia figlia decise di diventare cristiana quando aveva 7 anni, cioè all'età di 7 anni lei pregò, chiese al Signore Gesù di entrare nella sua vita. Da allora, dice il dottor McGee, io le chiesi diverse volte se aveva veramente creduto in Cristo come salvatore personale della sua vita. Un giorno mi ricordo che lei mi chiese: «Papà,
perché continui a farmi questa domanda? Io le risposi che era perché volevo esserne certo che lei avesse accettato Gesù come il suo Salvatore. La decisione definitiva, quindi, è quella fatta nell'età della ragione. Quale sarebbe questa età? Potreste chiedermi. Veramente, non lo so. So soltanto una cosa, che è molto importante presentare il Vangelo ai nostri bambini e fare quindi tutto ciò che possiamo per condurre i nostri figli a Cristo. E qui, amici, dopo questa importante riflessione finale, dobbiamo concludere lo studio per adesso, perché ormai il tempo è terminato. Io vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti da 1 a 3. Negli ultimi giorni gli uomini saranno egoisti, ingrati, irreligiosi, insensibili. Evangelo di Luca, capitolo 6, versetto 35. Egli, cioè Dio, è buono verso gli ingrati e i malvagi. Il titolo del messaggio di oggi è: siamo degli ingrati? L'ingratitudine è una caratteristica della nostra epoca. L'uomo del XXI secolo, nei nostri paesi, pensa che tutto gli sia dovuto. Sa parlare solo dei propri diritti e considera come dovute tutte le conquiste sociali e gli aiuti collettivi di cui beneficia. Molti pensano che, poiché pagano le tasse, sono liberi da ogni debito di riconoscenza per tutti i privilegi di cui godono. Ma si può davvero in questo modo ripagare l'impegno di tutti coloro che ci assistono e si occupano di noi e dei nostri familiari, che ci istruiscono nelle scuole, che ci curano negli ospedali, che ci offrono tanti servizi? L'essere umano è fondamentalmente ingrato e lo è ancora di più nei confronti di Dio. Come potremmo fare una lista dei suoi numerosi favori? Il fatto stesso che metta a nostra disposizione il suo meraviglioso creato, con tutte le sue innumerevoli risorse, è una prova d'amore. Quando poi abbiamo buona salute, lavoro, nutrimento, alloggio, pace in famiglia, non c'è forse da ringraziarlo? Ma la peggiore ingratitudine è quella di rifiutare o di sottovalutare il dono che Dio ci ha fatto del suo unico figlio. Se l'ingratitudine verso i nostri simili porta come conseguenza un aumento dell'egoismo e una diminuzione della dedizione e della carità, l'ingratitudine verso Dio avrà una conseguenza ancora più grave, perché porta alla perdizione eterna. Apri gli occhi, caro amico, per discernere i benefici ricevuti. Apri il cuore per contraccambiare Dio col tuo amore. E apri la bocca per ringraziarlo ogni giorno.

Un ascoltatore ha scritto: non so cosa sia che non va, ma ultimamente mi sento scontento. Potete aiutarmi? Io sono un credente. Naturalmente, con questo briciolo di informazioni c'è poco da aiutare. La scontentezza può provenire da innumerevoli cause. Fondamentalmente deriva dal peccato, ma pensando che la domanda rivoltaci può interessare altri ascoltatori, quest'oggi possiamo approfittare per fare qualche cosa di diverso e di interessante. Facciamo un autoesame della nostra vita al fine di trovare l'origine dei problemi che possono assillarci. Così domanderò a tutti voi in generale e ad ognuno di voi che ha qualche sorta di guaio in particolare di fare un piccolo esame che potrà aiutarvi personalmente. Così io leggerò diverse cose che toccano vari aspetti della vostra vita, una specie di quiz, e mentre lo facciamo vi suggeriamo di fare quanto segue: munitevi di carta e di una matita e mentre io leggo voi scrivete ogni cosa che colpisce la vostra attenzione, ogni cosa che può essere pertinente alla scontentezza che persiste in voi. Scrivetela subito. Poi, più tardi, a vostro tempo e nella quiete della vostra stanza, voi riesaminerete dettagliatamente quanto avete scritto per vedere se in verità qualcosa tocca, qualche cosa nella vostra vita vi molesta. Voi porterete la vostra lista con certi dei suoi soggetti scancellati ed altri aggiunti per mezzo della vostra meditazione al vostro pastore e parlatene con lui per vedere cosa egli vi suggerisce di fare per i vostri problemi. Così siete pronti? Avete lì davanti a voi la carta, in mano una matita? Ebbene, eccovi la lista delle aree generali dei relativi problemi dove le vostre difficoltà possono trovarsi. Area fisica: la vostra dieta, l'esercizio fisico, malattie, incidenti, il dormire. Qualche pratica che fate che può essere nociva al vostro corpo? Avete considerato eccessi sessuali, relazioni illecite? Eccovi, questi sono alcuni suggerimenti da considerare nel campo fisico della vostra vita. Ora diamo anche un'occhiata alle attività sociali. Come vi comportate in relazione con gli altri? Ne avete a sufficienza? Ne avete troppe? Quante ne avete che sono buone, quante quelle che sono cattive? E che dite della vostra relazione con i vostri genitori, con i vostri figli, con i vostri vicini, con i vostri colleghi, con le amicizie del sesso opposto? Investighiamo una terza area, quella della vostra occupazione. Avete una posizione sicura? Siete preoccupati per il vostro lavoro? Come considerate la qualità del lavoro che producete? Quali sono le vostre attitudini in relazione al compito assegnatovi, verso il lavoro in generale, verso il vostro principale, verso i vostri colleghi, verso i regolamenti della vostra azienda? Che ne pensate dei recenti cambiamenti che colà sono stati adottati? Ed ora una quarta area: le finanze. State considerando i debiti che avete fatto? Sono troppi? E la somma che dovete ingente? Ci sono stati dei rovesci finanziari? Come vi sono capitati addosso? Avete subito grandi sborsi? Siete preoccupati per il futuro? Ci sono conflitti per cause finanziarie con altri membri della famiglia? Tenete un'amministrazione disorganizzata delle vostre finanze? Non seguite alcun bilancio preventivo? Tenete il vostro conto corrente in ordine? Ed ora passiamo ad esaminare una quinta area, la famiglia. Ci sono problemi fra voi? Problemi fra marito e moglie, come comunicazione,
relazioni sessuali, problemi con i suoceri, con il disciplinare i bambini, mancanza di vivere secondo i basilari insegnamenti biblici come sottomissione da parte della moglie e amore guida da parte del marito. State dando più importanza ai vostri figli invece che alla moglie o al marito? È il vostro lavoro, è diventato più importante della vostra moglie e del vostro marito? Ci sono problemi con i parenti, con i vostri genitori? Ed ora consideriamo una sesta area, quella della Chiesa. Come vi sentite in relazione con la vostra Chiesa? Quanto ne frequentate le riunioni? Siete in comunione col popolo di Dio? È la vostra una chiesa dove la parola di Dio è fedelmente predicata o è un luogo dove domenica dopo domenica andate per una mezz'ora a riscaldare una panca? E quando fedeli voi siete nel dispensare i vostri talenti nei servizi, nei progetti e nelle opportunità che la Chiesa vi offre? Quanto voi partecipate nei suoi programmi e nella preghiera? Qual è la vostra relazione col pastore? Buona? Cordiale? Oppure è alquanto fredda? Ricavate niente dai suoi sermoni? Se no, glielo avete mai detto? Avete davvero provato di aiutarlo? Pregate per lui? E infine l'ultima area, quella personale. Come è la vostra basilare relazione con Dio e con la sua salvezza? L'avete ancora ricevuta da Cristo? Avete ancora sperimentato il perdono dei vostri peccati? C'è ancora un particolare peccato che persiste nella vostra vita? Ci sono dei rimorsi per qualche cosa che avete fatto? Come progredite col vostro studio biblico? Siete seriamente occupati nello studio della Bibbia o la leggete in fretta e furia solo quando vi capita? E cosa ne pensate di questo mancato studio? Cosa pensate della mancanza dell'insegnamento verso i vostri bambini? E come progredire con la preghiera? State pregando secondo la parola di Dio? E come considerate la vostra testimonianza? Parlate ad altri di Cristo oppure tenete tutto dentro di voi? Quali sono gli scopi della vostra vita? Avete ancora accettato il vostro posto fra il popolo di Dio? Oppure siete come dita che non sapete a quale piede appartenete? Siete come orecchie che non fanno parte della testa e mancano di ascoltare per tutto il resto del corpo? Sapete come funzionare in relazione con gli altri credenti? E come usate la vostra vita e i talenti che Dio vi ha dato? Ora, nessuno di queste cose che noi abbiamo elencato è in per sé stessa necessariamente quello che costituisce il vostro problema. Ma io penso che se uno le pondera bene nella sua mente, le considera una ad una, non troverà troppe difficoltà a identificare fra esse ciò che può recargli disturbo. E benché questa lista non sia completa nei suoi soggetti mutuamente applicabili, lo stesso spero che vi abbiano aiutato ad identificare le vostre difficoltà. Ora, se ne avete messi giù una mezza dozzina, tornate ad esaminarli, considerateli in preghiera, poi cercate nella Bibbia com'è che dovete trattarli e se non vi riesce a trovare qui vi le risposte, prendete la vostra lista, fate un appuntamento col vostro pastore e poi discutetela con lui o chiedeteli consiglio, guida nel saper quello che Dio vuole che facciate o se no sentitevi liberi di scriverci, scrivete direttamente a me ed io corrisponderò con voi. O Signore, aiutaci ad esaminare le nostre vite di quando in quando, e specie quando ci sentiamo scontenti senza saperne la ragione. Aiutaci a fare il nostro inventario e ad esaminarci per identificare ciò che c'è in noi di male e a rimediare quindi in accordo con gli insegnamenti della Tua parola. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

0: La Bibbia, dagli amanuensi a Gutenberg.
1: Conferenze di Davide Valente.
0: Probabilmente la Bibbia è il libro più conosciuto nel mondo, di certo è il più venduto. Se ne stampano ogni anno oltre 500 milioni di copie. È noto che la Bibbia si compone di due parti, l'Antico Testamento, che era stato scritto in ebraico, e il Nuovo Testamento, che era stato scritto in greco. Perciò la Bibbia che noi abbiamo oggi è evidentemente una traduzione di quegli antichi testi. Ma dove sono andati a finire gli originali? E se sono andati perduti, quale attendibilità può avere il libro che ci troviamo oggi tra le mani? E poi, come hanno fatto questi testi, scritti nel corso dei secoli da molteplici persone di varia estrazione, a confluire insieme per formare questa raccolta? Perché solo questi libri e non altri? Chi lo ha deciso? Scopo di questa conferenza è di dare risposta a queste domande. La parola tecnica canone significa regola e deriva da canna, da misurare. In riferimento agli scritti sacri, indica la regola con la quale sono stati riconosciuti ispirati i singoli libri ed inseriti poi nella raccolta. In senso estensivo, canone ha finito per assumere anche il significato stesso di raccolta. Ad esempio, si usa dire: questo libro fa parte del canone, quest'altro no. La parola Bibbia deriva dal greco e significa letteralmente i libri. Questi erano originariamente tra loro indipendenti, di carattere diverso, storici, profetici, sapienziali, poetici, oppure semplicemente lettere, chiamate anche epistole. Tutti questi libri furono scritti nell'arco di oltre 1300 anni da un numero molto elevato di autori diversi: profeti, condottieri, re, sacerdoti, rabbini, medici, pescatori. Però, nonostante la loro diversa origine, i vari libri della Bibbia possono essere considerati come un tutto, e questo è veramente un fatto significativo. E poi è anche interessante sapere che il termine Bibbia non esiste all'interno della Bibbia. Sia gli ebrei che i primi cristiani usavano altri termini. Nel Nuovo Testamento troviamo le seguenti definizioni per l'Antico Testamento: scritture, scrittura, la legge e i profeti, Mosè e i profeti, legge di Mosè, profeti e salmi, che è la definizione più completa. Come scrivevano gli antichi 2000 anni prima di Cristo? Nella valle del Nilo scrivevano in caratteri geroglifici e in Mesopotamia scrivevano in caratteri cuneiformi. Cominciamo dalla scrittura degli Egizi. Questo disegno riproduce una stele, cioè una lastra sottile di pietra, con delle iscrizioni che risalgono circa al 2000 avanti Cristo. La scrittura a quei tempi era prerogativa di pochi. La scrittura geroglifica poi era assai complicata perché si componeva di quasi 800 segni. Oltre che sulla pietra, gli Egizi scrivevano anche su fogli simili alla nostra carta, cioè sui famosi papiri. Quest'altra stele è di poco più tarda della precedente perché risale al 1970 avanti Cristo. La lettura avviene andando contro lo sguardo delle figure animate, perciò questa stele va letta da destra a sinistra. Ma per molti secoli la scrittura geroglifica era rimasta misteriosa, finché fu decifrata da uno studioso francese, Champollion, all'inizio del 1800. Champollion si servì della pietra di Rosetta, una lastra trovata nel 1798 durante la campagna di Napoleone in Egitto, su cui era inciso un decreto di Tolomeo V del 196 avanti Cristo. Fortunatamente, il testo era stato scritto in egizio geroglifico e in greco. E proprio questo motivo permise poi allo studioso francese di decifrare le prime parole della lingua egizia ormai morta. Era il 1822, che fu poi assunto come anno d'inizio dell'egittologia. Vediamo ora come scrivevano i popoli della Mesopotamia. Di solito adoperavano delle tavolette di argilla fresca, su cui incidevano con una cannuccia dei segni a forma di chiodo o cuneo. Di qui la definizione di scrittura cuneiforme. Questi segni, raggruppati, assumevano il significato di sillabe. Infatti la scrittura cuneiforme era una scrittura sillabica. Qui vediamo una tavoletta scritta e sappiamo che il testo, che è stato decifrato, descrive alcune osservazioni astronomiche. Anche la decifrazione dei caratteri cuneiformi ha una sua storia, legata a questa cosiddetta rupe di Beistun in Mesopotamia. una parete appunto tutta piena di scrittura cuneiforme. La decifrazione avvenne circa a metà del XIX secolo ad opera dell'inglese Rawlinson. L'iscrizione sulla parete era in antico persiano, elamita e accadico, e dal confronto delle varie scritture l'inglese riuscì a decifrare il testo. Incominciò a decifrarlo quando era il 1835, ma la conferma che la sua lettura era giusta si ebbe soltanto nel 1857 con una gara internazionale. E quell'anno fu poi assunto come data d'inizio della sirologia, che è la scienza che studia la lingua e la storia dei popoli della Mesopotamia.

Per capire come avviene la lettura dei caratteri cuneiformi, osserviamo questo brano del testo di Beistun, con la traslitterazione sillabica sotto ogni gruppo di segni e la traduzione. Questo è invece il testo di Kudurru, cioè di una pietra di confine. Il termine Kudurru era contenuto anche nel nome del famoso re Nabucodonosor. Infatti, Nabucodonosor è la trascrizione greca del nome del re, ma nella lingua babilonese il suo nome suonava Nabu Kudurri Usur, che significa il dio Nabu, i miei confini protegge. Sempre scritto in caratteri cuneiformi, osserviamo questo barilotto di argilla esposto a Londra, che è il cilindro di Ciro. Il re persiano Ciro, che conquistò e sottomise Babilonia nel 538 a.C., concedette con il decreto che vi è riportato la libertà alle popolazioni che erano state soggiogate dai neobabilonesi o caldei. Questo decreto è simile per contenuto al decreto riportato all'inizio del libro di Esdra, che parla della libertà concessa appunto da Ciro agli ebrei e che prima di questa scoperta era stato considerato dai critici con molto scetticismo. E arriviamo ora a quella che si può considerare la più grande svolta nella storia della scrittura antica. Si tratta della scrittura alfabetica con soli 22 caratteri, che certamente fu la più importante invenzione dei cananei e fenici. Attenzione, i cananei e i fenici erano lo stesso popolo. Questa loro scoperta semplificò enormemente il modo di scrivere, che prima avveniva, come abbiamo visto, con gli 800 segni geroglifici degli egizi o le centinaia di caratteri cuneiformi dei mesopotamici. E furono proprio i cananei e i fenici a insegnare la scrittura con 22 caratteri agli ebrei. Su questo ormai non ci sono dubbi, e gli ebrei rimasero affascinati dal numero 22. Per esempio, il Salmo 119 è un acrostico con 22 strofe, ciascuna delle quali inizia con una lettera dell'alfabeto. I rotoli, cioè i libri dell'Antico Testamento, erano 22, secondo lo storico Giuseppe Flavio. Secondo poi la testimonianza di Erodoto, furono sempre i fenici a insegnare la scrittura alfabetica ai greci, e come sappiamo, i greci insegnarono poi a scrivere agli etruschi e questi ai latini, cioè ai romani. Le prime lettere della serie si chiamavano in fenicio e in ebraico Aleph e Bet, e i greci le chiamarono Alfa e Beta, da cui deriva la nostra parola alfabeto. Questo è il disegno di un vaso etrusco trovato in una tomba di Viterbo. Questo vaso risale al VII secolo a.C. In effetti era un calamaio che il proprietario aveva voluto portare con sé nella tomba perché gli era carissimo. Su questo calamaio, come vediamo, sono incise le lettere dell'alfabeto. Le leggiamo anche noi, da destra verso sinistra, come erano usi scrivere gli etruschi allora: A, B, C, D, eccetera. Anche gli etruschi quindi erano rimasti affascinati dal numero 22 e dalla scrittura alfabetica e addirittura, come vediamo, volevano dare la loro testimonianza di questo portandosi il vasetto nella tomba con l'elenco delle lettere. E questo non è certo l'unico caso. Quindi quella fu veramente una svolta epocale nella storia della civiltà. Questo è il cosiddetto calendario di Gezer. È un frammento che oggi si trova nel museo di Istanbul e che contiene la più antica iscrizione in caratteri ebraici, che, come abbiamo visto, erano quelli fenici. Più o meno siamo all'epoca del re Salomone. Questo testo è chiamato calendario perché contiene appunto un elenco di attività agricole che si dovevano svolgere nei vari mesi dell'anno. E questo è il disegno di una grossa lastra di basalto che è detta la stele di Mesha, re di Moab. Risale al IX secolo a.C. ed è tutta scritta in caratteri paloebraici o fenici. Contiene anche nomi di personaggi, di luoghi, descritti nell'Antico Testamento. Qui siamo invece intorno al 700 a.C., al tempo dell'invasione assira del regno di Giuda, mentre regnava a Gerusalemme il re Ezechia, il quale, in previsione dell'assedio, fece scavare una galleria per portare l'acqua all'interno della città, cioè dalla sorgente di Gion, che si trovava fuori delle mura, fino alla piscina di Siloe, che era dentro le mura. Ora, la storia dello scavo è in questa iscrizione che è stata trovata su una lapide allo sbocco della galleria. C'è scritto che due squadre di operai avevano cominciato a scavare, una ad una estremità e l'altra all'altra estremità, e finalmente si sono poi incontrate sentendo il rumore l'una dell'altra, il rumore dei picconi, e quindi l'ultimo diaframma è crollato e l'acqua ha cominciato a scorrere. E scorre ancora oggi.

passate. Io ho percorso questa galleria per verificare il punto dove si erano incontrate le due squadre degli scavatori. Tutto questo è scritto in questa iscrizione in caratteri paleoebraici o fenici che risale, come ho detto, al 700 a.C. E per ultimo vediamo questo documento. È un ostracon, cioè un coccio scritto come i nostri foglietti di block notes. Fu scritto intorno al 600 a.C. durante una campagna militare ed è uno degli ultimi documenti che possediamo in scrittura ebraico-fenicia. Non siamo molto distanti dalla data in cui avverrà la caduta di Gerusalemme e quindi l'esilio a Babilonia. Dopodiché gli ebrei scriveranno non più con la scrittura ebraico-fenicia, ma con un'altra scrittura chiamata quadrata, che è quella che gli ebrei usano ancora oggi. In questo scritto dello storico ebreo Flavio Giuseppe abbiamo la testimonianza che gli ebrei avevano raccolto in 22 rotoli tutti i libri che per noi sono quelli dell'Antico Testamento, e questo ci dimostra come il numero 22 aveva davvero affascinato gli ebrei. Questa è la probabile suddivisione dei libri dell'Antico Testamento, secondo gli ebrei. Incominciamo dai 5 libri attribuiti a Mosè, che sono chiamati anche Pentateuco. L'ultima colonna a destra è invece quella dei Salmi, che conteneva 4 rotoli, cioè quelli che noi chiamiamo propriamente Salmi, e poi i Proverbi, l'Ecclesiaste e il Cantico dei Cantici. Nella colonna centrale dei Profeti c'erano 13 rotoli, che raggruppavano tutti i libri che noi consideriamo profetici e anche quelli che noi consideriamo storici. Loro li avevano raggruppati tutti in 13 rotoli. Avevano raggruppato, per esempio, tutti i profeti minori in un solo rotolo e così via. E qui vediamo come facevano gli antichi a copiare i testi. Mentre un lettore leggeva l'originale ad alta voce, lo scriba lo riproduceva su un rotolo nuovo. E lo scriba è quello che noi chiamiamo anche amanuense, perché scriveva a mano. Dobbiamo anche considerare che in molte lingue antiche, in molte scritture antiche, non c'erano le vocali, come per esempio nell'ebraico, e neanche c'era la punteggiatura. Le parole venivano scritte una di seguito all'altra, senza spazi intermedi. Questo metodo si chiama scrittura continua. Qui ho presentato una frase in italiano, un versetto scritto in questo modo, senza vocali, con le lettere tutte attaccate. Sono quelle due righe in basso scritte in rosso, dove si può notare che facciamo molta difficoltà a capire quello che c'è scritto. Ma anche il greco aveva le sue difficoltà, perché sì, si scrivevano le vocali, ma scrivevano le parole tutte attaccate, anche loro senza punteggiatura, e andavano a capo quando era finita la riga. Questa si chiama cesura casuale. Qui c'è un esempio, sempre tratto da un versetto in italiano scritto in questo modo, e si vede che è difficile da comprendere. Gli antichi di solito cucivano o incollavano i fogli uno accanto all'altro, formando dei rotoli. E così erano tutti i libri dell'Antico Testamento, erano dei rotoli. E a proposito di rotoli, presentiamo qui il rotolo di Isaia, trovato a Qumran nel 1947 e oggi conservato a Gerusalemme. È una copia di copia di copia dell'originale e risale al secondo secolo avanti Cristo. Ovviamente è scritto nella scrittura post-esilica, cioè con i caratteri ebraici quadrati che gli ebrei usano ancora oggi. Ma in epoca cristiana si cominciò a cucire i fogli sul lato sinistro, formando delle raccolte che assomigliano ai nostri libri, come si vede in questa figura. Questi, in termine tecnico, si chiamano codici e ne sono stati scoperti dei famosi come il codice sinaitico, il codice alessandrino ed altri. E i codici erano molto più capienti dei rotoli, infatti potevano contenere addirittura tutto l'Antico Testamento e tutto il Nuovo Testamento. Vediamo qui la fotografia di uno dei più celebri codici. Si tratta del codice sinaitico, che dal 1933 è conservato nel Museo di Londra. Fu scoperto a metà del 1800 dal biblista tedesco Tischendorf nel monastero di Santa Caterina sul Sinai, e per questo si chiama sinaitico. Questo biblista riuscì a strapparlo ai monaci del monastero che, ignari del suo valore, stavano per bruciarlo. Risale al IV secolo e contiene tutto l'Antico Testamento nella traduzione greca dei 70 e tutto il Nuovo Testamento. E parliamo un momento di questa traduzione dell'Antico Testamento in greco, chiamata versione dei 70. Perché fu fatta?
perché nel III secolo a.C. c'erano molti ebrei che vivevano fuori della Palestina, nella cosiddetta diaspora, cioè negli altri paesi, e non parlavano più l'ebraico, ma parlavano il greco di allora, la lingua popolare che era chiamata Koinè. E così si sente la necessità e il bisogno di tradurre il loro testo sacro, l'Antico Testamento, in questa lingua, cioè in greco. Si dedicarono a questa traduzione 70 sapienti, e quindi ecco perché la loro traduzione in greco si chiama la Settanta. Occorre sapere che questa traduzione in greco dell'Antico Testamento, chiamata Settanta, era di uso comune al tempo di Gesù e degli Apostoli. Praticamente nelle lettere di San Paolo quasi tutte le citazioni dell'Antico Testamento sono fatte secondo tale versione. Essa fu adottata dai cristiani del primo secolo e pertanto fu rigettata dagli ebrei. Questo è lo schema di una famosa opera dell'antichità che è andata perduta. È la cosiddetta Exapla di Origene, uno studioso cristiano del III secolo che mise fianco a fianco il testo ebraico e la traduzione in greco chiamata dei 70 ed altre traduzioni minori per confrontarle. Quest'opera così meravigliosa purtroppo è andata perduta durante la conquista araba, perché fu incendiata la biblioteca di Cesarea dove era conservata. Quindi noi della traduzione dei 70 non ne sapevamo più nulla fino alla scoperta dei grandi codici. I libri dell'Antico Testamento non furono scritti nella sequenza in cui li troviamo nelle nostre edizioni della Bibbia. Questo diagramma vuole chiarire qualche punto di questa questione. Le strisce in rosso presentano i libri storici, collocati nella loro epoca, mentre le strisce azzurre rappresentano l'epoca in cui vissero i profeti e a cui si riferiscono i loro scritti. I quadratini verdi sono collocati nella posizione in cui vissero i personaggi del popolo di Israele, mentre i quadratini rossi sono quelli dei personaggi degli altri popoli che ebbero contatti con Israele. E anche la sequenza con cui furono scritti i libri del Nuovo Testamento non corrisponde affatto alla sequenza che troviamo nelle nostre Bibbie. In questo ingrandimento del diagramma precedente, vediamo che i primi libri del Nuovo Testamento furono le due lettere di San Paolo ai Tessalonicesi. Poi viene l'Epistola ai Galati, la prima e seconda Epistola ai Corinzi e l'Epistola ai Romani. Questi sono i primi libri in sequenza del Nuovo Testamento. E quando furono scritti allora i Vangeli? In questa seconda parte del diagramma vediamo che i Vangeli sono stati scritti dopo, e il primo di essi è quello di Marco, poi viene Matteo, poi Luca e per ultimo viene quello di Giovanni. Questo schema presenta i manoscritti più vicini agli originali, cioè i più antichi fra tutti quelli che possediamo del Nuovo Testamento. Nella prima riga vediamo il papiro Rilanz, che però è un piccolissimo frammento. Quelli completi sono invece i successivi, il papiro Bodmer, il papiro Chester Beatty e i grandi codici, di cui parleremo subito. Mostriamo qui due pagine del codice sinaitico, scritte su quattro colonne affiancate in lettere greche maiuscole, senza interruzione tra le parole e andando a capo quando finiva la riga. E sempre dal codice sinaitico, questo è un dettaglio della fine del Vangelo di San Giovanni. C'è scritto in fondo Evangelion kata Ioannin. Questa invece è una delle 104 pagine di un insieme di papiri contenenti quasi tutto il Vangelo di Giovanni. Questo gruppo di pagine risale al II secolo, quindi è vicinissimo all'originale. Questo complesso giaceva dimenticato in una biblioteca presso Ginevra, dove fu riscoperto solo nel 1956. Si tratta del cosiddetto papiro Bodmer, così chiamato dal nome della biblioteca dove fu scoperto. Questo invece è il papiro Chester Beatty, scoperto nel 1930 a sud del Cairo e risale alla fine del II secolo. Esso contiene 86 fogli con buona parte delle lettere di San Paolo. Nel 1516 l'umanista Erasmo di Rotterdam aveva messo a confronto i manoscritti del Nuovo Testamento che esistevano all'epoca sua e che risalivano al Medioevo, e aveva tirato fuori un testo che mediava tutti quelli che aveva confrontato e che venne chiamato Textus Receptus. Questo testo fu utilizzato da tutti i traduttori di allora, compreso il Diodati, ma con la scoperta del codice sinaitico e degli altri grandi codici,
I biblisti di fine Ottocento pensarono che bisognava abbandonare il Textus Receptus, ormai superato, e cominciarono così a redigere quello che poi fu chiamato apparato critico, di cui qui vediamo una pagina, che è diventato lo strumento ormai indispensabile per tutti i traduttori. L'apparato critico è stato nel corso degli anni continuamente aggiornato con le scoperte di nuovi manoscritti sempre più vicini agli originali. Oggi siamo arrivati alla 26esima edizione. Dobbiamo dire ora qualche cosa su un periodo molto oscuro, cioè il Medioevo, che è chiamato anche il periodo dei secoli bui. Difatti, la vita a quell'epoca era difficilissima per la gente comune, perché l'egoismo dei ricchi affondava i poveri nella più tremenda miseria. E quanto alla Bibbia, si sapeva solo che esisteva, forse, ma la gente analfabeta non la poteva leggere e la considerava un libro dotato di strani poteri. Ma in questo immenso deserto di ignoranza e di miseria viene in evidenza e si espande il più straordinario fenomeno religioso, sociale, culturale del Medioevo, il monachesimo. In Italia il primo monastero fu fondato a Monte Cassino da San Benedetto da Norcia nel 529 e i meriti dei monaci non furono certamente pochi, perché si misero a copiare tutto quello che rimaneva della cultura antica. E allora, insieme alle opere classiche, per esempio di Cicerone, di Orazio, di Tacito, copiarono e ricopiarono anche gli scritti sacri con un lungo, paziente, scrupoloso lavoro, e quelli che sono giunti fino a noi sono proprio i loro manoscritti. In questo diagramma vediamo la quantità di manoscritti greci del Nuovo Testamento che ci sono pervenuti con l'epoca in cui furono scritti. Ovviamente sono tutti copie di copie degli originali. Vediamo che la maggior parte si addensa nei secoli dal X al XV. Poi, ovviamente, scompaiono dopo il XVI secolo, per una ragione semplicissima: era stata inventata la stampa. Ma nel corso dei secoli si arrivò a un certo punto che il greco non lo parlava quasi più nessuno, perché in tutto il mondo conosciuto si parlava il latino. E allora, intorno all'anno 400, l'insigne studioso Girolamo, o se vogliamo San Girolamo, tradusse dal greco e dall'ebraico tutta la Bibbia in latino. La sua famosissima traduzione si chiamava La Vulgata. Qui c'è il diagramma dei manoscritti che lui ha utilizzato. Nelle biblioteche d'Europa della Vulgata si trovano oltre 8.000 manoscritti, più di tutti gli altri documenti antichi di ogni genere. Ecco uno di questi 8.000 manoscritti della Vulgata. È una copia eseguita in Inghilterra, nell'VIII secolo. Questa pagina presenta la seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Si legge in alto, a sinistra: Paulus et Silvanus et Timoteus Ecclesiae Tessalonicensium, eccetera, eccetera. Tra le copie famose della Vulgata occorre ricordare questa Bibbia miniata di Borso d'Este, che è un vero capolavoro d'arte, perché in ogni pagina, attorno al testo in latino, che è ovviamente scritto a mano, ci sono delle pitture bellissime che lo illustrano. Questa Bibbia fu commissionata dal signore di Ferrara, Borso d'Este, forse per acquisire chissà quali meriti, ma si può essere convinti che lui non l'abbia mai letta, questa Bibbia. Oggi si trova nel museo di Modena, dove vale la pena di andare e ammirarla. Però ce ne sono delle copie anastatiche fatte da Treccani, il famoso editore dell'enciclopedia. Siamo alla vigilia della grande svolta dell'invenzione della stampa a caratteri mobili, ma prima di addentrarci nel dettaglio di questa scoperta vogliamo spendere qualche parola sul problema del canone. Qui rivediamo lo schema della suddivisione dell'Antico Testamento in 22 rotoli. Ma i libri scritti dagli ebrei non erano stati soltanto questi 22, ne avevano scritti anche altri. E perché non sono confluiti anch'essi a far parte del canone? Dove sono andati a finire? Questo è appunto il problema del canone. Una delle risposte, quella della fede, è riportata qui in giallo e afferma che quei libri, cioè quelli oltre i 22, non li abbiamo più perché non erano ispirati. Questa è la questione. Ecco qui una parte degli altri libri. Sono quelli che vengono chiamati apocrifi, che significa dal significato nascosto, o deuterocanonici, cioè facenti parte di un secondo canone. Questi libri facevano parte della traduzione greca dei 70 e anche la Vulgata li comprende, però gli ebrei non li avevano ritenuti ispirati. Ovviamente si possono avere opinioni diverse sulla ispirazione, ma ecco in che modo finisce uno di questi libri, il secondo libro dei Maccabei.
Io ho raccontato i fatti così. Se racconto è riuscito bene, beh, era quello che volevo. Se invece è riuscito di poco valore e mediocre, questo solo ho potuto fare. E secondo me, nessuno degli altri scrittori a noi noti dell'Antico Testamento avrebbe osato chiudere il suo libro con una frase del genere. Parlando poi del canone del Nuovo Testamento, possiamo dire che la decisione di raccogliere quei libri che noi abbiamo oggi, appunto nel Nuovo Testamento, fu un'impresa lunga e laboriosa, che richiese addirittura dei secoli, come vediamo in questa tabella. Finalmente nel IV secolo venne fissato il canone del Nuovo Testamento corrispondente alla forma che noi possediamo oggi. Riportiamo qui le risposte sul canone di due grandi cristiani, Sant'Agostino e Calvino. Il primo, Sant'Agostino, parlando del Nuovo Testamento, diceva che i libri che fanno parte del canone attestano la loro ispirazione per il loro carattere intrinseco. In secondo luogo, perché questi libri avevano ottenuto il consenso generale delle chiese. E inoltre, le chiese che avevano dato questo consenso avevano mantenuto intatta la tradizione apostolica. La risposta di Calvino riguarda invece il canone in generale ed è forse più sorprendente. Egli dice che nessuna prova umana può risolvere la questione. La Bibbia stessa deve dimostrare la sua autenticità e l'unica testimonianza valida è quella dello Spirito Santo in noi. Egli si espresse in latino con questa frase: Testimonium Spiritus Internum. È chiaro che sulla formazione del canone si possono avere opinioni diverse. La mia è illustrata in questo schema, dove si vede che l'azione dello Spirito Santo è stata duplice. Ha ispirato gli autori a scrivere i libri e ha guidato il popolo di Dio, gli ebrei prima e la Chiesa dopo, a riconoscerli come ispirati. Così si è formato il canone. Al di fuori di questa posizione, il canone non potrebbe essere che la testimonianza fallibile di una Chiesa fallibile. Esso addirittura potrebbe essere considerato ancora aperto e suscettibile di essere ampliato o modificato. E finalmente siamo arrivati a Gutenberg, l'inventore della stampa a caratteri mobili. Questa è stata una di quelle invenzioni a carattere epocale della storia dell'umanità, paragonabile in termini di trasmissione della parola scritta soltanto all'invenzione dei computer e delle tecnologie di pochi decenni fa. Quindi è stata una cosa grossa della quale si è reso conto anche l'inventore. E teniamo presente che, siccome questo avvenne soltanto qualche decennio prima della scoperta dell'America, che è considerata lo spartiacque tra il Medioevo e l'Evo moderno. Secondo me il vero spartiacque, più che la scoperta dell'America, o forse insieme alla scoperta dell'America, è questo: l'invenzione della stampa a caratteri mobili per merito del tipografo tedesco Gutenberg. Ed ecco un modello del famoso torchio di Gutenberg. Perché un torchio? Perché serve a schiacciare il foglio di carta contro i caratteri che vengono prima inchiostrati. Qui si vede come avveniva l'inchiostrazione dei caratteri e vorrei precisare che Gutenberg non fu l'inventore del torchio, ma dei caratteri mobili, che erano dei punzoni che portavano in rilievo sulla punta le lettere dell'alfabeto. Questi punzoni venivano poi messi uno accanto all'altro con le punte in alto, componendo la pagina da scrivere, fino a costituire una specie di tavoletta o matrice, e questa veniva inchiostrata e su di essa, mediante il torchio, veniva poi schiacciato il foglio. Il primo libro stampato da Gutenberg fu la Bibbia, nella versione latina Vulgata. Qui vediamo una pagina di un libro stampato qualche decennio dopo il primo. Questi primi libri, gli studiosi li chiamano incunaboli, da una parola che significa bambini nella culla, perché sono come neonati, proprio fanno tenerezza. Ma la cosa più straordinaria è che Gutenberg si rese conto di aver fatto una scoperta grandissima. E siccome Gutenberg era un cristiano vero, leggiamo quanto dice in questo suo scritto, chiamato appunto Il Manifesto di Gutenberg. Che i fogli della Bibbia non siano più scritti a mano, con mani che si affaticano, con grandi costi, ma che essi volino moltiplicati da una macchina che non si stanca, in modo che la parola di Dio raggiunga tutti gli uomini. Ovviamente le prime copie stampate in Germania erano stampate sì dalla Vulgata latina, ma in caratteri gotici, e le iniziali, per abbellire la pagina, venivano fatte poi dopo a mano, cioè miniate, perché nella stampa veniva lasciato uno spazio vuoto. L'invenzione di Gutenberg fu una svolta epocale che riguarda tutta la cultura, ma per la storia della Bibbia occorre parlare di un'altra svolta prodottasi qualche decennio dopo. Parlo ovviamente della riforma protestante.
E a tal proposito, ecco qui un graffito, fotografato da me molti anni fa in un castello della Valle d'Aosta. Probabilmente era stato fatto da uno che aveva lasciato Ginevra per andare a lavorare nel castello di Sogne. Costui volle ricordare, con questa incisione, sulla parete della cucina del castello, che nel 1535 la messa cattolica era stata abolita nella cattedrale di Ginevra. Per la storia della Bibbia, noi possiamo raggruppare in una unica grande svolta gli eventi che si produssero fra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Questo diagramma li vuole mostrare uno accanto all'altro. Cominciando dal ramo di sinistra, vediamo che fu inventata la carta, ottenuta dagli stracci, la quale costituì, a costi assai inferiori, i papiri e le pergamene che si usavano prima per scrivere. Il secondo ramo è quello che abbiamo illustrato poco fa, l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Ma ecco il terzo ramo, è quello della riforma protestante. Perché fu importante per la storia della Bibbia? Perché i riformatori dissero: ogni cristiano ha diritto a leggere la Bibbia nella sua propria lingua, perché il latino della Vulgata a quell'epoca erano rimasti in pochi a comprenderlo, solo le persone istruite, gli studiosi. Quindi iniziarono con la riforma protestante le traduzioni della Bibbia nelle lingue parlate dal popolo, e questo fatto completò veramente la grande svolta nella storia della Bibbia. Vediamo in dettaglio il risultato della riforma. I riformatori dichiararono che ogni cristiano aveva il diritto di esaminare la Bibbia per conto proprio. È quello che si chiama il libero esame. Ma come potevano i cristiani esaminare la Bibbia se questa era scritta in latino? E il latino ormai non lo parlavano più. E allora iniziarono le traduzioni nelle lingue parlate dal popolo. La prima fu quella di Lutero nel 1522, che tradusse la Bibbia in tedesco. Poi venne la traduzione in inglese, un'altra in francese, e finalmente il Diodati nel 1607 tradusse la Bibbia in italiano. Ed è bene ricordare anche l'apporto di questo tipografo parigino che si fece chiamare, latinizzando il suo nome, Stephanus, perché fu lui ad introdurre nel 1551 per la prima volta la suddivisione del testo biblico in capitoli e versetti. È una cosa di cui oggi non sapremmo assolutamente fare a meno, ma ricordiamoci che fino alla metà del 1500 questo non si usava a fare, e che fu proprio questo tipografo, Stephanus, che introdusse la suddivisione in capitoli e versetti. Ed ecco una Bibbia in tedesco, tradotta da Lutero, stampata nel 1593, che contiene già la suddivisione in capitoli e versetti. L'edizione è anche abbellita da xilografie, che sono illustrazioni ottenute con matrici di legno. Questa invece è una Bibbia latina vulgata, che continuò a essere stampata dai cattolici. Anche questa contiene delle xilografie. Ed ecco un'altra edizione della Bibbia Vulgata, anch'essa abbellita con xilografie. Ma perché i cattolici continuavano a stampare la Bibbia latina Vulgata? Perché lo avevano stabilito nel Concilio di Trento, il quale aveva dichiarato che solo la Vulgata latina era la traduzione ispirata, e quindi aveva proibito ogni altra versione. Tutto questo ovviamente per contrastare i risultati della riforma protestante. Ed ecco finalmente la Bibbia in italiano. Uscì nel 1607, opera di Giovanni Diodati. Costui era un professore di ebraico e insegnava nell'università di Ginevra. Era diventato calvinista, cioè aveva aderito alla riforma protestante, ed essendo molto esperto tradusse il testo in italiano, partendo dall'ebraico per l'Antico Testamento e dal greco del Textus Receptus per il Nuovo Testamento, e non dalla Vulgata latina, come aveva fatto per esempio Lutero per la traduzione tedesca. Questa è una curiosità. È la Bibbia Diodati con i salmi in rima. Cioè, il Diodati pensò: i salmi sono delle poesie, li voglio tradurre in italiano in poesia. E allora si mise a fare i salmi in rima, ma la cosa non ebbe successo, e così di questa sua impresa esistono oggi solo pochissimi esemplari rari. Dobbiamo ricordare che, parallelamente alla versione italiana Diodati, comparve in campo anglosassone la cosiddetta King James Version, cioè la versione del re Giacomo, anch'essa redatta per il Nuovo Testamento dal Textus Receptus, quello di Erasmo di Rotterdam. Questa è la traduzione della Bibbia che ha avuto maggior uso e addirittura è quella più diffusa nel mondo anglosassone. A partire dal 1780, l'arcivescovo di Torino, Antonio Martini,
traduce in italiano tutta la Bibbia partendo dal testo latino della Vulgata, come gli aveva ordinato il Papa. E l'opera venne ritenuta dai cattolici un capolavoro letterario ed è stata la traduzione ufficiale della Chiesa di Roma fino alle edizioni rivedute sui testi originali che, come vedremo, si svilupparono dopo il Concilio Vaticano II. Il Martini conosceva l'ebraico e il greco, però aveva ricevuto l'ordine di tradurre la Bibbia dal latino della Vulgata. Quindi, umilmente, quando si accorgeva di certe sviste, peraltro assai rare, di San Girolamo, metteva delle note dicendo, per esempio, ma nel testo originale ebraico le cose sono diverse. Il 1800 va ricordato anche come il secolo in cui nacquero le società bibliche, che avevano lo scopo di diffondere la Bibbia nel mondo. Ovviamente avevano sede all'estero, non certamente in Italia. Ricordiamo, per esempio, la Società Biblica Britannica e Forestiera, che aveva stampato le edizioni della Bibbia Diodati in italiano. Questa è una finestra inserto di una di queste società, dove viene descritto in modo trionfalistico e in un italiano approssimativo il fatto che nella casa del Voltaire, il filosofo settecentesco che a Parigi aveva preannunciato la fine del cristianesimo, si era invece installata all'inizio del 1800 una tipografia per la stampa della Bibbia. Ed ecco appunto una edizione della Bibbia italiana Diodati, stampata a Londra dalla Società Biblica Britannica e Forestiera. Questa edizione era stata revisionata nella lingua dal Guicciardini, un nobile toscano che aveva aderito alla riforma protestante e che pertanto aveva dovuto abbandonare Firenze andando in esilio a Londra. Nel 1925 il valdese Giovanni Luzzi traduce la Bibbia in italiano dai testi originali, utilizzando per il Nuovo Testamento il testo greco, ricostruito attraverso l'apparato critico. Negli anni successivi Luzzi poi presiede un comitato di revisione della Diodati, utilizzando i risultati da lui acquisiti nella sua precedente traduzione. E la versione che ne deriva, richiamata la riveduta, di cui qui vediamo un esemplare, viene stampata e distribuita sempre dalla Società Biblica Britannica e Forestiera. Comunque, la Chiesa Cattolica, fin dal Concilio di Trento, per contrastare gli effetti della Riforma Protestante, aveva stabilito che per leggere la Bibbia nella propria lingua, e in Italia, quindi in italiano, occorreva un permesso speciale del vescovo. Talvolta succedeva che il potere civile assecondasse la disposizione del Vaticano addirittura con arresti e condanne per lesa religione dello Stato. Ed ecco un fatto incredibile di cui sono venuto a conoscenza rovistando tra vecchi documenti. A Firenze, questi due personaggi umili, due persone del popolo, facevano i camerieri presso delle famiglie straniere di religione protestante, da cui avevano ricevuto una copia della Bibbia in italiano. Ed essi si erano messi a leggerla a casa propria, una sera con qualche amico. Ma una soffiata alla polizia provocò una irruzione. Furono arrestati, accusati di impietà, proselitismo e condannati ai lavori forzati. Veramente incredibile. Non siamo nel Medioevo, durante l'Inquisizione. Questo capitò a metà del 1800 nella civilissima Firenze, quando c'era il Granducato di Toscana. Ma in campo cattolico, col passare del tempo, questo clima di persecuzione si attenuò progressivamente fino a giungere alla solenne dichiarazione del Concilio Vaticano II del 1965, che qui abbiamo riportato e che vale la pena di rileggere attentamente. È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla Sacra Scrittura, poiché la parola di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo. La Chiesa cura che si facciano traduzioni appropriate e corrette nelle varie lingue, a preferenza dai testi originali. Se queste saranno fatte in collaborazione coi fratelli separati, vale a dire i protestanti, potranno essere usate da tutti i cristiani. Venne così stampata nel 1968, a cura di Mondadori, la Bibbia Concordata, tradotta dai testi originali, con introduzione e note a cura della Società Biblica Italiana. Il suo significato fu quello di aver riunito per la prima volta gli esegeti cattolici e protestanti, e anche quelli ebraici per l'Antico Testamento, per tradurre e commentare i libri contenuti nella Bibbia. Veramente una svolta epocale. Seguendo le indicazioni del Concilio Vaticano II, nel 1971, la Conferenza Episcopale Italiana produce la versione CEI, partendo finalmente non più dalla Latina Vulgata, ma dall'ebraico e dal greco. Questa è oggi la versione adottata dalla Chiesa Cattolica, anche per gli usi liturgici,
e si trova in vendita dappertutto, perfino nei supermercati. Nel 1985 esce poi la traduzione interconfessionale in lingua corrente, nota come TLC, prodotta in collaborazione tra la cattolica LDC e l'Alleanza Biblica Universale ABU. Nel 1986 le Deoniane di Bologna stampano in italiano, utilizzando la versione CEI, la famosa Bibbia di Gerusalemme, che era uscita nell'edizione francese fin dal 1974. Nota in tutto il mondo attraverso molteplici versioni, questa Bibbia commentata è opera dei migliori esegeti cattolici francesi, che hanno preparato introduzioni, commenti, titoli esplicativi e referenze marginali ai passi paralleli. In campo evangelico ricordiamo ancora che nel 1991 l'editrice La Buona Novella di Brindisi stampa la nuova Diodati. È la versione Diodati riveduta soltanto nella lingua per avvicinarla a quella oggi parlata. Essa risente ovviamente del presupposto di partenza. È detto infatti nella prefazione: per il Nuovo Testamento il testo critico usato è il Textus Receptus, quello sostanzialmente seguito da Giovanni Diodati e in seguito pure dai traduttori della King James Version, la versione della Bibbia che ha avuto maggior uso e diffusione nel mondo inglese. Nel 1994 la Società Biblica di Ginevra, dopo 20 anni di lavoro, dà alle stampe la nuova riveduta. Nella prefazione viene specificato che essa si colloca nella linea della tradizione del testo tradotto da Giovanni Diodati nel 1607 a Ginevra, ma allo stesso tempo se ne distingue sia per l'aggiornamento linguistico, sia per la revisione fatta sulla base dei manoscritti greci ed ebraici più antichi e prestigiosi, che non erano disponibili 70 anni fa, e ancora meno all'epoca del Diodati stesso. Nel 1997 esce poi la quarta edizione, che viene munita di note e di riferimenti paralleli, e inoltre accoglie alcuni aggiornamenti basati sulle scoperte archeologiche e sul contributo dei rotoli di Qumran. Abbiamo detto all'inizio che la Bibbia è il libro più venduto nel mondo, ma quante copie ogni anno ne vengono stampate? Questo diagramma cerca di dare una risposta. Notiamo che la scala delle ordinate non è lineare, ma ogni scatto aumenta rispetto al precedente di 10 volte. Così si va da 10 a 100, poi a 1000, a 10.000, a 100.000, a 1 milione, a 10 milioni. Le stellette azzurre cercano di mettere in evidenza gli eventi fondamentali. Vediamo quindi che la prima stelletta riguarda la svolta famosa della stampa a caratteri mobili. Da quasi un centinaio di copie della Bibbia, che venivano diffuse ogni anno con la copiatura a mano, si passa all'ordine di qualche migliaio. La seconda stelletta riguarda l'apporto della Riforma, con la traduzione della Bibbia nelle lingue parlate dai vari popoli d'Europa nel XVI secolo, e si passa così all'ordine di alcune decine di migliaia di Bibbie all'anno. Poi c'è l'apporto nel XIX secolo delle società bibliche, nate appositamente per la diffusione della Bibbia nel mondo, e si arriva all'ordine di 100.000 copie all'inizio, cifra che oggi è aumentata fino a 2 milioni di copie diffuse ogni anno. L'ultima stelletta indica la svolta cattolica, che ha consentito la lettura della Bibbia a tutti i cristiani. Quindi ci aspettiamo che nel nostro XXI secolo ogni anno si possano diffondere nel mondo oltre 10 milioni di copie della Bibbia. In questo diagramma sono messe in evidenza le derivazioni e gli apporti di cui si sono avvalse le varie traduzioni italiane dell'Antico Testamento. Si vede in particolare che è stata utilizzata la versione dei 70, che è quella greca dell'Antico Testamento, contenuta nei grandi codici, e poi gli apporti dei rotoli del Mar Morto e anche le recenti scoperte archeologiche. Analogamente per il Nuovo Testamento, questo diagramma mette in evidenza l'apporto dei grandi codici, molto vicini agli originali, e anche l'apporto dei papiri. E poi il testo greco, elaborato sull'apparato critico di Nestle Aland, come abbiamo detto precedentemente. E ora, in conclusione, vogliamo spendere ancora qualche parola sul messaggio della Bibbia. Ecco qui una definizione, una lettera scritta da Dio agli uomini. È una definizione antica, che risale al Papa Gregorio Magno, vissuto tra il VI e il VII secolo, quello che riformò il canto sacro, chiamato appunto da lui Gregoriano. Ma indubbiamente il mondo della Bibbia non è il nostro, quella era una società pre-tecnologica e un ambiente agricolo-pastorale, e qualcuno potrebbe dire che quegli avvenimenti non hanno nulla a che fare con l'esperienza di noi lettori moderni.
Oggi si insiste molto su questo punto. Ma che cosa abbiamo a che fare noi con quegli antichi racconti? I nostri problemi sono diversi, sono tutti cambiati. Ma è realmente proprio così? A tal proposito, vogliamo riferire la vicenda del re Davide, questo re di Israele che si credeva onnipotente e che a un certo punto si invaghì della moglie di un suo ufficiale e la rese incinta. E poi ordinò di mettere quell'ufficiale in un posto molto pericoloso, in prima linea, in modo che venisse ucciso. E così si rese colpevole di adulterio e di un omicidio. Il Signore gli mandò allora un profeta, il quale gli raccontò la storia di un uomo che aveva commesso un grave misfatto. E allora Davide, che si vantava di conoscere bene la giustizia, disse: «Se quell'uomo ha fatto questo, come è vero Dio, è degno di morte». E il profeta disse a lui, lapidario: «Tu sei quell'uomo». In realtà, leggendo quelle vecchie storie, ci sentiamo venire addosso questa accusa: «Tu sei quell'uomo». Però la Bibbia è anche la storia della salvezza. La parola Vangelo, infatti, o meglio Evangelo, significa appunto buon annunzio, buona notizia. Ed eccola la buona notizia: Dio ha mandato Gesù sulla terra a morire al nostro posto per espiare i nostri peccati, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Questo in fondo è il Vangelo. Ed ora che forse abbiamo aperto un piccolo spiraglio per indicare ciò che può significare la Bibbia, beh, ti invito a procurartene una copia. Non è difficile se già non ce l'hai. Ti invito a leggerla e a meditarla. Sono convinto che ne vale davvero la pena.

Leggiamo in Giosuè, al capitolo 6, verso 20. Il popolo dunque gridò, e i sacerdoti suonarono le trombe, e avvenne che quando il popolo ebbe udito il suono delle trombe, diede un gran grido, e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Ascoltiamo uno stacco musicale.

questa strana battaglia. Non assalirono Gerico, non scavalcarono le mura, non caricarono le porte della città, ben chiusa e barricata per paura dei figliuoli di Israele. Eppure la conquistarono. Dio l'aveva promesso a Giosuè. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Ciò fa pensare che, primo, ciascuno obbedisce. Reduci dal miracoloso passaggio del Giordano, gli ebrei fanno ciò che Dio ordina perché hanno fede in Lui. Potrebbero benissimo dire: noi siamo guerrieri, possiamo vincere. Che c'entrano i sacerdoti? Perché perdere tempo in questi giri attorno alla città? Invece ubbidiscono e Dio fa cadere Gerico. Noi non possiamo sentirci sufficienti, capaci di fare da soli. Spesso, dopo vittorie e benedizioni particolari, Dio permette delle prove attraverso le quali impariamo a dipendere sempre più da Lui, ad essergli sottomessi, ad obbedirgli. Secondo, ciascuno agisce. Il popolo fa il giro della città, grida, sale e si impadronisce della città. Altre volte, invece, promette di servire Dio, di obbedire alla sua voce, ma di fatto lo trascura, lo disonora, lo disprezza, preferendogli l'adorazione degli idoli. Non è raro incontrare credenti che, magari sull'onda dell'entusiasmo per le benedizioni di Dio, promettono di fare tante cose senza, peraltro, trasferire i loro desideri nella pratica quotidiana. Per la qual cosa, la loro è una fede vittoriosa in chiesa, ma sconfitta in casa, nel lavoro, nella scuola. Terzo, ciascuno vince. Ognuno fa il suo dovere e insieme si può constatare la vittoria. Noi credenti a volte siamo tentati di guardare i difetti di coloro che ci affiancano, però dobbiamo fare attenzione a conseguire noi stessi il successo spirituale per la forza data da Dio. Ciascuno diritto davanti a sé, svolgendo il compito assegnatoli, nascosto o evidente che sia, con fedeltà ed entusiasmo, per la gloria di Dio, per il progresso dell'opera sua.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Hai chiesto delle indicazioni ad un caro amico. Egli ti dà una mappa tracciata a mano, dettagliata e precisa. Rassicurato, ti metti in viaggio, per scoprire poi che il percorso che ti è stato consigliato è un groviglio inestricabile, un vero e proprio incubo, una strada piena di deviazioni, buche, fango e solchi. Burroni minacciosi ai lati della strada, il guardavia non esiste. In quella terribile strada non c'è uno spazio per fare inversione e sei troppo lontano per innestare la retromarcia. Eccoti qui, avanzi sobbalzando mentre ciottoli appuntiti minacciano la coppa dell'olio, graffiano i pneumatici e rovinano le sospensioni. Saresti furioso, vero? Ma la cosa che ti farebbe più male sarebbe la consapevolezza che il tuo amico conosceva le condizioni della strada. Molto probabilmente passeresti il tempo pensando a quello che gli dirai quando ti capiterà a tiro. Molte grazie, la prossima volta andrò dove voglio senza il tuo aiuto. Che cosa penseresti di un amico così, uno che deliberatamente ti ha dato queste indicazioni mandandoti su una strada così pericolosa? Lo lasceresti perdere in fretta. Questo è quanto faremmo noi. Considera invece cosa accadde all'apostolo Paolo. Il predicatore di Tarso ricevette delle indicazioni che lo portarono su una strada ancora più tortuosa di quella che ho appena descritto, una strada piena di pericoli, fame, umiliazione, solitudine, terrore e sangue. Paolo ricevette le sue istruzioni durante la notte in una cella solitaria dalla bocca del Signore stesso. E la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda a Roma». Bene, quindi è stato il Signore Gesù a indicare a Paolo il percorso da seguire. «Paolo, la strada che voglia che tu prenda è quella per Roma. Continua in quella direzione, qualsiasi cosa succeda, non puoi sbagliare». Con un agente di viaggio del calibro di Gesù ti aspetteresti un viaggio in prima classe, vero? E invece no. Per 2 anni su quella lunga strada per Roma Paolo non incontrò che pericoli, deviazioni, spaventi, buche e ostacoli. Il viaggio fu caratterizzato da continui guai, non ultimi i complotti per ucciderlo e la prigionia. Poi ci fu una lunga deviazione quando un uragano lo fece vagare per il Mediterraneo per 2 intere settimane. Fino a quando la nave urtò uno scoglio e si ruppe a pezzi. Dopodiché Paolo riuscì a raggiungere a nuoto un'isola. Dopodiché fu morso da un serpente velenoso. Una strada facile? No, la via per Roma non fu un'autostrada gratuita. I pedaggi furono incredibilmente salati, eppure questa era la strada che Gesù gli disse di prendere. Ma Paolo aveva fiducia nel suo amico. Sebbene la strada fosse sconnessa e a volte molto difficile, Paolo aveva fiducia. Egli non rinnegò mai la sua amicizia con Cristo. E quando arrivò a Roma? Oh, in che modo il Signore lo seppe usare! Potresti desiderare che la strada per la quale Gesù ti ha indirizzato abbia uno spazio per fare un'inversione ad U. Forse sei stato persino tentato di fare retromarcia e fuggire lontano dalle sue indicazioni. Ascolta. Considera che i pericoli della strada, le buche, le deviazioni, i burroni e tutto il resto sono la prova che sei sulla strada giusta. È quando ti trovi sulla via larga e facile che devi preoccuparti.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Gloria a Dio. Intanto apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca 23. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simeone di Cirene, che veniva dai campi, e gli mise addosso la croce perché lo portasse dietro a Gesù. Or lo seguiva una grande folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamenti su di lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figli di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stessi e per i vostri figli. Perché ecco verranno i giorni in cui si dirà: beati le sterili, e beati i grembi che non hanno partorito, e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadeci addosso, e alle colline: copriteci. Perché se tali cose si fanno al legno verde, che cosa sarà fatto al legno secco? Or venivano condotti con lui anche due malfattori per essere messi a morte. E quando giunsero al luogo detto del teschio, la crocifissero lui e i malfattori, uno alla destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, spartite le sue vesti, li tirarono a sorte, e il popolo stava là a guardare. E anche i magistrati col popolo lo beffavano, dicendo: egli ha salvati altri. Salvi se stesso, se veramente egli è il Cristo, l'eletto di Dio. Anche i soldati lo schernivano, accostandosi e presentandogli dell'accetto, e dissero: se tu sei il re di Giuda, salva te stesso. Sopra il suo capo, inoltre, vi era una scritta in caratteri greci, latini e ebraici: costui è il re dei giudei. Or uno dei malfattori appesi lo ingiurava, dicendo: se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava, dicendo: non hai pure timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna? Noi in realtà siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse a Gesù: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Allora Gesù gli disse: in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Vogliamo pregare di nuovo. Alleluia. Signore, abbiamo cantato che tu sei il nostro mondo, e veramente è così, Signore. Mentre vediamo quello che tu hai subito per noi, la tua morte atroce in quella croce, Padre, che possiamo veramente di nuovo scoprire nella nostra vita cos'è la croce per noi, cos'è il tuo sacrificio per la nostra vita. Perdonaci, Padre, che se abbiamo preso troppo familiarità con questa storia, con quello che tu hai fatto. Ma rinnova in noi, Signore, la gioia della salvezza. Rinnova in noi, Signore, la conoscenza di questo grande sacrificio che hai fatto per ciascuno di noi. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi in questi ultimi momenti, prima della morte di Gesù, vediamo che lui si trova davanti a varie persone, varie folle di persone, vari gruppi di persone. Lo stesso Gesù che tutti conoscevano, sapevano quello che lui ha fatto, anche la folla dichiarato, ha salvato altri, ha guarito altri, ha risuscitato altri. Se tu sei il Cristo, salva anche te stesso. Noi sappiamo che non era la volontà di Dio che lui salvava se stesso, anche

Un ebreo africano, ricordiamo che questa era la festa di Pasqua, una delle tre feste annuali in cui tutti i maschi ebrei erano obbligati di presentarsi a Gerusalemme. Quindi un po' per capire la scena in questo tempo, era un tempo di festa. Magari come qui in Italia in estate, quando tutti tornano al proprio paese, c'è la festa del paese, no? Tutti stanno lì, famiglie insieme, per mangiare insieme. E anche questo Simone ha fatto un pellegrinaggio dall'Africa per andare a Gerusalemme, per adorare Dio, per celebrare la Pasqua, per far festa con la sua famiglia, con gli altri suoi concittadini. Ma invece Dio aveva un altro piano. Lui magari pensava, vado lì a mangiare, andiamo a celebrare nel Tempio, a pregare, faremo festa, sarà bello. E poi ha un incontro con Dio Onnipotente. Sicuramente non è nel suo programma di portare la croce quel giorno. Anche perché portare la croce, secondo voi, era una cosa che uno mirava? Era una cosa terribile. Infatti, la crocifissione e una parte della pena non era solo di essere ucciso sulla croce, ma era di portare la croce attraverso tutta la città e essere sputato addosso, di avere quel vergogna. E qui vediamo che Gesù non ha portato la croce. A volte noi abbiamo una teologia dei film. Sai, anche la Passione di Cristo che ha fatto Mel Gibson, pieno di eresie non bibliche. C'è Gesù che non ce la fa, che cade mille volte, poi a metà strada chiamano questo Simone, ma qui nella Bibbia non è così. Lui è appena uscito dall'auditorio di Pilato, lì hanno preso Simone a portare la croce. Gesù non ha portato la croce sulla Via Dolorosa, come la tradizione ci insegna. Anche in questo vediamo tante volte, noi crediamo di conoscere cosa è scritto nella Bibbia perché abbiamo una conoscenza che il mondo ci ha dato. Ma anche questo Simone, lui andava a far festa, ma Dio aveva un piano. Oggi tu porterai la croce. Nella Bibbia non è scritto, ma secondo le scritte dei padri della Chiesa, la Chiesa Apostolica, questo Simone si convertì al Signore. E si dice che quando Paolo parla di Alessandro, e non mi ricordo il nome dell'altro, in Romani questi figli di Simone, è proprio questo Simone che è diventato un pilastro nella chiesa primitiva. E anche è bello il fatto che magari noi preghiamo per i nostri parenti e pensiamo, mamma mia, ho parlato mille volte, sto pregando per 10 anni per quel mio papà, mio fratello, mia sorella, sembra che non cambia niente. Ma tu non sai, magari un giorno lui andrà a far festa e incontrerà il Cristo. Non sappiamo. E Simone era quel giorno di conoscere Gesù. Poi vediamo questo folle di donne che seguivano, in versetto 27, una grande folla di popoli di donne che facevano cordoglio e lamenti su di lui. Piangevano per Gesù. Non sappiamo se erano credenti o meno. Può darsi che alcuni erano credenti, che alcuni magari erano stati guariti da Gesù. E loro piangevano per lui, perché dovevo andare a morire in questo modo. Ma Gesù, in versetto 28, voltandosi verso di loro, disse: figli di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stessi e per i vostri figli. Perché Gesù poteva dire non piangete per me? Lui sapeva dove andava, lui sapeva il suo destino, lui sapeva che doveva morire in croce, che l'ira di Dio doveva essere scatturato contro di lui, lui doveva subire il giudizio di Dio al posto nostro, ma lui sapeva che anche al di là della croce lui sarebbe tornato nella gloria a fianco di suo padre. E non solo questo, ma dal suo sacrificio sarebbe nata la Chiesa. Un moltitudine, vediamo in Apocalisse, di ogni lingua, di ogni tribù, di ogni nazione, di ogni colore.

0: Gesù ha detto: non piangete per me, perché il mio destino non è uno triste, per cui uno deve piangere. E anche noi, fratelli, possiamo dire: non piangete per me, anche nel giorno della morte. Voi forse conoscete Gerusalemme, a New Orleans, che è una città molto mondana, ma fra i credenti di colore in quella zona, in quel sud-est degli Stati Uniti, loro hanno questa usanza che quando c'è un funerale, quando vanno dalla chiesa nel cimitero, c'è un complesso che suona e loro ballano e cantano inni di lode. Magari uno dice: mo, è poco reverente questo, no? Ma secondo me è molto biblico, perché stanno accompagnando quel fratello o quella sorella che già è nella gloria del Signore, ma stanno pubblicamente testimoniando che oggi non è un giorno di essere triste. Oggi un nostro fratello, una nostra sorella è davanti al trono di Dio e noi siamo contenti, perché per noi la morte non è un triste fine di questa vita, ma è un nuovo inizio, è la vera liberazione. Mi ricordo una volta ho sentito la testimonianza della mamma di Nate Brown, un fratello che lavorava con me nella missione di Cristo Risposta. E quando lei è stato diagnosticato con un cancro terminale, il dottore disse a lei: si sieda, signora, mi dispiace dirla, ma questo cancro che ha non c'è cura, lei ha pochi mesi da vivere e morirà. E lei guarda il dottore e disse: anche lei morirà. E lui non era credente, un po' cosa? Io ho detto che anche lei morirà. Ma signora, forse non ha capito quello che ho detto. Lei disse: no, no, io ho capito benissimo. Però lei ha detto: io non ho paura della morte, perché io ho Gesù Cristo nella mia vita. E lei ha detto: se devo morire adesso o dopo, è tutta la mia vita nelle mani di Dio. E non ho paura, sono pronto. E lei è pronto? E infatti lei ha potuto evangelizzare questo dottore e lui ha accettato Gesù Cristo come suo salvatore. Perché è vero, tutti moriremo un giorno. E Gesù disse: non piangete per me, io so dove sto andando io. Non è un posto di pianto, è un posto di eterna gioia, dove ogni lacrima sarà asciugato, ogni dolore sarà tolto, ogni malattia, ogni sofferenza non ci sarà più. E anche in un certo senso Gesù diceva a queste donne di Gerusalemme: voi dove andrete? Gesù sapeva che fra 40 anni i legioni romani sarebbero venuti a Gerusalemme per radere a suolo tutta la città. I storici dicono, questi sono fatti storici, che Tito, prima di attaccare Gerusalemme, ha fatto assedio intorno alla città, quindi ha bloccato tutta l'entrata di cibo a quella città. Lui voleva prima farli morire di fame e rendersi, in un certo senso, pacificamente, senza invadere con l'esercito. E i storici raccontano che gli ebrei, gli uomini di Gerusalemme, la fame era arrivata a tal punto che ammazzavano esseri umani e li mangiavano. Poi sappiamo il resto, poi le legioni sono entrati, hanno distrutto la città. Molte di queste persone che avevano visto Cristo, avevano visto i suoi miracoli, eppure non avevano accettato quello che lui ha fatto per lui, andavano al giudizio. Piangete per voi stessi. Come credente noi possiamo affrontare la morte con tranquillità, perché, come ho detto, non è la morte. E Paolo disse in Corinzi: morte, dove è il tuo dardo? Dove è il tuo potere? Con la resurrezione di Cristo è stato distrutto nella nostra vita. Se tu questa mattina non hai Cristo nella tua vita, ancora sei sotto la condanna. Ma questo potrebbe cambiare anche questa mattina. In versetto 33 vediamo questo altro gruppo di persone. E quando giunsero al luogo detto del Teschio, Teschio Calvario, Calvary Chapel. Noi siamo alla chiesa del Teschio. Per chi non sapeva il significato di Calvary Chapel. Questo significa, chapel è chiesa, un sinonimo di chiesa, cappella, e Calvario, il luogo del Teschio, che lì a Gerusalemme c'è questo monte che somiglia a un teschio, se tu lo guardi sembra un cranio di un uomo. La crocifissero lui e i malfattori, uno alla destra e l'altro a sinistra, e Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, spartite le sue vesti, li tirarono a sorte. Il Vangelo di Luca è un po' diverso dagli altri Vangeli. Nel Vangelo di Matteo e di Giovanni, anche qui dove è scritto che tirarono sorte per le vesti, poi Matteo racconta come è scritto nel Vecchio Testamento l'adempimento delle profezie, perché nella morte di Gesù si sono adempiuti decine e decine di profezie nel Vecchio Testamento che riguardavano la sua morte. E una di queste profezie riguarda il fatto che avrebbero preso questo veste che era di re e avrebbero fatto tirato a sorte, no? I dadi hanno fatto un gioco di azzardo per vedere chi vinceva questo premio. Ma Luca non ci racconta questo, ma ci racconta questo detto di Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E vediamo che Luca, che era un gentile, non ha enfatizzato l'adempimento profetico nella scrittura dei ebrei nel Vecchio Testamento, ma Luca enfatizza la grazia di Dio. Pensate un attimo, no? Ti hanno inchiodato su una croce, ti avevano beffato, schiaffeggiato, frustato, messo in testa una corona di spine, e tu pubblicamente, che loro possono sentirti: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù anche nella morte la sua grazia era offerta a queste persone. Secondo voi queste persone sono state perdonate? Gesù ha pregato che si sarebbero perdonati? È efficace la preghiera di Gesù? Sì. Sicuramente è la preghiera più efficace che esiste. Ma io non credo che si sono stati perdonati. Gesù ha pregato che si sarebbero perdonati. Gesù ha dichiarato: anche se voi mi avete inchiodato in croce, la mia grazia ancora è qui per voi. Però vediamo nei versi che seguono, non hanno ricevuto la grazia. E il popolo stava lì a guardare, e anche i magistrati col popolo lo beffavano, dicendo: egli ha salvato gli altri, salva se stesso, se veramente egli è il Cristo, l'eletto di Dio. Quindi c'erano i politici, c'erano i leader religiosi. Questo è un adempimento di Salmo 22, potete leggere a casa. Tutto Salmo 22 è una profezia riguardo la morte di Cristo. Cioè, pensi, tu hai appena ammazzato una persona e lui ti dice: Padre, perdona questa persona che mi ha fatto questo. Cioè, davanti un amore così grande, davanti una misericordia così grande, e tu prendi in giro? Gesù ha pregato che loro venissero perdonati, ma non credo che sono stati perdonati. perché loro non hanno voluto ricevere questo perdono. Gesù disse: colui che viene a me io non lo caccerò fuori in nessun modo. Noi dobbiamo ricevere Cristo come nostro Salvatore. Dobbiamo ricevere questo perdono al quale Lui ha pregato. Perché anche noi, fratelli, tante volte abbiamo fatto cose che non sappiamo quello che facciamo. E abbiamo ricevuto questo perdono. Anche i soldati lo schernivano accostandosi e presentandogli dell'aceto. E dicendo: se tu sei il re di Giudei, salva te stesso. Sopra il suo capo inoltre vi era una scritta in caratteri greci, latini e ebraici: costui è il re dei Giudei. Poi abbiamo un altro due persone, l'ultimo gruppo di persone che hanno incontrato Gesù quel giorno prima di morire. Questi due malfattori, in alcune Bibbie dice due ladri. La parola in greco è chi ha commesso rapina con violenza, come rapina armata. Non era che erano ladri e avevano rubato $10. Avevano rubato con violenza, avevano fatto male delle persone, può darsi che avevano anche ucciso le persone. E c'è uno alla destra e uno alla sinistra, e il nostro malfattore numero uno, perché anche lui era lì a ascoltare le parole di Gesù: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Lui ha sentito questo. Ma purtroppo anche lui: se tu sei il Cristo, salva te stesso e anche noi. Il fatto che lui ha messo "se" in questa frase vuol dire che lui non credeva che Gesù era il Cristo. Se tu sei il Cristo, salva te stesso, salva noi. Se tu sei questo Messia, questo re di Giudei. Ma lui non credeva in Gesù. Ma l'altro, versetto 40, rispondendo lo sgridava dicendo: non hai neppure timore di Dio? Io credo, un giorno parlerò con questo secondo malfattore e lo chiederò. Io credo che quando lui ha sentito Gesù pronunciare queste parole: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno, in quel momento lui ha creduto in Gesù. Ma come? Ti hanno inchiodato, ti hanno fatto questo e tu li perdoni? Tu preghi Dio che loro saranno perdonati per quello che hanno fatto. E lui sgrida il suo compagno di malvagità: non hai neanche un minimo timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna. Noi stiamo per morire, caro amico mio. Non hai neanche timore di Dio nell'ultimo secondo della tua vita. Noi in realtà siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti. Ma costui non ha commesso alcun male. Qui vediamo la differenza fra i due ladri. Tutti e due colpevoli della stessa cosa, tutti e due giudicati e condannati della stessa cosa. Qual è la differenza fra questi due uomini? Niente, niente. E anche lui riconosce. È bello qui che il secondo malfattore, il secondo ladro, non ha pregato la preghiera del peccatore: Signore, vieni nel mio cuore, perdoni i miei peccati. Però lui più o meno è arrivato a questo punto, perché lui cosa riconosce? Io sono un peccatore. Lui dice: io merito questo, io merito il giudizio, io merito la condanna che ho preso, sono un peccatore, non sono degno, e il giudizio che è su di me è giusto. E questo, cari, è l'unica differenza fra chi andrà all'inferno per l'eternità e chi andrà al paradiso per l'eternità. Non è perché sei andato alla messa o perché hai fatto tante opere religiose. I salvati saranno quelli che riconosceranno davanti a Dio la loro colpevolezza. Io sono un peccatore, io giustamente sono condannato. Invece l'altro, ah, se tu sei il Cristo, salva anche noi, salvami la pelle, poi crederò in te. Questo secondo ladro riconosceva il suo stato davanti a Dio. Lui si era umiliato e lui disse, è vero, io sono un peccatore. Io merito. Io ricevo la giusta ricompensa per i miei misfatti. Poi la seconda cosa che ha riconosciuto, ma costui non ha commesso alcun male. Secondo voi questo ladro era una persona che ha frequentato Gesù per 3 anni? No. Forse l'ha incontrato in quel momento. Però dentro di sé, lui sapeva, questo è l'agnello di Dio, dato per i peccati del mondo. Io giustamente subisco questa cosa, ma lui non ha fatto alcun male. Nessun male. Sta dicendo, questo uomo non ha mai commesso neanche un peccato. Poi in versetto 42, poi disse a Gesù, Signore, e questo è molto importante, questa parola. Non dice, se tu sei il Signore, Signore cosa vuol dire? Padrone, capo. In Romani capitolo 10, versetto 9, dice che se noi confessiamo che Gesù Cristo è il Signore e crediamo nel cuore, noi saremo salvati. Signore, io sono un peccatore, io sono giustamente condannato, tu sei innocente, Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno, non dimenticarti di me, abbia pietà di me, lui sta dicendo, perdonami. In Apocalisse capitolo 20, giriamo un secondo lì, velocemente. Perché quando il ladro dichiara ricordati di me, in altre parole sta dicendo, Signore, scrivi mio nome nel tuo libro. In Apocalisse 20, versetto 11, il giudizio finale. Poi vide un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nel libro, secondo le loro opere. Ma il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro. Essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nel stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Quindi quel ladro in quel giorno in croce sta dicendo a Gesù, quando dice ricordati di me, sta dicendo, Signore, scrivi il mio nome nel tuo libro, non dimenticare di me, il tuo nome è scritto nel libro questa mattina. Ognuno di noi dobbiamo chiederci, il mio nome è scritto là? Perché se non è scritto là, abbiamo appena letto, tu trascorrerai l'eternità separato da Dio, sarai giudicato con Satana e i suoi angeli in un posto di tormento per tutta l'eternità. E questo ladro dichiara al Signore, Signore ricordati di me, abbia pietà di me, metti il mio nome nel tuo libro. E in versetto 43, allora Gesù gli disse, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. La morte non ha più potere su di te. Quel secondo ladro poteva morire e respirare l'ultimo dicendo: non piangete per me, perché io so in chi ho creduto. L'altro ladro no. L'altro ladro aveva solo incertezza, solo buio e una totale mancanza di speranza. Ma questo secondo ladro, Gesù ha dichiarato in verità. E quando Gesù dice in verità, cosa vuol dire? Che è così, è sicuro. Potrebbe essere tradotto sicuramente, senza dubbio, tu oggi sarai con me in paradiso. Allora questo secondo ladro era più bravo del primo? No. E vediamo che la salvezza, al contrario che quella che viene insegnata in tante chiese, è unicamente per la grazia. Questo secondo ladro non fu neanche battezzato in acqua. Non ha fatto nessuna buona opera all'infuori di quello di credere in Cristo nell'ultimo minuto della sua vita.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un cordiale augurio di buon ascolto a tutti gli amici che ci seguono. Siamo lieti di presentarvi a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. A volte, quando parliamo con le persone della nostra fede e del fatto che crediamo che la Bibbia sia la parola di Dio e la nostra guida in quello che crediamo e facciamo, ci sentiamo fare delle domande, porre delle obiezioni. Persone che dicono: ma la Bibbia pretende questo, afferma quest'altro, tutte cose che la Bibbia in realtà non dice, ma che una tradizione mai verificata le attribuisce. Anche al tempo di Gesù c'erano persone che conoscevano male la parola di Dio e le attribuivano affermazioni e dottrine sbagliate. Gesù ha detto a questi uomini: voi errate perché non conoscete le scritture. Eppure avevano in mano la Bibbia, potevano leggerla, verificare se diceva davvero come affermavano loro. Lo stesso succede con le persone di oggi: rifiutano la Bibbia senza conoscerla. Non fate anche voi questo errore. Ascoltate questi programmi, leggete la Bibbia per conto vostro e se sorgono dubbi e domande scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Un amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Tutti conosciamo la storia di Sadrach, Mesach e Abednego, i tre giovani amici di Daniele che rifiutarono di adorare la statua di Nabucodonosor e che, come risultato del loro rifiuto, furono gettati nella fornace ardente. Ma immaginiamo cosa sarebbe successo se uno di loro all'ultimo momento fosse tornato indietro dal re dicendo: «O re, gli altri due mi hanno costretta a rifiutare di ubbidire al tuo ordine, colpa loro, io volevo davvero adorare la tua statua». E cosa sarebbe successo se due dei giovani avessero lasciato solo il terzo? È molto più facile dire di no in un'occasione in cui tutti gli altri fanno lo stesso. Oppure anche solo avere uno o due amici cristiani che ci rimangono vicini può essere di grande aiuto. È bene coltivare le nostre amicizie cristiane. Diamoci forza l'un l'altro, aiutandoci e sostenendoci quando è necessario. Impariamo a seguire presto i nostri amici che prendono posizione per Cristo.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Abbiamo ricordato che lo studioso del Nuovo Testamento è molto impegnato nello stabilire la data in cui un libro è stato scritto, il luogo di composizione, eccetera. Purtroppo non sempre si hanno a disposizione i dati storici che si vorrebbero. Così, per ironia della sorte, è questa stessa scarsità a rendere incerte le sue conclusioni, e ciò ha gettato il discredito sulla scienza della critica biblica. Un caso dubbio davanti a un tribunale può essere difeso meglio da testimoni idonei che da abili avvocati, benché ambedue possano essere necessari. Allo stesso modo, la scarsità dei dati circa la paternità di un libro come la Lettera agli Ebrei può portare a una dozzina di dotte supposizioni o di tesi al riguardo, ma non si giungerà mai ad una reale conclusione di queste discussioni fino a quando non si saranno avute notizie di valore definitivo.
1: Sfortunatamente tali prove decisive sui particolari storici non possono essere sempre facili ad ottenersi. Gli autori dei libri della Bibbia si preoccupavano molto più di fare la storia che di scrivere la storia. Anche quando davano notizie su se stessi e sulle loro opere, partivano dal presupposto che i loro lettori sapevano chi essi fossero e in quali circostanze essi svolgessero la loro opera, omettendo così molti particolari che appaiono necessari al moderno studioso. Occorrerebbe naturalmente ricordare che la scrittura non fu data da Dio per il piacere degli studiosi, ma per trasmettere un messaggio. D'altro canto, però, non mancavano considerazioni dotte, poiché Luca, nella sua ben nota prefazione, affermava chiaramente sia il procedimento che l'intento della sua opera. Paolo afferma in numerosi passi che i suoi scritti non costituivano semplicemente le sue opinioni, ma che dovevano essere accettati come parola di Dio. Non mancano le prove del fatto che gli autori degli scritti neotestamentari considerassero autorevoli le proprie opere, ma spesso mancano i particolari esatti riguardanti le origini. Di conseguenza, per poter ricostruire il quadro nel quale si inseriscono tali scritti, sono state avanzate molte teorie. Obiettivo principale di questo capitolo sarà la valutazione di alcune di queste proposte nel campo alla ricerca sul Nuovo Testamento.
0: Il posto d'onore nella lunga storia della critica al Nuovo Testamento dovrebbe andare al problema dei sinottici. Come possono i Vangeli di Matteo, Marco e Luca rassomigliarsi così strettamente se sono totalmente indipendenti tra loro? E come possono avere caratteri così distinti se sono semplicemente copie l'uno dell'altro di una stessa fonte comune? I fenomeni letterari dei Vangeli sono minutamente studiati da un secolo e mezzo, e in questo lasso di tempo sono state raggiunte alcune conclusioni universalmente adottate. La moderna critica dei sinottici cominciò con il Lessing, filosofo e saggista tedesco, il quale sosteneva l'esistenza di un Vangelo originale in aramaico, condensato da Matteo e ampliato da Marco e Luca. Herder, discepolo di Kant, suggerì come primo dei tre Marco e che in seguito fosse scritto un Vangelo in aramaico che apparve in Matteo e che fu usato da Luca. Giseler propose la teoria della tradizione orale, la quale fu in sostanza adottata nel XIX secolo dal Westcott. Numerose altre soluzioni sono state proposte, ma quella più universalmente accettata oggi è che Luca e Matteo ricavassero il loro materiale largamente da Marco, che essi contengono quasi per intero, e da una raccolta di detti e insegnamenti di Gesù che per mancanza di migliore definizione è chiamata Q dal tedesco quelle, che significa fonte.
1: Tanto solidamente si è stabilita questa teoria che già nel 1911 il Sunday iniziava un saggio sulle condizioni nelle quali vennero scritti i Vangeli, dicendo: «Presumiamo che le nette somiglianze fra i primi tre Vangeli siano dovute all'uso di documenti comuni e che i documenti fondamentali siano in numero di due. Primo, un Vangelo completo, praticamente identico al nostro Vangelo di Marco, che fu usato dagli evangelisti che conosciamo col nome di Matteo e di Luca. E secondo, una raccolta consistente principalmente, ma non interamente, di discorsi probabilmente noti a Marco, ma probabilmente da lui non usata sistematicamente, la quale fornì la base di certa materia comune a Matteo e a Luca. La presentazione fatta dal Sunday costituisce esempio abbastanza fedele del presupposto principale della maggioranza dei critici negli ultimi 50 anni. Finanche autori conservatori come Robertson in America e Graham Scroggie in Gran Bretagna hanno sposato la teoria dei due documenti in uno o nell'altro aspetto. Ma negli ultimi tempi alcuni nuovi sviluppi hanno tuttavia considerevolmente scosso la fiducia in essa.

Carissimi ascoltatori, sono contento di parlarvi e domando a Dio di aiutarmi ad avere delle parole adatte per le vostre necessità, così che il tempo che trascorreremo insieme possa esservi di aiuto e di incoraggiamento. Perché dico questo? Perché, come molti di voi sanno, se da un lato con parole appropriate si può fare del bene, con parole incontrollate si può fare molto male. Quante persone sono state ferite profondamente nei loro affetti da parole irriguardose, egoistiche, senza sentimenti di gratitudine. Come ci dice la parola di Dio, la lingua è un piccolo membro del nostro corpo, ma è capace di infiammare una foresta, perché le parole scatenano non solo sentimenti, ma anche reazioni. A volte poi certe parole lasciano delle ferite che non si rimarginano. Ecco perché abbiamo bisogno di ascoltare parole che rechino pace, che sappiano guarire, che sappiano dare conforto e consolazione. Naturalmente noi possiamo cercare di essere gentili, ma dobbiamo subito ricordare che soltanto il Signore può rivolgerci parole di speranza e di amore. Pietro, il discepolo di Gesù Cristo, disse: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna». Pensate, mentre noi uomini molto spesso pronunciamo parole inutili e vane, solo il Signore ha parole di vita eterna. E sono appunto queste le parole che vorremmo farvi ascoltare nel corso di questo programma. Perché, come abbiamo sperimentato noi stessi, solo la parola del Signore può portare pace e consolazione nel cuore. Prima però di proseguire, ascoltiamo insieme un po' di musica.

Carissimi ascoltatori, nella Bibbia troviamo scritte queste parole: il Signore sarà il tuo Dio purché tu obbedisca alla sua voce. Devo dirvi che queste parole mi hanno fatto pensare molto, perché a volte, parlando con le persone di Dio e della necessità di avere con Lui un rapporto di comunione di vita per avere sicurezza concernente il nostro futuro eterno, si ricava una strana impressione. Le persone pensano che quando un cristiano testimonia del suo Dio, in realtà voglia svendere qualcosa, come se Dio fosse un accattone che si ferma ai crocicchi delle strade in attesa di un'anima buona che si lasci impietosire e decida di dargli un posto nella sua vita. Forse, se state ascoltando questo programma per la prima volta, potrebbe succedere che questo sia proprio il vostro pensiero. Anche se non dite niente, vi comportate correttamente, dentro di voi state pensando che il parlare di Dio sia cosa inutile e superflua. Abbiamo così tanti problemi da risolvere che quello di Dio può benissimo aspettare. Ma è proprio vero che Dio si sta svendendo? Se analizziamo attentamente le parole che abbiamo letto, ci rendiamo conto che le cose stanno ben diversamente. Dio, nella sua maestà e gloria, mostra interesse per le sue creature, anzi, egli esprime nei loro confronti un amore eterno, concreto, che lo ha spinto a dare niente meno che suo figlio, ma mantiene intatta tutta la sua dignità. Questo in concreto significa che noi uomini dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere che abbiamo bisogno di Lui, e se vogliamo poter usufruire della sua grazia, della sua misericordia, dobbiamo adeguarci al suo pensiero. Egli sarà il nostro Dio, il nostro Salvatore, il nostro amico, il nostro protettore, il nostro Padre Celeste, ma dobbiamo essere pronti ad ubbidire alla sua voce. Non che con la nostra ubbidienza possiamo guadagnarci le sue attenzioni o acquisire dei meriti, ma perché è soltanto ubbidendo alla sua voce che saremo in grado di essere condotti da Lui per le vie che conducono alla benedizione e alla salvezza. Del resto, il concetto di cui abbiamo letto non è difficile da capire. Ci sono molte cose che otteniamo solo se rispettiamo certe condizioni. Per esempio, è difficile imparare qualcosa se non studiamo. È impossibile controllare e modificare il nostro carattere nei suoi aspetti negativi se non ci mettiamo un po' di impegno e così di seguito. Probabilmente questo condizionamento non ci piace molto, eppure dobbiamo accettare il fatto. Tante cose le possiamo avere solo a certe condizioni, solo se facciamo certe cose. E così anche il nostro rapporto con Dio, come abbiamo sentito, è legato a certe condizioni. Dio ha fatto tutto quello che era necessario da parte sua per spianarci la strada, per renderci possibile la comunicazione.

è di positivo e di meraviglioso. Però ancora una volta dobbiamo ricordare che ci sono delle condizioni da rispettare. Dio, abbiamo detto, ha fatto la sua parte, ora aspetta che facciamo la nostra, che cerchiamo con tutto il cuore di ubbidirgli, non tanto perché egli voglia far pesare su di noi la sua autorità, ma perché se andiamo per conto nostro, egli non ha la possibilità di guidarci. Non può evitarci le cattive esperienze, soprattutto se ci intestardiamo di saperne più di lui. Certo, egli potrebbe obbligarci all'ubbidienza, di imporci la sua volontà, ma in questo caso saremmo dei robot, degli schiavi senza volontà propria. Non è questo quello che il Signore desidera. Egli vuole sviluppare in noi una dignità che ci renda partecipi della sua natura e dei suoi stessi desideri. Egli vuole degli esseri che volontariamente, con gioia, si impegnano ad ubbidirgli, a seguire, e che cercano con tutto le loro forze di fare la sua volontà. Non vuole dei servi schiavi, ma dei servi volontari, che diventano suoi figli, che hanno con lui un rapporto d'amore così che egli possa benedirli. Questo è il rapporto che Dio desidera stabilire con gli uomini, un rapporto fatto di fiducia e di amore, un rapporto che offre benedizione, incoraggiamento e vita di pienezza. Non vi attira questa prospettiva? Perché restare nell'indigenza e nella povertà morale quando vi è la possibilità di accedere a tutte le ricchezze di Dio? Pensateci mentre ci fermiamo per la nostra consueta pausa musicale.

L'Evangelo ci dice che Gesù Cristo è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Queste parole che voi potete leggere all'inizio del Vangelo secondo Giovanni ci ricorda l'accoglienza negativa che i giudei hanno riservato a Gesù, pur essendo un membro della loro nazione. Ma se quelli verso cui è andato non hanno saputo riconoscerlo ed apprezzarlo come il Messia venuto per la salvezza dell'umanità, egli fa una proposta che si rivolge a tutti, tutti quelli che vogliono credere in lui, che prendono sul serio la sua parola. Dio offre un diritto tutto speciale che cambia il loro statuto. Chi crede in Gesù riceve il diritto di diventare figlio di Dio a tutti gli effetti, con tutti i benefici e i privilegi che questo comporta. Non è una cosa da poco. In questo mondo vediamo che gli uomini, dato il loro carattere opportunista, in genere si mettono dalla parte vincente, perché questo permetterà loro di beneficiare di tutti i privilegi in palio. Naturalmente, dal punto di vista umano, questo viene fatto anche ignorando i principi etici, cioè ci si mette dalla parte del più forte, anche se quello non è necessariamente la via della giustizia e dell'equità. Ma essere dalla parte di Dio non è la stessa cosa. Anzi, da un punto di vista umano, vorrà

0: Vorrà dire mettersi dalla parte della minoranza, vorrà dire essere incompresi, magari osteggiati, beffati. In ogni caso, vorrà dire mettersi da parte del Signore. Vorrà dire scegliere la via della giustizia, del bene, dell'amore, dell'equità, della purezza. Ma soprattutto vorrà dire mettersi dalla parte di colui che ci dona la vita in eterna. Non è forse importante tutto questo? Non vorreste privilegiare questi valori rispetto a tutto il resto destinato a passare e a deludere? Succede che investiamo tanto tempo in forze, fatiche, progetti che spesso non approdano a nessun risultato concreto. Oggi invece, ascoltando queste verità, avete la possibilità di fare questa scelta e di diventare figli di Dio. Perciò preghiamo il Signore perché questo divenga una realtà. Adesso proseguiamo la nostra lettura del libro dell'Esodo. Mosè rispose e disse: «Ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno la mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso». Il Signore gli disse: «Che cos'è quello che hai in mano?» Egli rispose: «Un bastone». Il Signore disse: «Gettalo a terra». Egli lo gettò a terra ed ecco diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Iniziando la considerazione di questo testo, abbiamo ricordato che i protagonisti sono essenzialmente due, Dio e Mosè. Ed abbiamo visto che, come sempre, il Signore rivela la sua persona attraverso i suoi attributi, interventi. Egli esprime pazienza, sovranità, preveggenza, così che le sue parole e le sue indicazioni possono essere seguite senza perplessità o incertezze. Poi abbiamo Mosè, un uomo che invece manifesta tutte le sue perplessità, ma anche la sua ostinazione, le sue mancanze, in altre parole i suoi difetti e i suoi limiti. Ad onor del vero, dobbiamo però anche aggiungere che in tutto questo Mosè si rivela anche un uomo umile che si lascia modellare. Così, nel momento in cui si sottomette senza riserve a Dio ed ubbidisce, egli sperimenta il successo. Quindi, al di là della narrazione storica, abbiamo anche un messaggio estremamente attuale. Come scrive l'apostolo Paolo, tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per la nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Continuando l'esame del testo, constatiamo che, come in precedenza, anche qui Mosè solleva delle obiezioni. Ora, come abbiamo constatato, Dio nella sua pazienza aveva ampiamente risposto ai suoi quesiti ed osservazioni, ma evidentemente per Mosè questo non basta ancora. Una cosa che spesso accade anche a noi: pur con tutte le promesse del Signore e i messaggi della sua parola, continuiamo spesso a non essere convinti. Questo per ricordarci quanto sia radicata la nostra incredulità. Perciò vediamo che Mosè solleva una terza obiezione e gli dice: «Ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno la mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso». Mosè, pur avendo ricevuto il suo incarico da Dio, ha timore di non essere creduto. Da chi? Dagli egiziani o dai figli di Israele? Il testo non lo dice chiaramente, perciò il timore di non essere preso sul serio probabilmente riguarda tutti e due. Nel primo caso, Faraone, considerandosi figlio degli dèi, non poteva ammettere che Dio si rivelasse per altri canali. Quanto agli israeliti, bisogna ricordare che da almeno 430 anni non avevano più avuto apparizioni di Dio, quindi la loro eventuale obiezione poteva essere comprensibile. Naturalmente, in questo Mosè rivela la sua perplessità personale, dimenticando le risorse del Signore. Stiamo quindi attenti a non cadere nello stesso peccato. Vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore, siamo qui davanti a te. Tu ci conosci, ci vedi e sai che, come Mosè, anche in noi ci sono spesso paura, perplessità, incertezze e soprattutto tu sai, o Signore, che sovente noi temiamo lo scherno, di non essere presi sul serio dalle persone alle quali rendiamo testimonianza del tuo amore. Ebbene, Signore, ti preghiamo di liberarci da questi sentimenti negativi e di aiutarci a volgere il nostro sguardo su di te, ricordando, Signore, che tu sei potente per fare al di là di quello che noi sappiamo domandarti o chiederti. Signore, resta tu con noi e guida soprattutto i nostri ascoltatori perché il messaggio dell'Evangelo possa diventare una realtà nella loro vita. Ti chiediamo questo con gratitudine e riconoscenza, nel nome di Gesù. Amen. Avete ascoltato il
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Matteo, capitolo 26. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua, e il figliuolo dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si radunarono nella corte del sommo sacerdote detto Caiafa e deliberarono nel loro consiglio di pigliar Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: non durante la festa, perché non accada un tumulto nel popolo. Ora, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli furono indignati e dissero: «A che questa perdita? Poiché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e il denaro darlo ai poveri». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Poiché costei versando quest'olio sul mio corpo, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Allora uno dei 12, detto Giuda Iscariot, andò dai capi sacerdoti e disse loro: «Che mi volete dare? E io ve lo consegnerò». Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo. Or, il primo giorno degli azimi, i discepoli s'accostarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua?» Ed egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. E quando fu sera si mise a tavola con 12 discepoli, e mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, grandemente attristati, cominciarono a dirgli ad uno: «Sono io quello, Signore?» Ma egli rispondendo disse: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per codest'uomo se non fosse mai nato». E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: «Sono io quello, maestro?» E Gesù a lui: «L'hai detto». Or, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe, e dandolo ai suoi discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, poiché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio». E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, poiché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea». Ma Pietro rispondendo gli disse: «Quand'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». Gesù gli disse: «In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E Pietro a lui: «Quand'anche mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò». E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato». E presi seco Pietro e i 2 figliuoli di Zebedeo, cominciò ad essere contristato ed angosciato. Allora disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate meco». E andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano, e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliar meco un'ora sola? Vegliate ed orate, affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole». Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo: «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: «Dormite pure ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta, e il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino». E mentre parlavano ancora, ecco arrivar Giuda, uno dei 12, con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: «Quello che bacerò è lui, pigliatelo». E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: «Ti saluto, maestro», e gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: «Amico, a far che sei tu qui?» Allora, accostatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco, un di coloro che erano con lui, stesa la mano alla spada, la sfoderò, e percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di 12 legioni di angeli? E come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga?» In quel punto Gesù disse alle turbe: «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare e voi non m'avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Or quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano radunati gli scribi e gli anziani. E Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero alla corte del sommo sacerdote, ed entrato dentro si pose a sedere con le guardie per vedere la fine. Ora i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro a Gesù per farlo morire, e non te ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero: «Costui ha detto, io posso disfare il Tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni». E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, gli disse: «Non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te?» Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio». Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto. Anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuolo dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udita la sua bestemmia. Che ve ne pare?» Ed essi rispondendo dissero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in viso e gli dettero dei pugni, ed altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «O Cristo profeta, indovinaci, chi t'ha percosso?» Pietro, intanto, stava seduto fuori nella corte, e una serva gli si accostò dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so quel che tu dica». E come fu uscito fuori nell'antiporto, un'altra lo vide e disse a coloro che erano quivi: «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli da capo lo negò giurando: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco gli astanti, accostatisi, dissero a Pietro: «Per certo tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata ti dà a conoscere». Allora egli cominciò ad imprecare e ad ingiuriare: «Non conosco quell'uomo». E in quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Nel 1995 una giovane madre di nome Alison Hargraves lasciò i suoi due bambini con suo marito per scalare la montagna più pericolosa del mondo, il K2. Alcuni secoli prima Tommaso Moro si era opposto al piano di re Enrico VIII d'Inghilterra. Ecco, cosa accomuna queste due storie, queste due persone vissute tra l'altro centinaia di anni l'una dall'altro? Ecco, lo scoprirete fra poco qui a Contrappunti. Parleremo poi di un concerto, anzi di uno sconcerto. E per finire, anzi per iniziare, la musica come quella che sta arrivando adesso. Albino Montisci, Strada Mia. Amici, buon ascolto e mi raccomando, restate con me.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati.

Albino Montisci, Strada Mia. E alle prime considerazioni che troviamo nel programma Contrappunti di oggi potremmo dare questo titolo: Quando il gioco si fa duro. Nel 1995 una giovane madre di nome Alison Hargraves lasciò i suoi due bambini con suo marito per scalare la montagna più pericolosa del mondo, cioè il K2 in Pakistan. Arrivò alla vetta ma morì durante la discesa. Alcuni secoli prima Tommaso Moro si era opposto al piano di re Enrico VIII d'Inghilterra per divorziare da Caterina d'Aragona e per sposare Anna Bolena. Sapeva di avere scelto una rotta di collisione che poteva portare alla sua morte, ma credeva di dover ubbidire alla sua coscienza che gli diceva che il divorzio era sbagliato. Nel 1535 fu decapitato per ordine del re. E intanto il brano che stiamo ascoltando in sottofondo si intitola proprio Caterina di Aragona, è tratto dall'album Le sei mogli di Enrico VIII di Rick Wakeman, un album del 1973. Ecco, la parola ovvia che ci viene in mente sia per la signora Alison e per Tommaso Moro è coraggio. Ecco, pochi di noi sono così coraggiosi da scalare una montagna o mettersi contro i tiranni. Ma ci si possono porre alcune domande. Ecco, Alison avrebbe mostrato coraggio se avesse deciso di rinunciare alle sue ambizioni di scalare montagne ed evitare quindi il pericolo nell'interesse della sua famiglia, dei suoi bambini? E Tommaso Moro avrebbe mostrato coraggio se avesse evitato il contrasto e fosse rimasto in vita per essere un continuo esempio di bene? Ecco, forse, amici, è più facile morire di una morte gloriosa piuttosto che continuare a vivere e portare a termine un compito difficile. Coloro che scelgono di continuare a vivere stanno mostrando un tipo diverso di coraggio. Il coraggio, ecco, non è soltanto quello che si vede nei film d'avventura. Il coraggio può essere anche il contrario di quella immagine popolare che abbiamo in mente. Ecco, nessuno sicuramente farebbe un film su una certa signora Smith che abita lungo la strada, il cui marito venne ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale dopo un solo anno di matrimonio, lasciandola crescere il loro figlio da sola. Ora è rinchiusa in una casa con l'artrite, suo figlio vive in Canada e lei non riceve molte visite. Passa molto tempo a lavorare a maglia per coloro che stanno peggio di lei e trova sempre qualcosa nella sua vita di stenti e solitaria per cui essere grata. Ecco, questo è coraggio. Coraggio di un tipo diverso. È la risolutezza, la forza d'animo. Qualche volta è più difficile far fronte alla vita di tutti i giorni piuttosto che dover affrontare il pericolo o l'avventura con l'adrenalina al massimo. A volte il coraggio deve essere di tipo morale. Ci vuole grinta per prendere posizione per un collega maltrattato, in modo particolare se questo potrebbe costare il lavoro oppure una promozione. E ci vuole anche coraggio per dire a qualcuno che diffonde chiacchiere maliziose: ecco, scusa, preferisco non sapere. Ecco, poi ci sono le volte che dobbiamo alzarci dopo aver subito un colpo, siamo stati, non so, licenziati, oppure la diagnosi di una malattia di qualcuno vicino a noi è grave, o ancora i nostri figli vanno fuori dai binari, le nostre speranze sono crollate. Quando l'apostolo Paolo si trovò in una situazione come queste, egli disse: noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Ecco, la capacità di affrontare tutto quello che la vita ci dà è conosciuta come forza d'animo, ovvero la capacità di recuperare. Se ci venisse chiesto: sei coraggioso? Siamo coraggiosi? La maggioranza di noi probabilmente penserebbe di no.
associamo il coraggio agli eroi di alto profilo di questo mondo, ma la verità è spesso al contrario. La maggior parte delle persone mostra coraggio, grinta e forza morale nella vita ordinaria di tutti i giorni senza pretese e spesso senza esserne a conoscenza. Ecco, allora, dati una pacca sulle spalle se sei uno di questi eroi. Charlie Peacock adesso, Unto You Lord, a te Signore, dopo vedremo anche la traduzione del testo, intanto ascoltiamocela.

Prende spunto dal capitolo 12, versetto 1 dell'Epistola ai Romani, Charlie Peacock in questa sua canzone. Diceva il testo: che le nostre vite siano una preghiera a te, Signore, che possiamo servire e condividere come se fosse per te, che possiamo camminare senza orgoglio, umilmente al tuo fianco, mentre viviamo ogni giorno per te. Che le nostre vite siano come una preghiera a te, Signore, che l'opera delle nostre mani parli della tua gloria, che il nostro amore per l'umanità sfoci dalla tua misericordia, che i nostri cuori per la tua grazia echeggino la tua fedeltà mentre dedichiamo ogni giorno a te. Ogni giorno e ogni pensiero, ogni idea che viene in mente, li depongo tutti ai tuoi piedi, Signore. Santo Spirito di Dio, investiga il mio cuore e conosci la mia mente, perché il mio più grande desiderio, senza eccezioni, è che ogni cosa che dico e faccio sia fatta per te.

dopo questo il testo di Unto You Lord, a te Signore, l'abbiamo appena ascoltato dalla voce di Charlie Peacock, e adesso il nostro programma Contrappunti prosegue, quindi voltiamo pagina, passiamo oltre.

0: Ecco, l'equivalente dei nostri 35 euro agli abitanti di Hong Kong sembravano pochi per un buon investimento. Si trattava di acquistare un biglietto per ascoltare una delle migliori orchestre sinfoniche del mondo. E per questo motivo i concerti della Filarmonica di Mosca hanno attirato l'attenzione, gli applausi degli amanti della musica classica durante la sua permanenza al Centro Culturale di Hong Kong qualche tempo fa. Però, come spesso succede, ciò che vedi non è sempre quello che ti aspetti. Come spesso succede, più i trucchi sono ingegnosi, più riescono ad abbindolare. Sì, il programma era buono, l'orchestra pure e l'esperienza sicuramente piacevole. Soltanto mesi più tardi gli amanti orientali della musica classica hanno scoperto che la Filarmonica di Mosca proprio nello stesso periodo stava facendo un tour in Europa. Ecco, essi avevano ascoltato invece un'orchestra truffa composta da musicisti russi disoccupati che avevano proposto la serie di concerti sotto mentite spoglie solo per fare un po' di soldi. E come si sa, le truffe più sono preparate bene, più sono attraenti e camuffate, più gente attirano. E secondo Gesù, Satana è il maestro delle truffe, il numero uno in materia di inganno, l'ispiratore di ogni bugia. Come sa bene camuffarsi come angelo di luce, l'unico datore di piacere e patrono degli affari d'oro. Ecco, forse dovresti chiederti, dovresti stare in guardia, non starò mica proprio in questo momento, in questo periodo per abboccare a qualche sua proposta. Ecco, forse ti può sembrare troppo bella per essere vera, ma allo stesso tempo l'attrazione e il premio da raccogliere sono troppo attraenti per non provarci. È così che agisce il padre di tutte le truffe. Promette ciò che abbiamo sempre desiderato e che Dio invece non sembra volerci dare. Offre su un piatto d'argento qualcosa che umanamente tutti desideriamo e che anche tu con un po' di destrezza, di tempestività e di furbizia potresti cogliere. Ecco, non abboccare, non abbocchiamo. L'antico saggio Salomone ha scritto: vi è una via che all'uomo sembra giusta, ma che poi porta alla distruzione. Ecco, allora fondiamo le nostre speranze sulle promesse di Gesù. In questo modo non saremo mai delusi e suonati.
1: Contrappunti.
0: E agli amanti della musica classica ricordo che il brano in sottofondo prima era il primo movimento dal concerto per mandolino, archi e basso in do maggiore di Vivaldi. Questo invece è Peter Penrose, Rose.

prende spunto dal conosciuto passo narrato nel Vangelo, laddove si parla di due strade, una larga e spaziosa, l'altra invece stretta e angusta. La prima percorsa da molti, la seconda invece pochi la trovano. E Peter Penrose, in questa canzone che abbiamo appena ascoltato, dice di aver scelto la strada meno trafficata. Road Less Traveled, questo era il titolo della canzone. Vediamo cosa dicevano le parole. Due strade si separarono nel bosco fitto e buio. Guardai entrambe da dove stavo io e la scelta stava a me. Non sapevo quale scegliere perché non vedevo bene la via meno trafficata. Da prima i miei piedi erano quasi tirati verso la strada più calpestata. La tentazione quasi vinse la battaglia, ma io ho camminato e ora mi trovo sulla via meno trafficata, quella stretta. Chi non risica non rosica. I passi che faccio forse mi causeranno dolore, ma c'è riparo dalla pioggia su questa strada. A volte mi chiedo dove porta. Non vedo la via a causa delle erbacce e ci sono ombre che minacciano tutti intorno. Eppure non mi perdo mai, perché qualcuno mi trova sempre sulla strada meno trafficata. Non è uno spasso né qualcosa di grandioso, ma non mi pento della scelta che ho fatto. È per la sua misericordia che io sono rimasto sulla strada meno trafficata. A volte ho pensato di tornare indietro, ma il suo amore mi guida e mi permette di girare ogni angolo. So che mi aspetta alla fine della strada e so che questa strada mi porterà a casa. Bene, allora non mi resta veramente che farmi da parte per il momento. Vi lascio su queste note e vi invito a restare ancora con noi e a seguire i programmi che arriveranno fra poco. Noi, voi e Dio, come sempre ci risentiremo in questo spazio, nello spazio Contrappunti, nel prossimo numero e sempre su questa frequenza molto presto. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Così, aprendo il libro dei libri, la Bibbia, vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, i versetti 14 e 15.

Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?»

A metà della festa, Gesù raggiunse il Tempio e si mise ad insegnare. L'autore del Vangelo non precisa quale fosse l'insegnamento del Signore in questa occasione, ma ci trasmette lo stupore dei giudei per la conoscenza dottrinale di Gesù. Dobbiamo sapere che a quel tempo era solo dopo molti anni di studio presso qualche rabbi, maestro conosciuto e riconosciuto come tale,

0: Parole annesse alla sinagoga, ma che non aveva mai fatto studi profondi nelle scuole rabbiniche. Eppure il suo insegnamento risultava tanto profondo ed incisivo da sbalordire anche i dottori della legge. I giudei, che si meravigliarono tanto della sua conoscenza, erano molto probabilmente coloro che si sentirono minacciati nella loro cultura, quella cultura di cui si vantavano in ogni occasione. Il fatto che un ebreo illetterato superasse le loro conoscenze e questo avvenisse pubblicamente costituì per loro un affronto insopportabile. Inoltre, veniva a cadere il supporto della preparazione, della formazione umana per poter accedere alla conoscenza della dottrina divina, tentativo che ancora oggi viene sostenuto in certi ambienti come se l'apprendimento del pensiero di Dio potesse derivare da sorgenti umane. Intendiamoci. Io non ho alcuna intenzione di fare l'apologia dell'ignoranza, di sostenere che la cultura è un ostacolo alla vera spiritualità. Anzi, ammiro e riconosco i titoli accademici di chi, impegnandosi seriamente, ha acquisito padronanza in un determinato campo dello scibile umano. Tuttavia, il Signore insegna che per conoscere la sua persona e la sua dottrina è necessario stare alla sua scuola, quella scuola che non fornisce diplomi o lauree, che non possiede programmi limitati ad alcuni anni, ma che prosegue per tutta la vita, donando il titolo di poter vivere e manifestare con coerenza la volontà del Signore. Egli diceva: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, che hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e ai saggi e le hai rivelate ai semplici. Così si espresse Gesù. E l'apostolo Paolo aggiunse che Dio ha scelto ciò che è nulla per annientare le cose che sono, perché nessuno possa gloriarsi davanti a Lui. L'insegnante della scuola di Dio è lo Spirito Santo, lo Spirito che elargisce i suoi doni, i suoi carismi ed esige volontà, umiltà, semplicità e tanto, tanto amore. Vi giunga il nostro caro saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: passo dopo passo.
1: E metterò quel terzo nel fuoco e lo affinerò come si affina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. E io dirò: è il mio popolo. Ed esso dirà: l'Eterno è il mio Dio. Sono le parole che troviamo nel libro del profeta Zaccaria e che oggi commentiamo. La grazia ci trasforma in metallo prezioso. Il fuoco e il crogiuolo rappresentano di conseguenza una realtà necessaria. Tutto questo ci turba? Preferiremmo essere considerati senza valore per poter rimanere inattivi come le pietre dei campi? Ciò significherebbe scegliere la parte più vile, come Esaù che scelse la minestra e rinunciò all'eredità del patto. No, Signore, ci lasceremo volentieri gettare nel crogiuolo piuttosto che essere rigettati dalla tua presenza. Il fuoco di cui stiamo parlando purifica soltanto e non distrugge. Dobbiamo essere fatti passare attraverso il fuoco, non lasciati in esso. Il Signore considera il suo popolo alla stregua di un metallo di pregio e quindi si dà pena di purificarlo dalle scorie. Se siamo saggi, accetteremo di buon grado questo processo invece di evitarlo con ogni mezzo. Pregheremo affinché le impurità vengano tolte da noi e non tanto quindi di essere allontanati dal crogiuolo. Signore, tu ci metti alla prova, è vero. Siamo pronti a liquefarci sotto l'intenso calore della tua fiamma? Questo è l'interrogativo per ognuno di noi, per chiunque crede. Questa è la tua via, e la tua via è comunque la migliore. E allora la preghiera di oggi potrebbe essere: sostienici nella prova e completa il processo della nostra purificazione. Solo così saremo tuoi per sempre. E per chi ancora non si è neanche avvicinato a questo fuoco, la preghiera è che possa farlo al più presto.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per esaminare ancora una volta quello che le antiche scritture hanno da dire ad ognuno di noi. Sì, è vero che abbiamo molto da imparare dalle esperienze degli altri. Impariamo in questa maniera attraverso tutta la nostra vita. E se esaminiamo le scritture, impariamo altre cose, cose che forse non abbiamo mai neppure considerato, ma molto importanti per il nostro addestramento cristiano e anche per permetterci di vivere in questo mondo in una maniera più giusta e anche più benefica. Rimanete con noi, avremo una buona meditazione, ma prima vogliamo farvi ascoltare un po' di musica.

Uno dei nostri missionari raccontò anni fa di un giovane negro che stava seduto davanti a lui a bocca aperta, ascoltando pieno di interesse la lettura biblica. Quando il libro fu chiuso, egli timidamente disse al missionario: «O Signore, potrei avere per piacere quel libro per leggerlo al mio popolo nel villaggio laggiù nella foresta?» Le sue parole mi fanno dei buchi nel cuore. Ascoltatore, se tu non hai paura di buchi nel cuore, aperture attraverso le quali una brezza rinvigoratrice può soffiare, questo libro è per te. Più importante di ogni cosa, questo libro dei libri ti è necessario. La Bibbia è il resoconto di persone che hanno cercato Dio, e primariamente di una persona che venne da Dio. Nella Bibbia, uomini che hanno sperimentato la presenza di Dio hanno registrato le loro esperienze e le loro impressioni. Troviamo Mosè meravigliato davanti al pruno che brucia senza spengersi, Isaia che nel Tempio scopre quello che la purezza e integrità significano per lui e per la sua nazione, troviamo Paolo sulla strada di Damasco che cambia direzione e in un senso reale e concreto cambiò la direzione dei popoli attraverso i secoli con lui. E siccome tutte queste esperienze non sono così tanto differenti dalle tue necessità, la Bibbia può aiutarti nella gioia e nel dolore. Niente c'è di più umano, pure niente c'è di così divino. Così, amico, perché non cominci a leggere e rileggere questo libro divino? T'aprirà la mente e ti farà buchi nel cuore. Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo a una nota parabola nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Vi leggeremo dal 30° fino al 37° versetto. Vangelo di Luca, capitolo 10, cominciando con il versetto 30. E Gesù replicando disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e s'imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via, e veduto colui passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo n'ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più, quando ritornerò in su te lo renderò». Quale di questi 3 vi pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté con i ladroni? E risposero: «Colui che gli usò misericordia». Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo meraviglioso passaggio della sua santa parola.

fra tutte le storie, gli episodi, le parabole della Bibbia, senz'altro la parabola del buon samaritano è la più conosciuta e apprezzata da tutti. Ognuno di noi l'ha sentita fin dall'infanzia, ne ha vista l'illustrazione raffigurata in dipinti, bozzetti, ne ha sentito applicazioni in sermoni, ne è stato esortato dalla sua buona morale. Essa fu narrata da Gesù quale risposta ad una domanda fattagli da un dottore della legge e, come tutte le spiegazioni di Gesù, è molto semplice, facile a capirsi e convincentemente per esprimere una grande verità. A questo punto vogliamo intromettere una domanda. Caro amico in ascolto, hai mai sentito dire che la Bibbia è troppo difficile a capirsi? Ti è mai stato detto che per comprendere la Bibbia bisogna aver studiato per molto tempo? Hai mai sentito dire che è dannoso leggere la Bibbia perché non sappiamo interpretarla? Dimmi, cosa c'è di difficile in questa parabola? Cosa c'è di pericoloso nella sua interpretazione che possa danneggiare l'anima nostra? Occorre forse aver frequentato l'università o un seminario per comprenderne il significato? Ora, la parabola del buon samaritano è parte della Bibbia e, come facile e profittevole il suo vantaggio, così è il resto della Sacra Scrittura. Esso può essere di beneficio al nostro spirito. Quest'oggi vogliamo meditare assieme su questa cara parabola. Vogliamo provare di trarre da essa dei paragoni e altre illustrazioni che possano edificare l'anima nostra e portarci più vicino al Salvatore Gesù, che in maniera reale ci riveli insomma l'immensità del suo amore. Notiamo subito che la morale di questa parabola è di amare il nostro prossimo, di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, e questo non è altro che il tema di tutta la Bibbia: l'amore per Dio e per il nostro prossimo. In questo è inclusa tutta la legge. Infatti, al principio di essa, nel libro della Genesi, subito notiamo nella risposta alla domanda fatta da Caino: «Sono forse io il guardiano di mio fratello?» Qui c'è una chiara e limpida asserzione. Vogliamo pure notare che la motivazione della parabola è amore. Se noi non amiamo il nostro prossimo, come mai potremmo aiutarlo? Quando è che facciamo agli altri quello che vorremmo fatto a noi, se non quando che nell'amore perdiamo il nostro egoismo e mettiamo davanti a noi l'interesse del nostro prossimo? Fino all'estremo dovremmo sempre farlo. Non è l'amore che ci fa guardiani e custodi del nostro fratello, ma certo. Il Dio è amore e la sua santa legge è generata dal suo amore per noi, ed esso, quale un profumo soave, emana dalle pagine della Sacra Scrittura e ci avvince attraendoci a lui. Nell'adattazione di questa parabola noi oggi vogliamo paragonare il viandante colpito da ladroni al genere umano. Vogliamo paragonarlo a me e a te. In esso vogliamo impersonificare tutta l'umanità. Vedi come bene si adatta, come lui, io e te, noi siamo tutti quanti sulla strada che mena a Gerico. Pure noi stiamo andando da Gerusalemme, la città benedetta, giù verso Gerico, la città della maledizione. In Gerusalemme, la città santa costruita sul monte di Dio, noi paragoniamo il perfetto stato di felicità e di salvezza per cui eravamo stati creati e sulla cui meta dovevamo essere incamminati. E in Gerico, la città che con le sue possenti mura fu d'impedimento al popolo di Dio nell'ingresso della terra promessa, noi paragoniamo la condanna dell'inferno a cui noi, con la nostra ribellione e disubbidienza, ci siamo incamminati e ce la stiamo scegliendo quale nostra destinazione.
Ascoltatore, ognuno di noi siamo sulla strada di Gerico, ognuno di noi che eravamo destinati per l'altezza del cielo e per le benedizioni di Dio, siamo invece incamminati nella strada larga e spaziosa che scende verso la perdizione. Ognuno di noi, con ogni giorno che scorre, passo dopo passo ci allontaniamo dalla meta celeste. Vogliamo pur tristemente notare che quello che successe a quel viandante, successe al genere umano, succede a me e a te. Come lui, ognuno di noi siamo cascati nell'agguato del peccato, assaliti dalle tentazioni che ci hanno derubato delle più preziose possessioni che Dio ci aveva dato: pace, amore, comunione con Lui e salvezza eterna, e ci ha spogliato dei nostri diritti divini. Ognuno di noi ci troviamo giacenti sul ciglio della strada, incapaci di muoverci o di far cosa alcuna per la nostra salvezza. Come quel viandante, ognuno di noi siamo persi, senza speranza, fiaccati dal demonio che ci ha tolto la forza della fede e indeboliti per la mancanza di comunione spirituale. Stiamo morendo sulla strada di Gerico. Ascoltatore, ti sei tu immedesimato in questo viandante? Fallo ora per alcuni secondi, considera bene la storia dell'umanità, esamina la tua stessa vita, accertati che tu sei perso senza speranza, accertati che invece di guadagnare terreno verso il cielo tu ti allontani sempre di più da quello stato di pace e di tranquillità spirituale che è l'assoluta fede nelle promesse di Dio dovrebbe darti. Accertati che i tuoi pensieri sono più volti verso la terra e le frivolezze del mondo, invece che verso il cielo e la bella speranza che ivi ti aspetta. Nota le ansietà, i timori, le paure che albergano nel tuo cuore. Considera i dubbi che soffocano l'anima tua, la paura che la morte ti fa, e sii convinto per certo che sei perso senza speranza, che nulla, e tu forse l'hai già provato, nulla può portare rimedio alla tua triste condizione, nulla può riempire quel vuoto che è nella tua vita. Chi ci soccorrerà? Chi avrà pietà di noi? Un sacerdote passò per quella strada, ma vedutolo passò oltre al lato opposto. Amico, né ministro, né sacerdote, né chiesa, né religione potranno mai aiutarti in questo caso. Il Salmo 49 è molto chiaro a proposito e dice che nessuno può in alcun modo redimere il fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre difetto. È inutile cercare di salvar noi stessi o di salvare i nostri cari con denaro e con opere buone. È impossibile. La Bibbia è chiara. Un levita passò pure di là e fece la stessa cosa. Lo scansò lasciandolo solo. E i leviti avevano per il popolo ebraico una particolare importanza. Essi erano i discendenti di Levi che Mosè, per comando di Dio, aveva stabilito quali amministratori della legge e quali guardiani del popolo ebraico. Pure, benché la legge gli imponesse compassione e pietà verso il prossimo suo, egli passò oltre. Caro amico, la legge, i precetti, le buone opere, le intercessioni non ti aiuteranno affatto. Quello che tu hai bisogno è di qualcuno che ha amore per te, di qualcuno che a proprio costo e rischio personale può soccorrerti dalla suddolenta imboscata del peccato e rialzarti dalla tua caduta. No. Non hai bisogno di un'organizzazione clericale né di un complesso di leggi o di precetti. Tu hai bisogno di un samaritano, tu hai bisogno di un salvatore. E ascoltatore, a chi paragoneremo noi il buon samaritano? A chi se non altro che a Gesù? Egli lo fu per me, quando, riscattandomi dalla caduta del peccato, mi salvò pagando sulla croce col suo proprio prezioso sangue per tutti i miei peccati e per la mia ribellione.
fu lui quello che con le sue lividure, con gli schiaffi che prese, con gli sputi che gli tirarono, con le spine che perforarono la sua amabile testa, fu lui che sanò le mie piaghe e mi liberò dalle mie infermità. O ascoltatore, se tu conoscessi il mio buon samaritano, o amico, se tu alzassi gli occhi dalla polvere della terra, della perdizione dove tu giaci, e tu guardassi a lui, oh, io ti dico, non ti sgomenteresti. E se la Chiesa, se i precetti, se l'adempimento di dottrine o voti impostati da uomini non ti hanno dato il sollievo e la salvezza che desideri, non sgomentarti, non divenire scettico, perché se gli uomini t'hanno fallito, Gesù mai ti fallirà. Del resto la Sacra Scrittura è molto chiara al proposito e dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Non ti affidare all'uomo, confida invece nel figliuolo di Dio che ti ha amato e ha dato se stesso per te. Lui è il buon samaritano e benché fra il suo regno e il nostro c'è inimicizia, come c'era fra i samaritani e i giudei, lui, vedendo la nostra triste condizione, ha avuto compassione di noi e scendendo dal cielo è venuto e ci ha soccorsi. Gesù ha pagato per i miei peccati, è pronto per pagare per i tuoi. Gesù, come il samaritano, mise a disposizione la sua cavalcatura, i suoi averi e fu responsabile per i debiti del viandante giudeo. Similmente Gesù ha messo a disposizione la sua vita, la sua grazia e ora si presenta garante presso il Padre per tutti i debiti di coloro che confidano in lui, credendo in lui e riconoscendolo quale personale salvatore. Caro ascoltatore, spero che tu ti sia impersonificato in questo viandante assalito e abbattuto sulla via di Gerico, e spero che come lui tu accetti le cure e l'amore che questo buon samaritano vuol darti. In Gesù c'è l'amore più puro, in Gesù c'è redenzione completa e in lui c'è pure un perdono che passa ogni comprensione. Egli ti può curare dalle ferite che il peccato ha lasciato su te. Egli può ridarti i tesori che il peccato e la disubbidienza ti avevano derubato. Egli può con sé riportarti alla Gerusalemme celeste, alla città beata del soggiorno eterno. Ma hai tu fede in lui? Vuoi tu farti aiutare da lui? O amico, l'ha fatto per me e oggi vuole farlo per te. Non rimandarlo, non ricettare il suo braccio potente, ma con lui percorri la strada verso il Padre, verso la vita, poiché lui ci ha promesso che mai ci lascerà soli, e con lui né peccato, né tentazione, né paura, né sconfitta ci assaliranno mai più. Che Dio ti benedica. Oh buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo che tu voglia benedirli e che tu gli voglia far comprendere l'importante verità che qui è anche per loro. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto. Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Ancora una volta siamo insieme, grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza. Grazie perché hai scelto di tornare, nonostante ieri la mia voce sia stata quella che sia stata, e purtroppo oggi la voce è quella che è. Ma voglio sperare, voglio credere che tu non rimanga parte della famiglia grazie alla mia voce, ci mancherebbe altro. Siamo qui non per la voce di un tizio, ma siamo qui per imparare nuove cose, cose importanti, cose a volte anche entusiasmanti, dal libro più letto. Benvenuto all'ascolto di Hai letto il libro più letto?

Ricorderai senz'altro che siamo alle prese con il libro del Levitico. Un libro apparentemente noioso. Dico apparentemente perché se qualcuno dovesse così dare un'occhiata sbrigativa alle pagine di questo libro della Bibbia, potrebbe dire senz'altro: oh, ma che noia, ma che so tutte queste cose qui, tutte queste leggi, questi riti, queste cerimonie, ma a me cosa interessa? E ripeto, da uno sguardo superficiale questa persona potrebbe anche essere perdonata per pensare in questo modo. Invece noi abbiamo visto, siamo arrivati al quarto capitolo, che se vai a a grattare la superficie un pochino, sotto la superficie trovi cose non solo interessanti, ma anche importanti. Importanti per la vita di tutti i giorni, per la vita quotidiana a millenni di distanza da quando questo documento è stato scritto.

massacre fatte dagli israeliti. E l'olocausto, abbiamo detto, era il principe delle offerte, è il primo sacrificio di cui abbiamo parlato. Olocausto significa tutto da holos, tutto doveva essere dato, sacrificato, nulla poteva essere ritenuto. E abbiamo anche detto che l'olocausto era un'offerta volontaria, nessuno era costretto ad offrire l'olocausto, mentre invece, arrivati al sacrificio per il peccato, vediamo che questo sacrificio era obbligatorio. Perché era obbligatorio? Beh, perché abbiamo visto chi più, chi meno, chi poco, chi tanto, gli israeliti peccavano tutti. Naturalmente noi non dobbiamo sentirci superiori agli israeliti di quei tempi, perché anche noi pecchiamo, chi più, chi meno, chi tanto, chi poco. Ma come ci ricorda l'Apostolo Paolo, questa frase l'ho già menzionata la volta scorsa, Paolo dice, ci ricorda, nel caso noi lo dimenticassimo, tutti hanno peccato, non alcuni, non diversi, non la maggioranza, non i bianchi, i neri, i gialli, ma tutti hanno peccato. E tutti quelli che hanno peccato, quindi proprio tutti, sono privi della gloria di Dio. Lo splendore di Dio, la maestà di Dio, non viene riflessa dalle loro vite. In altre parole, Dio è assente dalla vita del peccatore. Perché? Perché abbiamo detto tante volte, Dio è un Dio tre volte santo. Dio è un Dio giusto. È un Dio di amore. È un Dio paziente, un Dio di grazia. E tutto questo fa sì che egli non sopporti la vista, la presenza del peccato. Quindi nel mio stato naturale di peccatore io non posso avere comunione con Dio. Deve avvenire qualcosa perché Dio e il sottoscritto possano incontrarsi, possano stringere la mano. Scusami questa espressione così familiare. Al tempo degli israeliti questo qualcosa era il sacrificio di peccato, un sacrificio espiatorio, cioè attraverso l'offerta di questo sacrificio Dio perdonava il peccato dell'israelita. La differenza fra allora e oggi è che allora l'israelita doveva offrire un capretto, un agnello, una colomba o un bue, a seconda delle proprie possibilità finanziarie, doveva offrire qualcosa ogni qualvolta commetteva un peccato. E siccome questo avveniva regolarmente, il sacrificio per l'espiazione, il sacrificio per il perdono di questo peccato, allora era qualcosa di molto comune. Dicevo, la differenza fra l'israelita e il sottoscritto è fondamentale. Dall'avvento di Gesù Cristo, dalla sua morte e resurrezione, noi non abbiamo più bisogno di offrire sacrifici quotidiani. Perché? Perché Gesù si è offerto come sacrificio assoluto, supremo, per eccellenza, una volta per tutte. Naturalmente questo di per sé non basta. Dice, come, il sacrificio di Gesù non basta? No, lasciami finire. Il sacrificio di Gesù non basta se io non me ne avvalgo personalmente. Se nessun essere umano credesse che Gesù sia venuto, sia vissuto, abbia predicato, sia morto e sia risorto, in un certo senso sarebbe stato inutile. Grazie a Dio le cose non stanno così. Milioni e milioni di persone attraverso i secoli hanno fatto proprio il sacrificio di Cristo, quindi non è stato invano. A pensarci bene, anche se nessuno avesse creduto, avesse fatto proprio quel sacrificio,

non sarebbe stato in vano in ogni caso. Perché, se non altro, avremmo potuto toccare con mano l'amore di Dio, l'ubbidienza di Cristo, la grazia di Dio, la dolcezza di Cristo. Quindi saremmo stati tanto più colpevoli per aver detto no. E siamo tanto più colpevoli quando diciamo no a Cristo. Credo che dovremmo ancora una volta così pensare, meditare su quanto andiamo dicendo, ruminare un po', no? Quindi ci concediamo un'altra pausa musicale. Ancora una volta ti chiedo scusa per questa mia voce che proprio oggi, ieri, mi ha lasciato a piedi letteralmente. È un po' cacofonica, chiedo scusa per il suono che arriva alle tue orecchie. Spero che il tuo affetto, quell'affetto che traspare così tante volte dalle lettere e i biglietti che arrivano nei nostri confronti, spero che il tuo affetto possa perdonare questa mia mancanza. Una voce un po' che lascia molto a desiderare in questi 2 o 3 giorni. Comunque sai che l'affetto nei tuoi confronti è invariato.

Con Maurizio un po' sbocciato oggi, ti dà un sincero benvenuto a questo appuntamento regolare su questa emittente, su questa frequenza. Nel caso questa fosse la prima volta che ti metti all'ascolto, mi a te un benvenuto particolare, sincero, caloroso, anche se a mezza voce. La nostra speranza, il nostro desiderio è che naturalmente tu possa non solo rimanere, dedicarci questi altri 15 minuti a disposizione, ma che tu possa anche tornare negli incontri futuri. Ci rimane ancora un quarto d'ora e vedremo di esaminare più a fondo i contenuti del quarto capitolo del libro del Levitico. Grazie per averci scelti, grazie per aver scelto un Maurizio sbocciato.

quarto capitolo si apre con queste parole. Il Signore disse a Mosè: ordina ai figli di Israele, se qualcuno pecca per inavvertenza contro una qualsiasi norma del Signore, facendo qualcosa di proibito, e poi Dio continua e dice a Mosè cosa deve accadere. Qui l'accento, l'enfasi, è posta sul peccato commesso per ignoranza. Quindi, se una persona commetteva un peccato volontariamente, se una persona sceglieva, premeditava di commettere un gesto, un atto peccaminoso, allora questo sacrificio non era valido, non era quello che doveva essere offerto. Non era adatto, forse è meglio dire. C'è difatti la possibilità di peccare volontariamente. In una lettera che troviamo nel Nuovo Testamento, quindi nella seconda parte della Bibbia, leggiamo queste parole: chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. E ancora, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Rimane soltanto una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Ecco, questo mette in evidenza, se vuoi, quello che abbiamo detto la volta scorsa, quello che abbiamo sottolineato la volta scorsa, cioè che abbiamo la libertà di scelta. Ma proprio perché abbiamo questa libertà di scelta, dobbiamo anche assumere le conseguenze, le responsabilità delle scelte che operiamo. Peccare volontariamente significa avvalersi della libertà di scelta. Allo stesso momento io posso anche scegliere Cristo come mezzo di perdono, ma se scelgo, scusa il bisticcio di parole, di non scegliere Cristo, allora devo assumermi le responsabilità della mia scelta. La responsabilità della mia scelta mi porta a dire: va bene, pagherò le conseguenze. Ma attenzione a dire pagherò le conseguenze, perché le conseguenze di dire no a Cristo sono estremamente, assolutamente tragiche, anche perché poi non c'è via di ritorno. Torniamo al nostro sacrificio, sacrificio per l'espiazione. I peccati commessi per ignoranza mettono in evidenza una grande verità, cioè l'uomo è peccatore per natura. Indipendentemente dagli usi e costumi, dalla morale corrente, dalle mode, dall'etica che così ci tocca e non ci tocca giorno dopo giorno, la conclusione alla quale arriviamo è sempre la stessa. L'uomo è peccatore. Da che mondo è mondo, l'atteggiamento dell'uomo nei confronti del peccato non cambia. Ma dobbiamo dire che c'è anche un altro atteggiamento che non cambia. È l'atteggiamento di Dio nei confronti del peccato che non cambia. Come abbiamo detto la volta scorsa, e ancora in modo più approfondito due incontri fa, il peccato significa mancare bersaglio. Mancare il bersaglio che Dio ci ha posto davanti.
significa infrangere la morale di Dio. Vivere secondo un'etica che è la mia, secondo dei valori che io mi sono fatto, non secondo l'etica, la morale e i valori di Dio. Abbiamo anche detto più volte che, anche se è vero che Adamo ed Eva sono stati i primi a commettere quell'atto di ribellione, di disubbidienza, quindi atto di peccato, se non fossero stati loro, sarebbe stato qualcun altro subito dopo. Perché? Perché il termine Adam significa genere umano. E in essenza è il genere umano che si è ribellato nei confronti di Dio. È vero, l'ha fatto Adamo in prima persona, l'ha fatto Eva in prima persona. Ma è il genere umano che, dotato di libertà, sceglie, ha scelto e sceglierà, se lasciato a se stesso, di ribellarsi, di dire no, di peccare. Sembra essere parte integrante della sua natura. Ecco perché Dio è intervenuto in Cristo. Ecco perché c'è il sacrificio. Ecco perché qualcuno ha dato la propria vita, ha sparso il proprio sangue, per porre rimedio a questa situazione, altrimenti irreparabile.

Abbiamo parlato tanto oggi di peccato, ma voglio anche parlare di perdono. Vedi, i sacrifici dei quali leggiamo nel libro del Levitico avevano come ragion d'essere proprio questo, il perdono. Era un mezzo, uno strumento che Dio dava al proprio popolo per ritrovare quel rapporto, quella comunione con il loro Dio. Oggi noi non abbiamo bisogno di offrire animali su un altare. Non ce n'è più bisogno. È Gesù Cristo che è venuto a fare. Il sacrificio di Cristo, la vittima per eccellenza, ha fatto sì che tu ed io potessimo entrare in contatto e potessimo intessere un rapporto personale, profondo, dinamico con il nostro Creatore. Ora, tutto questo però, vedi, non è automatico. Cioè, il fatto che Gesù sia nato, vissuto, cresciuto e che abbia poi trascorso un tot numero di anni su questa terra, che sia morto, poi risorto, tutto questo, se io non me ne avvalgo, non serve ad un granché. Può sembrare strano dire che ciò che Cristo ha fatto non serve a un granché. Non intendo dire, ovviamente, nel senso intrinseco della sua azione, che essa non sia valida. Me ne guarderei bene. Se sono qui oggi, lo devo a ciò che Cristo è, a ciò che ha fatto, per me personalmente. Ma dico che se il Cristo della storia rimane nella storia, se lo lasciamo lì, nelle pagine di questo libro che io qui ho davanti a me, probabilmente tu hai davanti a te, se il suo sacrificio non mi tocca lontanamente, se rimane un episodio come tanti, un episodio triste, di martirio, della morte di un innocente, se rimane solo questo, se è tutto lì, allora per te personalmente non serve ad un granché. Ma proprio perché Gesù Cristo, Dio incarnato, Dio fatto carne, Dio fatto uomo, proprio perché ha fatto ciò che ha fatto per te e per me, il minimo che noi possiamo fare è quello di renderci conto della nostra situazione, mettere a confronto la nostra vita con la sua vita, esaminare le differenze, esaminare accuratamente la nostra condizione, trarre le somme e poi agire di conseguenza. Se ce lo permetti, noi vorremmo aiutarti a compiere questi passi. In redazione ci sono persone pronte e preparate per aiutarti a compiere questo cammino con te.

E anche per oggi, purtroppo, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ti rinnovo l'invito a scrivere e ancora una volta ti devo chiedere scusa per la mia voce oggi, anche ieri così. Comunque, pazienza, mi devi prendere così come sono. A giudicare dal tanto affetto nelle lettere, nei biglietti che continuano ad arrivare, credo di avere già il tuo perdono. Ancora una volta Maurizio ti dice ciao, a presto.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caloroso saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente di Ingrandimento. Anche questa volta abbiamo la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme per continuare, in compagnia del dottor Edoardo Labanchi, a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese. Già da qualche tempo ci stiamo occupando del movimento di pensiero universalmente noto come New Age, in italiano Nuova Era. L'obiettivo di fondo che ci siamo prefissi di raggiungere non è quello di fare chiacchiere o vuota speculazione filosofica e ideologica, ma piuttosto è quello di verificare, alla luce dell'insegnamento biblico, le basi dottrinali, le idee di fondo, che poi sono quelle che provocano scompiglio e confusione, anche del movimento New Age. Ed è proprio il confronto con i principi della fede cristiana biblica che ci mette in grado di smascherare le pecche e le falle di qualsiasi tentativo umano di avvicinarsi e di rapportarsi al divino. Solo così, inoltre, ci è possibile essere messi in guardia dall'errore. Ora, nei nostri precedenti appuntamenti, il dottor Edoardo Labanchi ha affrontato e ha messo in rilievo il significato e il valore non solo della morte espiatrice o sostitutiva di Gesù Cristo sulla croce, ma anche la fondamentale importanza della conversione da parte dell'uomo in quanto atto consapevole di resa incondizionata all'azione purificatrice di Dio. È stato infine messo in risalto lo straordinario evento della risurrezione di Gesù Cristo dalla morte, un evento che garantisce la veridicità di tutte le affermazioni e di tutte le azioni di Cristo durante la sua vita sulla terra e permette anche a coloro che si uniscono a Lui per mezzo della fede di essere persone nuove, destinate da Dio a vivere per sempre con Lui. Ora, sono stati in tanti non solo a mettere in dubbio la veridicità storica della risurrezione fisica di Cristo, ma anche a nutrire forti riserve sulla sua divinità e sull'identità di natura fra il Figlio e il Padre.
2: Su questo argomento sono stati scritti massicci saggi e trattati. Si pensi al monumentale trattato sulla Trinità ad opera di Agostino di Ippona, Sant'Agostino, come lo chiamano i cattolici. Ma non si può mai finire di chiarire e precisare in una materia certamente non facile, ma che pure è molto importante, per comprendere bene la portata dell'opera stessa di Gesù Cristo e quello che egli rappresenta per coloro che credono in lui.
1: Ora, però, il problema maggiore mi sembra che nasca, dottor Labanchi, dalla difficoltà di riconoscere a Gesù Cristo il possesso non solo di una natura divina, ma anche di una natura umana. Ecco, cosa può dirci a questo riguardo per aiutare in particolare i nostri ascoltatori ad afferrare meglio questo dilemma? Ricordo solo, ad esempio, che nella lettera dell'Apostolo Paolo scritta ai Filippesi si legge che il Figlio di Dio, pur essendo consapevole, pur essendo cosciente di essere della medesima natura divina del Padre, non approfittò mai di questa prerogativa, ma accettò di diventare uomo pur essendo Dio come il Padre. Anzi, l'Apostolo Paolo ci fa capire che Gesù nel divenire uomo si svuotò e annichilì se stesso, pur senza rinunciare alla sua natura divina. Ora, quali implicazioni o conseguenze ne possiamo trarre?
2: Come dunque, nell'Antico Testamento, Dio è considerato degno di adorazione, così nel Nuovo Testamento Gesù è considerato degno di adorazione come Dio uomo. Gesù è il Signore. E chi era nell'Antico Testamento il Signore, se non Dio stesso? Gesù quindi, come Dio nell'Antico Testamento, è il primo e l'ultimo, cioè la fonte di tutto ciò che esiste e colui verso il quale tutta la creazione tende. Gesù poi è il Signore della stessa natura di Dio, fattosi uomo per amore dell'umanità. Ciò implica anche che Gesù è il Creatore.
3: Ecco, allora le implicazioni sono numerose e tutte molto importanti. Grazie intanto, dottor Labanchi, per queste riflessioni introduttive. Prima però di addentrarci nel vivo del discorso, facciamo una breve pausa musicale. Amici ed amiche, a fra poco.

Cari ascoltatori, ci stiamo sempre occupando della New Age o Nuova Era, anche se da qualche trasmissione stiamo rispondendo agli adepti di questo movimento e, in fondo, anche a tutti quei religiosi che hanno e propagano una vaga idea di Dio, prescindendo da ogni vera e propria rivelazione divina. Insomma, qui opponiamo alla indeterminatezza, alla confusione dottrinale, al qualunquismo teologico proprio della New Age e di movimenti e sette simili, la concretezza, la storicità, l'affidabilità, la serietà proprie del cristianesimo. Ormai considero la New Age come il simbolo di tutti i venti di dottrina di cui parla l'Apostolo Paolo, che esortava i cristiani della sua epoca, e l'esortazione vale anche per noi oggi, che esortava i cristiani della sua epoca ad usare tutti i mezzi messi a loro disposizione da Dio per non essere più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Si veda a tal proposito la lettera agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 11 al 16. E nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 8, l'Apostolo così ammoniva i suoi lettori: guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Un ammonimento questo valido anche per noi oggi, non vi pare, cari ascoltatori? Ora abbiamo già parlato di quella che si può considerare l'essenza del cristianesimo, cioè l'opera redentrice di Gesù Cristo e del rapporto che coloro che credono in Gesù instaurano con Lui. Gesù è l'uomo nuovo, e colui che si uniscono a Lui con la loro fede in Lui, in ciò che Lui è e ha fatto, sono anch'essi persone nuove, che non appartengono più alla vecchia umanità adamica, ma alla nuova umanità, destinata da Dio a vivere per sempre in perfetta e gioiosa comunione con Lui nella nuova Gerusalemme, che rappresenta il regno di Dio giunto al suo stadio finale e glorioso. Gesù Cristo quindi è al centro della storia umana. Ed il fatto che, nolenti o volenti, gli uomini contano gli anni in base alla sua comparsa su questa terra, ha certamente anche e soprattutto un significato teologico. Questo sono disposti ad ammetterlo tanti nostri contemporanei, anche se alcuni con varie riserve. Tra questi, però, oggi più che mai vi sono quelli che non sono disposti ad ammettere che Gesù Cristo è della stessa natura divina di Dio, facendo così anche di Lui una creatura, per quanto eccelsa possa essere, e pur concedendo che Egli è figlio di Dio in una maniera tutta speciale. Questo è il caso, ad esempio, dei testimoni di Geova, ed è il caso anche di tanti che si dicono cristiani, ma sono razionalisti in teologia. Oppure è il caso di religiosi o filosofi che, come quelli della New Age, vedono in Gesù un essere straordinario, super spirituale, ma sempre e solo un essere umano. Inoltre v'è attualmente anche l'influenza dei musulmani, presenti anche a migliaia in Italia. Hanno ora perfino una grande moschea a Roma. E i musulmani, come abbiamo visto, credono che Gesù sia stato un grande profeta prima di Maometto, ma anch'essi negano che sia della stessa natura di Dio. Su questo argomento sono stati scritti massicci saggi e trattati,
Si pensi al monumentale trattato sulla Trinità ad opera di Agostino di Ippona, Sant'Agostino, come lo chiamano i cattolici. Ma non si può mai finire di chiarire e precisare in una materia certamente non facile, ma che pure è molto importante, per comprendere bene la portata dell'opera stessa di Gesù Cristo e quello che egli rappresenta per coloro che credono in lui. Qui tengo presente soprattutto coloro che fanno della Bibbia il loro principale punto di riferimento quanto a questioni di fede e morale. Tali sono, ad esempio, i testimoni di Geova ed anche i seguaci di Branham, noti soprattutto come quelli di solo Gesù, che sono in fondo degli unitari. Quanto ai testimoni di Geova, mi occupo qui di loro solo per quanto riguarda la loro posizione nei confronti di Gesù. Una posizione quanto mai ambigua, contraddittoria, considerando anche il modo con cui hanno tradotto la Bibbia. Delle loro altre dottrine ci occuperemo più in là. Ora, il punto essenziale della questione è questo. Nel Nuovo Testamento viene applicato a Gesù ciò che nell'Antico Testamento è detto di Dio. Alcuni esempi. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 44, versetto 6, è scritto, e cito qui proprio la versione dei testimoni di Geova: questo ha detto Geova, il re di Israele e il suo ricompratore, cioè il suo redentore, Geova degli eserciti: io sono il primo e io sono l'ultimo, e oltre a me non c'è nessun Dio. Ebbene, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 17, è detto lo stesso di Gesù. Sentite, egli pose su di me la sua mano destra e disse: non aver timore, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco vivo per i secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell'Ades. È significativo che nella traduzione dei testimoni di Geova, corredata di vari riferimenti biblici in nota, qui non c'è alcun riferimento a Isaia 44, versetto 6, ma ad altri passi del Nuovo Testamento, come Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 23. Il Cristo doveva soffrire e come primo a essere risuscitato dai morti. Poi la lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 18. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché divenga colui che è primo in tutte le cose. È chiaro che con questi riferimenti si cerca di interpretare in senso restrittivo l'affermazione dell'Apocalisse. Gesù, insomma, sarebbe il primo solo nel senso che è il primo ad essere risuscitato dai morti. Tuttavia, l'affermazione registrata nell'Apocalisse è categorica, senza restrizioni, e logicamente è connessa con quella di Isaia. Stranamente, poi, sempre nella traduzione dei testimoni di Geova, c'è un riferimento al Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 21, dove Gesù stesso afferma: poiché come il Padre desta i morti, cioè risuscita i morti, e li rende viventi, così anche il Figlio rende vivente chi vuole. Ma qui i testimoni di Geova si tirano la zappa sui piedi, come si suol dire, perché in questo passo Gesù dice di avere lo stesso potere che il Padre ha di risuscitare i morti. Certo, Gesù ha detto che non può far niente da sé solo, nel senso che lui esiste ed opera in quanto esiste ed opera il Padre. Questo però non significa
che quanto a natura e potenza il figlio sia da meno del padre. Ciò è confermato dall'altro versetto, citato sempre nella suddetta traduzione, è Giovanni capitolo 6, versetto 40, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio ed esercita fede in Lui abbia vita eterna. Ed io, dice Gesù, lo risusciterò nell'ultimo giorno. È Gesù che, come Dio, risuscita chi crede in Lui.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sul concetto della divinità di Gesù Cristo, un concetto osteggiato da molte sette che pure dicono di rifarsi agli insegnamenti della Bibbia per affermare le loro false dottrine, come ad esempio i Testimoni di Geova. A più riprese invece la Bibbia ci fa chiaramente intendere che Gesù Cristo è Dio. Fra l'altro, egli stesso afferma che come il Padre desta i morti e li rende viventi, così anche il Figlio rende vivente chi vuole. E questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5. Gesù dice in questo brano di avere dunque lo stesso potere che ha il Padre di risuscitare i morti, il che sta a indicare che, quanto a potenza e a natura, il Figlio di Dio non è da meno del Padre.
1: Cari ascoltatori, oltre alle considerazioni che già ho fatto prima, dobbiamo ammettere che l'adorazione che nell'Antico Testamento viene tributata a Dio, nel Nuovo Testamento viene anche tributata a Gesù. Leggiamo infatti nel libro del profeta Isaia, capitolo 45, versetto 23, dove Dio dice: «Per me stesso ho giurato, dalla mia propria bocca la parola è uscita nella giustizia, così che non tornerà indietro. Che a me si piegherà ogni ginocchio, giurerà ogni lingua». Ora, nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 9, 10 e 11, si legge: «Per questa ragione Dio lo ha esaltato», cioè ha esaltato Gesù, «a una posizione superiore e gli ha benignamente dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio di quelli che sono in cielo e di quelli che sono sulla terra e di quelli che sono sotto il suolo, e ogni lingua confessi apertamente che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre». Anche qui ho usato la traduzione dei Testimoni di Geova, che più o meno corrisponde in questo passo all'originale greco. Ora, questa esaltazione di Gesù da parte di Dio è dovuta al fatto che il suo eterno figliuolo ha accettato di divenire uomo pur essendo Dio come il Padre. E qui i Testimoni di Geova non sono d'accordo con noi e quindi traducono a modo loro i versetti precedenti a quelli citati, lì dove si parla appunto dell'umiliazione di Gesù. E pensate che qui essi sono gli unici che attualmente traducono questo passo in maniera sostanzialmente diversa dagli altri. Traducendo il testo greco alla lettera suona così: «Il quale», cioè il Figlio di Dio, «essendo in forma di Dio, non ritenne rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo come un uomo, e fu trovato esteriormente come un uomo. Così umiliò se stesso, essendo obbediente fino alla morte e alla morte della croce». Seguono poi i versetti che abbiamo già citato e che si riferiscono all'esaltazione di Gesù da parte di Dio. Quindi il Figlio di Dio, prima della sua incarnazione, era in forma di Dio, in greco en morphē Theou. Morphē significa forma esteriore, ma anche essenza, sostanza di qualcosa. Del resto, nel caso di Dio non si può parlare di forma esteriore o fisica, e quindi semplicemente qui si dice che il Figlio di Dio, prima dell'incarnazione, era Dio. Anche i Testimoni di Geova qui traducono esattamente: il quale, benché esistesse nella forma di Dio, ma poi subito dopo traducono: non prese in considerazione una rapina, cioè che dovesse essere uguale a Dio. Una traduzione questa quanto mai ambigua, che comunque lascia intendere che Gesù non si considerava Dio, anzi farlo sarebbe stato una rapina, cioè un'usurpazione. È significativo che c'è qui nella traduzione dei Testimoni di Geova un riferimento in nota a Giovanni 14:28, dove Gesù dice: «Avete udito che vi ho detto, vado via e torno da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che me ne vado al Padre, perché il Padre è maggiore di me». Intanto diciamo subito che la traduzione dei Testimoni di Geova qui è errata. Difatti la traduzione letterale del passo, parola per parola, surriportata, porta a tutt'altra conclusione, e cioè che il Figlio di Dio, pur essendo cosciente di essere della stessa natura divina del Padre, non approfittò di questo fatto, cioè non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa da tenersi gelosamente, e divenne uomo. Per dirla col Vangelo di Giovanni, la parola è stata fatta carne e ha abitato per un tempo fra noi. L'Apostolo Paolo, a sua volta, dice che il Figlio di Dio è kenosen, cioè si svuotò, si annichilì nel diventare uomo, pur non rinunciando alla sua natura divina, che però non apparve quasi mai nel suo splendore e con tutte le sue caratteristiche soprannaturali. Certo, Gesù dimostrò di essere l'eterno Figlio di Dio, ma le sue manifestazioni come tale furono tutte ben programmate e limitate dalle esigenze della sua missione redentrice sulla terra. Sta comunque il fatto che noi non comprenderemo mai che cosa sia significato per l'eterno Figlio di Dio essere entrato nella nostra storia, limitata dallo spazio e dal tempo. Nella lettera ai Filippesi, dunque, viene chiaramente messa in rilievo l'enorme differenza tra ciò che Gesù è stato in quanto Dio e ciò che era divenuto in quanto uomo. Ne segue che l'interpretazione dei Testimoni di Geova, oltre a basarsi su di una errata e tendenziosa traduzione del passo in questione, è incomprensibile tenendo conto del contesto. Infatti, che cosa significa che Gesù, il quale già era in forma di Dio, non si considerò affatto come uguale a Dio e quindi si incarnò? Lo ripeto, questo non ha senso nel contesto. Il fatto che questo è uno dei passi meno digeribili da parte dei Testimoni di Geova e di tutti gli antitrinitari, che pur dicono di avere le scritture come punto di riferimento quanto a fede e morale, questo fatto è a mio avviso molto significativo. Come dunque nell'Antico Testamento Dio è considerato degno di adorazione, così nel Nuovo Testamento Gesù è considerato degno di adorazione come Dio uomo. Gesù è il Signore. E chi era nell'Antico Testamento il Signore, se non Dio stesso? Anzi, è interessante che nella versione greca dell'Antico Testamento, usata sin dall'inizio anche dai cristiani, il nome sacro di Dio, Yahweh, italianizzato poi Geova, è sempre tradotto Kyrios, Signore, il titolo che sarà poi di Gesù. Gesù quindi, come Dio nell'Antico Testamento, è il primo e l'ultimo, cioè la fonte di tutto ciò che esiste e colui verso il quale tutta la creazione tende. Insomma, colui che è tutto, sia per la creazione in generale, sia per noi esseri umani in particolare. Gesù poi è il Signore della stessa natura di Dio, fattosi uomo per amore dell'umanità. Ciò implica anche che Gesù è il Creatore. Ma di questo, cari ascoltatori, parleremo la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci insieme, stiamo trattando l'Evangelo di Matteo. Gli accusatori li abbiamo tutti e in questo caso Gesù viene accusato dai farisei. Sentiamo che tipo di accusa e sentiamo come si comporta lui. Questi sono gli insegnamenti che possono essere utili anche per la nostra vita.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bene, eccomi qua ancora una volta insieme a voi e grazie perché siete presenti, quindi anche voi dall'altra parte. E ieri abbiamo visto dei versetti bellissimi, delle parole molto intense di Gesù rivolte a ognuno di noi. Venite a me, diceva Gesù, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Questi versetti ci portano a un cambiamento nel messaggio di Gesù. Fino a questo punto il Signore ha insegnato «Pentitevi, perché il regno dei cieli è vicino», ma la gente gli ha voltato le spalle. Ora è Lui che volta le spalle alla nazione di Israele, smettendo di presentarle il suo regno. Egli è sulla strada per la croce ed ora il suo invito è per ogni persona. Egli dice, venite a me, ho tutto ciò che serve per la pace del vostro animo. È come passare da una tormenta ad un caldo giorno di primavera, dal temporale al sole, dal buio alla luce. Questo è un nuovo messaggio da parte di Gesù. Egli passa dall'intera nazione a ogni singolo individuo. Non si tratta più di un annuncio nazionale, ma di un invito personale a trovare il riposo della salvezza. Io vi darò riposo. Letteralmente vuol dire vi farò riposare. Quando parla dell'essere oppressi, Gesù si riferisce al peso del peccato. Anche Isaia e il salmista, che scrisse il Salmo 38, usano le stesse parole. Il peccato è un peso troppo pesante perché tu ed io possiamo portarlo da soli. L'unico posto nel mondo dove lasciare questo peso è ai piedi della croce di Cristo. Egli l'ha sopportato per noi e ora ci invita a portare tutti i nostri pesi a Lui. Egli può perdonarci proprio perché sulla croce ha portato il peso del nostro peccato. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Questa frase ci parla della salvezza del peccatore attraverso Gesù Cristo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Questa frase si riferisce alla santificazione del credente. C'è un tipo di riposo che dà Gesù ed è il riposo della redenzione. C'è anche un tipo di riposo che sperimenta il credente e viene dalla consacrazione a Cristo. E non hai più bisogno di preoccuparti se sarai promosso o se riceverai un riconoscimento. Se ti affidi a Gesù, non devi più preoccuparti di queste cose. Egli ti metterà esattamente nel posto dove c'è un compito che tu potrai svolgere per Lui, dove potrai fare la sua volontà.

Voltiamo pagina ancora una volta per arrivare al capitolo successivo del Vangelo di Matteo. In questo capitolo 12 vediamo che Gesù entra in conflitto con i capi religiosi e rompe definitivamente con loro. Come abbiamo già detto, Matteo non sta cercando di fare una biografia della vita di Gesù, né sta elencando gli eventi in ordine cronologico. Egli presenta Cristo come re. Egli nasce come re, dà col sermone sul monte la sua etica, dimostra la sua autorità con i miracoli, manda i suoi apostoli a predicare il messaggio di salvezza, è rifiutato e pronuncia il giudizio sulle città che lo hanno rifiutato. Ora arriviamo allo scontro aperto tra Gesù e i farisei, la maggiore potenza religiosa del tempo. Apparentemente essi gli erano amici all'inizio, ma ora lo attaccano con la questione del sabato. Troveremo questa questione in due posti, fuori, nei campi, e dentro, nella sinagoga. Leggiamo il primo fatto nei versetti dall'1 all'8, da Matteo, capitolo 12. In quel tempo, Gesù attraversò di sabato dei campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: «Vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame, egli insieme a coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del tempio. Se sapeste cosa significa «Voglio misericordia e non sacrificio», non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato.

La questione del sabato è riportata in tutti i Vangeli sinottici. Il racconto inizia con i discepoli che prendono del grano nei campi. Dal momento che avevano strappato le spighe sfregate fra le mani, come riporta Luca, i farisei li accusano di aver trebbiato il grano in giorno di sabato. Quello che è certo è che non avevano infranto la legge riportata nel capitolo 23 del Deuteronomio, perché non avevano usato attrezzi come una falce. Ma i farisei hanno la loro interpretazione e definiscono questo atto dei discepoli una infrazione.

legge, e cioè che non può essere imposta alla lettera se questo porta della sofferenza ai servitori di Dio. Del resto, anche i sacerdoti mangiavano di sabato. Questo era il significato della richiesta di misericordia e non di sacrifici da parte di Dio. Oltre a ciò, Gesù si pone al di sopra della legge, in quanto Dio stesso. Agli occhi dei farisei, egli non poteva dire cosa più grave di quella. Così dicendo, Gesù li ha resi ancora più duri e arrabbiati. Ma la storia non finisce qui, si potrebbe dire. Infatti, leggiamo i versetti dal 9 al 13. Poi se ne andò e giunse nella loro sinagoga, dove c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: «È lecito far guarigioni in giorno di sabato?» Ed egli disse loro: «Chi è colui tra di voi che, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto di più di una pecora, è dunque lecito far del bene in giorno di sabato». Allora disse a quell'uomo: «Stendi la tua mano». Ed egli la stese, e la mano divenne sana come l'altra.

0: notate che è scritto che egli andò nella loro sinagoga, non nella nostra, ma nella loro. Disse qualcosa di simile a riguardo del Tempio. All'inizio era il Tempio di Dio, ma poi è diventato la vostra casa, è diventata un covo di ladri. Leggendo il brano si ha quasi l'impressione che l'uomo con la mano paralizzata fosse stato portato lì apposta. I farisei volevano vedere se avrebbe avuto il coraggio di guarirlo in giorno di sabato, ma così facendo gratificavano Gesù con un complimento. Dimostravano di credere alla sua potenza. Sapevano che aveva sia la potenza che la compassione e che era in grado di guarirlo. Alla domanda dei farisei se era lecito guarire di sabato, questa volta Gesù, invece di andare indietro coi ricordi fino a Davide, come aveva fatto per le spighe strappate dai discepoli, prende un esempio dalla vita di tutti i giorni. Gesù ricorda loro come un pastore premuroso non avrebbe lasciato morire la sua pecora in fondo al pozzo solamente perché era sabato, e quindi a maggior ragione bisognava aiutare un uomo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Fino a questo punto i farisei erano stati piuttosto amichevoli verso il Signore Gesù. La rottura avviene con la questione del sabato e tutto accade alla luce del giorno. Da ora in poi questo sentimento di vendetta lo accompagnerà fino alla croce. Essi ora cominciano a complottare contro di lui. Lo avrebbero anche ucciso allora, ma avevano paura della folla. Leggiamo di questo nei versetti dal 14 al 21. I farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno.

continuare il suo ministero, perché la sua ora non era ancora venuta. Ed essi non lo possono toccare fino a che non è arrivato il suo momento. In questo passaggio è interessante notare che Gesù non ha guarito solo alcune persone, ma tutta la folla. Non possiamo neanche immaginare l'impressione che questo ebbe sulla gente in quel giorno. Essi potevano accettarlo o rifiutarlo. E così è anche oggi. Puoi scegliere di averlo come tuo Salvatore o come giudice. Non ti puoi liberare di lui. Il Signore non è venuto su questa terra come un taumaturgo. Egli è venuto come Messia. Anche se fu rifiutato, egli continuò il suo cammino verso la croce per diventare così il Salvatore del mondo. Nella citazione del profeta Isaia, oltre al fatto che Gesù è un servitore gradito a Dio e di cui si è compiaciuto, troviamo che farà cose importanti a nostro favore. Egli non triterà la canna rotta, no, anzi se ne prenderà cura se gli sarà permesso, e non spegnerà il lucignolo fumante. Ma se quello continua a rifiutarlo, quello stesso lucignolo finirà nel fuoco del giudizio. Il Signore non lo piegherà, perché l'uomo ha una volontà libera, ma se accetterà il suo intervento, egli, il Signore, opererà. Sarà la speranza delle persone, non solo degli ebrei, ma anche dei gentili. Ai giorni nostri vediamo che molte profezie stanno andando verso il loro compimento, specialmente quelle sui gentili. Essi devono essere salvati. Perché il suo popolo lo ha rifiutato, egli ha dato la sua grazia ai gentili.

Nella prossima sezione troveremo nuovamente una grave accusa da parte dei farisei, e cioè che Gesù operava col potere di Satana. Leggiamo il passo dal 22 al 32. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì in modo che il muto parlava e vedeva. E tutta la folla stupiva e diceva: «Non è questi il figlio di Davide?» Ma i farisei, udendo ciò, dissero: «Costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni». Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro».

0: Di fronte a una guarigione, le folle sono stupite e lo riconoscono come Messia. Infatti è come se dicessero: questo è il nostro Messia, ne ha le credenziali. I farisei hanno un'accusa ben precisa per Gesù. Essi affermano che cacciava i demoni col potere di Belzebub, cioè il diavolo. Troviamo qui ampliato il discorso accennato al capitolo 9, e cioè che è improbabile che Satana combatta se stesso, altrimenti in poco tempo il suo regno si autodistrugge. Ma, precisa Gesù, ci vuole qualcuno più forte di chi si vuole cacciare per vincere, e questo potere maggiore appartiene a Dio e allo Spirito Santo. È Lui che agisce per la guarigione e la salvezza. Cosa significa parlare contro lo Spirito Santo? Cos'è un peccato imperdonabile? Non c'è nessun peccato di ieri che Lui non possa perdonare oggi, perché Egli è morto sulla croce per tutti i peccati. Lo Spirito Santo è venuto nel mondo per rendere reale la salvezza di Dio nel cuore degli uomini. Se resisti al lavoro dello Spirito di Dio quando ti parla, amico, non ci può essere perdono. Non c'è perdono perché hai rifiutato la salvezza. È come se un uomo sta morendo per una grave malattia e il dottore gli dà il rimedio. L'uomo rifiuta di seguirlo e muore. Non muore a causa della malattia, ma a causa del rifiuto di accettare il rimedio che lo può salvare. C'è un rimedio per la malattia del peccato, ed è lo Spirito Santo che opera nella nostra vita, se lo vogliamo. Se lo rifiuti, non troverai un altro rimedio, perché non esiste altro. Bene, ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A Roma ci sono dei bellissimi parchi e uno è abbastanza vicino al nostro ufficio, e quando abitavamo ancora a Roma era anche abbastanza vicino a dove abitavamo. Si chiama Villa Celimontana, è proprio un bel parco. E ci andavamo nei tempi lontani con i nostri bambini per farli giocare. Poi, quando i figli sono andati via, ogni tanto mio marito e io ci andiamo a fare una passeggiata, e ora, se possibile, ci portiamo i nipotini. È un parco molto bello, con tanti fiori, grandi alberi, i pini marittimi, vialetti, panchine. C'è anche una zona riservata a parco per i giochi e l'hanno sistemata proprio bene. Tempo fa ci ho portato un paio di nipotini e se la sono goduti da morire. Salivano, scendevano, oscillavano, scivolavano, e i giochi sono pensati molto bene, con strutture di legno, di corde, divertenti per arrampicarsi, non sono pericolose, scalette, balconcini, altalene. All'ingresso della zona c'è anche un bel cartello con scrittura da bambini, con cui si raccomanda di tenere bene i giochi, di rispettare le aioli e i fiori, perché, fra virgolette, il giardino è anche tuo. Tutto bene. Il male comincia quando ci si avvicina ai giochi stessi, alle strutture, e si leggono certe scritte oscene e certe scritte a caratteri abbastanza cubitali, con inviti immorali e numeri di telefono appropriati e sconcezze di ogni tipo. I bambini che usano i giochi e sono piccoli non ci fanno caso, probabilmente, perché per la maggior parte corrono eccitati da un punto all'altro, vanno su, vanno giù, non vanno ancora a scuola e perciò non sanno né leggere né scrivere. Ma se cominceranno a leggere, vedranno quello che scrivono i loro fratelli maggiori e penseranno che quella è la vita normale di chi è grande e faranno le stesse cose. L'Apostolo Paolo esortava un giovane dei suoi tempi che lo aiutava nel lavoro e che si chiamava Timoteo a essere un esempio nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede e nella purezza. Lui sapeva che la condotta di un giovane esercita una grande influenza, specialmente sui ragazzi più piccoli di lui, che lo guardano come un eroe. E d'altra parte, l'Apostolo proponeva anche se stesso come esempio a Timoteo e ai credenti, dicendo: «Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo». Un impegno straordinario e un impegno che ci deve toccare tutti, perché nel bene o nel male siamo sempre un esempio. Allora, che cosa fare per le scritte oscene? Ho paura che non ci sia molto da fare, dato che spesso ne sono tappezzati anche i muri delle strade. Ultimamente ne ho viste alcune che sono addirittura oscene e di una sporcizia incredibile. Purtroppo queste scritte sono l'indice di un mondo che affonda sempre più nella sporcizia. Una cosa che potrebbe essere fatta è che il comune si decidesse a applicare le leggi che condannano chi danneggia la proprietà pubblica e non incaricasse dei vigili di dare delle belle multe salate a chi lo fa. Ma realisticamente ho paura che questo non succederà mai.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti da 1 a 3. Negli ultimi giorni gli uomini saranno egoisti, ingrati, irreligiosi, insensibili. Evangelo di Luca, capitolo 6, versetto 35. Egli, cioè Dio, è buono verso gli ingrati e i malvagi. Il titolo del messaggio di oggi è «Siamo degli ingrati?» L'ingratitudine è una caratteristica della nostra epoca. L'uomo del XXI secolo, nei nostri paesi, pensa che tutto gli sia dovuto. Sa parlare solo dei propri diritti e considera come dovute tutte le conquiste sociali e gli aiuti collettivi di cui beneficia. Molti pensano che, poiché pagano le tasse, sono liberi da ogni debito di riconoscenza per tutti i privilegi di cui godono. Ma si può davvero in questo modo ripagare l'impegno di tutti coloro che ci assistono e si occupano di noi e dei nostri familiari, che ci istruiscono nelle scuole, che ci curano negli ospedali, che ci offrono tanti servizi? L'essere umano è fondamentalmente ingrato e lo è ancora di più nei confronti di Dio. Come potremmo fare una lista dei suoi numerosi favori? Il fatto stesso che metta a nostra disposizione il suo meraviglioso creato, con tutte le sue innumerevoli risorse, è una prova d'amore. Quando poi abbiamo buona salute, lavoro, nutrimento, alloggio, pace in famiglia, non c'è forse da ringraziarlo? Ma la peggiore ingratitudine è quella di rifiutare o di sottovalutare il dono che Dio ci ha fatto del suo unico figlio. Se l'ingratitudine verso i nostri simili porta come conseguenza un aumento dell'egoismo e una diminuzione della dedizione e della carità, l'ingratitudine verso Dio avrà una conseguenza ancora più grave, perché porta alla perdizione eterna. Apri gli occhi, caro amico, per discernere i benefici ricevuti. Apri il cuore per contraccambiare Dio col tuo amore. E apri la bocca per ringraziarlo ogni giorno.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 3. Paolo parla qui di tre tipi di uomo. Nel capitolo 2 al versetto 14 ha parlato dell'uomo naturale, l'uomo non rigenerato, l'uomo che non conosce Gesù Cristo. E di lui dice: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Quindi l'uomo naturale è nelle tenebre, non può vedere, non può conoscere le cose di Dio. Ora, tenendo bene in mente questo, quando preghiamo per quelli che sono salvati, è importante che capiamo che, come dice Paolo, Satana ha accecato loro gli occhi, in modo che non possano vedere la verità, e così non possono ricevere e nemmeno possono conoscere, perché Satana li ha resi ciechi rispetto alla verità di Dio. E come dice Paolo a Timoteo, in modo che possiamo far sì che ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri, perché facessero la sua volontà. Quindi le nostre preghiere per l'uomo naturale dovrebbero essere rivolte a far sì che Dio apra i loro occhi alla verità, che Dio li liberi da questo potere di Satana che li tiene legati, da questa cecità che ha portato nelle loro menti riguardo a Dio, che l'opera di Satana sia legata affinché siano liberati e quindi siano messi in grado di decidere liberamente di ricevere Gesù Cristo. È sbagliato definire l'uomo naturale un essere libero, è assai lontano dall'esserlo, è legato ed è accecato dal potere delle tenebre. E quindi le preghiere dovrebbero essere finalizzate a renderlo libero da questo potere delle tenebre, per far sì che sia un essere veramente libero e quindi in grado di credere. Ora, in contrasto con l'uomo naturale, c'è l'uomo spirituale. E Paolo dice: ma colui che è spirituale comprende ogni cosa, anche se non è compreso da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. E così l'uomo spirituale è un uomo la cui mente ora è controllata dallo Spirito. L'uomo è formato da tre parti: corpo, anima e spirito. Se il corpo è sul piano più alto, allora la tua mente è controllata dai bisogni del corpo. E tu hai quello che Paolo chiama in Romani 8 una mente controllata dalla carne, o una mente carnale, che è in inimicizia contro Dio e nemmeno può conoscerlo. Quando uno nasce di nuovo per lo Spirito di Dio, diventa spirito, anima e corpo. Quindi cambia l'ordine. E quando lo spirito è sul piano più alto, allora hai la mente dello spirito, la mente che è sotto il controllo dello spirito. Come dice Paolo qui, abbiamo la mente di Cristo. Ora, in questo capitolo, Paolo ci presenta un terzo tipo di uomo. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali. Ora, sta parlando a quelli di Corinto, quelli della chiesa di Corinto, quelli che presumibilmente sono credenti, nati di nuovo. Eppure non sono spirituali, perché dice: non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Ora, nasce spontaneo, e spesso la gente mi chiede: è possibile che ci siano credenti carnali? Il credente carnale è uno che ha ricevuto Gesù Cristo come suo personale salvatore, ma ancora non riesce ad avere vittoria sulla carne. E di conseguenza cammina ancora molte volte sotto il controllo della carne. Crede sì, ha ricevuto Gesù come suo salvatore, ma non come suo Signore, perché ancora la carne a regnare su di lui e ha bisogno di essere liberato da questo potere della carne che continua ad avere dominio sulla sua vita. E Paolo dice che questa è la condizione di quelli di Corinto. Non può parlare loro come a spirituali perché sono ancora carnali e li chiama bambini in Cristo. E così riconosce che sono in Cristo, sì, ma purtroppo sono ancora bambini. Così come c'è uno sviluppo naturale, una crescita fisica, allo stesso modo c'è anche, o ci dovrebbe essere, uno sviluppo, una crescita spirituale. C'è un tempo in cui è meraviglioso, è stupendo essere bambini in Cristo. Io amo vedere nuovi bambini in Cristo. Per me è meraviglioso vedere qualcuno che si è appena convertito, che ha riconosciuto che Gesù è il Signore e che i suoi peccati sono stati lavati. E quell'entusiasmo, quell'amore, quell'ardore che hanno per le cose dello Spirito è semplicemente qualcosa di glorioso da vedere. Ed è bello avere intorno persone così, perché le cose del Signore sono così entusiasmanti per loro in quel momento particolare. Bambini in Cristo, ma è necessario pure che crescano e che giungano ad avere una relazione matura con il Signore. Ci sono molti segni distintivi di colui che è bambino in Cristo e Paolo ce ne indica qualcuno. Prima di tutto gli si deve dare il latte, perché non sono in grado di prendere il cibo solido della parola di Dio. E così la loro prima relazione con Dio è molto legata all'esperienza. E quindi, essendo legati alle esperienze, quando devono descrivere le loro esperienze, generalmente le descrivono facendo riferimento a sentimenti che provano: l'entusiasmo, la gioia, l'emozione, i brividi di quando entrano nella dimensione spirituale, di quando per le prime volte iniziano a discernere o a comprendere le cose dello Spirito. Ma crescendo spiritualmente, il desiderio di Dio è che giungano a piena maturità, come dichiara l'Apostolo Paolo agli Efesini, per giungere ad essere un uomo perfetto, o per giungere allo stato di uomini fatti. La parola perfetto è maturato completamente, all'altezza della statura perfetta di Cristo. E quindi Dio vuole che cresciamo spiritualmente ad immagine di Gesù Cristo per maturare completamente. Ora, quando un bambino è un bambino e ci si aspetta che sia un bambino, è qualcosa di meraviglioso da vedere, molto tenero. Non conosco qualcosa che riesce a toccare il cuore di una persona più di un bambino. E le prime parole di un bambino sono sempre così eccitanti. La prima volta che tuo figlio dice «da-da», intendendo dire qualcosa, è un'esperienza emozionante. Non mi dimenticherò mai, vivevamo a Tucson, dietro la chiesa, ed era domenica sera. Avevamo solo una grande stanza, che avevamo suddiviso con delle tende. E la culla di Jen era nella stanza a fianco a noi. E credo che Kay fosse già andata in chiesa, e io stavo per prendere il mio cappotto dall'armadio, e Jen era in piedi nella culla, quando ad un certo punto dice «da-da», e io ho iniziato a gridare, a fare avanti e indietro, tutto emozionato. Poi ho detto «cosa hai detto? Cos'era quello?» Ma naturalmente non l'ha ripetuto, ma aveva un graziosissimo sorriso, come a voler dire «l'ho detto io», e da quel momento in poi ha iniziato a chiamarmi «da-da», ma non vedevo l'ora di andare da Kay e dirle che nostra figlia aveva detto «da-da» così chiaramente. Ed era sempre un'emozione alzarsi la mattina, guardare verso la culla, perché quando si svegliava diceva sempre da. Oh, quanto amavo quando faceva così. Ma ora, se andassi a casa sua e la trovassi lì sul letto, che mi guarda, mi fa quel bellissimo sorriso e mi dice da, non mi farebbe più emozionare tanto. Mi farebbe soffrire, perché ci sarebbe qualcosa che non va. Dovrebbe essere cresciuta e maturata. E naturalmente è così. È emozionante potermi sedere con lei e parlare e condividere le cose. E lei riesce a vedere così in profondità certe cose. Ma la nostra comunicazione ora è su un livello molto più alto. E deve essere così. Perché nel tempo ci deve essere una maturazione, una crescita. Ora, quando qualcuno nasce di nuovo per lo Spirito di Dio, all'inizio sono bambini spiritualmente parlando, bambini in Cristo, ed è sempre meraviglioso starli a guardare, guardare quella fresca opera dello Spirito nella loro vita. Ma se dopo 15 anni, 20 anni, sono ancora a livello di culla, non sono maturati, non sono cresciuti in senso spirituale, allora diventa doloroso, diventa qualcosa di drammatico da vedere. È importante che cresciamo. Ora Paolo dice che erano carnali e per questo non erano in grado di assimilare il cibo solido della parola di Dio. A loro interessava solo il latte. Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Un altro segno della loro carnalità. Invidia, dispute e divisioni. Questo c'era tra di loro. Segni della loro carnalità. E Paolo dice, finché c'erano queste cose, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali. Questo spirito di divisione, o direi oggi spirito denominazionale, è segno di carnalità. Rifiutare di riconoscere l'intero corpo di Cristo. Dovremmo demolire le barriere denominazionali ed essere in grado di amare un'altra persona, anche se è un battista, un nazareno o un presbiteriano. Dovremmo essere in grado di accettarlo come fratello in Gesù Cristo. Questo è così importante. Io non vedo tutte queste differenze. Ed è triste che così tanti credenti, invece di identificarsi con Gesù Cristo, si identificano con una particolare chiesa, quella che frequentano. Sei un cristiano? Oh, sono un battista. Sei un cristiano? Beh, sono un presbiteriano. Penso che questo sia drammatico. Invece dovremmo identificarci con Gesù Cristo. Sei un cristiano, ci puoi scommettere. Di che chiesa? Della sua chiesa. Quando hai iniziato ad andarci? Oh, ci sono nato per lo Spirito di Dio. Vedere il corpo di Cristo nel suo insieme. Dividere in modo così violento il corpo, in compartimenti, è segno di carnalità. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali. Chi è dunque Paolo? E chi è Apollo? Se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Sono solo gli strumenti di cui Dio si è usato per portarvi alla fede. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così Paolo dice: chi sono io e chi è Apollo? Siamo solo strumenti di cui Dio si è usato. Fate male ad identificarvi con noi. Dovreste invece identificarvi con il Signore. È Dio che ha dato la vita. Io ho solo piantato il seme. Apollo ha solo annaffiato il seme. Siamo stati solo strumenti che Dio ha usato per portarvi la salvezza. Ma è Dio quello che vi ha dato la vita. E quindi dovreste identificarvi con Lui. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. Apollo ed io siamo una medesima cosa. Siamo uno. Perché volete creare divisione? Noi siamo uno. Ma ciascuno riceverà il proprio premio, secondo la sua fatica. Quindi Paolo riceverà il suo premio per aver piantato, e Apollo riceverà il suo premio per aver annaffiato. E questo è il bello di servire il Signore. Lui ci premia per quello che facciamo, non per i risultati di quello che facciamo, perché i risultati appartengono a Lui. Quindi è un premio, non una commissione. Non sono pagato con una commissione. E il premio è per aver insegnato la sua parola. Tutto quello che ne viene è suo, ed è per la sua gloria. Io non posso produrre frutto nella tua vita. Tutto quello che posso fare è insegnarti la parola di Dio, e quindi annaffiare. E forse qualcun altro ha piantato il seme, ma qui noi annaffiamo, coltiviamo. Certo, in qualche caso piantiamo pure, ma quello che conta è l'opera di Dio. È Dio che porta la vita, che vivifica con la sua parola. E di conseguenza io ricevo il premio per quello che faccio. E lo ricevo sia se ne viene qualche frutto, sia se non ne viene, perché sono stato fedele a quello che il Signore mi ha chiamato a fare. E questo è qualcosa che dovremmo capire bene, che Dio ci premia per l'opera che Lui ci ha chiamato a fare, non per i risultati di quell'opera. Certe volte ci sentiamo così scoraggiati, perché ho testimoniato a così tante persone, ma nessuna di loro ha creduto. Non sono riuscito a portare neanche una persona a Gesù Cristo. Eppure ne ho parlato con tanti. Ehi, non importa, per quanto riguarda il tuo premio, Dio ti ha chiesto solo di parlare loro. Dio non ci dà una commissione per ogni persona, perché dobbiamo obbligarle ad avere fede in Gesù Cristo. Dobbiamo discutere con loro o fare dispute, non so, sull'inerranza della Bibbia o cose del genere. Trovo abbastanza patetico il fatto che spesso ci mettiamo a difendere la parola di Dio. Dio non ti ha chiamato a difendere la sua parola. Dio ti ha chiamato ad usare la sua parola. Se tu stessi facendo un duello e tiri fuori la spada dalla guaina, non ti metti a dire: ora stai molto attento, questa è la spada più affilata del mondo, può tagliare anche un capello, e cose del genere. Stai attento, è acciaio puro. No, non ti metti a difendere la tua spada, ma la usi. Non difendere la parola di Dio, usala. Il Signore farà l'opera sua. Paolo, parlando di sé e di Apollo, dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio. Vedete, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma entrambi lavoriamo insieme a Dio. E questo lo trovo un principio glorioso, scoprire che io sto lavorando insieme a Dio, che sono un collaboratore di Dio nel suo campo. Voi siete il campo di Dio, la sua piantagione, la sua vigna. Gesù disse: io sono la vera vite, e mio padre è il vignaiuolo, ogni tralcio che in me non porta frutto. E così in realtà voi siete il campo di Dio. Dio sta coltivando la tua vita in modo che tu possa portare frutto per la sua gloria. Poi va avanti e dice: voi siete l'edificio di Dio, voi siete l'opera di Dio, non l'opera di Chuck Smith o del pastore Romain o di qualche altro pastore qui. Voi siete l'opera di Dio. È Dio che ha operato nella vostra vita mediante la sua parola. E così colui che pianta non è nulla, e colui che annaffia non è nulla, ma è Dio che dà la vita e che fa crescere. E quindi, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra. Io ho piantato, voi siete l'edificio di Dio. Così ora li porta dall'agricoltura all'edilizia, dal campo all'edificio. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, io ho posto il fondamento, Apollo è venuto e ha costruito sopra questo fondamento, perché voi siete l'edificio di Dio. Ma poi li avverte: ma ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora la Chiesa è l'edificio di Dio costruito sopra il fondamento di Gesù Cristo. E nessuno può porre altro fondamento che questo. È un terribile errore fatto dalla Chiesa Cattolica il dichiarare che Pietro è il fondamento su cui è costruita la Chiesa. Prendendo il Vangelo di Matteo, capitolo 16, dove a Cesarea di Filippi Gesù dice: chi dice la gente che io sia? E i discepoli iniziano ad elencare le varie opinioni della gente intorno a Gesù. E alla fine Gesù dice: e voi? Chi dite voi che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Oh, tu sei il Messia. E Gesù dice: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Petros, tu sei una piccola pietra, e sopra questa pietra, questa roccia, io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Quindi la roccia sulla quale avrebbe edificato la chiesa, i cattolici dicono, era Pietro, lui è il fondamento. Non è così. Gesù dice: tu sei Petros, una piccola pietra, ma su questa pietra, su questa roccia, io costruirò la mia chiesa. E cos'era questa pietra, questa roccia su cui avrebbe edificato la sua chiesa? La confessione di Pietro, che Gesù è il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Questo è il fondamento su cui è stata costruita la chiesa. Come dice qui Paolo, nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Lui è il fondamento della chiesa. Su di lui è stata edificata la chiesa. Ma noi dobbiamo stare attenti a come edifichiamo sopra questo fondamento. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Ora, Cristo è il fondamento su cui la Chiesa viene edificata, E Paolo riconosce che ci sono alcuni che stanno costruendo con legno, fieno e stoppia, mentre altri stanno costruendo con oro, argento e pietre preziose. Ma verrà un giorno in cui l'edificio sarà messo alla prova. Sarà messo alla prova con il fuoco. E quando verrà il giorno della prova, della verifica, allora sarà manifesto ciò con cui è stato costruito, i materiali usati per la sua costruzione. Ora io credo seriamente che molti dei grandi sistemi religiosi di oggi siano stati costruiti con legno, fieno e stoppia. Io credo che viviamo in un'epoca in cui in qualche modo abbiamo perso la fede in Dio e nella capacità di Gesù Cristo di fare quello che ha detto che avrebbe fatto. Perché ha detto a Pietro: su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Ma non so come abbiamo maturato questa idea che lui non può costruire la sua chiesa senza il nostro aiuto e il nostro ingegno. E così dobbiamo aiutare il Signore a costruire la sua chiesa. Faremo delle campagne di raccolta fondi, svilupperemo dei fantastici programmi con cui noi aiuteremo il Signore a costruire la sua chiesa. Perché certo lui vuole costruire la sua chiesa, ma non può farlo senza che noi lo aiutiamo. E così andiamo e studiamo le tecniche del mondo. Studiamo come scrivere una lettera nel modo migliore per attirare o adescare le persone. I vari espedienti psicologici per far sì che chi la riceve subito si sieda e si metta a rispondere al nostro appello. Disegnerò la mia mano su di un fazzoletto e quando lo riceverai mettitelo sulla fronte e prega. E se mi mandi $100 potrai avere tutto quello di cui hai bisogno. Questo dovrebbe andare bene per spillare $100 da questa povera gente, incapace di pensare da sola. Bella trovata. Oh, aspetto con ansia il giorno in cui ci sarà di nuovo purezza nella Chiesa. Quel tipo di purezza che quando Anania e Saffira sono venuti con finzione e falsità, sono stati fulminati dalla potenza dello Spirito di Dio. Quel tipo di purezza che quando è stato eretto il tabernacolo ed è iniziata l'adorazione, quando i due figli di Aronne hanno preso quel fuoco illecito, estraneo, e lo hanno offerto davanti al Signore, è uscito un fuoco dall'altare e li ha consumati. Ci sono molti fuochi estranei, illeciti oggi, che vengono offerti davanti al Signore, legno, fieno e stoppia. Un giorno tutto questo sarà provato con il fuoco e molta dell'opera che è stata fatta nel nome di Gesù Cristo sarà consumata. Fate attenzione a come costruite sul fondamento. Accertatevi che state usando oro, argento e pietre preziose. Siamo l'edificio di Dio. La Chiesa è l'edificio di Dio. Cristo è il fondamento, ma attenti a come vi costruite sopra. Viene il giorno in cui tutto sarà messo alla prova, le nostre opere, qualunque esse siano. Se vi ricordate, Gesù dice nel Sermone sul Monte, Matteo capitolo 6, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro. In altre parole, non fate queste cose per ricevere il riconoscimento e il premio dell'uomo, perché questo è il premio che ne hanno. E così quando preghi, non farne uno spettacolo pubblico, non stare sempre lì a parlarne agli altri, in modo che sappiano che guerriero sei in preghiera, perché Gesù dice: questo è il premio che ne hanno. Quando dai, non farlo in modo tale che tutti sappiano che hai dato, perché questa è l'unica ricompensa che avrai. Quando digiuni, non fare in modo che gli altri ti vedano col sacco e con la cenere, e con una faccia lunga e mesta, e così vedano quanto sei spirituale, perché digiuni. Ma fai queste cose per il Padre, davanti al Padre, in segreto davanti a Lui, e riceverai da lui la tua ricompensa. Ma Gesù dice tutto questo volendo intendere che la gloria che uno riceve dall'uomo nel fare queste cose pubblicamente, questa gloria è l'unica ricompensa che otterrà, la ricompensa che viene dall'uomo. Così le nostre opere saranno giudicate, di che tipo sono, e anche le motivazioni del nostro cuore saranno giudicate, quando ci ritroveremo davanti a Dio. Ora, molte delle cose meravigliose ed eccezionali che sono state fatte, rimarremo scioccati quando scopriremo quali sono le motivazioni che vi stanno dietro. Sapete, io ho fatto delle cose che sono andate proprio male, nel senso che sono state un vero e proprio flop. Eppure il sentimento del mio cuore era buono. E così non è tanto quello che ho fatto, ma qual era la motivazione, il sentimento che stava dietro a quello che ho fatto. Ora Paolo si sposta dall'edificio al singolo individuo. Non sapete voi che siete il tempio di Dio? Ci sono due parole in greco per tempio. Una è hieron e si riferisce a tutta la struttura del tempio, nella sua totalità, includendo gli edifici, i cortili, i portici e persino il monte su cui si trovava il tempio. Satana portò Gesù sopra il tempio, sopra lo hieron. L'altra parola per tempio è naos e si riferisce all'interno, al luogo santo. È la parola che ha usato Gesù quando i farisei gli hanno chiesto di fare un segno e lui ha risposto: distruggete questo tempio e in tre giorni lo ricostruirò. Qui ha usato la parola naos, la stanza interna, il luogo santo. Voi siete il naos di Dio, dice Paolo, la stanza interna. La stanza interna era il luogo dove veniva svolto il servizio a Dio. Era lì che Dio si rivelava all'uomo. Era lì che l'uomo poteva venire e avere relazione con Dio, perché la Shekinah dimorava nel naos, in questa stanza interna. Voi siete il naos di Dio. Quindi la vostra vita ora diventa il centro in cui si svolge il servizio a Dio. La vostra vita è lo strumento mediante il quale Dio si rivela all'uomo oggi. La vostra vita è lì che dimora Dio, il vostro corpo. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ogni credente, ognuno che crede in Gesù Cristo ha lo Spirito di Dio dimorante in lui. Nel momento in cui chiedi a Gesù Cristo di venire nella tua vita, lo Spirito Santo inizia a dimorare dentro di te. Paolo dice: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? E poi va avanti e dice: se alcuno guasta o contamina il tempio di Dio, Dio guasterà lui. Ora, nel capitolo 6 ci dice alcuni dei modi in cui viene contaminato il tempio di Dio. Il nostro corpo è il naos di Dio, e se commette

In realtà io sto portando con me Cristo a partecipare a questa relazione, peccando contro il mio proprio corpo, contaminando il tempio di Dio. E l'avvertimento qui è: se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui. Io credo che dobbiamo onorare e rispettare il nostro corpo come tempio di Dio. Io credo che dovremmo prenderci cura del nostro corpo. Credo che dovremmo stare attenti anche a quello che mangiamo, a mangiare cibo sano. Credo che dovremmo, per quanto possibile, stare lontani dalle schifezze, perché credo che possiamo contaminare il tempio di Dio con cibi dannosi e cose del genere. E anche se non si tratta tanto di una questione fisica, quanto spirituale, la contaminazione spirituale del Tempio di Dio. È comunque molto importante che ci manteniamo puri e santi, perché se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio, il Naos di Dio, che siete voi, è santo. Quindi è un appello ad una vita santa e giusta. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questa età, diventi stolto affinché possa diventare savio. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, perché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. Ci si sta accorgendo sempre di più che la scienza è una truffa e che gli uomini di scienza sono colpevoli molte volte di perpetrare delle truffe, quando dicono che quello di cui parlano loro sono degli assoluti. E la scienza, secondo loro, è un accumularsi di assoluti, di fatti. Ma uno dei più grandi di sempre, Einstein, disse: non c'è niente di assoluto, tutto è relativo. E così ora c'è un interessante movimento tra gli intellettuali, perché stiamo iniziando a scoprire che non tutta la scienza è scienza e che nei circoli scientifici girano un sacco di truffe, di montature. Ora, per me la più grande truffa che gli uomini di scienza, o quelli che si definiscono tali, stanno cercando di perpetrare a danno della gente, è la teoria dell'evoluzione, che dicono essere una teoria scientifica molto credibile. E tutta la scienza l'accetta come un fatto, dando retta a quelli che la propongono così, dando retta a quelli che la propongono così strenuamente. Anche se ci sono molti scienziati ora che dicono: aspettate un attimo, mancano troppi elementi, ci sono troppe cose inspiegabili qui. La teoria evoluzionista non fornisce una spiegazione soddisfacente dell'esistenza della vita. Ma ci sono uomini che si dichiarano scienziati, che portano avanti la truffa dell'evoluzione nella società. E bisogna ammetterlo, hanno avuto un grande successo nel portare avanti questa truffa. Ma questa non è affatto scienza, non ha sufficienti evidenze empiriche per essere definita scienza. Non hanno ancora dimostrato come in un sistema chiuso ci possa essere una generazione spontanea della vita, mentre al contrario abbiamo miliardi di evidenze che mostrano che non ci può essere una generazione spontanea della vita in un sistema chiuso. Ora pensaci bene, se si potesse sviluppare la vita in un sistema chiuso, ogni volta che vai al supermercato e compri una scatoletta di sardine, o di tonno, o di pesche, o qualsiasi altro prodotto in scatola, non potresti mai sapere quello che esce da questo sistema chiuso per effetto della generazione spontanea della vita al suo interno. Qui c'è un sistema chiuso e ci sono miliardi e miliardi e miliardi di scatolette che sono state vendute e noi confidiamo sul fatto che da un sistema chiuso non possa generarsi spontaneamente la vita. Ed è per questo che mettiamo il cibo in scatola, perché

0: sigilliamo bene, in modo che il cibo si conservi in quella condizione, in modo che non vi nascano all'interno forme di vita. Ora, purtroppo, ci sono volte in cui le scatolette non vengono sigillate correttamente, oppure non sono state sterilizzate correttamente all'inizio, e si possono sviluppare delle forme di vita all'interno. E quando lavoravo al mercato, spesso capitava che nel cibo per cani scoprivamo che si era formata della vita. E ogni volta che le scatolette andavano a male, le mettevamo da parte per il fornitore, in modo che quando tornava gliele davamo indietro, perché in qualche modo le scatolette non erano state sterilizzate bene prima di metterci il cibo dentro. E quindi si formava questa sostanza. E di tanto in tanto ce n'era qualcuna che si apriva nello scatolone e così dovevamo restituire l'intero scatolone, perché si guastavano anche tutte le altre scatolette. Eppure ci viene propugnata come un fatto scientifico, ma è una truffa, una frode, nel nome della scienza. Ma la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, poiché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. E altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani o vuoti. Perciò nessuno si glori negli uomini. Ora Paolo sta dicendo: non vi gloriate in Paolo, non vi gloriate in Apollo, non vi gloriate negli uomini. L'uomo, quando si esprime al meglio, è uno spettacolo vano, vuoto. I pensieri dei savi sono vani. Non vi gloriate negli uomini, perché ogni cosa è vostra. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e le cose future, tutte le cose sono vostre. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Così io posso imparare, posso trarre benefici da Paolo, da Apollo, da Pietro o chiunque altro. Tutti mi possono dare qualcosa. Naturalmente con qualcuno bisogna stare lì ad esaminare così attentamente quello che dicono prima di trovare qualcosa di decente, che spesso è più facile non ascoltarli per niente. Ma tutte le cose sono vostre, e così imparate a trarre beneficio da tutto quello che vi circonda. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ministri di Cristo. La parola in greco significa vogatori. Erano quegli uomini che si trovavano all'interno della nave e remavano, e generalmente erano incatenati ai remi, e il tizio che si trovava sopra dava ordine di remare e in quale direzione remare. Erano i vogatori, e così Paolo usa qui questa parola: noi siamo i vogatori di Cristo, noi siamo al livello più basso, noi spingiamo i remi al comando di Cristo. Ma poi noi siamo amministratori, e l'amministratore era l'uomo incaricato dei beni del padrone, era l'uomo che portava avanti gli affari della casa, che comprava le cose necessarie per la casa. A lui venivano affidati i beni del padrone. Era sempre un servo, ma era sovrintendente dei beni del padrone. E così Paolo usa questa seconda parola, amministratori. Noi siamo i sovrintendenti delle cose che appartengono al padrone. Ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. L'unico requisito, in realtà, dell'essere amministratori è la fedeltà. Fare quello che sono stato chiamato a fare, o quello che mi è stato affidato. La tua fedeltà a quello che Dio ti ha chiamato a fare è l'unica cosa per cui un giorno riceverai la tua ricompensa, o per cui non la riceverai. Sei fedele alla chiamata di Dio nella tua vita? Dagli amministratori si richiede che siano trovati fedeli. Ora Paolo dice: ora a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non giudico neppure me stesso. Ora, evidentemente loro stavano dicendo: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro, intendendo dire: io sono di questo e non di quello. Di uno escludendo gli altri. In altre parole, sembra che ci sono alcuni che non sanno essere leali a più di una persona. Se sono leali verso uno, devono dire male di tutti gli altri. E quindi dicendo io sono di Apollo, in realtà stavano screditando Paolo, stavano giudicando Paolo. E così lui: non mi importa affatto che voi mi giudichiate. E così il primo giudizio che dobbiamo affrontare spesso è il giudizio dell'uomo. Ma il giudizio dell'uomo, nella migliore delle ipotesi, è imperfetto. Perché se c'è una cosa che non siamo in grado di giudicare, è proprio la motivazione per cui un uomo ha fatto una certa cosa. E perché non possiamo giudicare le motivazioni, il nostro giudizio non è un giudizio vero. Così loro non conoscevano Paolo, non conoscevano il cuore di Paolo, eppure dicevano cose contro Paolo. E Paolo dice: ehi, ho sentito che mi state giudicando, questo non mi importa, non mi importa che mi giudicate, neppure io giudico me stesso. Il secondo giudizio è l'autogiudizio. Ora Paolo dice: non giudico me stesso, nel senso di condannare me stesso. Credo che sia triste che ci sono persone che sono sempre lì a giudicare e a condannare se stesse. Oh, non sono buono a fare niente. Oh, non riesco a fare le cose nel modo giusto. Oh, sono un tale disastro. E così via. E sono sempre lì a condannare se stesse. Paolo dice: anzi, non giudico neppure me stesso. Ora, io credo che tu dovresti fare sempre del tuo meglio e affidare il resto al Signore. Ehi, era il meglio che potevo fare. E se è un disastro, che posso fare di più? Ho fatto del mio meglio. E così non inizio ad abbattermi e a lamentarmi perché ho fallito miseramente, non ho fatto un buon lavoro, non ho detto la cosa giusta. Ho fatto del mio meglio e così lascio che il Signore faccia il resto. Signore, questo è il meglio che posso fare. Così non inizio a darmi delle botte o a preoccuparmi o a prendermela con me stesso. Avrò fatto la cosa giusta o forse avrei dovuto fare di più. No, ho fatto del mio meglio. Ho fatto quello che reputavo giusto in quel momento. E non è che vado avanti così condannando me stesso per quello che è stato. Se era proprio il meglio che potevo fare. Ora, certe volte il meglio che posso fare non è sufficiente, ma a questo punto non posso fare più niente. Era tutto quello che potevo fare. E quindi non giudico me stesso, nel senso che non condanno me stesso. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna. Non per questo sono però giustificato. Quindi sta dicendo: non conosco nulla che potrei aver fatto di sbagliato. Questa sì che è una bella dichiarazione. Ma poi dice: non per questo però sono giustificato. Non significa che sono giusto solo per il fatto che non so di aver fatto nulla di sbagliato. Non è questo che mi rende giusto, ma colui che mi giudica è il Signore. Ora, questo è il terzo giudizio, ed è quello davvero importante. Questo è quello che mi importa. Non mi importa quello che voi dite di me. Beh, in realtà mi importa, ma non posso fare niente a riguardo. Non mi importa neanche quello che io penso di me stesso, la mia opinione di me, ma mi importa profondamente quello che Dio pensa di me, la sua opinione di me. Potete anche giudicarmi per quello che ho fatto, non mi importa. Posso giudicarmi da solo, neanche questo mi importa. Io mi trovo qui davanti al Signore, Lui è il mio giudice. E questo è il giudizio che mi interessa. Qual è l'opinione del Signore circa me e circa quello che ho fatto? Perciò non giudicate nulla prima del tempo. In altre parole, aspettate il giorno del giudizio di Dio, perché quando verrà il fuoco, allora saranno provate le varie opere. Che tipo di opere e come sono state fatte? Le motivazioni che ci stanno dietro? Così non giudicate nulla prima del tempo, non giudicate in anticipo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Notate come giudicherà il Signore, le cose nascoste, le cose del tuo cuore, le motivazioni. Ehi, qui si fa sul serio. La Bibbia dice che tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Oh, Signore, non intendevo dire questo. Ah no? Diamo un po' un'occhiata. Dio è in grado di proiettare su uno schermo quello che c'era nella tua mente e nel tuo cuore, mentre eri lì che facevi una determinata cosa. Se vi ricordate quando Ezechiele fu portato dallo Spirito davanti alla parete, e il Signore gli disse, fai un foro nella parete, e lui fa questo foro, e dal foro vede tutte le abominazioni, la sporcizia, la pornografia, ed Ezechiele dice, Signore, questo è orribile, tutta questa pornografia, questa sporcizia. E il Signore gli disse, ti ho permesso di vedere dentro le menti degli anziani di Gerusalemme. Questo è quello che c'è nelle loro menti, Ezechiele. Dio può vedere dentro la tua mente. Dio sa quello che c'è nel tuo cuore. E così viene il giorno in cui Dio porterà alla luce le cose nascoste delle tenebre e renderà manifesti i consigli, le intenzioni, le motivazioni del nostro cuore, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo. Ora ho applicato queste cose a me e a Apollo per il vostro bene, affinché per mezzo di noi impariate a non andare al di là di ciò che è scritto, per non gonfiarvi l'uno per l'altro a danno di terzi. Non vi dividete a motivo degli strumenti di Dio, degli strumenti di cui Dio si può usare per i suoi propositi nella vostra vita. Ricevete da tutti questi strumenti, traete beneficio da tutti loro. Non devi screditare uno di questi solo perché hai ricevuto qualcosa di buono da un altro. Che cosa infatti ti rende diverso? Diverso da un altro. Perché sei così gonfio d'orgoglio? Cosa ti rende diverso? Beh, ringrazio Dio che non sono come quello. Sì, ma cosa ti rende diverso da quello? C'è forse qualcosa che vale tanto in te? C'è forse qualcosa di buono? C'è qualche merito? E se è così, da dove viene tutto questo? Tu dici, beh, è Dio che me l'ha dato. Bene, se è Dio che te l'ha dato, allora perché te ne vanti come se non fosse qualcosa che ti è stato dato? Vedete, tutto quello che ho e che ha un qualche valore, me l'ha dato il Signore. Tutto quello che c'è di buono nella mia vita mi è stato dato da Dio. Io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Tutto quello che ha un qualche valore nella mia vita mi è stato dato da Dio. E se mi è stato dato da Dio, allora Dio mi aiuti a non andare in giro a comportarmi come se non fosse così. Io sono importante, io ho grandi capacità, io ho grandi talenti. Oppure io ho sviluppato questo, io ho sviluppato quello. È venuto come un dono di Dio. E come tale non puoi gloriartene, come se non fosse un dono da parte di Dio. Quante volte il Signore ha riportato questa scrittura al mio cuore, dopo che ho fatto qualcosa di buono. Sapete, è sempre piacevole scoprire che qualcosa che hai fatto si rivela la cosa giusta, si rivela qualcosa di buono, e di tanto in tanto succede. Ed è interessante che quando mi succede, mi piace comportarmi come, beh, certo che è andata bene. Faccio sempre così io. No, se si rivela qualcosa di positivo, è solo grazie al Signore. Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Questa è spesso la nostra tendenza. Comportarci come se fosse qualcosa che noi possediamo in noi stessi, piuttosto che qualcosa che ci è stato dato da Dio. Già siete sazi, già vi siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi. E magari foste diventati re, affinché noi pure regnassimo con voi. Ora Paolo parla in modo sarcastico. Già siete sazi, già vi siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi. Questo era ciò di cui si vantavano. Ma Paolo dice magari voi foste davvero già dei re, perché significherebbe che anch'io sono già re con voi. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. L'espressione pubblico spettacolo usata qui veniva usata in un contesto molto particolare. Quando un generale era vittorioso sull'esercito nemico, tornava a Roma per la marcia della vittoria, e generalmente il generale si presentava sul suo carro ed entrava nella città di Roma con le folle che acclamavano ai lati della strada, gridando le loro lodi e la loro adulazione. E lui portava con sé i trofei di guerra e tutto il bottino che aveva preso. Ma dietro, proprio alla fine della processione, c'erano quelle povere persone che erano state catturate e che venivano portate per fare da vittime nell'arena, per essere date in pasto ai leoni. E questi venivano chiamati lo spettacolo, il pubblico spettacolo, quei prigionieri che erano stati portati dal generale per essere sacrificati ai leoni nell'arena. E così Paolo dice, magari voi foste già re. Mi sembra che Dio ha fatto di noi apostoli in un certo senso gli ultimi, uomini condannati a morte. Noi siamo un pubblico spettacolo, come queste persone che passavano, mentre la folla gridava e fischiava, e poi li prendevano e li gettavano nell'arena per darli in pasto ai leoni, solo per il divertimento della gente. E così noi siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo stolti in Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Di nuovo parla in senso sarcastico. Noi siamo deboli, ma voi forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino ad ora soffriamo la fame, la sete e la nudità. Siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. Povero Paolo, se solo avesse saputo cos'era il pensiero positivo, che bastava reclamare una cosa per averla. Non avrebbe dovuto sopportare tutto questo. Non aveva abbastanza fede. Sapete, Paolo ancora oggi ne prende di botte. Allora i corinzi e tutti i cristiani carnali sembravano avercela con Paolo, ma anche oggi Paolo ancora le prende. Un giorno uno di questi predicatori mi ha detto: Non pensi che se solo Paolo avesse avuto vittoria sulla sua carne, non ci sarebbe stata necessità di avere quella spina nella carne? Non pensi che sia stato a causa della sua debolezza? Oh, che Dio aiuti tutti quelli che pensano di essere più spirituali di Paolo, o di saperne di più di Paolo. E così Paolo parla della sua esperienza personale, e dice: fino ad ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità, siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora, nessun posto in cui vivere in modo permanente, e ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, neanche ricevo abbastanza dal ministero per poter vivere del ministero, devo lavorare per avere di che vivere. Ma ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, vituperati esortiamo, siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Non scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli. E così qui vediamo il cuore dell'apostolo, ferito dall'atteggiamento dei corinzi, perché per qualche ragione non riuscivano a pensare che si potesse ricevere da Apollo senza dover screditare Paolo, e finivano per fare queste sciocche divisioni, segno evidente della loro carnalità. E Paolo è ferito da queste cose che dicevano di lui, ferito da queste divisioni che c'erano tra di loro, e dice: non scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli, perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, o precettori, pedagoghi, non avreste però o non avete però molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo. Ora guardate, potreste avere anche 10.000 educatori, ci potrebbero anche essere 10.000 uomini che vengono da voi e vi mettono addosso alcuni dei loro pesi, e Dio ci aiuti. Ci sono più di 10.000 persone così, là fuori. Ognuno dice la sua. Ho ricevuto una lettera questa settimana da delle persone che mi chiedevano un parere circa un articolo che avevano ricevuto, e così me l'hanno rigirato per avere la mia opinione a riguardo. E questo articolo parlava di come questo tizio aveva compreso la profezia di Daniele circa i regni che sarebbero sorti. Lui non la vedeva affatto come viene interpretata ed accettata tradizionalmente, come viene insegnata, non so, da Chuck Missler o da ogni altro bravo studioso della Bibbia. Ma lui aveva la sua interpretazione personale. Nessuno ci aveva pensato prima. Nessuno era stato in grado di giungere a queste sue conclusioni. Ma oh, lui aveva avuto una speciale illuminazione riguardo a questa particolare profezia di Daniele. E invece che quattro grandi regni mondiali, ce ne sono in realtà cinque. E lui ha avuto questa illuminazione circa i piedi di argilla, che sono in realtà gli stati arabi, eccetera, eccetera. E così va avanti, espone la sua teoria. Eppure Pietro dice: nessuna profezia viene da un'interpretazione personale. Ora, quando qualcuno viene e dice: sapete, amici, voglio rivelarvi qualche nuova verità stasera. Sapete, gli studiosi della Bibbia nel passato non sono stati in grado di capire questo. Com'è possibile che non l'abbiano capito? Vedete, e iniziano a condividere la loro piccola, strana teoria, che viene da una distorsione della Scrittura. Nessuna profezia viene da un'interpretazione personale. Se c'è qualcuno che viene a qualche nuova illuminazione, o qualche verità che non è mai stata scoperta prima d'ora, potete stare sicuri che è sbagliata, perché Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, e sono tutte racchiuse qui nella parola, e non sono per nessuna interpretazione personale. Ora però per poter esporre la loro propria dottrina particolare, devono naturalmente screditare tutti gli altri, quelli che insegnano qualcosa di diverso. Tutti quelli che insegnano diversamente diventano all'improvviso dei falsi profeti. C'è un tale qui in questa zona che continua a scrivermi. Una volta veniva in chiesa da noi abbastanza regolarmente e diceva sempre che mi amava tanto. Infatti un giorno è venuto da me perché Dio gli aveva dato una visione che lui doveva lavorare fianco a fianco con me. Ma c'erano altri aspetti della sua visione che erano un po' strani. E così, dato che non condividevo la sua visione, che era stato chiamato da Dio a lavorare fianco a fianco con me, se l'è presa così tanto che ha lasciato la Chiesa. E ora mi scrive queste lettere in cui mi accusa di essere un bugiardo, un falso profeta, un Jimmy Jones, un settario. E voi poveretti siete tutti abbindolati dalla setta di Chuck Smith. Questo è quello che dicono le sue lettere. Triste, vero? Che quelli che un tempo si sentivano chiamati da Dio a lavorare al tuo fianco, ora improvvisamente Dio ha rivelato loro che il tuo insegnamento è completamente sbagliato. E naturalmente sono quelle persone che dicono spesso: beh, Chuck conosce la verità ma ha paura di insegnarla. Non mi conoscono, perché non ho paura di dire quello che penso essere giusto. Ma Paolo deve affrontare le stesse cose lì a Corinto. Lo stavano screditando. Anche se lui dice: ehi, potete avere anche 10.000 educatori che vengono e insegnano qualcosa di diverso, però avete un solo padre, perché io vi ho generato, io vi ho fatto conoscere la fede. Paolo è comunque triste, perché è triste vedere quelli che ha fatto nascere nel loro cammino spirituale, vederli rimanere intrappolati o essere portati via da questi insegnanti di cose strane. E così Paolo dice: vi esorto dunque, vi supplico, a divenire miei imitatori. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Timoteo, Paolo dice in un'altra epistola, era l'unico che la pensava proprio come Paolo. Credo di poter capire molto bene la posizione di Paolo qui. Dopo aver portato questi corinzi alla fede in Gesù Cristo, dopo aver posto il fondamento di Gesù Cristo, vedere ora che sono arrivati altri che hanno costruito con legno, fieno e stoppia, fa male. Alcune delle Calvary Chapel che sono nate da qui, da questa chiesa, nel loro desiderio di crescere e costruire edifici, strutture particolari, eccetera, hanno iniziato a sperimentare varie tecniche per trovare fondi, cene, sottoscrizioni, maratone, Teleton, e fa male, fa davvero male, perché ho cercato di insegnare loro a camminare nello Spirito e a confidare nel Signore per le loro necessità. Perché quando è Dio che guida, Lui provvede anche. E se ti trovi più avanti di Dio, allora Lui non provvederà, perché hai fatto un passo oltre. Ti sei spinto avanti a Dio. Aspetta il Signore. Lui non solo ha il piano giusto, ma anche il metodo giusto per realizzare quel piano e il modo di finanziarlo. E non dobbiamo appoggiarci sull'uomo, né tantomeno rivolgerci ai metodi e agli schemi del mondo per raccogliere i fondi per l'opera di Dio. E vederli tutti presi da queste sottoscrizioni, da queste cene promozionali e cose simili fa davvero male nel profondo. Non è così che hanno imparato di Gesù Cristo. Ma sapete, poi sono venuti altri che hanno detto: ehi, bisogna fare in questo modo, è così che dovete fare. Così Paolo manda Timoteo per ristabilirli nella verità che lui aveva insegnato loro. Le cose che Paolo insegnava in tutte le chiese, in ogni luogo. Ora alcuni si sono gonfiati, come se non dovessi più venire da voi, venire di persona. Oh certo, se è così importante, allora perché Paolo non è venuto di persona? Poi dice, ma verrò presto da voi, se piace al Signore. Ora Giacomo dice, non dite oggi o domani faremo questo, faremo quello. Dovreste invece dire se piace al Signore e se saremo in vita faremo questo o quello. E così Paolo dice verrò presto da voi se piace al Signore. Una giusta precisazione. Dovremmo sempre vivere la nostra vita pensando a questa evenienza. Se piace al Signore o se vorrà il Signore. E conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete, che venga da voi con la verga oppure con amore e con spirito di mansuetudine? Come volete che venga? Con la verga per correggervi o con uno spirito di amore e mansuetudine? Con questo Paolo conclude il discorso sulle divisioni che erano sorte nella chiesa di Corinto a causa della loro carnalità. Ora inizierà a trattare di questioni e problemi più difficili che c'erano nella chiesa di Corinto. Problemi di moralità, problemi relativi al fatto che i credenti portavano i loro fratelli davanti ai tribunali del mondo. Poi tratterà di nuovo dell'argomento del corpo di Cristo e della tanto desiderata unità del corpo. Vedremo tutto questo nei prossimi capitoli. Così andate avanti nella lettura e poi li vedremo insieme.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Io spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti per seguirmi nello studio che ora inizieremo. Al termine dello scorso studio abbiamo detto che il divorzio non era nel piano originale di Dio. Perché? Perché il divorzio è uno dei risultati del peccato e il peccato non è nel piano di Dio. Perciò, nonostante tutto quello che possiamo dire per cercare di addolcire la pillola divorzio, c'è sempre il peccato alla base di un divorzio. Ora, con Matteo capitolo 19, versetto 7, e Matteo è l'Evangelo che stiamo studiando, appunto con Matteo capitolo 19, versetto 7, vediamo quello che i farisei ribattono a Gesù. Essi gli dissero: perché dunque comandò Mosè di darle alla moglie un atto di divorzio e mandarla via? Dovremmo leggere il capitolo 24 di Deuteronomio, versetti 1 a 4, per risalire a monte della questione. Ma i farisei stanno chiedendo come mai Mosè permise il divorzio. Vediamo allora cosa rispose Gesù. Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Come mai Mosè permise il divorzio? A causa della durezza del cuore dell'uomo, dice Gesù. Vedete, il divorzio fu istituito per l'umanità ed è il rapporto più tenero, più dolce fra gli esseri umani, tanto che il matrimonio addirittura rappresenta la relazione fra Cristo e la Chiesa. Tuttavia, quanti coniugi vengono meno ai loro doveri e permettono che l'amarezza e la durezza la facciano da padrone nei loro rapporti con il proprio partner? Amico mio, il matrimonio, giustamente è stato detto, è qualcosa che può farti sentire in cielo o all'inferno. Non c'è una terza soluzione. Quindi, disse Gesù, fu per la durezza del cuore umano che Dio permise il divorzio, ma il suo ideale non è mai stato il divorzio. Forse fra i miei ascoltatori ci sono diverse persone divorziate e, anche se mi dispiace dirlo, devo ripetere che a monte del divorzio c'è sempre una qualche manifestazione del peccato. Ma devo anche ammettere che siamo tutti peccatori e poiché Dio perdona i peccatori, può perdonare anche chi ha divorziato. Ma poiché nelle cose spirituali l'onestà è essenziale, allora dobbiamo ammettere che la radice del divorzio è il peccato. A questo punto Gesù ci dice qualcosa di nuovo. Io vi dico, disse Gesù, che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per causa di fornicazione e ne sposa un'altra, questa persona commette adulterio. Ciò è scritto in Matteo capitolo 19, versetto 9. In questo versetto scopriamo quindi che l'unica condizione che permette il divorzio è l'adulterio. Qualcuno forse penserà: è vero, però conosco una povera donna sposata con un ubriacone che la picchia continuamente. Oppure qualcun altro penserà: c'è una perla d'uomo che conosco che è sposato con una tigre isterica. E allora, per loro, non ci sarà mai più libertà per queste persone? Vedete, amici, Gesù parla solamente di adulterio e questi casi che ho citato, anche se possono rattristarci, non hanno i presupposti per consentire il divorzio lecito, se così lo vogliamo chiamare. E questa regola è applicabile soltanto ai credenti, perché Dio non regola la vita di quelli che non sono dei credenti. Ai non credenti, per prima cosa, Dio propone il messaggio della croce, della salvezza. Dio vuole prima di tutto che i non credenti vengano a Cristo, in quanto sono individui perduti, sia che siano sposati, divorziati oppure soli. Questi dettagli non creano nessuna differenza finché non accettano Cristo come salvatore della loro vita. Ora, al prossimo versetto, troviamo un concetto altrettanto importante. I discepoli dissero a Gesù: ma se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, allora non conviene prendere moglie. Praticamente i discepoli dicono: ma allora è meglio non sposarsi. Certamente questa soluzione evita un sacco di problemi, non c'è dubbio. Ma vediamo cosa rispose Gesù a questa osservazione dei discepoli. Gesù rispose loro: non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 19, versetto 11.
Questa affermazione è molto importante, specialmente ai giorni nostri. Ora, nel versetto che segue, il Signore infatti ci mette davanti un grande principio che al giorno d'oggi è molto contrastato, soprattutto nella Chiesa Cattolica Romana. Leggiamo allora Matteo capitolo 19, versetto 12. Gesù disse: «Vi sono degli eunuchi i quali sono nati così, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé, a causa del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia». Ci sono alcuni eunuchi di nascita, dice Gesù, e cioè ci sono alcune donne, alcuni uomini che non hanno bisogno di sposarsi. Stanno bene così, da soli. Alcuni anni fa, un'anziana donna mi diceva queste parole: «Non ho mai avuto bisogno di sposarmi. Ho già una stufa che fuma, un cane che mette a soqquadro la casa e un pappagallo piuttosto sgarbato. Perciò sono già a posto. Non ho affatto bisogno di un uomo che mi stia intorno». Forse questo andava bene per lei e per molti altri, ma certamente non va bene per tutti. Gesù dice però che ci sono alcuni eunuchi fatti eunuchi dagli uomini. E infatti ci sono alcune chiese che fanno propria questa regola, e cioè che i loro ministri di culto non si possano sposare, non si debbano sposare. Ma io sono convinto che tali chiese non abbiano il diritto di costringere delle persone a non sposarsi. Gesù conclude poi che ci sono degli eunuchi che si sono fatti eunuchi da sé, cioè hanno scelto la via della castità per amore del regno dei cieli. Personalmente conosco una ragazza che partì anni fa per un campo di missione. Prima della partenza parlai con lei. Le dissi: «Tu saprai bene che le tue possibilità di sposarti nel paese dove vai sono praticamente nulle». E lei mi rispose: «Ci ho riflettuto sopra e sono disposta a fare questo sacrificio». In altri termini, lei scelse la via della castità volontariamente. E credetemi, amici, c'è una grossa differenza fra una scelta libera e un'imposizione fatta dall'esterno, anche se tale imposizione può avere in taluni casi la veste della religiosità. Siamo giunti ora a una scena bellissima. Gesù riceve i bambini, ma leggiamo insieme questo episodio nell'Evangelo di Matteo al capitolo 19, versetti 13 a 15. Allora gli furono presentati a Gesù dei bambini affinché Gesù imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli sgridarono coloro che glieli presentavano. Gesù però disse: «Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali, di questi, è il regno dei cieli». E imposte loro le mani, Gesù partì di là. Questi versetti ci offrono ampie basi per essere certi della salvezza dei bambini che muoiono. D'altra parte, nessun bambino rifiuterà Gesù se gli sarà presentato sulle basi dell'insegnamento biblico. Ecco una delle ragioni per cui dobbiamo presentare, direi senz'altro, senza indugio, ai bambini il messaggio della salvezza. La ragione per cui è necessario, direi più che necessario, indispensabile, proporre, offrire il Vangelo ai bambini, è che molto spesso, una volta che i bambini raggiungono l'età adulta, quelli che hanno avuto un contatto con l'Evangelo quando erano piccoli, ebbene molti di essi scelgono di diventare o di rimanere cristiani. E questa conferma della propria fede è senza dubbio di estrema importanza per ogni persona. Non si può giudicare sufficiente, questo bisogna anche dirlo, che un bambino abbia deciso di seguire Cristo in un'età estremamente infantile, che so io, a 3 anni, a 4, 5, 6 oppure 7 anni. Mia figlia, per esempio, e qui il dottor McGee cita un episodio della sua stessa vita familiare, ebbene, dice il dottor McGee, mia figlia decise di diventare cristiana quando aveva 7 anni, cioè all'età di 7 anni, lei pregò, chiese al Signore Gesù di entrare nella sua vita. Da allora, dice il dottor McGee, io le chiesi diverse volte se aveva veramente creduto in Cristo come salvatore personale della sua vita. Un giorno mi ricordo che lei mi chiese: «Papà,
perché continui a farmi questa domanda? Io le risposi che era perché volevo esserne certo che lei avesse accettato Gesù come il suo Salvatore. La decisione definitiva, quindi, è quella fatta nell'età della ragione. Quale sarebbe questa età, potreste chiedermi? Veramente, non lo so. So soltanto una cosa, che è molto importante presentare il Vangelo ai nostri bambini e fare quindi tutto ciò che possiamo per condurre i nostri figli a Cristo. E qui, amici, dopo questa importante riflessione finale, dobbiamo concludere lo studio per adesso, perché ormai il tempo è terminato. Io vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Leggiamo in Giosuè, al capitolo 6, verso 20. Il popolo dunque gridò, e i sacerdoti suonarono le trombe, e avvenne che quando il popolo ebbe udito il suono delle trombe, diede un gran grido, e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Ascoltiamo uno stacco musicale.

assalirono Gerico, non scavalcarono le mura, non caricarono le porte della città, ben chiusa e barricata per paura dei figliuoli di Israele, eppure la conquistarono. Dio l'aveva promesso a Giosuè. Il popolo salì nella città, ciascuno diretto davanti a sé, e si impadronirono della città. Ciò fa pensare che, primo, ciascuno obbedisce. Reduci dal miracoloso passaggio del Giordano, gli ebrei fanno ciò che Dio ordina perché hanno fede in Lui. Potrebbero benissimo dire: noi siamo guerrieri, possiamo vincere. Che c'entrano i sacerdoti? Perché perdere tempo in questi giri attorno alla città? Invece ubbidiscono e Dio fa cadere Gerico. Noi non possiamo sentirci sufficienti, capaci di fare da soli. Spesso, dopo vittorie e benedizioni particolari, Dio permette delle prove attraverso le quali impariamo a dipendere sempre più da Lui, ad essergli sottomessi, ad obbedirgli. Secondo, ciascuno agisce. Il popolo fa il giro della città, grida, sale e si impadronisce della città. Altre volte, invece, promette di servire Dio, di obbedire alla sua voce, ma di fatto lo trascura, lo disonora, lo disprezza, preferendogli l'adorazione degli idoli. Non è raro incontrare credenti che, magari sull'onda dell'entusiasmo per le benedizioni di Dio, promettono di fare tante cose senza, peraltro, trasferire i loro desideri nella pratica quotidiana. Per la qual cosa, la loro è una fede vittoriosa in chiesa, ma sconfitta in casa, nel lavoro, nella scuola. Terzo, ciascuno vince. Ognuno fa il suo dovere e insieme si può constatare la vittoria. Noi credenti a volte siamo tentati di guardare i difetti di coloro che ci affiancano, però dobbiamo fare attenzione a conseguire noi stessi il successo spirituale per la forza data da Dio. Ciascuno diritto davanti a sé, svolgendo il compito assegnatoli, nascosto o evidente che sia, con fedeltà ed entusiasmo, per la gloria di Dio, per il progresso dell'opera sua.

due parti, l'Antico Testamento, che era stato scritto in ebraico, e il Nuovo Testamento, che era stato scritto in greco. Perciò la Bibbia che noi abbiamo oggi è evidentemente una traduzione di quegli antichi testi. Ma dove sono andati a finire gli originali? E se sono andati perduti, quale attendibilità può avere il libro che ci troviamo oggi tra le mani? E poi, come hanno fatto questi testi, scritti nel corso dei secoli da molteplici persone di varia estrazione, a confluire insieme per formare questa raccolta? Perché solo questi libri e non altri? Chi lo ha deciso? Scopo di questa conferenza è di dare risposta a queste domande. La parola tecnica canone significa regola e deriva da canna, da misurare. In riferimento agli scritti sacri, indica la regola con la quale sono stati riconosciuti ispirati i singoli libri ed inseriti poi nella raccolta. In senso estensivo, canone ha finito per assumere anche il significato stesso di raccolta. Ad esempio, si usa dire: questo libro fa parte del canone, quest'altro no. La parola Bibbia deriva dal greco e significa letteralmente i libri. Questi erano originariamente tra loro indipendenti, di carattere diverso, storici, profetici, sapienziali, poetici, oppure semplicemente lettere, chiamate anche epistole. Tutti questi libri furono scritti nell'arco di oltre 1300 anni da un numero molto elevato di autori diversi: profeti, condottieri, re, sacerdoti, rabbini, medici, pescatori. Però, nonostante la loro diversa origine, i vari libri della Bibbia possono essere considerati come un tutto, e questo è veramente un fatto significativo. E poi è anche interessante sapere che il termine Bibbia non esiste all'interno della Bibbia. Sia gli ebrei che i primi cristiani usavano altri termini. Nel Nuovo Testamento troviamo le seguenti definizioni per l'Antico Testamento: scritture, scrittura, la legge e i profeti, Mosè e i profeti, legge di Mosè, profeti e salmi, che è la definizione più completa. Come scrivevano gli antichi 2000 anni prima di Cristo? Nella valle del Nilo scrivevano in caratteri geroglifici e in Mesopotamia scrivevano in caratteri cuneiformi. Cominciamo dalla scrittura degli Egizi. Questo disegno riproduce una stele, cioè una lastra sottile di pietra, con delle iscrizioni che risalgono circa al 2000 avanti Cristo. La scrittura a quei tempi era prerogativa di pochi. La scrittura geroglifica poi era assai complicata perché si componeva di quasi 800 segni. Oltre che sulla pietra, gli Egizi scrivevano anche su fogli simili alla nostra carta, cioè sui famosi papiri. Quest'altra stele è di poco più tarda della precedente, perché risale al 1970 avanti Cristo. La lettura avviene andando contro lo sguardo delle figure animate, perciò questa stele va letta da destra a sinistra. Ma per molti secoli la scrittura geroglifica era rimasta misteriosa, finché fu decifrata da uno studioso francese, Champollion, all'inizio del 1800. Champollion si servì della pietra di Rosetta, una lastra trovata nel 1798 durante la campagna di Napoleone in Egitto, su cui era inciso un decreto di Tolomeo V del 196 avanti Cristo. Fortunatamente il testo era stato scritto in egizio geroglifico e in greco. E proprio questo motivo permise poi allo studioso francese di decifrare le prime parole della lingua egizia ormai morta. Era il 1822, che fu poi assunto come anno d'inizio dell'egittologia. Vediamo ora come scrivevano i popoli della Mesopotamia. Di solito adoperavano delle tavolette di argilla fresca, su cui incidevano con una cannuccia dei segni a forma di chiodo o cuneo. Di qui la definizione di scrittura cuneiforme. Questi segni, raggruppati, assumevano il significato di sillabe. Infatti la scrittura cuneiforme era una scrittura sillabica. Qui vediamo una tavoletta scritta e sappiamo che il testo, che è stato decifrato, descrive alcune osservazioni astronomiche. Anche la decifrazione dei caratteri cuneiformi ha una sua storia, legata a questa cosiddetta rupe di Beistun in Mesopotamia, una parete appunto tutta piena di scrittura cuneiforme. La decifrazione avvenne circa a metà del XIX secolo ad opera dell'inglese Rawlinson. L'iscrizione sulla parete era in antico persiano, elamita e accadico, e dal confronto delle varie scritture l'inglese riuscì a decifrare il testo.
Incominciò a decifrarlo quando era il 1835, ma la conferma che la sua lettura era giusta

posta si ebbe soltanto nel 1857 con una gara internazionale. E quell'anno fu poi assunto come data d'inizio della sirologia, che è la scienza che studia la lingua e la storia dei popoli della Mesopotamia. Qui vediamo un dettaglio della parete con le iscrizioni. Lo studioso inglese vi rimase appeso per intere giornate per copiare uno per uno i segni, con grave pericolo della sua stessa vita. Infatti, come sappiamo, a quel tempo la fotografia non esisteva ancora. Per capire come avviene la lettura dei caratteri cuneiformi, osserviamo questo brano del testo di Beistun, con la traslitterazione sillabica sotto ogni gruppo di segni e la traduzione. Questo è invece il testo di Kudurru, cioè di una pietra di confine. Il termine Kudurru era contenuto anche nel nome del famoso re Nabucodonosor. Infatti, Nabucodonosor è la trascrizione greca del nome del re, ma nella lingua babilonese il suo nome suonava Nabu Kudurri Usur, che significa il dio Nabu, i miei confini protegge. Sempre scritto in caratteri cuneiformi, osserviamo questo barilotto di argilla esposto a Londra, che è il cilindro di Ciro. Il re persiano Ciro, che conquistò e sottomise Babilonia nel 538 a.C., concedette con il decreto che vi è riportato la libertà alle popolazioni che erano state soggiogate dai neobabilonesi o caldei. Questo decreto è simile per contenuto al decreto riportato all'inizio del libro di Esdra, che parla della libertà concessa appunto da Ciro agli ebrei e che prima di questa scoperta era stato considerato dai critici con molto scetticismo. E arriviamo ora a quella che si può considerare la più grande svolta nella storia della scrittura antica. Si tratta della scrittura alfabetica con soli 22 caratteri, che certamente fu la più importante invenzione dei cananei e fenici. Attenzione, i cananei e i fenici erano lo stesso popolo. Questa loro scoperta semplificò enormemente il modo di scrivere, che prima avveniva, come abbiamo visto, con gli 800 segni geroglifici degli egizi o le centinaia di caratteri cuneiformi dei mesopotamici. E furono proprio i cananei e i fenici a insegnare la scrittura con 22 caratteri agli ebrei. Su questo ormai non ci sono dubbi, e gli ebrei rimasero affascinati dal numero 22. Per esempio, il Salmo 119 è un acrostico con 22 strofe, ciascuna delle quali inizia con una lettera dell'alfabeto. I rotoli, cioè i libri dell'Antico Testamento, erano 22, secondo lo storico Giuseppe Flavio. Secondo poi la testimonianza di Erodoto, furono sempre i fenici a insegnare la scrittura alfabetica ai greci, e come sappiamo, i greci insegnarono poi a scrivere agli etruschi e questi ai latini, cioè ai romani. Le prime lettere della serie si chiamavano in fenicio e in ebraico Aleph e Bet, e i greci le chiamarono Alfa e Beta, da cui deriva la nostra parola alfabeto. Questo è il disegno di un vaso etrusco trovato in una tomba di Viterbo. Questo vaso risale al VII secolo a.C. In effetti era un calamaio che il proprietario aveva voluto portare con sé nella tomba perché gli era carissimo. Su questo calamaio, come vediamo, sono incise le lettere dell'alfabeto. Le leggiamo anche noi, da destra verso sinistra, come erano usi scrivere gli etruschi allora: A, B, C, D, eccetera. Anche gli etruschi quindi erano rimasti affascinati dal numero 22 e dalla scrittura alfabetica e addirittura, come vediamo, volevano dare la loro testimonianza di questo portandosi il vasetto nella tomba con l'elenco delle lettere. E questo non è certo l'unico caso. Quindi quella fu veramente una svolta epocale nella storia della civiltà. Questo è il cosiddetto calendario di Gezer. È un frammento che oggi si trova nel museo di Istanbul e che contiene la più antica iscrizione in caratteri ebraici, che, come abbiamo visto, erano quelli fenici. Più o meno siamo all'epoca del re Salomone. Questo testo è chiamato calendario perché contiene appunto un elenco di attività agricole che si dovevano svolgere nei vari mesi dell'anno. E questo è il disegno di una grossa lastra di basalto che è detta la stele di Mesha, re di Moab. Risale al IX secolo a.C. ed è tutta scritta in caratteri paloebraici o fenici. Contiene anche nomi di personaggi, di luoghi, descritti nell'Antico Testamento. Qui siamo invece intorno al 700 a.C., al tempo dell'invasione assira del regno di Giuda, mentre regnava a Gerusalemme il re Ezechia, il quale, in previsione dell'assedio, fece scavare una galleria per portare l'acqua all'interno della città, cioè dalla sorgente di Gion,
che si trovava fuori delle mura, fino alla piscina di Siloe, che era dentro le mura. Ora, la storia dello scavo è in questa iscrizione che è stata trovata su una lapide allo sbocco della galleria. C'è scritto che due squadre di operai avevano cominciato a scavare, una ad una estremità e l'altra all'altra estremità, e finalmente si sono poi incontrate sentendo il rumore l'una dell'altra, il rumore dei picconi, e quindi l'ultimo diaframma è crollato e l'acqua ha cominciato a scorrere. E scorre ancora oggi, pensate. Io ho percorso questa galleria per verificare il punto dove si erano incontrate le due squadre degli scavatori. Tutto questo è scritto in questa iscrizione in caratteri paleoebraici o fenici, che risale, come ho detto, al 700 a.C. E per ultimo vediamo questo documento. È un ostracon, cioè un coccio scritto, come i nostri foglietti di block notes. Fu scritto intorno al 600 a.C., durante una campagna militare, ed è uno degli ultimi documenti che possediamo in scrittura ebraico-fenicia. Non siamo molto distanti dalla data in cui avverrà la caduta di Gerusalemme e quindi l'esilio a Babilonia. Dopodiché gli ebrei scriveranno non più con la scrittura ebraico-fenicia, ma con un'altra scrittura chiamata quadrata, che è quella che gli ebrei usano ancora oggi. In questo scritto dello storico ebreo Flavio Giuseppe abbiamo la testimonianza che gli ebrei avevano raccolto in 22 rotoli tutti i libri che per noi sono quelli dell'Antico Testamento, e questo ci dimostra come il numero 22 aveva davvero affascinato gli ebrei. Questa è la probabile suddivisione dei libri dell'Antico Testamento secondo gli ebrei. Incominciamo dai 5 libri attribuiti a Mosè, che sono chiamati anche Pentateuco. L'ultima colonna a destra è invece quella dei Salmi, che conteneva 4 rotoli, cioè quelli che noi chiamiamo propriamente salmi, e poi i proverbi, l'ecclesiaste e il cantico dei cantici. Nella colonna centrale dei profeti c'erano 13 rotoli che raggruppavano tutti i libri che noi consideriamo profetici e anche quelli che noi consideriamo storici. Loro li avevano raggruppati tutti in 13 rotoli, avevano raggruppato per esempio tutti i profeti minori in un solo rotolo e così via. E qui vediamo come facevano gli antichi a copiare i testi. Mentre un lettore leggeva l'originale ad alta voce, lo scriba lo riproduceva su un rotolo nuovo. E lo scriba è quello che noi chiamiamo anche amanuense, perché scriveva a mano. Dobbiamo anche considerare che in molte lingue antiche, in molte scritture antiche, non c'erano le vocali, come per esempio nell'ebraico, e neanche c'era la punteggiatura. Le parole venivano scritte una di seguito all'altra, senza spazi intermedi. Questo metodo si chiama scrittura continua. Qui ho presentato una frase in italiano, un versetto scritto in questo modo, senza vocali, con le lettere tutte attaccate. Sono quelle due righe in basso scritte in rosso, dove si può notare che facciamo molta difficoltà a capire quello che c'è scritto. Ma anche il greco aveva le sue difficoltà. Perché sì, si scrivevano le vocali, ma scrivevano le parole tutte attaccate, anche loro senza punteggiatura, e andavano a capo quando era finita la riga. Questa si chiama cesura casuale. Qui c'è un esempio, sempre tratto da un versetto in italiano scritto in questo modo, e si vede che è difficile da comprendere. Gli antichi di solito cucivano o incollavano i fogli uno accanto all'altro, formando dei rotoli. E così erano tutti i libri dell'Antico Testamento, erano dei rotoli. E a proposito di rotoli, presentiamo qui il rotolo di Isaia, trovato a Qumran nel 1947 e oggi conservato a Gerusalemme. È una copia di copia di copia dell'originale e risale al secondo secolo a.C. Ovviamente è scritto nella scrittura post-esilica, cioè con i caratteri ebraici quadrati che gli ebrei usano ancora oggi. Ma in epoca cristiana si cominciò a cucire i fogli sul lato sinistro, formando delle raccolte che assomigliano ai nostri libri, come si vede in questa figura. Questi, in termine tecnico, si chiamano codici e ne sono stati scoperti dei famosi, come il codice sinaitico, il codice alessandrino ed altri. E i codici erano molto più capienti dei rotoli, infatti potevano contenere addirittura tutto l'Antico Testamento e tutto il Nuovo Testamento. Vediamo qui la fotografia di uno dei più celebri codici. Si tratta del codice sinaitico, che dal 1933 è conservato nel Museo di Londra. Fu scoperto a metà del 1800 dal biblista tedesco Tischendorf nel monastero di Santa Caterina sul Sinai,
e per questo si chiama sinaitico. Questo biblista riuscì a strapparlo ai monaci del monastero che, ignari del suo valore, stavano per bruciarlo. Risale al IV secolo e contiene tutto l'Antico Testamento nella traduzione greca dei 70 e tutto il Nuovo Testamento. E parliamo un momento di questa traduzione dell'Antico Testamento in greco, chiamata Versione dei 70. Perché fu fatta? Perché nel III secolo a.C. c'erano molti ebrei che vivevano fuori della Palestina, nella cosiddetta diaspora, cioè negli altri paesi, e non parlavano più l'ebraico, ma parlavano il greco di allora, la lingua popolare che era chiamata Koinè. E così si sente la necessità e il bisogno di tradurre il loro testo sacro, l'Antico Testamento, in questa lingua, cioè in greco. Si dedicarono a questa traduzione 70 sapienti, e quindi ecco perché la loro traduzione in greco si chiama la 70. Occorre sapere che questa traduzione in greco dell'Antico Testamento, chiamata 70, era di uso comune al tempo di Gesù e degli Apostoli. Praticamente nelle lettere di San Paolo quasi tutte le citazioni dell'Antico Testamento sono fatte secondo tale versione. Essa fu adottata dai cristiani del primo secolo e pertanto fu rigettata dagli ebrei. Questo è lo schema di una famosa opera dell'antichità che è andata perduta. È la cosiddetta Exapla di Origene, uno studioso cristiano del III secolo che mise fianco a fianco il testo ebraico e la traduzione in greco chiamata dei 70 ed altre traduzioni minori per confrontarle. Quest'opera così meravigliosa purtroppo è andata perduta durante la conquista araba, perché fu incendiata la biblioteca di Cesarea dove era conservata. Quindi noi della traduzione dei 70 non ne sapevamo più nulla fino alla scoperta dei grandi codici. I libri dell'Antico Testamento non furono scritti nella sequenza in cui li troviamo nelle nostre edizioni della Bibbia. Questo diagramma vuole chiarire qualche punto di questa questione. Le strisce in rosso presentano i libri storici, collocati nella loro epoca, mentre le strisce azzurre rappresentano l'epoca in cui vissero i profeti e a cui si riferiscono i loro scritti. I quadratini verdi sono collocati nella posizione in cui vissero i personaggi del popolo di Israele, mentre i quadratini rossi sono quelli dei personaggi degli altri popoli che ebbero contatti con Israele. E anche la sequenza con cui furono scritti i libri del Nuovo Testamento non corrisponde affatto alla sequenza che troviamo nelle nostre Bibbie. In questo ingrandimento del diagramma precedente, vediamo che i primi libri del Nuovo Testamento furono le due lettere di San Paolo ai Tessalonicesi. Poi viene l'epistola ai Galati, la prima e seconda epistola ai Corinzi e l'epistola ai Romani. Questi sono i primi libri in sequenza del Nuovo Testamento. E quando furono scritti allora i Vangeli? In questa seconda parte del diagramma vediamo che i Vangeli sono stati scritti dopo e il primo di essi è quello di Marco, poi viene Matteo, poi Luca e per ultimo viene quello di Giovanni. Questo schema presenta i manoscritti più vicini agli originali, cioè i più antichi fra tutti quelli che possediamo del Nuovo Testamento. Nella prima riga vediamo il papiro Rilanz, che però è un piccolissimo frammento. Quelli completi sono invece i successivi, il papiro Bodmer, il papiro Chester Beatty e i grandi codici, di cui parleremo subito. Mostriamo qui due pagine del codice sinaitico, scritte su quattro colonne affiancate in lettere greche maiuscole, senza interruzione tra le parole e andando a capo quando finiva la riga. E sempre dal codice sinaitico, questo è un dettaglio della fine del Vangelo di San Giovanni. C'è scritto in fondo Evangelion kata Ioannin. Questa invece è una delle 104 pagine di un insieme di papiri contenenti quasi tutto il Vangelo di Giovanni. Questo gruppo di pagine risale al II secolo, quindi è vicinissimo all'originale. Questo complesso giaceva dimenticato in una biblioteca presso Ginevra, dove fu riscoperto solo nel 1956. Si tratta del cosiddetto papiro Bodmer, così chiamato dal nome della biblioteca dove fu scoperto. Questo invece è il papiro Chester Beatty, scoperto nel 1930 a sud del Cairo e risale alla fine del II secolo. Esso contiene 86 fogli con buona parte delle lettere di San Paolo. Nel 1516 l'umanista Erasmo di Rotterdam aveva messo a confronto i manoscritti del Nuovo Testamento che esistevano all'epoca sua e che risalivano al Medioevo.
e aveva tirato fuori un testo che mediava tutti quelli che aveva confrontato e che venne chiamato Textus Receptus. Questo testo fu utilizzato da tutti i traduttori di allora, compreso il Diodati, ma con la scoperta del codice sinaitico e degli altri grandi codici, i biblisti di fine Ottocento pensarono che bisognava abbandonare il Textus Receptus, ormai superato, e cominciarono così a redigere quello che poi fu chiamato apparato critico, di cui qui vediamo una pagina, che è diventato lo strumento ormai indispensabile per tutti i traduttori. L'apparato critico è stato nel corso degli anni continuamente aggiornato con le scoperte di nuovi manoscritti sempre più vicini agli originali. Oggi siamo arrivati alla 26esima edizione. Dobbiamo dire ora qualche cosa su un periodo molto oscuro, cioè il Medioevo, che è chiamato anche il periodo dei secoli bui. Difatti, la vita a quell'epoca era difficilissima per la gente comune, perché l'egoismo dei ricchi affondava i poveri nella più tremenda miseria. E quanto alla Bibbia, si sapeva solo che esisteva, forse, ma la gente analfabeta non la poteva leggere e la considerava un libro dotato di strani poteri. Ma in questo immenso deserto di ignoranza e di miseria viene in evidenza e si espande il più straordinario fenomeno religioso, sociale, culturale del Medioevo, il monachesimo. In Italia il primo monastero fu fondato a Monte Cassino da San Benedetto da Norcia nel 529. E i meriti dei monaci non furono certamente pochi, perché si misero a copiare tutto quello che rimaneva della cultura antica. E allora, insieme alle opere classiche, per esempio di Cicerone, di Orazio, di Tacito, copiarono e ricopiarono anche gli scritti sacri, con un lungo, paziente, scrupoloso lavoro. E quelli che sono giunti fino a noi sono proprio i loro manoscritti. In questo diagramma vediamo la quantità di manoscritti greci del Nuovo Testamento che ci sono pervenuti, con l'epoca in cui furono scritti. Ovviamente sono tutti copie di copie degli originali. Vediamo che la maggior parte si addensa nei secoli dal X al XV, poi ovviamente scompaiono dopo il XVI secolo, per una ragione semplicissima: era stata inventata la stampa. Ma nel corso dei secoli si arrivò a un certo punto che il greco non lo parlava quasi più nessuno, perché in tutto il mondo conosciuto si parlava il latino. E allora, intorno all'anno 400, l'insigne studioso Girolamo, o se vogliamo San Girolamo, tradusse dal greco e dall'ebraico tutta la Bibbia in latino. La sua famosissima traduzione si chiamava La Vulgata. Qui c'è il diagramma dei manoscritti che lui ha utilizzato. Nelle biblioteche d'Europa della Vulgata si trovano oltre 8.000 manoscritti, più di tutti gli altri documenti antichi di ogni genere. Ecco uno di questi 8.000 manoscritti della Vulgata. È una copia eseguita in Inghilterra, nell'VIII secolo. Questa pagina presenta la seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Si legge in alto, a sinistra: Paulus et Silvanus et Timoteus Ecclesiae Tessalonicensium, eccetera, eccetera. Tra le copie famose della Vulgata occorre ricordare questa Bibbia miniata di Borso d'Este, che è un vero capolavoro d'arte, perché in ogni pagina, attorno al testo in latino, che è ovviamente scritto a mano, ci sono delle pitture bellissime che lo illustrano. Questa Bibbia fu commissionata dal signore di Ferrara, Borso d'Este, forse per acquisire chissà quali meriti, ma si può essere convinti che lui non l'abbia mai letta, questa Bibbia. Oggi si trova nel museo di Modena, dove vale la pena di andare e ammirarla. Però ce ne sono delle copie anastatiche fatte da Treccani, il famoso editore dell'enciclopedia. Siamo alla vigilia della grande svolta dell'invenzione della stampa a caratteri mobili, ma prima di addentrarci nel dettaglio di questa scoperta, vogliamo spendere qualche parola sul problema del canone. Qui rivediamo lo schema della suddivisione dell'Antico Testamento in 22 rotoli. Ma i libri scritti dagli ebrei non erano stati soltanto questi 22. Ne avevano scritti anche altri. E perché non sono confluiti anch'essi a far parte del canone? Dove sono andati a finire? Questo è appunto il problema del canone. Una delle risposte, quella della fede, è riportata qui in giallo e afferma che quei libri, cioè quelli oltre i 22, non li abbiamo più perché non erano ispirati. Questa è la questione. Ecco qui una parte degli altri libri, sono quelli che vengono chiamati apocrifi, che significa dal significato nascosto o deuterocanonici, cioè facenti parte di un secondo canone.
Questi libri facevano parte della traduzione greca dei 70 e anche la Vulgata li comprende, però gli ebrei non li avevano ritenuti ispirati. Ovviamente si possono avere opinioni diverse sulla ispirazione, ma ecco in che modo finisce uno di questi libri, il secondo libro dei Maccabei. Io ho raccontato i fatti così. Se il racconto è riuscito bene, beh, era quello che volevo. Se invece è riuscito di poco valore e mediocre, questo solo ho potuto fare. E secondo me, nessuno degli altri scrittori a noi noti dell'Antico Testamento avrebbe osato chiudere il suo libro con una frase del genere. Parlando poi del canone del Nuovo Testamento, possiamo dire che la decisione di raccogliere quei libri che noi abbiamo oggi, appunto nel Nuovo Testamento, fu un'impresa lunga e laboriosa, che richiese addirittura dei secoli, come vediamo in questa tabella. Finalmente nel IV secolo venne fissato il canone del Nuovo Testamento, corrispondente alla forma che noi possediamo oggi. Riportiamo qui le risposte sul canone di due grandi cristiani, Sant'Agostino e Calvino. Il primo, Sant'Agostino, parlando del Nuovo Testamento, diceva che i libri che fanno parte del canone attestano la loro ispirazione per il loro carattere intrinseco. In secondo luogo, perché questi libri avevano ottenuto il consenso generale delle chiese. E inoltre, le chiese che avevano dato questo consenso avevano mantenuto intatta la tradizione apostolica. La risposta di Calvino riguarda invece il canone in generale ed è forse più sorprendente. Egli dice che nessuna prova umana può risolvere la questione. La Bibbia stessa deve dimostrare la sua autenticità e l'unica testimonianza valida è quella dello Spirito Santo in noi. Egli si espresse in latino con questa frase: Testimonium Spiritus Internum. È chiaro che sulla formazione del canone si possono avere opinioni diverse. La mia è illustrata in questo schema, dove si vede che l'azione dello Spirito Santo è stata duplice. Ha ispirato gli autori a scrivere i libri e ha guidato il popolo di Dio, gli ebrei prima e la Chiesa dopo, a riconoscerli come ispirati. Così si è formato il canone. Al di fuori di questa posizione, il canone non potrebbe essere che la testimonianza fallibile di una Chiesa fallibile. Esso addirittura potrebbe essere considerato ancora aperto e suscettibile di essere ampliato o modificato. E finalmente siamo arrivati a Gutenberg, l'inventore della stampa a caratteri mobili. Questa è stata una di quelle invenzioni a carattere epocale della storia dell'umanità, paragonabile in termini di trasmissione della parola scritta soltanto all'invenzione dei computer e delle tecnologie di pochi decenni fa. Quindi è stata una cosa grossa della quale si è reso conto anche l'inventore. E teniamo presente che, siccome questo avvenne soltanto qualche decennio prima della scoperta dell'America, che è considerata lo spartiacque tra il Medioevo e l'Evo moderno. Secondo me il vero spartiacque, più che la scoperta dell'America, o forse insieme alla scoperta dell'America, è questo: l'invenzione della stampa a caratteri mobili per merito del tipografo tedesco Gutenberg. Ed ecco un modello del famoso torchio di Gutenberg. Perché un torchio? Perché serve a schiacciare il foglio di carta contro i caratteri che vengono prima inchiostrati. Qui si vede come avveniva l'inchiostrazione dei caratteri e vorrei precisare che Gutenberg non fu l'inventore del torchio, ma dei caratteri mobili, che erano dei punzoni che portavano in rilievo sulla punta le lettere dell'alfabeto. Questi punzoni venivano poi messi uno accanto all'altro con le punte in alto, componendo la pagina da scrivere, fino a costituire una specie di tavoletta o matrice, e questa veniva inchiostrata e su di essa, mediante il torchio, veniva poi schiacciato il foglio. Il primo libro stampato da Gutenberg fu la Bibbia, nella versione latina Vulgata. Qui vediamo una pagina di un libro stampato qualche decennio dopo il primo. Questi primi libri, gli studiosi li chiamano incunaboli, da una parola che significa bambini nella culla, perché sono come neonati, proprio fanno tenerezza. Ma la cosa più straordinaria è che Gutenberg si rese conto di aver fatto una scoperta grandissima. E siccome Gutenberg era un cristiano vero, leggiamo quanto dice in questo suo scritto, chiamato appunto Il Manifesto di Gutenberg. Che i fogli della Bibbia non siano più scritti a mano, con mani che si affaticano, con grandi costi, ma che essi volino moltiplicati da una macchina che non si stanca, in modo che la parola di Dio raggiunga tutti gli uomini. Ovviamente le prime copie stampate in Germania
erano stampate sì dalla Vulgata latina, ma in caratteri gotici, e le iniziali, per abbellire la pagina, venivano fatte poi dopo a mano, cioè miniate, perché nella stampa veniva lasciato uno spazio vuoto. L'invenzione di Gutenberg fu una svolta epocale che riguarda tutta la cultura, ma per la storia della Bibbia occorre parlare di un'altra svolta prodottasi qualche decennio dopo. Parlo ovviamente della riforma protestante. E a tal proposito, ecco qui un graffito, fotografato da me molti anni fa in un castello della Valle d'Aosta. Probabilmente era stato fatto da uno che aveva lasciato Ginevra per andare a lavorare nel castello di Sogne. Costui volle ricordare, con questa incisione sulla parete della cucina del castello, che nel 1535 la messa cattolica era stata abolita nella cattedrale di Ginevra. Per la storia della Bibbia noi possiamo raggruppare in una unica grande svolta gli eventi che si produssero fra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Questo diagramma li vuole mostrare uno accanto all'altro. Cominciando dal ramo di sinistra, vediamo che fu inventata la carta, ottenuta dagli stracci, la quale costituì, a costi assai inferiori, i papiri e le pergamene che si usavano prima per scrivere. Il secondo ramo è quello che abbiamo illustrato poco fa, l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Ma ecco il terzo ramo, è quello della riforma protestante. Perché fu importante per la storia della Bibbia? Perché i riformatori dissero: ogni cristiano ha diritto a leggere la Bibbia nella sua propria lingua, perché il latino della Vulgata a quell'epoca erano rimasti in pochi a comprenderlo, solo le persone istruite, gli studiosi. Quindi iniziarono con la riforma protestante le traduzioni della Bibbia nelle lingue parlate dal popolo, e questo fatto completò veramente la grande svolta nella storia della Bibbia. Vediamo in dettaglio il risultato della riforma. I riformatori dichiararono che ogni cristiano aveva il diritto di esaminare la Bibbia per conto proprio. È quello che si chiama il libero esame. Ma come potevano i cristiani esaminare la Bibbia se questa era scritta in latino? E il latino ormai non lo parlavano più. E allora iniziarono le traduzioni nelle lingue parlate dal popolo. La prima fu quella di Lutero nel 1522, che tradusse la Bibbia in tedesco. Poi venne la traduzione in inglese, un'altra in francese, e finalmente il Diodati nel 1607 tradusse la Bibbia in italiano. Ed è bene ricordare anche l'apporto di questo tipografo parigino che si fece chiamare, latinizzando il suo nome, Stephanus, perché fu lui ad introdurre nel 1551 per la prima volta la suddivisione del testo biblico in capitoli e versetti. È una cosa di cui oggi non sapremmo assolutamente fare a meno, ma ricordiamoci che fino alla metà del 1500 questo non si usava a fare, e che fu proprio questo tipografo, Stephanus, che introdusse la suddivisione in capitoli e versetti. Ed ecco una Bibbia in tedesco, tradotta da Lutero, stampata nel 1593, che contiene già la suddivisione in capitoli e versetti. L'edizione è anche abbellita da xilografie, che sono illustrazioni ottenute con matrici di legno. Questa invece è una Bibbia latina vulgata, che continuò a essere stampata dai cattolici. Anche questa contiene delle xilografie. Ed ecco un'altra edizione della Bibbia Vulgata, anch'essa abbellita con xilografie. Ma perché i cattolici continuavano a stampare la Bibbia latina Vulgata? Perché lo avevano stabilito nel Concilio di Trento, il quale aveva dichiarato che solo la Vulgata latina era la traduzione ispirata, e quindi aveva proibito ogni altra versione. Tutto questo ovviamente per contrastare i risultati della riforma protestante. Ed ecco finalmente la Bibbia in italiano. Uscì nel 1607, opera di Giovanni Diodati. Costui era un professore di ebraico e insegnava nell'università di Ginevra. Era diventato calvinista, cioè aveva aderito alla riforma protestante, ed essendo molto esperto, tradusse il testo in italiano partendo dall'ebraico per l'Antico Testamento e dal greco del Textus Receptus per il Nuovo Testamento, e non dalla Vulgata latina, come aveva fatto per esempio Lutero per la traduzione tedesca. Questa è una curiosità. È la Bibbia Diodati con i salmi in rima. Cioè, il Diodati pensò: i salmi sono delle poesie, li voglio tradurre in italiano in poesia. E allora si mise a fare i salmi in rima, ma la cosa non ebbe successo, e così di questa sua impresa esistono oggi solo pochissimi esemplari rari. Dobbiamo ricordare che parallelamente alla versione italiana Diodati,
comparve in campo anglosassone la cosiddetta King James Version, cioè la versione del re Giacomo, anch'essa redatta per il Nuovo Testamento dal Textus Receptus, quello di Erasmo di Rotterdam. Questa è la traduzione della Bibbia che ha avuto maggior uso e addirittura è quella più diffusa nel mondo anglosassone. A partire dal 1780, l'arcivescovo di Torino, Antonio Martini, traduce in italiano tutta la Bibbia partendo dal testo latino della Vulgata, come gli aveva ordinato il Papa. E l'opera venne ritenuta dai cattolici un capolavoro letterario ed è stata la traduzione ufficiale della Chiesa di Roma fino alle edizioni rivedute sui testi originali che, come vedremo, si svilupparono dopo il Concilio Vaticano II. Il Martini conosceva l'ebraico e il greco, però aveva ricevuto l'ordine di tradurre la Bibbia dal latino della Vulgata. Quindi, umilmente, quando si accorgeva di certe sviste, peraltro assai rare, di San Girolamo, metteva delle note dicendo, per esempio, ma nel testo originale ebraico le cose sono diverse. Il 1800 va ricordato anche come il secolo in cui nacquero le società bibliche, che avevano lo scopo di diffondere la Bibbia nel mondo. Ovviamente avevano sede all'estero, non certamente in Italia. Ricordiamo, per esempio, la Società Biblica Britannica e Forestiera, che aveva stampato le edizioni della Bibbia Diodati in italiano. Questa è una finestra inserto di una di queste società, dove viene descritto in modo trionfalistico e in un italiano approssimativo il fatto che nella casa del Voltaire, il filosofo settecentesco che a Parigi aveva preannunciato la fine del cristianesimo, si era invece installata all'inizio del 1800 una tipografia per la stampa della Bibbia. Ed ecco appunto una edizione della Bibbia italiana Diodati, stampata a Londra dalla Società Biblica Britannica e Forestiera. Questa edizione era stata revisionata nella lingua dal Guicciardini, un nobile toscano che aveva aderito alla riforma protestante e che pertanto aveva dovuto abbandonare Firenze andando in esilio a Londra. Nel 1925 il valdese Giovanni Luzzi traduce la Bibbia in italiano dai testi originali, utilizzando per il Nuovo Testamento il testo greco, ricostruito attraverso l'apparato critico. Negli anni successivi Luzzi poi presiede un comitato di revisione della Diodati, utilizzando i risultati da lui acquisiti nella sua precedente traduzione. E la versione che ne deriva, richiamata la riveduta, di cui qui vediamo un esemplare, viene stampata e distribuita sempre dalla Società Biblica Britannica e Forestiera. Comunque, la Chiesa Cattolica, fin dal Concilio di Trento, per contrastare gli effetti della Riforma Protestante, aveva stabilito che per leggere la Bibbia nella propria lingua, e in Italia, quindi in italiano, occorreva un permesso speciale del vescovo. Talvolta succedeva che il potere civile assecondasse la disposizione del Vaticano addirittura con arresti e condanne per lesa religione dello Stato. Ed ecco un fatto incredibile di cui sono venuto a conoscenza rovistando tra vecchi documenti. A Firenze, questi due personaggi umili, due persone del popolo, facevano i camerieri presso delle famiglie straniere di religione protestante, da cui avevano ricevuto una copia della Bibbia in italiano. Ed essi si erano messi a leggerla a casa propria, una sera con qualche amico. Ma una soffiata alla polizia provocò una irruzione. Furono arrestati, accusati di impietà, proselitismo e condannati ai lavori forzati. Veramente incredibile. Non siamo nel Medioevo, durante l'Inquisizione. Questo capitò a metà del 1800 nella civilissima Firenze, quando c'era il Granducato di Toscana. Ma in campo cattolico, col passare del tempo, questo clima di persecuzione si attenuò progressivamente fino a giungere alla solenne dichiarazione del Concilio Vaticano II del 1965, che qui abbiamo riportato e che vale la pena di rileggere attentamente. È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla Sacra Scrittura, poiché la parola di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo. La Chiesa cura che si facciano traduzioni appropriate e corrette nelle varie lingue, a preferenza dai testi originali. Se queste saranno fatte in collaborazione coi fratelli separati, vale a dire i protestanti, potranno essere usate da tutti i cristiani. Venne così stampata nel 1968, a cura di Mondadori, la Bibbia Concordata, tradotta dai testi originali, con introduzione e note a cura della Società Biblica Italiana. Il suo significato fu quello di aver riunito per la prima volta
gli esegeti, cattolici e protestanti, e anche quelli ebraici per l'Antico Testamento, per tradurre e commentare i libri contenuti nella Bibbia. Veramente una svolta epocale. Seguendo le indicazioni del Concilio Vaticano II, nel 1971 la Conferenza Episcopale Italiana produce la versione CEI, partendo finalmente non più dalla Latina Vulgata, ma dall'ebraico e dal greco. Questa è oggi la versione adottata dalla Chiesa Cattolica, anche per gli usi liturgici, e si trova in vendita dappertutto, perfino nei supermercati. Nel 1985 esce poi la traduzione interconfessionale in lingua corrente, nota come TLC, prodotta in collaborazione tra la Cattolica LDC e l'Alleanza Biblica Universale ABU. Nel 1986 le Deoniane di Bologna stampano in italiano, utilizzando la versione CEI, la famosa Bibbia di Gerusalemme, che era uscita nell'edizione francese fin dal 1974. Nota in tutto il mondo attraverso molteplici versioni, questa Bibbia commentata è opera dei migliori esegeti cattolici francesi, che hanno preparato introduzioni, commenti, titoli esplicativi e referenze marginali ai passi paralleli. In campo evangelico ricordiamo ancora che nel 1991 l'editrice La Buona Novella di Brindisi stampa La Nuova Diodati. È la versione Diodati riveduta soltanto nella lingua, per avvicinarla a quella oggi parlata. Essa risente ovviamente del presupposto di partenza. È detto infatti nella prefazione: per il Nuovo Testamento il testo critico usato è il Textus Receptus, quello sostanzialmente seguito da Giovanni Diodati e in seguito pure dai traduttori della King James Version, la versione della Bibbia che ha avuto maggior uso e diffusione nel mondo inglese. Nel 1994 la Società Biblica di Ginevra, dopo 20 anni di lavoro, dà alle stampe la nuova riveduta. Nella prefazione viene specificato che essa si colloca nella linea della tradizione del testo tradotto da Giovanni Diodati nel 1607 a Ginevra, ma allo stesso tempo se ne distingue sia per l'aggiornamento linguistico, sia per la revisione fatta sulla base dei manoscritti greci ed ebraici più antichi e prestigiosi, che non erano disponibili 70 anni fa, e ancora meno all'epoca del Diodati stesso. Nel 1997 esce poi la quarta edizione, che viene munita di note e di riferimenti paralleli, e inoltre accoglie alcuni aggiornamenti basati sulle scoperte archeologiche e sul contributo dei rotoli di Qumran. Abbiamo detto all'inizio che la Bibbia è il libro più venduto nel mondo, ma quante copie ogni anno ne vengono stampate? Questo diagramma cerca di dare una risposta. Notiamo che la scala delle ordinate non è lineare, ma ogni scatto aumenta rispetto al precedente di 10 volte. Così si va da 10 a 100, poi a 1000, a 10.000, a 100.000, a 1 milione, a 10 milioni. Le stellette azzurre cercano di mettere in evidenza gli eventi fondamentali. Vediamo quindi che la prima stelletta riguarda la svolta famosa della stampa a caratteri mobili. Da quasi un centinaio di copie della Bibbia, che venivano diffuse ogni anno con la copiatura a mano, si passa all'ordine di qualche migliaio. La seconda stelletta riguarda l'apporto della Riforma, con la traduzione della Bibbia nelle lingue parlate dai vari popoli d'Europa nel XVI secolo, e si passa così all'ordine di alcune decine di migliaia di Bibbie all'anno. Poi c'è l'apporto nel XIX secolo delle società bibliche, nate appositamente per la diffusione della Bibbia nel mondo, e si arriva all'ordine di 100.000 copie all'inizio, cifra che oggi è aumentata fino a 2 milioni di copie diffuse ogni anno. L'ultima stelletta indica la svolta cattolica, che ha consentito la lettura della Bibbia a tutti i cristiani. Quindi ci aspettiamo che nel nostro XXI secolo ogni anno si possano diffondere nel mondo oltre 10 milioni di copie della Bibbia. In questo diagramma sono messe in evidenza le derivazioni e gli apporti di cui si sono avvalse le varie traduzioni italiane dell'Antico Testamento. Si vede in particolare che è stata utilizzata la versione dei 70, che è quella greca dell'Antico Testamento contenuta nei grandi codici, e poi gli apporti dei rotoli del Mar Morto e anche le recenti scoperte archeologiche. Analogamente per il Nuovo Testamento, questo diagramma mette in evidenza l'apporto dei grandi codici, molto vicini agli originali, e anche l'apporto dei papiri. E poi il testo greco, elaborato sull'apparato critico di Nestle Aland, come abbiamo detto precedentemente. E ora, in conclusione, vogliamo spendere ancora qualche parola sul messaggio della Bibbia. Ecco qui una definizione.
una lettera scritta da Dio agli uomini. È una definizione antica che risale al Papa Gregorio Magno, vissuto tra il VI e il VII secolo, quello che riformò il canto sacro, chiamato appunto da lui gregoriano. Ma indubbiamente il mondo della Bibbia non è il nostro. Quella era una società pre-tecnologica e un ambiente agricolo-pastorale, e qualcuno potrebbe dire che quegli avvenimenti non hanno nulla a che fare con l'esperienza di noi lettori moderni. Oggi si insiste molto su questo punto, ma che cosa abbiamo a che fare noi con quegli antichi racconti? I nostri problemi sono diversi, sono tutti cambiati, ma è realmente proprio così? A tal proposito, vogliamo riferire la vicenda del re Davide, questo re di Israele che si credeva onnipotente e che a un certo punto si invaghì della moglie di un suo ufficiale e la rese incinta, e poi ordinò di mettere quell'ufficiale in un posto molto pericoloso, in prima linea, in modo che venisse ucciso. E così si rese colpevole di adulterio e di un omicidio. Il Signore gli mandò allora un profeta, il quale gli raccontò la storia di un uomo che aveva commesso un grave misfatto. E allora Davide, che si vantava di conoscere bene la giustizia, disse: «Se quell'uomo ha fatto questo, come è vero Dio, è degno di morte». E il profeta disse a lui, lapidario: «Tu sei quell'uomo». In realtà, leggendo quelle vecchie storie, ci sentiamo venire addosso questa accusa: «Tu sei quell'uomo». Però la Bibbia è anche la storia della salvezza. La parola Vangelo, infatti, o meglio Evangelo, significa appunto buon annunzio, buona notizia. Ed eccola la buona notizia: Dio ha mandato Gesù sulla terra a morire al nostro posto, per espiare i nostri peccati, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Questo in fondo è il Vangelo. Ed ora che forse abbiamo aperto un piccolo spiraglio per indicare ciò che può significare la Bibbia, beh, ti invito a procurartene una copia. Non è difficile, se già non ce l'hai. Ti invito a leggerla e a meditarla. Sono convinto che ne vale davvero la pena.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Fede, salvezza, guarigione, benessere fisico, benessere materiale, prosperità anche finanziaria, evangelo. Ecco, di tutto questo, ma anche molto di più, vi parlerà adesso Nino Ciniello qui nella nostra rubrica Controluce. Vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiremo come sempre al termine. Buon ascolto adesso con Nino Ciniello e a dopo.
3: Carissimi amici, affezionati, nuovi, spero in tanti, di Controluce, rieccomi a voi con una nuova proposta, spero interessante, allettante. Ora, da molti anni e in diversi settori del cristianesimo ha guadagnato, direi, molto consenso l'idea che Dio, oltre alla salvezza, ha provveduto il benessere fisico e materiale, benessere per i credenti, guarigione, ecco, e cosa che possono essere sperimentate oggi nella loro vita. Secondo questa idea, la cristianità tradizionale avrebbe dato poca importanza a questa verità esplosiva sotto certi aspetti, concentrandosi quasi esclusivamente invece sulle benedizioni di tipo spirituale, un po' più ascetiche. Ecco. In sostanza, questa idea, veicolata attraverso quello che si chiama, non so se avete mai sentito, il movimento della fede, si basa fondamentalmente su due capisaldi. Primo, le promesse di prosperità finanziarie e la guarigione. Il motto di questo movimento si sintetizza, permettetemi questa espressione inglese, what I confess I possess, cioè quello che confesso possiedo. In altre parole, se prego con una fede sufficiente per ottenere la prosperità materiale o una guarigione fisica, sarò certamente in grado di ottenerle, le avrò, quello che confesso possiede, appunto. Questo modo di vedere si capisce subito che ha delle grosse implicazioni pratiche, non piccole, e che pone inevitabilmente delle serie domande che credo siano degne di attenzione. Cominciamo a farne qualcuno. È vero che la buona salute dovrebbe essere, diciamo, lo standard normale, la normalità, la caratteristica di ogni credente? È volontà di Dio guarire tutti i credenti e quando la guarigione poi non avviene, ciò è a causa dell'opposizione di Satana al governo di Cristo o dell'ignoranza o della mancanza di fede, come afferma questo movimento? Pregare con fede per una guarigione significa evitare di dire le parole bibliche, secondo me, se è secondo la tua volontà, altrimenti se si affermasse questo si esprimerebbe un dubbio circa la promessa di Dio? Ora, capite, le implicazioni sono tante, non solo di ordine teorico. I sostenitori di questo Vangelo della prosperità e guarigione fanno leva sulle tante citazioni bibliche che riportano i miracoli e le guarigioni da parte di Gesù e degli apostoli. Poiché Gesù, come dice la Bibbia, è lo stesso ieri, oggi e in eterno, vuol dire che egli è pronto a guarire chiunque oggi va a lui con fede. Non solo, Gesù avrebbe trasmesso ai suoi discepoli il potere, la responsabilità di partecipare al suo ministero di guarigione. Questo mandato trova quindi riscontro nelle parole di Gesù, risorto quando afferma che i discepoli imporranno le mani agli infermi con la promessa, cito Marco 16:18, che essi guariranno. Infatti anche Luca, per esempio, nel libro degli Atti dichiara che segni e prodigi accompagnavano la predicazione della Chiesa primitiva e ciò era un fattore non insignificante, non piccolo nel successo della loro evangelizzazione. Quindi, in conclusione, si chiedono i sostenitori di questo movimento: la Chiesa di oggi non dovrebbe essere caratterizzata dagli stessi segni e prodigi? I credenti di oggi non sono destinati anche loro al privilegio scritturale, o meglio al comandamento di guarire gli infermi? Queste sono alcune questioni che vengono sollevate da questo modo di vedere la faccenda. Ora, la discussione intorno alla situazione della Chiesa primitiva è abbastanza valida, i dati biblici lo evidenziano, ma rimane da chiarire quanto sia vincolante l'esperienza della Chiesa primitiva per la Chiesa di oggi. In relazione a questo tema, la storia della Chiesa ha registrato posizioni opposte. Io cito molto velocemente due. Molti credenti hanno sostenuto che questi segni e prodigi erano strettamente limitati all'era apostolica. Essi sarebbero stati utilizzati da Dio per accreditare i depositari della rivelazione e poiché tale rivelazione si chiuse con la morte degli apostoli, non bisogna attendersi altri miracoli simili. Secondo questa comprensione, i sostenitori del Vangelo della salute e della prosperità spesso non prendono seriamente in considerazione la discontinuità che sono il prodotto, quindi, della storia della salvezza. Noi non possiamo imitare tutto ciò che Dio, che Gesù fece. Anche l'era apostolica aveva caratteristiche uniche. Pietro, Paolo e gli apostoli avevano un'autorità e una posizione che nessun altro ha mai avuto dopo il periodo apostolico. Ora, i pochi minuti a mia disposizione non mi permettono di toccare ogni aspetto di questo tema così vasto e complesso, come capite. Qui però è sufficiente dire che non abbiamo ragioni per escludere la possibilità di guarigioni miracolose dopo l'epoca degli apostoli. Piuttosto abbiamo ragioni per ritenere che tali guarigioni continueranno ad avvenire. La storia lo dichiara, ecco. Quindi, anche se siamo critici davanti alla faciloneria ermeneutica con cui i sostenitori del Vangelo della salute e della prosperità giungono a certe conclusioni, concordiamo però con loro sul fatto che i miracoli di guarigione divina possono tuttora avvenire. Sicuramente però l'apertura di questo movimento alla possibilità di interventi miracolosi da parte di Dio potrebbe essere più biblica tante volte, ecco, rispetto allo scetticismo che troppi, tanti inconsapevolmente hanno in comune con una mentalità materialistica e scettica davanti a tutto quello che è soprannaturale. Quando però da parte dei seguaci del Vangelo della salute e della prosperità si sostiene che le guarigioni di Gesù e della Chiesa apostolica forniscono sicuri elementi per credere che tutti i credenti oggi dovrebbero essere guariti, credo che si vada molto oltre l'evidenza. Il punto è che le effettive pratiche di guarigione di Gesù e degli apostoli non ci danno nessuna testimonianza di quanto dovrebbe essere estesa la guarigione miracolosa ai giorni nostri. Mi spiego. I miracoli di Gesù e degli apostoli hanno un valore di testimonianza. Erano, come li chiama l'apostolo Giovanni, dei segni di qualcos'altro, in quanto conteneva indicazioni che Gesù era veramente il figlio di Dio e gli apostoli i suoi rappresentanti degni di credito. Quando Giovanni Battista, per esempio, mandò a dire a Gesù se e lui colui che doveva venire, Gesù rispose: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odano, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri. Questo in Matteo 11. In altre parole, Gesù confermò che stava adempiendo le profezie riguardanti la venuta del regno di Dio, cioè il tempo messianico. I suoi miracoli, in altre parole, non sono altro che la prova della sua identità, ma anche rivelano la venuta del regno e quindi sono questi segni del regno. Quando il regno di Dio è stabilito, sappiamo che Satana è sconfitto, come lo dimostra l'esperienza di Gesù. I morti risuscitano, la malattia non è più. Gli esorcismi di Gesù, la risurrezione dei morti e le guarigioni dimostrano quindi che il regno di Dio stava agendo mediante il suo ministero. Ora, tutto questo vuol forse dire che anche oggi, dove è presente il regno di Dio, devono manifestarsi guarigione di malattie? Ammesso che la guarigione miracolosa era espressione della potenza del regno ai giorni di Gesù, è forse lecito affermare che ciò sia un elemento indispensabile del regno? È una domanda a cui bisogna rifletterci, ecco. Questo non è chiaro. Nel Nuovo Testamento non si trova mai una tale equazione. I segni, cioè, devono condizionare, essere presupposti essenziali rispetto al regno. Ecco, nell'Epistola, infatti, la scarsezza di riferimenti alle guarigioni come elemento costante della vita della Chiesa ci suggerisce che l'insistenza su tale equazione non è in linea con il messaggio e la prospettiva della Bibbia. A nostro parere, si può dire che la presenza del regno di Dio nella Chiesa e lungo il corso della sua storia rendono i miracoli di guarigione possibili, ma non necessari, non obbligatori. L'equilibrio biblico viene meglio, a mio avviso, rispettato se i credenti rimangono aperti all'esercizio di guarigioni divine senza però insistere su di esse. Mentre le testimonianze sono notoriamente difficili da valutare, infatti molti del movimento della guarigione divina sono stati decisamente precipitosi spesso nell'identificare le guarigioni miracolose, sembra ci sia ragione di pensare che Dio abbia destinato i miracoli a tempi e a luoghi determinati e li abbia negati, per esempio, in altre circostanze e in altri tempi. Quando si adotta una o l'altra posizione estrema, cioè da un lato il materialismo scettico e dall'altro l'obbligo del miracolo a tutti i costi, come capite, è facile sbagliare, cioè molto pericoloso. In conclusione, quando desiderano i miracoli ad ogni costo, può succedere che le circostanze naturali o al massimo ambigue possono essere etichettati come miracoli. Oppure si può essere così chiusi a questa possibilità che l'incredulità diventa la normalità e molte volte impedisce che i miracoli siano riconosciuti quando questi avvengono. La scrittura e la storia ci indicano che Dio elargisce i miracoli secondo la sua sovrana libertà e noi faremo bene a non forzare la sua mano in un senso o nell'altro. Ora, certamente sono consapevole di non aver esaurito questo tema con tutta la sua complessità e vastità, per questo, Dio volendo, ritornerò alla prossima puntata sperando che siete ancora con me. Vi saluto e a presto.
2: Bene, ci facciamo da parte per il momento, grazie per averci seguito, grazie anche a Nino Ciniello.
3: Grazie a te Mario, un caro saluto a tutti.

Un ascoltatore ha scritto: non so cosa sia che non va, ma ultimamente mi sento scontento. Potete aiutarmi? Io sono un credente. Naturalmente, con questo briciolo di informazioni c'è poco da aiutare. La scontentezza può provenire da innumerevoli cause. Fondamentalmente deriva dal peccato, ma pensando che la domanda rivoltaci può interessare altri ascoltatori, quest'oggi possiamo approfittare per fare qualche cosa di diverso e di interessante. Facciamo un autoesame della nostra vita al fine di trovare l'origine dei problemi che possono assillarci. Così domanderò a tutti voi in generale e ad ognuno di voi che ha qualche sorta di guaio in particolare di fare un piccolo esame che potrà aiutarvi personalmente. Così io leggerò diverse cose che toccano vari aspetti della vostra vita, una specie di quiz, e mentre lo facciamo vi suggeriamo di fare quanto segue: munitevi di carta e di una matita e mentre io leggo voi scrivete ogni cosa che colpisce la vostra attenzione, ogni cosa che può essere pertinente alla scontentezza che persiste in voi. Scrivetela subito. Poi, più tardi, a vostro tempo e nella quiete della vostra stanza, voi riesaminerete dettagliatamente quanto avete scritto per vedere se in verità qualcosa tocca, qualche cosa nella vostra vita vi molesta. Voi porterete la vostra lista con certi dei suoi soggetti scancellati ed altri aggiunti per mezzo della vostra meditazione al vostro pastore e parlatene con lui per vedere cosa egli vi suggerisce di fare per i vostri problemi. Così siete pronti? Avete lì davanti a voi la carta in mano, una matita? Ebbene, eccovi la lista delle aree generali dei relativi problemi dove le vostre difficoltà possono trovarsi. Area fisica: la vostra dieta, l'esercizio fisico, malattie, incidenti, il dormire. Qualche pratica che fate che può essere nociva al vostro corpo? Avete considerato eccessi sessuali, relazioni illecite? Eccovi, questi sono alcuni suggerimenti da considerare nel campo fisico della vostra vita. Ora diamo anche un'occhiata alle attività sociali. Come vi comportate in relazione con gli altri? Ne avete a sufficienza? Ne avete troppe? Quante ne avete che sono buone, quante quelle che sono cattive? E che dite della vostra relazione con i vostri genitori, con i vostri figli, con i vostri vicini, con i vostri colleghi, con le amicizie del sesso opposto? Investighiamo una terza area, quella della vostra occupazione. Avete una posizione sicura? Siete preoccupati per il vostro lavoro? Come considerate la qualità del lavoro che producete? Quali sono le vostre attitudini in relazione al compito assegnatovi, verso il lavoro in generale, verso il vostro principale, verso i vostri colleghi, verso i regolamenti della vostra azienda? Che ne pensate dei recenti cambiamenti che colà sono stati adottati? Ed ora una quarta area: le finanze. State considerando i debiti che avete fatto? Sono troppi? E la somma che dovete ingente? Ci sono stati dei rovesci finanziari? Come vi sono capitati addosso? Avete subito grandi sborsi? Siete preoccupati per il futuro? Ci sono conflitti per cause finanziarie con altri membri della famiglia? Tenete un'amministrazione disorganizzata delle vostre finanze? Non seguite alcun bilancio preventivo? Tenete il vostro conto corrente in ordine? Ed ora passiamo ad esaminare una quinta area, la famiglia. Ci sono problemi fra voi? Problemi fra marito e moglie, come comunicazione,

relazioni sessuali, problemi con i suoceri, con il disciplinare i bambini, mancanza di vivere secondo i basilari insegnamenti biblici come sottomissione da parte della moglie e amore guida da parte del marito? State dando più importanza ai vostri figli invece che alla moglie o al marito? È il vostro lavoro, è diventato più importante della vostra moglie e del vostro marito? Ci sono problemi con i parenti, con i vostri genitori? Ed ora consideriamo una sesta area, quella della Chiesa. Come vi sentite in relazione con la vostra Chiesa? Quanto ne frequentate le riunioni? Siete in comunione col popolo di Dio? È la vostra una chiesa dove la parola di Dio è fedelmente predicata o è un luogo dove domenica dopo domenica andate per una mezz'ora a riscaldare una panca? E quando fedeli voi siete nel dispensare i vostri talenti nei servizi, nei progetti e nelle opportunità che la Chiesa vi offre? Quanto voi partecipate nei suoi programmi e nella preghiera? Qual è la vostra relazione col pastore? Buona? Cordiale? Oppure è alquanto fredda? Ricavate niente dai suoi sermoni? Se no, glielo avete mai detto? Avete davvero provato di aiutarlo? Pregate per lui? E infine l'ultima area, quella personale. Come è la vostra basilare relazione con Dio e con la sua salvezza? L'avete ancora ricevuta da Cristo? Avete ancora sperimentato il perdono dei vostri peccati? C'è ancora un particolare peccato che persiste nella vostra vita? Ci sono dei rimorsi per qualche cosa che avete fatto? Come progredite col vostro studio biblico? Siete seriamente occupati nello studio della Bibbia o la leggete in fretta e furia solo quando vi capita? E cosa ne pensate di questo mancato studio? Cosa pensate della mancanza dell'insegnamento verso i vostri bambini? E come progredire con la preghiera? State pregando secondo la parola di Dio? E come considerate la vostra testimonianza? Parlate ad altri di Cristo oppure tenete tutto dentro di voi? Quali sono gli scopi della vostra vita? Avete ancora accettato il vostro posto fra il popolo di Dio? Oppure siete come dita che non sapete a quale piede appartenete? Siete come orecchie che non fanno parte della testa e mancano di ascoltare per tutto il resto del corpo? Sapete come funzionare in relazione con gli altri credenti? E come usate la vostra vita e i talenti che Dio vi ha dato? Ora, nessuno di queste cose che noi abbiamo elencato è in per sé stessa necessariamente quello che costituisce il vostro problema. Ma io penso che se uno le pondera bene nella sua mente, le considera una ad una, non troverà troppe difficoltà a identificare fra esse ciò che può recargli disturbo. E benché questa lista non sia completa nei suoi soggetti mutuamente applicabili, lo stesso spero che vi abbiano aiutato ad identificare le vostre difficoltà. Ora, se ne avete messi giù una mezza dozzina, tornate ad esaminarli, considerateli in preghiera, poi cercate nella Bibbia com'è che dovete trattarli e se non vi riesce a trovare qui le risposte, prendete la vostra lista, fate un appuntamento col vostro pastore e poi discutetela con lui o chiedeteli consiglio, guida nel saper quello che Dio vuole che facciate o se no sentitevi liberi di scriverci, scrivete direttamente a me ed io corrisponderò con voi. O Signore, aiutaci ad esaminare le nostre vite di quando in quando, e specie quando ci sentiamo scontenti senza saperne la ragione. Aiutaci a fare il nostro inventario e ad esaminarci per identificare ciò che c'è in noi di male e a rimediare quindi in accordo con gli insegnamenti della Tua parola. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia e vi saluta.

Vorrei parlare adesso dell'ultimo personaggio di cui vi parlo, il quale è passato alla storia come il protettore degli increduli, Tommaso il Ficcanaso, perché voleva toccare con mano prima di credere. Penso però che gli si è fatto un torto incolpandolo più di quanto meritasse. Infatti, egli non era diverso dal resto dei discepoli. Di loro pure leggiamo che, avendo udito da più persone che Gesù era risorto ed era stato visto, essi non credettero. E quando Gesù apparve loro, li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Il lato negativo oscura i lati positivi di Tommaso. Era onesto, non aveva paura di ammettere i suoi dubbi, non volendo essere trascinato dalla corrente a dire o fare cose di cui non fosse personalmente convinto. Ed aveva delle valide ragioni. Gesù era morto e sepolto. Non capitava ogni giorno di leggere nei giornali di un morto risorto. Tommaso era onesto nel dubbio, ma, anche se negativamente espressa, intravediamo la sua sincerità. Egli dice: se non vedo, se non tocco, non credo. Ma vedendo e toccando, egli era disposto a credere. Anche per noi avere dubbi è normale. Come credere in un Dio di amore con tanto odio intorno, o un Dio giusto con tanta ingiustizia? È bene affrontare onestamente i propri dubbi, per essere personalmente convinti di ciò che si crede. Ma più importante ancora è essere sinceri nel dubbio. Cioè, sono io disposto a credere se avessi la spiegazione? Il fatto è, amici, che tanti si cullano nei dubbi, usandoli come scusanti per continuare nel peccato. Non sono sinceri nella loro ricerca o nella espressione dei loro dubbi. Per costoro, anche se Gesù venisse in carne ed ossa 1000 volte, non cambierebbe nulla. Nel suo infinito amore, Gesù si abbassò al livello di Tommaso. Egli fu pronto a farsi toccare con mano. Ma il vero problema di Tommaso era un altro. Era la mancanza di fede nella parola di Dio per mezzo dei profeti e nelle parole di Gesù stesso, che tante volte aveva predetto ciò. Ed in questo che Gesù trova da rimproverare i discepoli. E a Tommaso dice: tocca pure le mie mani, le mie ferite, ma non essere testardo, ma credente. Tommaso non ebbe bisogno di toccare, cadde ai piedi di Gesù, convinto che davanti a lui c'era qualcuno più grande della morte e dei suoi dubbi, convinto che Dio aveva visitato questa terra e per i suoi peccati morì e risuscitò, ed esclamò: Signore mio e Dio mio. Gesù lodò non tanto la fede di Tommaso, ma la fede di quanti nel passato avevano intravisto tutte quelle cose ed avevano creduto solo in base alla parola rivelata da Dio. Amici, Gesù è risorto veramente. Egli desidera tanto incontrare ognuno di noi perché lo accettiamo e lo seguiamo come nostro Dio, Signore e Salvatore. E noi siamo più privilegiati di quanto lo fossero gli antichi profeti o i discepoli stessi, perché abbiamo 20 secoli di storia in cui milioni di persone hanno avuto un incontro col Cristo risorto, che ha dato pace, perdono e significato alle loro vite. Quanto più grande sarà il rimprovero di Gesù a chi rifiuta di credere all'Evangelo. Ci saranno dubbi, ma se sei sincero, Dio li risolverà. Allarga la tua visione, non essere come i discepoli che non riuscivano a vedere oltre la crocifissione. Non ricordavano più come Gesù aveva risuscitato i morti, aveva sfamato le folle, calmato la tempesta e guarito ogni sorta di malati. Non chiedere come può Dio essere amore se un uomo è capace di uccidere un altro per un non nulla. Ti sei mai chiesto che cosa spinga un uomo a rischiare la vita per salvare uno sconosciuto dalle fiamme o mentre sta per annegare? E casi simili ne sentiamo spesso. E ricorda soprattutto che Gesù è vivente, non è in una tomba,
esprimi a lui ogni tua perplessità. E adesso, prima di fare un breve riepilogo di questa serie che vi ho presentato in questi programmi di Incontri con Gesù, vorrei che ascoltassimo insieme un canto del gruppo Siloe, che ci invita a seguire Gesù. E il titolo della canzone è appunto Seguimi.

Bene, adesso vorrei fare un breve riepilogo. Non so quanti di voi hanno ascoltato tutti i nostri questi programmi in cui abbiamo parlato di persone di ogni tipo di condizione sociale, morale, spirituale, poveri, ricchi, insoddisfatti, tristi, ammalati, che hanno incontrato il Signore Gesù ed hanno preso una scelta nei suoi confronti. La lista potrebbe allungarsi sia dal Vangelo sia dalla storia passata o odierna. Ho scelto appunto degli episodi evangelici perché essi hanno un'impronta perenne e sono parola di Dio per noi oggi. Io stesso ho incontrato Gesù nella mia vita circa 10 anni fa in un paese straniero, in Inghilterra, ed egli mi ha salvato da una vita di tristezza e dalla massima solitudine, dandomi la gioia della salvezza, la certezza del perdono e tantissimi fratelli per tutto il mondo. E Gesù vuole incontrare anche voi, amici. Siamo tutti malati spirituali, anche se non tanto moralmente o fisicamente. Come detto all'inizio, i miracoli di Gesù sono delle indicazioni che portano a Cristo, capace di salvarci dalle conseguenze peggiori del peccato. Come la lebbra a livello fisico, così il peccato ci rende impuri ed obbrobriosi davanti a Dio. Come la febbre, esso ci rende irrequieti e nervosi. Come paralisi, esso ci rende incapaci per natura di fare la volontà di Dio. Come l'emorragia della donna, il peccato ci rende deboli in ogni senso. Come la mano secca, anche la nostra vita è una vera seccatura finché non è stesa davanti a Dio. Come i ciechi, noi non vediamo le realtà spirituali finché la parola di Dio non ci illumina e ci dà vista. Incapace di sentire la voce di Dio, di conseguenza parliamo a stento. E come l'epilessia, anche il peccato ci prende dappertutto, atterrandoci e abbattendoci, facendoci perdere controllo di noi stessi. Forse come il giovane ricco o come Nicodemo, anche tu sei alla ricerca di come avere la vita eterna. O come Matteo, ti trovi insoddisfatto di questa vita, pur avendo dei milioni. Forse parecchi di voi, come la samaritana o la donna adultera, si trovano in relazioni peccaminose. È certo però che noi tutti per natura siamo morti, chi puzza di più e chi puzza meno, come Lazzaro, finché non riceviamo da Cristo la nuova vita. Questo è possibile perché Gesù ha dato la sua vita come riscatto per i nostri peccati. E come Pilato, ognuno di noi deve fare una scelta, se accettare o rifiutare Cristo. Impossibile lavarsene le mani. E così ti invito a venire a Cristo, a Gesù, con cuore veramente pentito. E come ladrone in croce sentirai che il paradiso comincerà oggi stesso, fin da ora su questa terra. È nostro desiderio che ognuno di voi possa esclamare come Tommaso: Signore mio e Dio mio. Non chiedetemi se credo ai miracoli ancora oggi. Credo, sì, ma più che ai miracoli, credo all'Iddio dei miracoli, sovrano. Egli è capace di operare ancora oggi con potenza, ma è anche capace di dare forza per affrontare qualsiasi situazione fisica possiamo noi avere. È certo che un giorno tutti i redenti saranno nella casa del Padre, dove non c'è pianto, né dolore, né morte. Spero di trovare molti di voi lì, che avete seguito Cristo per mezzo di questi brevi programmi. Bene, abbiamo concluso con questo programma, questa serie di incontri con Gesù. Con la prossima trasmissione vorrei cominciare una serie sulle parabole di Gesù che troviamo nei Vangeli. Così, nel lasciarvi, vi ripeto ancora l'invito a scriverci per avere dei chiarimenti e ancora a rivederci, a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Gloria a Dio. Gloria a Dio. Ci siete? Sì? E se ci siete, posso farvi una domanda? La domanda è questa: perché Dio preferisce i perdenti? Il primo impatto è dici, ma possibile una cosa del genere? Vedremo pian pianino e se fate attenzione comprenderete molto bene quello che voglio dirvi e che la parola di Dio soprattutto desidera dirci ancora questa sera. C'è questo meraviglioso verso, un solo verso della scrittura che leggeremo almeno come testo iniziale, poi citerò qualche altro testo della parola di Dio man mano che esporrò il messaggio, e sta scritto in Seconda Corinzi capitolo 4 verso 7, ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Gloria a Dio. Fin qui la lettura della parola di Dio. Sempre incredibile che Dio preferisca i perdenti, vale a dire gli sconfitti, gli imperfetti. Stiamo parlando naturalmente da un punto di vista umano, da un punto di vista sociale, perché al contrario di Lui, tutti quanti noi vorremmo stare sempre dalla parte dei vincitori e non dei vinti. Chi di noi sceglierebbe di stare dalla parte dei vinti? Tutti vorremmo stare dalla parte dei vincitori. È quello che di solito si desidera, si ricerca. Dalla parte dei vinti raramente si vorrebbe stare. Ad esempio, se consideriamo il calcio, qualche breve considerazione. La Juventus risulta la squadra più tifata d'Italia, anche se non mi spiego il motivo. Da una statistica sembra che abbia più di 10 milioni di tifosi. Poi seguono l'Inter e il Milan con 6 milioni e 500 mila tifosi, poi il Napoli, poi c'è la Roma, e quando parliamo di Napoli e Roma stiamo parlando ancora di milioni di tifosi, e poi arriviamo al Siena. Statisticamente ha 40.000 tifosi. In coda c'è il Chievo, 5.000 tifosi. Cioè voi vedete che la maggior parte della gente di solito si schiera dalla parte dei più forti, dalla parte dei vincitori. Pochi sono quelli che si schierano dalla parte dei deboli, dalla parte dei vinti. Notoriamente la gente piace stare con i più forti, dalla parte dei più forti. Però, sapete, l'altra volta leggevo quello che qualcuno ha detto. Qualcuno ha detto che il successo è un insegnante pessimo, perché porta a credere che non si perderà mai. Il successo porta a farsi convinti che mai si perderà, mai si cederà. Grazie a Dio, a volte accade anche che Davide sconfigga Goliath. Grazie a Dio perché accade, perché i pensieri umani sono stravolti dalla grandezza di Dio. Grazie a Dio perché a volte accade che quello che noi riteniamo essere la migliore soluzione, la situazione più forte, Dio ci dimostra il contrario, prendendo il nulla e riducendo a niente quello che noi riteniamo possa essere qualcosa. E il verso che noi abbiamo letto lo esprime molto bene. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasa di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Quando Dio opera, di solito non prende mai le persone che notoriamente sono considerate invincibili, che notoriamente sono considerate perfetti, che notoriamente sono considerati potenti, perché Dio vuole trarre la gloria per sé dal suo operare. Amen. E Dio è meraviglioso in questo. Per dirla ancora con l'apostolo Paolo, lui prende le cose che non sono, secondo il concetto umano, e riduce a niente le cose che sono, secondo il concetto umano. Perché quello che vogliamo fare noi è gloriarci non in noi stessi, ma gloriarci nel Signore, nella forza della sua potenza. Purtroppo, quando una persona pensa che non perderà mai, si sta avvicinando inesorabilmente alla sconfitta. Inesorabilmente alla sconfitta, e si capisce a un certo punto, grazie a Dio che si capisce, che dalla vittoria alla sconfitta c'è un piccolissimo passo. Dalla vittoria alla sconfitta c'è un piccolissimo passo. Perdere certamente non è piacevole, ma spesso fa bene. Fa bene perché guarisce dall'illusione dell'invincibilità. Un bel bagno di umiltà ogni tanto fa bene, perché stronca il nostro orgoglio. E il Signore che ci ama lo sa molto bene. E a volte ci fa passare per delle situazioni che noi consideriamo frustranti, umilianti, perché ci vuole bene. E desidera che noi ci aggrappiamo a Lui e non a noi. Alle sue forze, non alle nostre forze. Lui desidera che noi contiamo su Lui e non su noi. Quindi ogni tanto qualche sconfitta fa bene. Nella vita, nelle circostanze, qualche batosto ogni tanto fa bene. Perché stronca un po' il nostro orgoglio e cura la nostra illusione di invincibilità. Perché, come dice qui l'apostolo, la potenza che opera in noi, in questi vasi di terra, deve essere attribuita a Dio e non a noi. Amen? A Dio e non a noi. Ma attenzione, nessuno fraintenda. Quando dico che Dio preferisce i perdenti, intendo dire che Lui preferisce le persone che sono coscienti della loro debolezza. Dio preferisce le persone che sono coscienti dei propri limiti, che hanno coscienza dei propri difetti, le persone che sono capaci di ammettere i loro errori. Perché come dice l'Apostolo Giacomo, tutti sbagliamo in molte cose. Di alcune cose ci rendiamo conto, di altre cose non ci rendiamo conto, ma è bene che comprendiamo che nessuno di noi è perfetto e nessuno può ergersi al di sopra degli altri. Abbiamo bisogno ogni giorno che il Signore ci aiuti, che il Signore ci purifichi, che il Signore ci sostenga. Il Signore gradisce quelli che si rivolgono a Lui per essere aiutati. Amen. E per potersi rivolgere al Signore per essere aiutati bisogna comprendere che da soli non ce la facciamo. Bisogna comprendere che da soli si è perdenti. Bisogna comprendere che siamo insufficienti. Bisogna comprendere che abbiamo bisogno del Signore. E quando noi ragioniamo in questi termini diciamo: è vero, ci rendiamo conto, ma oggi hai chiesto almeno una volta aiuto al Signore? Ah, ma il Signore lo sa, certo che lo sa. Ma tu lo sai? Che hai bisogno del suo aiuto? Perché se facciamo un ragionamento logico, biblico, teologico, dottrinale, fratello, lo so che ho bisogno dell'aiuto di Dio, ma se lo sai veramente, non con la testa ma anche col cuore, tu vai al Signore e gli chiedi aiuto. Se non glielo chiedi è perché forse lo sai con la testa, ma non col cuore. Hai chiesto oggi almeno una volta aiuto al Signore? Se non lo hai fatto, ti trovi in un guaio, perché probabilmente hai quella presunzione di non avere bisogno del suo aiuto. E allora sei vicino a una sonora sconfitta che ti riporterà a riflettere e a dire: Signore, ho bisogno di te. Dio è specializzato, come dice qui il nostro testo, e come dice anche il contesto della parola di Dio. Dio è specializzato nel prendere persone sconfitte e usarle in modo tale da dimostrare tutta la sua potenza attraverso di loro. Persone che a un esame umano non si darebbero grande possibilità. Dio è specializzato nel prendere persone che hanno fallito, ma che hanno riconosciuto i propri sbagli e i propri errori, è capace di prenderli, di formarli e usarli per la sua gloria. Molti degli eroi della Bibbia hanno dimostrato debolezze. Molti degli eroi della Bibbia hanno dimostrato difetti e anche terribili sconfitte. Perché i veri perfetti, gli assoluti vincitori, sono in cielo, non sulla terra. In terra ci sono persone imperfette. La differenza sapete qual è? Alcuni se ne rendono conto, mentre altre no. Pensano di essere perfette. Il meglio, al top, come diceva qualcuno. Dio può ben lavorare non chi si sente a posto, non con chi pensa di non avere limiti. Dio può lavorare non con chi pensa di essere perfetto, no, Dio può ben lavorare con chi è cosciente delle proprie imperfezioni e dei propri limiti. Noi quando pensiamo ad alcuni eroi della fede, alcuni uomini di Dio, pensiamo a degli uomini straordinari, ma sono stati straordinari nella loro capacità di umiliarsi davanti a Dio. Amen. Non sono stati straordinari per la loro perfezione o per la loro grandezza umana, perché non ne avevano. Perché Dio non sa farsene della nostra grandezza umana, non sa cosa farsene della nostra perfezione, non sa cosa farsene del nostro saper fare. Dio va alla ricerca di gente che si rende conto dei propri limiti e grida a lui per ricevere aiuto. Amen. La Bibbia ci parla di Noè, grande uomo di Dio. Tra quelli che c'erano da salvare sulla faccia della terra, prima del diluvio, Gesù andò a cercare Noè. Era il più giusto. Eppure a un certo punto, dopo che finì il diluvio, dice la Bibbia che si ubriacò. E combinò dei pasticci. Non era gradito a Dio perché era perfetto. Era gradito a Dio perché temeva a Dio. Era uomo, quindi sbagliava. Ma aveva la forza di andare a Dio e umiliarsi dinanzi ai suoi piedi. Amen. La Bibbia ci parla di Abramo. E Abramo non è che sempre si comportò bene. Il padre della fede. Non stiamo criticando questi uomini di Dio, li stiamo portando alla loro storia reale. Egli a un certo punto mentì riguardo a sua moglie. Giacobbe, la parola di Dio lo presenta come un ingannatore. Abbiamo qualche altro eroe della fede, come ad esempio Mosè, che uccise un egiziano. Una donna onorata nella parola di Dio era Rahab. Era una prostituta. Prima di venire in contatto con il popolo di Dio, con il Signore, quella era la sua vita. Sansone! Sansone ha avuto gravi problemi con la lussuria, con la collera. Far arrabbiare Sansone significava non uscirne vivi. Quello afferrava qualsiasi cosa, perfino una mascella d'asino, e faceva una strage. Era terribile Sansone. La parola di Dio ci parla di Eli, un pessimo padre. E cosa dire di Davide? L'uomo secondo il cuore di Dio. Anche lui fu sconfitto. Fu perdente. Peccò gravemente. Elia, depresso, a un certo punto lo vediamo depresso, che invocava la morte. Voglio morire, non ce la faccio più, tutti gli altri sono meglio di me, nessuno mi pensa, nessuno mi stima, nessuno mi valuta, a cosa serve? Quando uno comincia a ragionare così, sono i sintomi della depressione. E se poi arriviamo anche ai discepoli, non è che la situazione è meglio. Pietro rinnegò il Signore, quello che mai avrebbe fatto un passo falso, secondo le sue dichiarazioni. Giacomo e Giovanni volevano posti di privilegio, una a destra e l'altra a sinistra, e degli altri non ce ne importa nulla. E i discepoli, che a un certo punto Gesù li trova a discutere su chi di loro era il migliore. Vedete, sono tutti uomini di cui Dio si è usato, si è servito, ma non perché erano perfetti. Non perché erano sempre vincenti. Perché nessuno è perfetto. E nessuno è sempre vincente. Solo che quando Dio deve scegliere, preferisce le persone che riconoscono i propri errori. Perché errori ne facciamo tutti. La differenza è che alcuni li riconoscono e altri no. Chi non li riconosce non può essere usato da Dio. Ma chi li riconosce si umilia dinanzi al Signore e si impegna a non ritornare sul suo peccato. È uno strumento di cui Dio si può servire per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno. Proprio in questo è glorificato Dio. Dio è glorificato perché compie cose potenti attraverso uomini e donne umanamente deboli, umanamente imperfetti. Questa è la straordinarietà di Dio. Eh? Se Dio dovesse prendere la persona più in gamba sulla faccia della terra per compiere qualcosa di straordinario, nessuno di noi si meraviglierebbe, perché la persona è migliore. Ma la cosa straordinaria è che il Signore prende persone che non avrebbero nessun credito dagli altri uomini. Li lavora, li trasforma e ne fa potenti strumenti nelle sue mani. Gloria a Dio. Se non fosse per questo, molti non potrebbero e non servirebbero il Signore, perché non avrebbero umanamente le caratteristiche per farlo, ma gloria a Dio! Egli continua a prendere persone che non sono, che sono niente agli occhi delle altre persone, per farne strumenti nelle sue mani, affinché la gloria sia data a Lui e non a noi. Amen. Dio è glorificato in questo. E questo è proprio quello che vuol dire l'Apostolo Paolo quando dichiara: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Notate questo verso, tenetelo bene in mente, perché farò alcune affermazioni. Questa sera credo che mi fermerò alla prima affermazione, perché voglio ben dirvi quello che sento nel cuore. Prima di tutto, qui l'Apostolo Paolo sta dicendo che il Vangelo è un tesoro. Amen? Ma noi abbiamo questo tesoro. Il Vangelo è un tesoro, di questo sta parlando l'Apostolo. Che cosa vuol dire questa affermazione? Beh, se si leggono i versi precedenti, lo capiamo meglio, perché lo spiega meglio. Ad esempio, al verso 3 dice: il nostro Vangelo è ancora velato. Questo dice, parla del Vangelo. Poi al verso 4 dice: la luce del Vangelo della gloria di Cristo. E al verso 6: risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. In poche parole sta dicendo l'Apostolo Paolo: il Vangelo è un tesoro. E questo tesoro noi lo possediamo. Lo possediamo perché è Lui che lo ha messo in noi, vasi di terra. Questo grande tesoro, Dio lo ha messo in dei vasi che non hanno valore. Però il fatto che il tesoro è in noi, noi acquistiamo un grande valore. E acquistiamo un valore non perché noi siamo vasi pregiati, ma perché il contenuto è pregiato. E il contenuto non viene da noi, ma viene da Lui. E allora la gloria deve andare a Lui. E non a noi, dice l'Apostolo Paolo. È chiaro? Se siamo quel che siamo, non è perché valiamo. È perché Dio ha messo in noi cose preziose. Il suo tesoro, il Vangelo della gloria, è per questo che acquistiamo valore ai suoi occhi, perché siamo i contenitori della sua infinita grazia, ed è proprio attraverso il Vangelo che Dio rende idonei i peccatori colpevoli, li rende idonei perché possano albergare la sua presenza e perché possano rimanere nella sua presenza per l'eternità. E quei peccatori colpevoli che si pentono diventano il tempio dello Spirito Santo e Dio abita in loro, il Vangelo abita in loro, il tesoro di Dio abita in loro. Gloria al nome del Signore. Come fa Dio tutto ciò? Attraverso un miracolo. Miracolo. Dio prende vasi di terra, uomini e donne che non sono, umanamente parlando, e li rende i contenitori della sua presenza, i contenitori della sua parola, li rende i contenitori del suo spirito. E tutto questo lo fa attraverso la sua grazia, attraverso la sua misericordia, lo fa attraverso quelli che vengono definiti i sette elementi che comprendono il dono della salvezza. Quali sono i sette elementi? Perdono. Prima di tutto il perdono, Dio che rimette i tuoi peccati. Secondo elemento è la giustificazione, Dio che cambia il tuo stato. Egli ti giustifica in Cristo Gesù. Terzo elemento, rigenerazione. Dio che cambia il tuo cuore. Nuovi sentimenti, nuovi desideri. Quarto elemento della salvezza, riconciliazione. Da nemico Dio diventa tuo amico. Vieni riconciliato con Cristo. Quinto elemento, adozione. Vale a dire, vieni inserito nella famiglia di Dio. Gli elementi della salvezza. Sesto elemento, il riscatto, che cambia la tua condizione. Prima schiavo, sequestrato dal peccato e dal nemico nelle anime nostre. Adesso sei riscattato, perché il sangue di Gesù Cristo ti ha comprato. Poi il settimo elemento, la santificazione. Dio che cambia il tuo comportamento, perché opera dentro di te, all'interno, nel tuo cuore. La salvezza significa tutto questo e altro ancora. Ecco come fa il Signore questo miracolo. Questo miracolo! Se un uomo o una donna ha in sé tutto questo, allora è veramente ricco. Tesoro. Il Vangelo è un tesoro. Come si arriva a possedere il tesoro del Vangelo? Non certamente a causa di qualcosa che noi abbiamo detto o abbiamo fatto. Si arriva a possedere il tesoro del Vangelo a causa del sacrificio che Gesù Cristo ha fatto sulla croce del Calvario. A causa dello Spirito Santo che opera in noi. E proprio per questo, dice qui al verso 6, egli fa brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. È straordinario. Eravamo peccatori, diretti all'inferno, senza speranza, senza dignità spirituale. E a volte alcuni neanche dignità umana. Ma l'incontro con Gesù ha cambiato la situazione. Non perché eravamo buoni, migliori, capaci, in grado, ma è per grazia che siete salvati, mediante la fede. E questo non viene da voi. È il dono di Dio. Ecco perché l'Apostolo dice, ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. Vedete, l'Apostolo Paolo si definisce un vaso di terra. Eppure aveva molti titoli da poter presentare, da poter esporre, molte medaglie da potersi mettere al petto. Eppure lui dice, io sono un vaso di terra. Un vaso di terra. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. La cosa straordinaria è che il Signore in questo vaso di terra ha messo il suo tesoro. E tutto quello che io faccio, tutto quello che io compio, tutto ciò che il Signore mi chiede di fare, io riesco a fare il servizio che espleto. Non deve ricondurre a me nessun merito. Per il semplice fatto, dice l'Apostolo Paolo, che io sono un vaso di terra. E la grande potenza deve essere attribuita a Dio, non a noi, non al contenitore, ma al contenuto. Perché tutto dipende dal contenuto, da quello che c'è dentro di noi. È quello che c'è dentro di noi che dà valore a noi. Amen. Tanti invece si preoccupano di lustrare bene l'involucro, il contenitore, pensando che possono meglio presentarsi. No, ciò che ti dà valore agli occhi di Dio è il contenuto. E l'Apostolo Paolo riconosceva che il suo valore non dipendeva da quello che lui era, ma da quello che c'era dentro di lui. E dentro di lui c'era un tesoro, il tesoro del Vangelo. Dio ama i vasi di terra, non i vasi della dinastia Ming, che sono quelli, dicono, i più pregiati sulla faccia della terra. No, no, no. Dio va alla ricerca di vasi di terra. Vasi che agli occhi della gente non hanno grande valore, anche i propri occhi non hanno molto valore. Ma Dio è capace di prenderli e di dare valore, perché mette dentro un contenuto di valore, un tesoro, che è il Vangelo. Amen. Che bei vasi di terra, preziosi vasi di terra, perché il tesoro del Vangelo è dentro di noi. Se facciamo cose non giuste, sia per noi il biasimo. Ogni cosa buona che fa del bene ai nostri fratelli e onora il Signore, vada a Lui la gloria. Per ogni cosa buona che ogni vaso di terra può fare, perché se fa cose buone, lo fa soltanto perché c'è un tesoro. E il tesoro è il Vangelo che Gli ha messo nei nostri cuori. Amen. Quindi Dio ama coloro che si rendono conto di non essere perfetti, coloro che non si sentono migliori di altri. Ama coloro che si sentono deboli, ma allo stesso tempo non sguazzano nella loro imperfezione, nella loro debolezza. Vanno a Lui per ricevere da Lui il necessario per andare avanti e onorare quel tesoro che Dio nella sua misericordia ha messo dentro di noi. Quindi, andando in giro, ricordate che contenete un tesoro. Ricordatelo. Contenete un tesoro e siete preziosi, non per quello che voi siete capaci di fare, ma per quello che Dio ha messo dentro di voi. E siete così preziosi che Egli vi stima come la pupilla dei Suoi occhi. E questo è meraviglioso. Sapere che mentre gli altri nel mondo cercano solo i vincenti, i potenti, Signore no, va alla ricerca di quelli che hanno coscienza della loro debolezza, dei loro bisogni e delle loro necessità. Coloro, come si suol dire, che non se la tirano, ma che si rendono conto di essere niente, perché, come dissero e come dice Gesù,
3: senza di me non potete fare nulla.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
4: La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Se Maria era rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, perché non ne aveva parlato a Giuseppe? E se gliene aveva parlato, perché Giuseppe non le aveva creduto? Cosa significa che Giuseppe voleva lasciarla segretamente per non esporla a infamia? In questo secondo episodio del Vangelo di Matteo ci confrontiamo con le circostanze molto particolari che hanno accompagnato la venuta di Gesù in questo mondo. Tutto comincia con il brano che abbiamo appena letto, con il concepimento inaspettato di una ragazza che non era ancora sposata. Non si trattava di una questione facile da gestire, come non lo sarebbe neanche oggi.

ragione per il ripudio. La legge che il Signore aveva dato al popolo di Israele attraverso Mosè prescriveva addirittura la pena di morte per una fidanzata che tradiva il promesso sposo. In Deuteronomio capitolo 22, versetti 23 e 24 leggiamo così: quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, trovandola in città, si corica con lei, condurrete tutte e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte. La fanciulla, perché essendo in città non ha gridato, e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. Dal capitolo 1 del Vangelo di Luca sappiamo che Maria era stata avvisata dall'angelo Gabriele di questo concepimento e lei stessa si era stupita di come questo potesse avvenire, visto che non aveva mai avuto relazioni sessuali con un uomo. L'angelo le aveva risposto così: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio». Luca 1,35. Maria era quindi stata informata in anticipo su quanto le stava per accadere, mentre Giuseppe aveva appreso della gravidanza di Maria solo in seguito. La Bibbia non ci dà i dettagli dei dialoghi intercorsi tra Giuseppe e Maria, ma ha senso immaginare che quando Giuseppe scoprì la gravidanza di Maria, quest'ultima abbia tentato di spiegare come stavano le cose. Ma siamo onesti, voi le aveste creduto? Ci troviamo qui di fronte ad un evento unico nella storia dell'umanità e non possiamo aspettarci che Giuseppe potesse credere ad una cosa simile, se non avesse a sua volta ricevuto una rivelazione speciale. Tra l'altro, questo dettaglio ancora una volta ci mostra che la Bibbia non nasconde anche gli episodi più scabrosi, le situazioni più imbarazzanti. Giuseppe e Maria erano una coppia che si trovava a gestire una situazione molto complicata. Se Giuseppe si fosse recato dai giudici della città denunciando Maria, quest'ultima probabilmente sarebbe stata condannata a morte e lapidata. Lasciandola segretamente, egli avrebbe salvaguardato Maria, gettando però un'ombra su di sé, come un uomo che aveva sedotto e abbandonato una fanciulla, lasciandola con un bambino in grembo. C'era ovviamente una terza possibilità per Giuseppe: fare finta di nulla, sposare Maria e ignorare quello che lui credeva essere un tradimento. Questa era però la scelta più difficile di tutte e Giuseppe l'aveva esclusa, anche perché probabilmente Maria continuava a negare di essere stata con un altro uomo e affermava di essere rimasta incinta per opera sovrannaturale di Dio. Voi avreste sposato una donna che cercava di farvi bere una storia del genere? Avreste passato il resto della vostra vita con lei? Dovette essere difficile anche per Maria. In che modo poteva dimostrare la sua innocenza al marito? La sua unica possibilità era che Dio rivelasse a suo marito ciò che aveva già rivelato anche a lei. E così accadde. Leggiamo infatti il versetto 20. Mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Si noti come anche nelle parole dell'angelo viene sottolineata ancora una volta la discendenza davidica di Giuseppe, sempre per ricordare ai lettori l'importanza di quella linea regale nella genealogia di Gesù. Anche se Giuseppe non era il padre naturale, sarebbe comunque stato il padre adottivo di Gesù e questo aveva valore legale a tutti gli effetti. Si tenga presente che in Israele era piuttosto usuale e anche raccomandato sposarsi all'interno della medesima tribù per non disperdere l'eredità, quindi è molto probabile che anche Maria fosse una discendente di Davide. A questo proposito, alcuni pensano che la genealogia di Gesù riportata in Luca, in cui l'ultima parte differisce, riguardi proprio Maria. Naturalmente chi vuole può approfondire altrove questa questione. Rimanendo sul nostro testo, ci rendiamo conto del fatto che il nome da dare al bambino non fu scelto da Giuseppe e Maria, ma fu indicato proprio dall'angelo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo 1,21. Si tratta di un nome importante, speciale, come abbiamo già detto nel primo episodio.

0: episodio di questa serie, questo nome evoca la salvezza di Dio. Dio salva. E infatti l'angelo fornisce come motivazione di questo nome proprio il fatto che quel bambino sarebbe stato colui che avrebbe salvato il suo popolo dai loro peccati. Gesù ha quindi impresso proprio nel suo nome la sua stessa missione di vita, quella di essere in primo luogo il salvatore del suo popolo Israele. Come sappiamo, la sua missione ha anche una portata più vasta, infatti egli diventerà il salvatore di tutta l'umanità. Come osserverà l'apostolo Pietro nel suo discorso in Atti 3:22, Gesù è il successore di cui aveva parlato Mosè quando disse: «Per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto». Deuteronomio 18:15. In effetti Gesù completa l'opera di Mosè, guidando il popolo di Israele in una sorta di nuovo esodo, non più dalla schiavitù d'Egitto verso la libertà della terra di Canaan, ma un esodo dalla schiavitù del peccato che produce la morte alla vita eterna. E quindi molto significativo il fatto che il successore di Mosè, che aveva guidato Israele nella terra promessa molti secoli prima, si chiamasse nello stesso modo. Nelle nostre Bibbie in italiano viene tradotto come Giosuè, ma di fatto si tratta dello stesso nome, che significa Yahvé salva, Dio salva. Tornando alla questione della nascita di Gesù da una donna vergine, molti potrebbero chiedersi la motivazione di una scelta così bizzarra da parte del Signore. Perché creare tutti questi problemi a Giuseppe e Maria? Non poteva Gesù essere concepito normalmente come tutti gli altri esseri umani? L'Evangelista Matteo commenta in questo modo: «Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi». Matteo 1:22-24. Il brano a cui Matteo si riferisce è quello di Isaia 7:14. Ci sono sempre state molte discussioni sull'utilizzo di questo brano di Isaia nel Vangelo di Matteo. Ad esempio, sono state sollevate obiezioni sull'uso della parola vergine in luogo della parola giovane per tradurre la parola ebraica halma. Occorre tuttavia osservare che tale parola indica una giovane in età da marito, ma non ancora sposata, di buona reputazione. Quindi nella cultura ebraica una giovane con tali caratteristiche era anche una vergine. Non a caso, proprio una traduzione in greco fatta da esperti ebrei prima della venuta di Gesù, la famosa traduzione dei 70, usa per il verso di Isaia la parola parthenos, che significa proprio vergine. Tale traduzione era quella utilizzata anche in Israele ai tempi di Gesù. Molti contestano anche il fatto che il testo di Isaia si riferisca ad avvenimenti che si erano già realizzati al tempo del re Acaz e che la giovane vergine a cui si riferiva non doveva necessariamente partorire essendo ancora vergine. A questa obiezione sono state date diverse risposte dagli studiosi, ma uno studio accurato di tutte queste risposte esula dalla natura di questi messaggi, che si rivolgono ad un pubblico non di esperti. Mi limiterò quindi ad osservare che nella Bibbia ci sono diversi esempi di profezie che hanno avuto il loro compimento storico e tuttavia diventano modello anche per esaudimenti successivi. Ne vedremo diversi esempi proprio nel Vangelo di Matteo, esempi sui quali ci soffermeremo nei prossimi episodi. In effetti, il modo in cui Dio agisce nella storia diventa sempre un modello per comprendere il modo in cui agirà in futuro. Così sono convinto che quelle parole di Isaia ad Acaz avevano certamente un senso nell'immediato per il re Acaz e la sua epoca, ma allo stesso tempo presagivano un compimento futuro, non solo per Acaz, ma per tutta la casa di Davide, come indicato in Isaia 7:13. Un compimento che avrebbe avuto una portata più ampia e avrebbe trovato proprio la sua realizzazione definitiva proprio nel Messia Gesù. L'Evangelista Matteo la interpreta proprio come una profezia che si stava realizzando in maniera letterale in Maria, qualcosa a cui probabilmente nessuno fino a quel momento avrebbe mai pensato. Tornando alla domanda di poco fa, la nascita da una donna vergine non è un'inutile complicazione per Giuseppe e Maria, ma un adempimento ancora più puntuale di quanto accadde ai tempi di Isaia. L'intervento divino nel concepimento di Gesù segnalava a Maria e Giuseppe che quel bambino era speciale, che quel bambino non era solo un essere umano come gli altri, che non era solo un discendente di Davide, ma era unione del divino e dell'umano, come si evince anche dalle parole dell'angelo: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Colui che nascerà sarà chiamato santo, messo a parte, speciale per il Signore, ma verrà anche chiamato figlio di Dio. La divinità di Gesù trova abbondante supporto nel resto del Nuovo Testamento, nel modo in cui gli apostoli si sono riferiti a Gesù. Ma già all'inizio della sua esperienza in questo mondo troviamo segnali di qualcosa di speciale, di qualcosa di unico che avrebbe accompagnato questo bambino. Gesù sarebbe stato chiamato figlio di Dio in quanto Messia, ma di fatto era anche figlio di Dio per natura, perché in lui la natura umana e quella divina si incontrano già nel concepimento. Gesù è l'unico essere umano che secondo la Bibbia abbia avuto una natura di questo genere, e quindi egli è l'unico di cui si possa dire che è autenticamente umano e autenticamente divino allo stesso tempo. Si noti anche l'uso del nome Emanuele. Gesù non fu infatti chiamato con questo nome proprio, ma ciò che si vuole evocare è la presenza di Dio in mezzo al suo popolo attraverso di lui. Dio con noi. Alla luce di quanto abbiamo detto, ci rendiamo conto di quanto la profezia di Isaia 7,14 è particolarmente calzante per Gesù. In conclusione, tornando ai dubbi di Giuseppe, egli fece ciò che Dio gli aveva ordinato attraverso l'angelo. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Matteo 1:24-25. Inutile girarci intorno. La Bibbia non ci dice che Giuseppe e Maria non ebbero rapporti sessuali in seguito, ma solo finché ella non ebbe partorito, anche perché quella era la cosa più logica e sensata, visto che tale unione fa parte del programma originario di Dio per l'uomo e per la donna, secondo Genesi 2:24. Sappiamo che ci sono molti che negano questo e affermano che Giuseppe non si sia mai accostato a Maria, ma lo fanno solo sulla base di tradizioni posteriori e non sulla base del testo dei Vangeli. Basandosi solo sul testo biblico, è lecito credere che dopo il parto Giuseppe e Maria vissero il loro matrimonio in modo normale, benedetti dal Signore. Fu invece importante che Giuseppe e Maria attendessero fino al parto perché non ci fosse alcun dubbio, anche per loro stessi, che quel bambino fosse stato davvero opera dello Spirito Santo. È abbastanza logico supporre che Maria e Giuseppe non parlarono ad altri di questo concepimento particolare. Infatti in Luca 3:23 leggiamo che fino all'età adulta le persone credevano che Gesù fosse figlio di Giuseppe, che di fatto lo aveva adottato come suo figlio. È verosimile che Maria abbia parlato di questa particolarità della nascita di Gesù ai discepoli di Gesù solo dopo la morte di Gesù, quando vennero redatti i Vangeli. Questa informazione fu probabilmente illuminante nella riflessione successiva intorno alla divinità di Gesù da parte degli apostoli. Fino a quel momento tutti avevano pensato al Messia di Israele come a un uomo speciale, ma nessuno aveva probabilmente immaginato che egli potesse avere un'origine divina addirittura nel suo concepimento. In conclusione, la venuta del re, discendente di Davide, in questo mondo è stata accompagnata da un concepimento fuori dall'ordinario, che già ci testimonia di quanto quel bambino dovesse essere speciale. Il suo nome è Gesù. colui che porta la salvezza, colui che è l'Emmanuele, Dio con noi, colui che, come vedremo, ha spaccato in due la storia e ha dato all'umanità una nuova speranza e una prospettiva eterna. Ringraziamo il Signore per tutto questo. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Matteo, capitolo 26. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua, e il figliuolo dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si radunarono nella corte del sommo sacerdote detto Caiafa, e deliberarono nel loro consiglio di pigliar Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: non durante la festa, perché non accada un tumulto nel popolo». Ora, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo, e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli furono indignati e dissero: «A che questa perdita? Poiché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e il denaro darlo ai poveri». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Poiché costei versando quest'olio sul mio corpo, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Allora uno dei dodici, detto Giuda Iscariot, andò dai capi sacerdoti e disse loro: «Che mi volete dare? E io ve lo consegnerò». Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo. Or, il primo giorno degli azimi, i discepoli s'accostarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua?» Ed egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. E quando fu sera si mise a tavola con 12 discepoli, e mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, grandemente attristati, cominciarono a dirgli ad uno: «Sono io quello, Signore?» Ma egli rispondendo disse: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per codest'uomo se non fosse mai nato». E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: «Sono io quello, maestro?» E Gesù a lui: «L'hai detto». Or, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe, e dandolo ai suoi discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, poiché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, poiché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Ma Pietro rispondendo gli disse: quand'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui: quand'anche mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato. E presi seco Pietro e i 2 figliuoli di Zebedeo, cominciò ad essere contristato ed angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate meco. E andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano, e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliar meco un'ora sola? Vegliate ed orate, affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: dormite pure ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta, e il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E mentre parlavano ancora, ecco arrivar Giuda, uno dei 12, con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro, e gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, a far che sei tu qui? Allora accostatisi gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco, un di coloro che erano con lui, stesa la mano alla spada, la sfoderò, e percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di 12 legioni di angeli? E come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? In quel punto Gesù disse alle turbe: voi siete uscite con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare e voi non m'avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Or quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano radunati gli scribi e gli anziani. E Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero alla corte del sommo sacerdote, ed entrato dentro si pose a sedere con le guardie per vedere la fine. Ora i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro a Gesù per farlo morire, e non te ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti 2 che dissero: costui ha detto, io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, gli disse: non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te? Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse, ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio. Gesù gli rispose, tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuolo dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udita la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi rispondendo dissero, è reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli dettero dei pugni ed altri lo schiaffeggiarono, dicendo, o Cristo profeta, indovinaci, chi t'ha percosso? Pietro, intanto, stava seduto fuori nella corte, e una serva gli si accostò dicendo, anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo, non so quel che tu dica. E come fu uscito fuori nell'antiporto, un'altra lo vide e disse a coloro che erano quivi, anche costui era con Gesù Nazareno, ed egli da capo lo negò giurando, non conosco quell'uomo. Di lì a poco gli astanti accostatisi dissero a Pietro, per certo tu pure sei di quelli perché anche la tua parlata ti dà a conoscere. Allora egli cominciò ad imprecare e ad ingiuriare, non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento e felice di darti un sincero e caloroso benvenuto per un altro appuntamento, un'altra possibilità di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

Ti ricordo che siamo alle prese con il quarto capitolo di questo libro. Un libro che da una lettura spicciola, superficiale, può apparire un po' noioso, per così dire. Ma come abbiamo già avuto modo di vedere in diverse occasioni, lungi dall'essere qualcosa di noioso, il libro del Levitico invece è un libro molto interessante perché è pieno di lezioni, di moniti, di cose che noi dobbiamo, insomma, delle quali dobbiamo far tesoro, delle quali dobbiamo tener conto. E sicuramente questa è la ragion d'essere di questi nostri incontri, cercare di scoprire nel libro più letto quelle cose che normalmente sono un pochino, come dire, messe da parte perché appaiono ciò che non sono. Nel libro del Levitico, nei primi capitoli di questo libro, si parla di offerte, di sacrifici. Sacrifici che il singolo individuo, l'israelita, doveva portare al sacerdote per essere perdonato dai peccati che aveva commesso. Ci sono poi altri tipi di sacrifici che sono offerte volontarie, così, per qualcuno che riconosce la bontà di Dio. Ma non è di questi che stiamo parlando in questo periodo. Stiamo parlando dei sacrifici che venivano offerti per il peccato. Ora, quando si parla di sacrificio per il peccato, si mette di solito in rilievo che in fondo gli uomini hanno tutti un po' un complesso di colpa. E qui per uomini non intendo il sesso maschile, ma intendo ovviamente la razza umana, il genere umano. Un complesso di colpa però che deve essere ben diagnosticato prima che si possa prescrivere la cura adatta. E a tale proposito, nel Salmo 139, leggiamo queste parole: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Sempre nel libro dei Salmi, nel Salmo 51, leggiamo queste parole: ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Lo confesso affinché sia riconosciuto giusto quando parli ed irreprensibile quando giudichi. Qui impariamo una lezione molto importante. L'istinto, la natura umana, ci porta a nascondere, a coprire, a far finta che non sia accaduto nulla. Quante volte, se sei un genitore, avrai sorpreso tuo figlio o tua figlia che in fretta e in furia cerca di nascondere, di metter via qualcosa che magari sapeva benissimo che non avrebbe dovuto toccare. Come adulto, come genitore, sai benissimo quanto è accaduto e quanto ancora stia accadendo. Ma nella mente del bimbo o della bimba c'è l'impressione, o se non altro la speranza, che nel tentativo di coprire si possa anche coprire la colpa. Non dovremmo giudicare troppo severamente i nostri figli. E qui non intendo dire che dobbiamo condonare la loro disobbedienza. Intendo dire soltanto che spesso noi adulti ci comportiamo proprio come loro. Qui invece il salmista ci insegna una lezione molto bella, molto importante. Lungi dal coprire, dal sotterrare, dal nascondere dietro l'angolo, il salmista dice: esaminami, chiama Dio in causa, gli chiede senza mezzi termini di essere esaminato, scoperto, alla luce del giorno. Sono come un libro aperto davanti a te, o Dio.
esaminami. E qui il termine non è, come puoi ben capire, soltanto uno sguardo affrettato. Dai un'occhiata e guarda un po' cosa pensi. No. Quando il medico esamina, quando visita, fa una accurata ricerca della possibile causa della malattia della quale soffriamo, che perlomeno lamentiamo. Ecco, a Dio viene fatta la stessa richiesta da parte del salmista: esaminami e conosci il mio cuore. Tutti e due questi termini, sia l'esaminami che conoscimi, sono termini molto importanti, molto profondi. Di nuovo, il salmista qui non sta chiedendo un frettoloso incontro, tutt'altro. Mettimi alla prova, conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua. E dopo aver fatto tutto questo, non fermarti. Il salmista conclude dicendo: guidami per la via eterna. In altre parole, dopo aver condotto la tua ricerca, dopo aver esaminato, dopo avermi conosciuto, dopo aver fatto tutto questo, non fermarti, vai avanti. Guidami per la via eterna. Prosegui il cammino insieme a me. Voglio continuare. Una volta che hai messo in rilievo ciò che non va nella mia vita, possiamo allora riprendere il cammino, ma questa volta il cammino mi guiderà per la via eterna. Mi condurrà verso di te. Vedi quante cose possiamo esaminare e scoprire in una breve frase. E non è finita qui, perché nel Salmo 51 leggiamo ancora: ho peccato contro di te, contro te solo. Ho fatto male. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Questa è una confessione vera e propria, confessione con la C maiuscola. È chiamare il peccato per nome. Ricordi, negli incontri precedenti abbiamo speso un bel po' di tempo su questo concetto di peccato. Abbiamo anche detto che chiamare, dare altri nomi, altri termini al peccato non serve ad un granché. È un'illusione passeggera. Ecco, qui il salmista non dice ho sbagliato qualche volta, ho detto una bugia bianca, o non mi sono comportato proprio come avrei dovuto, però nulla di tutto questo. Egli dice: ho peccato. E ha anche molto chiaro in mente contro chi ha peccato. Ho peccato contro di te, contro te solo. In altre parole, non mi faccio illusioni. Magari ho detto o fatto cose che hanno ferito qualcun altro. Ma in ultima analisi, quando faccio la somma di tutti i conti, la persona che ho veramente offeso, ferito, contro la quale ho peccato, sei tu, tu solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. E lo confesso, lo dico chiaramente, non mi nascondo dietro falsi termini. Non faccio finta che non sia accaduto nulla. Lo confesso affinché sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, il salmista qui, in altre parole, dice: io voglio avere con te, voglio intessere con te un dialogo e un rapporto che va al di là del superficiale. Ma perché possa arrivare a questo punto, devo confessare. Devo chiamare peccato ciò che è peccato, così che quando parli, quando emetterai un tuo giudizio, io possa essere ritenuto giusto, perché ho confessato, perché ho riconosciuto il mio peccato.
e ho anche riconosciuto che da solo non posso fare nulla per porre rimedio a questa situazione. E qui ci fermiamo perché abbiamo bisogno di una pausa, abbiamo bisogno un po' di pensare, rimuginare su quanto abbiamo ascoltato fin qui.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio. Naturalmente sempre felice e contento di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti.

Torniamo ora ai peccati commessi per ignoranza. Erano peccati commessi da chi all'epoca non sapeva che ciò che aveva commesso era un peccato. Nel caso ti fossi messo all'ascolto da poco tempo, ti ricordo che peccato significa mancare il bersaglio. Dice a tale proposito il Salmo 19: chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti, da quelli che mi sono nascosti, da quelli che ignoro, dei quali non sono a conoscenza. Quando veramente ci riflettiamo, non possiamo fare a meno di riconoscere che abbiamo bisogno di confessare a Dio che siamo peccatori perduti e separati da Lui, da colui che è santo, puro, giusto. Che fine infelice faremmo se Dio non avesse avuto pietà di noi? Ma attraverso Gesù Cristo possiamo ritrovare il giusto rapporto con Dio. Nonostante i peccati occulti, cioè nonostante quelle azioni che sono agli occhi di Dio infrazioni della sua legge morale, anche se noi non lo sappiamo. Nell'Antico Testamento leggiamo un episodio molto interessante. Se una persona peccava per ignoranza, per impulso o per un incidente, Dio aveva pensato al modo di salvarlo. Aveva cioè istituito le cosiddette città rifugio. Questo lo leggiamo nel 35esimo capitolo del libro dei Numeri. Ma non erano soltanto le persone di quei tempi che avevano un rifugio. Anche per te e per me Dio ha un rifugio, un rimedio. Ancora una volta la Bibbia ci viene in aiuto. Nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, proprio verso la fine del Nuovo Testamento, all'inizio del secondo capitolo leggiamo queste parole. Con molto affetto, con molto calore, Giovanni scrive così: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Ecco, il nostro rifugio non è una città, non sono delle mura costruite da mano d'uomo, ma è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Gesù Cristo che Giovanni chiama un avvocato. Nel contesto possiamo pensare all'avvocato difensore. L'apostolo Paolo a sua volta spiega la ragione per cui si considerava uno dei peggiori peccatori e perché Dio era stato così misericordioso con lui. Paolo era un bestemmiatore, un persecutore dei cristiani, ma ottenne misericordia da Dio perché aveva agito per ignoranza, quando ancora non aveva incontrato il Signore Gesù Cristo. Conosceva tante regole, era una persona molto religiosa, era un fariseo. Conosceva la legge fin nei minimi dettagli, era spinto da tanto entusiasmo. Ciononostante, aveva causato tanto dolore, tanta pena. Sulla via di Damasco, se ricordi l'episodio, il Signore l'aveva fermato e gli aveva detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? In altre parole, Gesù aveva preso molto personalmente quello che Paolo stava facendo. Paolo stava perseguitando i cristiani, ma non solo i cristiani. Soprattutto stava arrecando pena e dolore al cuore di Cristo. Poi ci fu quella bellissima conversione, quella totale inversione di marcia, quel cambiamento sostanziale, radicale, fondamentale di vita che fece di Saulo Paolo, il grande apostolo.
Paolo, appunto, dice: «La grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù». Certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata. E qual è la parola che Paolo vuole imprimere nei nostri cuori? Lo dice lui stesso: che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Più volte si legge nel corso del Nuovo Testamento l'esperienza di questo uomo straordinario. Ma mai leggiamo che Paolo cerchi di sminuire o di nascondere, di far finta che nulla sia accaduto. Chiaramente, il grande apostolo, il grande missionario della Chiesa nascente, dice, afferma, dichiara, senza mezzi termini, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Molto chiaramente esprime e dice ciò che è, senza far finta di essere meglio di quello che appare. Cosa dice questo a te e a me oggi? Qual è la nostra condizione davanti a Dio?

come sempre a quest'ora è arrivato purtroppo il momento di doverci salutare. Appuntamento alla prossima passeggiata. Ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto. Siamo in attesa di un tuo scritto. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio a nome di tutti noi e a risentirci a presto. Ciao, grazie.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

ritmi sudamericani oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti. Mario Pieri adesso con voi. Staremo assieme come sempre per una mezz'oretta con alcune considerazioni della buona musica. Avremo fra l'altro anche Carlo Bertinelli come ospite nel nostro programma. Cominciamo con la musica come facciamo sempre. Oggi vi propongo, per cominciare, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole del testo, dicevo, vi propongo questa bella canzone di qualche tempo fa, non poi così vecchia, di Whitney Houston. Si intitola Somebody Bigger Than You and I, cioè qualcuno più grande di te e di me. Chi sarà questo qualcuno più grande? Beh, intanto ascoltiamoci insieme la canzone, poi dopo vedremo anche di chi Whitney Houston parla. Amici, buon ascolto e mi raccomando, come sempre, restate con me.

il Signore. Ecco, ma vediamo cosa dicevano le parole della canzone. Qualcuno più grande di quanto il mondo sia tondo, più grande dell'espressione più triste, più grande del sorriso più smagliante e più lungo del miglio più lungo. Qualcuno più grande della lotta più grande e più buio della notte più buia, più grande della pistola più grande, perché egli è l'unigenito figlio splendente. Chi ha fatto le montagne? Chi ha fatto gli alberi? Chi ha fatto i fiumi che scorrono al mare? Chi ha appeso la luna nel cielo stellato? Qualcuno che è più grande di me e di te, il mio Dio che è più grande di me e di te. Chi ha fatto sbocciare i fiori in primavera? E chi ha scritto le canzoni dei pettirossi? Chi è che manda la pioggia quando la terra è arida? Qualcuno che è più grande di me e di te. Egli è colui che illumina la mia strada, che mi fa compagnia quando sono solo. Egli ti guida con il suo amore e cammina al tuo fianco, proprio come ha fatto con me. Quando sono stanco, in preda alla disperazione, c'è chi mi dà coraggio e mi porta avanti, e chi mi dà una fede che non morirà mai. Qualcuno che è più grande di te e di me, il mio Dio. Qualcuno più grande di me e di te, più grande del cielo disteso, più grande dell'albero più alto, più grande del mare più profondo. Qualcuno più grande delle sabbie del deserto, più grande dell'uomo più alto e più grande dell'uomo più grosso, più grande di un attacco improvviso. Somebody bigger than you and I. Qualcuno più grande di te e di me. L'abbiamo ascoltata da Whitney Houston.

E allora a questo punto voltiamo pagina, andiamo a vedere che cosa troviamo qui nella scaletta del programma di oggi. Il diavolo me l'ha fatto fare, questa è una giustificazione falsa che convince poco, ma che sentiamo invece molto spesso. Ecco, di solito quando facciamo ciò che non vorremmo, il colpevole non è il diavolo, ma la nostra volontà sviata, almeno spesso è così, oppure la nostra trascuratezza e indisciplina. Ma allora come suonerebbe questa scusa? È la mia fobia che me l'ha fatto fare. Ecco, senz'altro questa una scusa più di moda. Dopotutto, chi non crede al valore scientifico della psicologia, ecco, va veramente di moda. Ecco, con l'aiuto della psicologia popolare e superficiale, qualsiasi peccato o mancanza si può spiegare, quindi perdonare. Ecco, comunque, e questo è un fatto di cronaca, l'impiegata romana di una banca che ha cercato di giustificare i suoi ritardi e assenze dal lavoro, pensate, ha fatto 101 ore di ritardo e 178 giornate di assenza in un anno, con una rara fobia che le impediva di uscire di casa in orario, è stata licenziata in tronco. E la Corte di Cassazione ha dato ragione al datore di lavoro. Beh, giustamente. La fobia degli orari non esiste. Oppure, se esiste, è da curare senza pretendere poi che altri ne debbano pagare le conseguenze. Ma la mente umana è l'inventrice più capace del mondo quando si tratta di trovare o inventare delle scuse per giustificare i propri difetti, i propri errori o le proprie inadempienze. Ecco, non si tratta certamente mai di colpa nostra, la colpa la diamo sempre agli altri, è colpa dei genitori, delle scuole, del governo, del traffico, oppure dei colleghi e così via inventando. Ed è perciò che la preghiera del pubblicano citata da Gesù, cioè quella preghiera che sicuramente ricorderete, sii placato verso me peccatore, oppure l'affermazione del ladrone sulla croce, che disse per noi è cosa giusta perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti. Ecco, queste affermazioni attirano la nostra attenzione, sono fuori dal normale sicuramente, ma in tutti e due questi casi Gesù ha fatto capire che è stata proprio questa prontezza a riconoscere le colpe commesse che ha permesso poi a Dio di perdonarle. Ecco allora una esortazione. Stai forse anche tu usando delle scuse sciocche per nascondere i tuoi

errori, i tuoi peccati, oppure sei pronto a riconoscere le tue proprie responsabilità e a cercare quindi il perdono e l'aiuto che Dio ha promesso a chi si rivolge a Lui con sincerità e con fede. Ecco, mi auguro che la tua scelta possa essere quest'ultima.

Era tratto da un articolo di Guglielmo Stendridge apparso sulla Voce del Vangelo, quello che ho condiviso con voi poco fa. E adesso la musica, Antonella Capone assieme a Joe Taff.

0: Contrappunti.
1: E questa è la testimonianza, le parole che sto per leggervi, di molti figli di Dio. Ecco, sono le parole della prossima canzone che andiamo ad ascoltare. Dicono: sai, per tutta la mia vita la gente mi ha detto che la vera amicizia è difficile da trovare, eppure ho dovuto provare sulla mia pelle e finalmente ho capito. Ho speso tutte le mie forze e ho perso tutto perché gli amici non avevano che garanzie limitate, e finché non ho conosciuto te non sapevo che un amico con la garanzia a vita potesse essere una realtà per me. Che amico abbiamo in Gesù? Egli porterà per noi tutti i nostri peccati e tutti i nostri dolori. Che privilegio abbiamo di poter portare tutto a Dio in preghiera. Ecco, come dicevo, queste le parole del prossimo brano, si intitola appunto What a Friend, cioè Che amico, l'ascolteremo da Mary and Mary. E questo brano ci introduce anche nel tema che affronterà per noi fra poco Carlo Bertinelli, ma di questo diremo qualcosa dopo. Intanto la canzone.

0: Che amico, cantavano Mary and Mary. E adesso, come dicevo, Carlo Bertinelli ci dirà qualche cosa su questo grande amico, il più grande amico, Gesù, l'amico dei peccatori, quindi l'amico di tutti noi. Amici, vale la pena di ascoltare questo intervento di Carlo Bertinelli e vi preannuncio già che dopo il suo intervento ascolteremo un'altra canzone sempre su questo tema, anzi ha lo stesso titolo, What a Friend We Have in Jesus, quale amico abbiamo in Gesù, un classico evangelico. Lo ascolteremo e ve l'annuncio già adesso dalla voce di Cliff Richard. Intanto sentiamo Carlo Bertinelli.
1: Aprendo le pagine del libro di Dio, la Bibbia, troveremo tanti e diversi appellativi con i quali è stato definito il Signore Gesù. Nell'Evangelo, e precisamente in Luca al capitolo 7, versetto 34, ne ho trovato uno che mi ha fatto riflettere e che penso e spero condurrà anche voi alla riflessione. I contemporanei di Gesù dicevano di lui: ecco un amico dei peccatori. Certo, lo dicevano in senso dispregiativo, offensivo, senza rendersi conto di affermare una grande verità. Per comprendere la portata di questa verità è necessario soffermarci e considerare in che cosa consista l'amicizia. Questo non è un sentimento legato alla nascita, ai vincoli di parentela, ma è conseguente ad una scelta volontaria. Dio ha scelto l'uomo a suo amico. E il valore di questa scelta supera l'abisso che separa la divina perfezione dall'umana condizione di peccato. Gesù è il vero amico dei peccatori. Egli, venendo nel mondo, non ha avuto solo parole di comprensione, di compassione o di solidarietà, ma ha posto in luce dei fatti di innegabile grandezza. Poiché la vera amicizia accomuna le persone, le pone nella stessa condizione, partecipa gli stessi beni, così Gesù ha voluto condividere la condizione umana, ha reso l'uomo partecipe dei suoi valori, si è fatto peccato per lui, rendendosi così responsabile dell'iniquità umana e pagandone il prezzo alla croce. Gesù Cristo non è venuto per criticare, per consigliare o per giudicare. È venuto per recare all'uomo il segno tangibile del suo amore e della sua amicizia. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, poteva scrivere più tardi l'apostolo Paolo. E questo è uno dei versi più belli, più significativi delle sacre scritture, naturalmente per coloro che comprendono che è venuto per loro. È venuto nel mondo per condividere la vita dei peccatori, senza però condividerne il peccato. È stato come uno di noi per poter comprendere e simpatizzare nelle nostre infermità. Si è fatto povero per poterci arricchire. Per donarci la sua giustizia si è fatto peccato. È morto nel supplizio della croce per donarci la sua vita. Ha voluto temporaneamente essere separato dal Padre perché noi fossimo eternamente accolti. Ha trionfato mediante la resurrezione dai morti perché noi potessimo partecipare alla sua vittoria. Ed ora è nel cielo alla destra del Padre per rappresentarci e per intercedere per noi. Quale amico? Dove ne troveremo uno simile? Ma attenzione, è l'amico dei peccatori. Per fare nostra la sua amicizia è necessario riconoscere di far parte dei peccatori. Finché l'uomo crede di essere giusto, finché ha un alto concetto di se stesso, finché pensa di poter fare da sé, finché confida nei propri valori morali e religiosi, certamente non ha Gesù come amico. È necessario riconoscere il proprio stato di peccato. Quando lo riconosciamo, quando ne abbiamo coscienza, allora e solo allora troveremo in Gesù l'unico, il vero, l'insostituibile amico.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti che sta volgendo al termine. Gesù, l'amico dei peccatori, da questo il tema che ha voluto condividere con noi Carlo Bertinelli quest'oggi. Un tema molto importante, amici, come sempre vi invito a rifletterci sopra. Di questo soggetto parlavano anche le ultime due canzoni che abbiamo ascoltato, quella di Cliff Richard, What a Friend We Have in Jesus, un classico evangelico. Si trattava fra l'altro di una registrazione del 1967. E vi lascio con le ultime note di questo brano dal sapore sudamericano, come dicevo in apertura. Infatti i brani che ci hanno accompagnato erano tutti tratti da quest'album International Hymns dal Sud America, appunto una registrazione effettuata in Ecuador. Amici, allora non mi resta a questo punto che farmi da parte, vi ringrazio per avermi fatto compagnia fin qui e come sempre vi invito a non allontanarvi dalla nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto presto, intanto buon proseguimento.
0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici in ascolto, benvenuti all'appuntamento consueto con la nostra rubrica Controluce. Mario Pieri adesso con voi assieme a Nino Ciniello. Guarigione, salute e Vangelo, questo è il titolo che Nino ha dato, hai dato, vero, alle tue considerazioni anche di quest'oggi.
3: Sì, mi sembra che sintetizzi un po' il contenuto di quello che andrò a dire. Ecco, faccio riferimento ad un certo movimento di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, che in qualche modo fa una stretta connessione fra la guarigione e la fede, come se le due cose dovessero sempre andare a braccetto.
2: Va bene, allora vi lascio subito in compagnia di Nino Ciniello, a te il microfono.
3: Lo riprendo subito e partiamo. Dunque, la volta scorsa, per chi mi ha seguito, abbiamo cominciato a riflettere e confrontarci anche, almeno un tentativo di confronto, con quell'idea che se prego con una fede sufficiente per ottenere, non solo prosperità materiale o una guarigione fisica, eccetera, sarò certo di ottenerle. Ora, l'abbiamo preso in considerazione perché abbiamo detto la volta scorsa che questa concezione, questa idea è ormai in vigore da molti anni e ha contagiato, ha avuto un grande consenso in tanti ambiti del cristianesimo. Abbiamo detto la volta scorsa che questa convinzione, veicolata attraverso quello che si chiama notoriamente il movimento della fede, sostiene che la buona salute e la prosperità materiale dovrebbero essere, diciamo, lo standard normale, la condizione tipica, la caratteristica, diciamo, di ogni credente. Anzi, è volontà di Dio guarire tutti i credenti, e quando la guarigione non avviene, ciò può essere o a causa dell'opposizione di Satana al governo di Cristo, direbbe questo movimento, oppure dovuto all'ignoranza o alla mancanza di fede di chi chiede, di chi prega. Ecco, ora capite bene che le implicazioni pratiche di questo modo di vedere sono tante, non piccole, e non solo di ordine ideologico, religioso, ma estremamente concrete. Immaginate chi, per esempio, affetto da qualche malattia, ecco, prega con vigore, con convinzione, e non viene guarito, oppure chi, sebbene in cerca di un lavoro stabile da anni, vive invece nella precarietà lavorativa e materiale. Ora, a queste persone quanti sensi di colpa potranno venire? Oppure spesso pensiamo alla ribellione che può nascere nei cuori di questa persona contro Dio e contro la sua parola. Ecco. Ora, dopo una breve analisi di alcuni testi biblici, la volta scorsa abbiamo detto che i miracoli di guarigione sono possibili ancora oggi, ma essi non possono essere ritenuti scontati, obbligatori da parte di Dio. In altre parole, il Signore non ha mai firmato nessun assegno in bianco con noi rispetto alla salute e alla prosperità materiale. L'equilibrio biblico, a mio avviso, viene meglio rispettato se i credenti rimangono aperti, sì, alla possibilità delle guarigioni divine, senza però pensarle come un loro assoluto diritto. Ecco, sembra a mio avviso più ragionevole credere che Dio abbia destinato i miracoli a tempi e luoghi determinati e li abbia negati a volte in altre circostanze e in altri periodi. Ecco. Ora, quando si adotta, abbiamo detto in conclusione la volta scorsa, una delle due posizioni estreme, cioè da un lato quel materialismo scettico che esclude il soprannaturale a priori, e dall'altro estremo, cioè l'obbligo del miracolo a tutti i costi, abbiamo detto che è molto facile sbagliare e ciò è molto pericoloso, con conseguenze pratiche nella vita di tante persone, del quale ho accennato poco fa. Ora, proseguiamo la nostra riflessione. Direi che l'interpretazione del benessere fisico come segno del regno di Dio, di cui questo movimento, ecco, della fede mette molta enfasi, ha un'altra importante implicazione per il movimento di cui parlavo prima, del Vangelo di salute e prosperità. Come abbiamo visto la volta scorsa, gli esponenti di questo movimento proclamano che è volontà di Dio guarire tutti i credenti, e questo è importante capire, in questa vita, cioè ora, adesso. Ora, una tale comprensione rientra in quello che molti studiosi hanno bollato come, scusatemi il termine un po' tecnico, escatologia iperrealizzata, cioè, mi spiego subito, quel modo sbagliato di pensare che il regno di Dio sia oramai giunto al suo stadio finale e completo. Ora, se così fosse, bisognerebbe effettivamente attendersi allora la guarigione per tutti, anzi, non ci dovrebbe essere alcun bisogno di guarigione perché non ci sarebbero malattie né handicap fisici di alcun tipo. A contrario, avremmo tutti il vantaggio di possedere un corpo trasformato, ecco, libero da ogni malattia e condizionamento. Ma Dio non ha decretato di portare il suo regno allo stadio finale nell'attuale momento storico. Ora, è difficile andare lì a vedere tutti i testi biblici, mi limito per esempio a quanto è insegnato nelle parabole di Matteo capitolo 13, ma anche di altri brani, dove il regno di Dio, che fu inaugurato con la morte e la risurrezione di Gesù, non è venuto, dice la Bibbia, nella sua completezza. Gesù infatti ritornerà di nuovo per sradicare interamente, radicalmente, in modo completo il peccato, dice la Bibbia, incatenare Satana e allora instaurare in modo definitivo e completo il regno di Dio con tutte le sue implicazioni. Il credente quindi vive oggi, adesso, la sua vita terrena nell'attesa che questo intervallo di tempo sia completato. Questo intervallo di tempo va fra lo stadio attuale, il momento attuale della storia della salvezza e la sua fase finale. Aspettarsi ora, in altre parole, il benessere fisico e la guarigione divina per ogni credente vuol dire ignorare che esiste la realtà di questo intervallo di tempo fra l'inaugurazione del regno di Dio con la morte e la risurrezione di Gesù e la sua fase di completamento, di totale instaurazione. Ora, Dio ha promesso sì di eliminare tutte le malattie e le menomazioni fisiche solo però nello stadio finale del regno di Dio. I miracoli di Gesù o quelli degli apostoli, le guarigioni miracolose che tuttora avvengono, in tutte queste espressioni in qualche modo Dio anticipa, dà delle dimostrazioni per grazia di alcune di quelle caratteristiche che saranno complete e totali solo nello stadio finale del suo regno. Ma aspettarsi che le afflizioni fisiche siano sradicate del tutto ora in questo tempo, direi che è tanto folle quanto aspettarsi che venga eliminata non solo la morte fisica, che finiscano i disastri naturali e che il potere del peccato venga del tutto annullato e distrutto. Il movimento del Vangelo di salute e prosperità ha ragione nel proclamare che Dio ha promesso di eliminare tutte le nostre infermità fisiche, ma ha torto nel sostenere che bisogna aspettarsi che ciò avvenga in modo totale in questa vita. In secondo luogo, senza negare qui l'efficacia dei miracoli nel fortificare la fede dei credenti, ma anche nel sensibilizzare le persone indifferenti al messaggio del Vangelo, se lasciamo netta questa efficacia, non dovremmo però perdere di vista l'insegnamento, per esempio, di Paolo, solo per citare un autore biblico, secondo il quale la forza di Dio è spesso rivelata nella debolezza. Ci sono capitoli molto belli della sua seconda lettera ai Corinzi riguardo a questo tema. Il regno di Dio non si manifesta sempre in modo spettacolare, in modo comodo, trionfale, ecco, visibile, anzi spesso va avanti nel silenzio, spesso nella sofferenza e con un'apparente sconfitta. Pensiamo alla Chiesa perseguitata, a tanti credenti che soffrono solo perché sono cristiani e in tanti altri casi ed esempi. Qualcuno forse si chiederà, ma Dio può volere che un credente sperimenti la malattia o i limiti fisici? I sostenitori del Vangelo, della salute e della prosperità direbbero no. Dio vuole la salute per ogni credente e la dispensa gratuitamente. Tutto quello che si dovrebbe fare è chiedere con fede. Io personalmente non sono persuaso che questa risposta sia corretta perché contiene elementi equivoci. È uno dei brani biblici più dibattuti, ecco, sulla malattia e la guarigione divina, e che può, spero, aiutarci molto a comprendere il senso della malattia nella vita del credente, lo troviamo in Seconda Corinzi 12, capitolo 12, versetti 7 a 9. Testo dove Paolo descrive la sua spina nella carne. Ecco, leggo molto velocemente questi pochi versetti, dal versetto 7 al 9, dice l'Apostolo Paolo: «E perché io non avessi a insuperbire per le eccellenze delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza ti si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me». Anche se non si è sicuri qui se Paolo si riferisca con il termine spina nella carne ad un male fisico, oppure ad una prova, un dolore di ordine morale, perché lui parla di tentativo di insuperbito, o del pericolo di essere insuperbito, siamo comunque legittimati dalla Bibbia a pensare, primo, che Dio non rimuove sempre la malattia dalla vita del credente; secondo, quando permette ai suoi figli di soffrire malattie, Dio comunque persegue un fine positivo. È importante notare questo testo che ho appena letto, che Paolo attribuisce la sua spina nella carne a Dio. Versetto 7 dice: mi è stata messa, e ciò è in linea con altri testi in cui sono descritte infermità fisiche. Ora, se le cose stanno così, si possono trarre alcune conclusioni. Primo, a meno che non si voglia incolpare Paolo di mancanza di fede, è chiaro che non sempre le preghiere rivolte con fede, come quella che abbiamo appena letto nel caso dell'Apostolo Paolo, portano alla guarigione fisica. Secondo punto, che è il più pertinente alla nostra discussione, abbiamo qui una chiara indicazione che Dio può esporre il suo popolo alla sofferenza fisica con il proposito di migliorarne la vita spirituale. La spina nella carne di Paolo aveva il fine di tenere a freno il suo orgoglio, dice l'Apostolo. Quindi Dio ha il potere di provocare o permettere l'insorgenza di problemi fisici nella vita dei credenti per ottenere simili benefici. In definitiva, si può affermare che la malattia non può essere esclusa da quelle sofferenze che i cristiani potrebbero sperimentare nella propria vita. Essa inoltre non può essere esclusa dalle assicurazioni divine che tali sofferenze saranno usate da Dio per apportare benefici, miglioramenti, maturazioni spirituali al credente che reagisce nel modo giusto, quindi che ne diventa passivo, né all'arroganza di volere a tutti i costi la guarigione. Ciò non significa che la malattia sia una punizione divina e che vada sempre accettata passivamente come una sorta di credito davanti a Dio. Questo si scivolerebbe nell'estremismo cattolico. Qui non si vuole poi nemmeno suggerire che l'infermità sia una benedizione, perché la malattia, qualunque sia la sua relazione con la potenza di Dio, ricordiamoci, lo sottolineo, rimane ed è sempre un male, cioè una conseguenza di quel tragico sgretolamento della creazione conseguente alla caduta, all'inizio, con la colpa di Adamo ed Eva. Molti testi biblici dimostrano che la malattia può apportare benedizioni. Allo stesso tempo, questi testi dimostrano che il credente che accetta la propria malattia come una prova permessa da Dio, che non sarà comunque sempre rimossa o quando lo si vuole, e che desidera crescere e imparare mediante la malattia stessa, assume una posizione biblica. In conclusione, accettare un'infermità fisica come volontà di Dio e vivere in modo trionfante sopportando questo peso può evidenziare, a mio avviso, una fede di gran lunga più forte rispetto ad un atteggiamento del tipo che abbiamo visto prima, chiedi e ottieni, che domanda a Dio la guarigione a tutti i costi. Caro salute a tutti, da me
2: e dal sottoscritto Mario Pieri.
3: Ciao.
0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Ed ora eccovi alcuni consigli sulla salvezza. E so che la maggior parte della gente che ascolta questa trasmissione settimana dopo settimana è gente di Dio, cristiani, persone che sono state perdonate per la loro fede in Gesù Cristo, ma so pure che non solo i cristiani hanno bisogno di sentir questo, e può darsi quindi che ci siano altri che sono venuti interessati in queste cose. Così ogni tanto mi piace includere una presentazione del Vangelo e lo voglio fare oggi. Nell'epistola di Paolo agli Efesini 2, 8 e 9 si leggono alcune parole che sono molto, molto familiari ai credenti e spero che diventino pure vive anche per voi mentre ora vi parlo. Eccovele qui. Egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non vien da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. E qui mi domando se voi tutti sapete quello che la parola grazia significa nella Bibbia. Ha circa 4 diversi significati nel Nuovo Testamento, 2 dei quali sono molto prominenti in relazione ai cristiani. La parola grazia, quando è usata nel senso di ricevere la grazia, di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signor Gesù Cristo, eccetera, significa aiuto, assistenza, potenza o forza da Dio. Ma questo non è il significato che questa parola qui in questo contesto esprime. Qui non parla tanto di ciò che succede alle persone che ora sono cristiane, ma di che cosa le fece cristiane, e dice: egli è per grazia che siete stati salvati. Grazia è qui l'amore e la misericordia di Dio che è da lui sparsa sulle persone quando si meritano addirittura l'opposto. La grazia è il dono di Dio che dice alle persone: benché vi meritate l'inferno ed eterna dannazione per i vostri peccati, mentre voi siete morti nei vostri peccati, nelle vostre trasgressioni, come questo capitolo ci dice nel principio, lo stesso, anche se voi siete schierati contro di me, io, dice l'Eterno, ho voluto fare qualche cosa a vostro favore. E così Dio ha deciso di riversare il suo amore su delle persone che lui è pronto a redimere e a far di loro suoi figliuoli, non perché se lo meritino, si meritano l'inferno, si meritano punizione eterna per la loro ribellione contro di lui e la sua legge, ma perché li ama e di sua iniziativa vuol far questo per loro. Non è questa una cosa meravigliosa, che Dio, malgrado i nostri peccati, ha deciso di farci del bene a noi che siamo esseri miserevoli e abietti e che vogliamo far come meglio ci sembra, senza mai interessarci né di Lui né della sua parola? Ebbene, amici, questa è grazia, favore immeritato, Dio che ci fa del bene mentre meritiamo del male, Dio che ci tratta all'opposto di come dovremmo essere trattati, che si mostra misericordioso quando dovrebbe giudicarci con severità. Questo è quello che ha portato la fede e la vita cristiana in ogni credente che è ora in ascolto. Non c'è cosa alcuna in voi per la quale Dio ha detto: beh, dato che questa persona è così buona, io la salverò. No, assolutamente. Dio vi vede per quello che siete, miseri peccatori meritevoli di inferno, ma ha deciso di sua libera iniziativa che vi salverebbe se voi siete stati salvati. Ora, certi di voi che mi ascoltate non siete stati salvati e forse neppure capite chiaramente ciò che questa parola salvati vuol significare qui in questo passaggio. E così permettetemi di parlare di questo. Riesaminiamo il passaggio che vi abbiamo letto all'inizio. Egli è per grazia, cioè per l'immeritato favore, per la misericordia di Dio che ha mostrato verso i peccatori, che noi siamo stati salvati. Questo è quello che vuol dire questa parola salvati. Vi dà l'idea di qualcuno che, camminando in ginocchio, si è recato in una chiesa? È così che pensate che uno può essere salvato?
Permettetevi di dirvi ciò che tale parola qui esprime. Qui ha lo stesso significato che esprime al giorno d'oggi. Quando voi leggete nei giornali, per esempio, di qualcuno che era su una nave che ha naufragato e che all'ultimo momento, quando ormai non aveva né acqua né viveri, ecco che proprio al secondo, quando stava per essere ingoiato dai gorghi, un elicottero è venuto e lo ha tratto su in salvo. E poi voi ne leggete il resoconto della vicenda sui giornali, i quali dicono: il tal di tali è stato salvato. Liberazione, soccorso da una situazione disperata di estremo pericolo. Significa preso proprio all'ultimo momento. Questo è quello che qui tale parola significa. Le tempestose nuvole dell'ira di Dio si sono ammassate su di voi, i fulmini vi stanno abbagliando, la tempesta sta per scatenarsi sui vostri capi di peccatori, quando d'un tratto Dio ha mandato il suo figliuolo per ghermire gli uomini e liberarli dal terribile precipizio infernale in cui stavano per essere gettati dalla furia della giusta ira di Dio. Questo è ciò che salvati significa: salvati dall'inferno, salvati dai risultati dei nostri peccati, liberati per sempre da essi. Ma come è che siamo salvati? È Dio che ci salva, e ci salva non perché ce lo meritiamo, come abbiamo detto, ma appunto perché non ce lo meritiamo. E come lo fa? Per mezzo della fede, ci dice questo versetto. Per fede, è per fede che voi siete stati salvati. In altre parole, voi non potete fare cosa alcuna per salvar voi stessi. E fede significa Dio deve fare e farà e ha già fatto tutto per voi per mezzo del suo figliuolo Gesù Cristo. E questo è esattamente quello che è accaduto. Ha mandato il suo figliuolo a morire sulla croce, prendendo su di sé la punizione, l'ira di Dio che io meritavo per i miei peccati. E quando per la prima volta qualcuno mi disse questo e mi predicò questo messaggio dalla Bibbia, io ci credetti e riposi la mia fiducia e cominciai a dipendere su quello che Gesù Cristo fece per me. Io credo che Gesù fu punito sul Calvario al mio posto e che Dio lo risorse dai morti, dimostrando così di aver accettato il suo sacrificio propiziatorio quando sulla croce diè la sua vita per me. Quando io credetti a questo, che è l'essenza del messaggio evangelico, e mi affidai al sacrificio di Cristo, i miei peccati furono scontati. Per quel sacrificio io divenni davanti a Dio perfetto, anche se nella mia vita non lo sono, e ciò è avvenuto non per mia bravura o per quello che ho fatto, ma per quello che nel suo amore Cristo fece per me. E notate come il versetto continua: è il dono di Dio. Qualcuno viene da voi per il vostro compleanno e vi porge un dono tutto infiocchettato in un involucro variopinto e voi dite: bene, quanto vi devo? Ma certo no, certo non dite questo, non potete pagare per un dono deve essere gratis, altrimenti non è più un dono. E così è della salvezza dall'inferno e dalla punizione dei vostri peccati. Anche questa è gratis. La Bibbia, cercando di farlo ancora più chiaro, qui aggiunge: non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Non potete andare in paradiso per mezzo delle vostre buone opere. Non andate in paradiso osservando la legge, sottomettendovi a riti o a cerimonie, facendo del bene agli altri. Non c'è alcun mezzo che potete fare e che possa salvarvi. L'unico mezzo è di credere che Gesù Cristo morì sulla croce al vostro posto per i vostri peccati. Poi questo versetto continua e dice: non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Non siete stati salvati da ciò che voi avete fatto o potete fare, ma lo è solo ed esclusivamente per quello che Egli fece per voi, affinché nessuno si glori. Non potete andare in paradiso neppure andando quello che voi avete fatto assieme a quello che Gesù ha fatto. Se così fosse, allora, abbinando l'uno all'altro, ambedue potreste star lassù stretti fianco a fianco e dire: noi ce l'abbiamo fatta. O se fosse stato possibile averlo fatto da voi, solo star là davanti al trono di Dio e dire: beh,
io ce l'ho fatta. Ma vedete, questo Dio non lo permette a nessuno. Quello che lui desidera è che quando entrate in paradiso, voi togliete lo sguardo da voi e puntandolo su Gesù Cristo esclamato: lui è quello che l'ha fatto, lui è quello che mi ha salvato, e dite: avete ancora voi ricevuto la salvezza? E perché non affidarvi ora a lui? Perché non vi arrendete ora nelle sue mani per essere salvati? Oh Signore, noi ti preghiamo che questo messaggio possa parlare chiaro ai cuori di coloro che sono in ascolto e che sono coscienti dei loro peccati e che sentono la necessità di un Salvatore. Ti preghiamo, Signore, che noi possiamo pure aiutarli. Nel nome di Cristo, questo te lo chiediamo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo capitolo 27. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro a Gesù per farlo morire. E legatolo lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, lasciati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli d'argento, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché son prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio da servir da sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo, fin al dì d'oggi, è stato chiamato Campo di Sangue. Allora s'adempì quel che fu detto dal profeta Geremia: «E presero i 30 sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo dai figliuoli di Israele, e li dettero per il campo del vasaio, come l'aveva ordinato il Signore». Or Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli disse: «Sì, lo sono». E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non odi tu quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, talché il governatore se ne meravigliava grandemente. Or ogni festa di Pasqua il governatore soleva liberare alla folla un carcerato, qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba. Ed essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto il Cristo?» Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Or, mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui». Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro: «Qual dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso». Ma pure riprese egli: «Che male ha fatto?» Ma quelli vie più gridavano: «Sia crocifisso». E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E tutto il popolo rispondendo disse: «Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli». Allora egli liberò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la coorte, e spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, e intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo, e una canna nella man destra, e inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffavano, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo menarono via per crocifiggerlo. Or nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevan quivi la guardia. E al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: «Questo è Gesù, il re dei Giudei». Allora furono con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra, e coloro che passavano di lì lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: «Tu che disfai il tempio in tre giorni e lo riedifichi, salva te stesso. Se tu sei il figliuolo di Dio, scendi giù di croce». E similmente i capi sacerdoti con gli scrivi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Da che è il re di Israele, scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui. Se è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, perché ha detto: sono figliuolo di Dio». E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Or, dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito un di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala d'aceto e postala in cima ad una canna, gli diè da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città e apparvero a molti. E il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente, dicendo: «Veramente costui era il figliuolo di Dio». Ora quivi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avean seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di José, e la madre dei figliuoli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentandosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un lenzuolo netto e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatta scavare nella roccia, e dopo aver rotolato una gran pietra contro l'apertura del sepolcro se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute di rimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: è risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato disse loro: «Avete una guardia, andate e assicuratevi come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Nel 1866 muore Enrico Craik, l'amico più caro di Giorgio Müller durante 36 anni e suo preziosissimo collaboratore nel lavoro dell'orfanotrofio. Nel 1870 viene a mancare anche la cara moglie di Müller. Non era mai stata una donna vigorosa e più di una volta aveva rasentato la morte, ma era stata per Müller più che una compagna, con la quale aveva vissuto in intima comunione, accresciuta anche dal fatto che entrambi avevano dedicato la loro vita al Signore. Müller stesso conduce il servizio funebre tanto in chiesa che al cimitero. La soprannaturale serenità e la pace dopo quella dolorosa separazione sono indice della presenza nel suo cuore di una potenza che non è dell'uomo.
0: Nella solitudine che sentiva aumentare di mese in mese, un avvenimento imprevisto cambiò il corso della sua vita. La figlia Lydia venne chiesta in sposa da James Wright, rimasto pure egli vedovo. Certo che a nessun uomo poteva con maggior fiducia affidare quest'ultimo tesoro della sua vita, Müller incoraggiò la figlia ad accettare, benché essa esitasse per non lasciare solo il padre. Nel novembre del 1871 si sposarono e fu un'unione felice, pari a quella dei genitori di Lydia. Per Giorgio Müller il senso di solitudine si fece più forte. Sentiva il bisogno di avere qualcuno al suo fianco che partecipasse ai suoi lavori e avesse intima comunione con lui nella preghiera. Decise così di domandare la mano della signorina Susanna Grace Sangar, che aveva conosciuto da più di 25 anni come seria discepola, stimandola pienamente adatta ad essergli un aiuto nel Signore. Non era ricca, avendo perduto tutto ciò che possedeva. Se fosse stata ricca, egli avrebbe considerato la sua fortuna come un ostacolo al suo matrimonio e ad una vita di rinuncia, secondo le scritture. Ella fu pienamente d'accordo con lui nell'uso dei beni, talché, avendo ancora un residuo di 200 sterline, le pose a disposizione del Signore, unendosi così a suo marito in una vita di povertà volontaria. Varie volte fu chiesto a Müller che cosa sarebbe avvenuto della sua opera se egli, il capo degli operai, si fosse ritirato. Gli uomini trovano difficoltà a distogliere gli occhi dallo strumento, senza ricordare che vi è un solo autore. Già che l'autore è colui che opera, e lo strumento è soltanto ciò con cui l'autore opera. Senza dubbio il consiglio dei fratelli garanti si sarebbe occupato, nel caso, di provvedere, ma dove si sarebbe trovato l'uomo capace di prendere la direzione? Un uomo che fosse così conforme nello spirito a quello del fondatore, da confidare e dipendere soltanto da Dio. A tali questioni egli non aveva che una risposta sempre pronta. L'unica soluzione di tutte le preoccupazioni e le perplessità è una sola: il Dio vivente. Colui che aveva fornito i mezzi per erigere le case per gli orfani poteva mantenerli in attività. Colui che aveva scelto un umile uomo per dirigere la sua opera nel suo nome poteva provvedere un valido successore. Giosuè non solo seguì Mosè, ma gli succedette. Il Dio degli eserciti non è limitato nelle sue risorse. Tuttavia molte preghiere furono elevate a Dio perché si trovasse al momento opportuno un degno successore. E fu preparato nel signor James Wright, non perché fosse il genero di Müller. La scelta avvenne prima del matrimonio con Lydia. Da più di 30 anni, ossia dalla sua fanciullezza, Wright era ben conosciuto da Müller, che lo aveva seguito nel suo elevarsi nelle cose del Signore. Già da 13 anni era divenuto il suo braccio destro nelle cose più importanti. Durante tutto questo tempo, Müller e sua moglie lo raccomandavano a Dio nelle loro preghiere. Entrambi si sentivano sicuri che Dio lo avrebbe reso sempre più capace di assumere a suo tempo tutta quella responsabilità. Quando nel 1870, dopo la morte della moglie, Müller era malato, aprì il suo cuore a Wright circa la successione. Troppo umile per affrontare senza riflessione le molte difficoltà, Wright attese che il Signore rimuovesse ogni incertezza. Questo accadeva 21 mesi prima che sposasse Lydia Müller. Subito dopo, Wright divise col suocero le responsabilità dell'opera. Dopo circa 3 anni dalle seconde nozze di George Müller, nel marzo del 1874, la sua seconda moglie, Susanna Grace, cadde ammalata ed ebbe un'emorragia che la condusse vicino alla morte. Ella riprese un po' le forze, ma febbre e delirio si alternavano con un'ostinata insonnia e per la seconda volta parve vicina a morire. Ogni speranza umana sembrava svanita. Eppure, in risposta alla preghiera, la signora Müller superò la prova e, dopo un soggiorno al mare, riprese completamente le forze. Il Signore volle poi che ella continuasse ad essere la compagna di suo marito in quegli anni di viaggi missionari che diedero a Müller il mezzo di spargere ovunque la parola della verità. Dopo le ombre del dolore e della sofferenza, quell'uomo amato da Dio ritrovava sempre quel ristoro e quel sollievo che è come l'ombra di una grande roccia in luogo deserto. Le risposte che Dio dà alla preghiera appaiono talvolta negative. Egli tiene conto del desiderio interiore di colui che prega e risponde secondo lo spirito più che secondo l'imperfetta e talvolta sbagliata espressione del richiedente. Inoltre la sua sapienza infinita scorge una maggiore benedizione per noi nel rifiutarci il bene di minor valore che cerchiamo. Così egli risponderà talvolta non nel tempo né nel modo che noi desideriamo e nemmeno secondo il nostro desiderio, ma secondo i moti intimi del nostro animo che egli interpreta meglio di noi. Monica, madre di Agostino, pregava che al suo figlio dissoluto non fosse permesso di andare a Roma, una vera fonte di corruzione. Ma il Dio gli permise di andarvi, e là Agostino poté venire in contatto con Ambrogio, vescovo di Milano, e per suo mezzo fu convertito. Il Dio dunque aveva interpretato e soddisfatto il desiderio interiore della madre, pur negandole la sua richiesta. Quando Müller per ben 5 volte nel periodo di 8 anni si era offerto come missionario, il Dio gliel'aveva impedito, e ciò poco dopo la sua conversione. Ora invece aveva 65 anni e il Dio si preparava a permettergli, e in un modo inaspettato, di divenire missionario. All'inizio del suo ministero era andato qua e là nel continente e in Inghilterra, ma ora stava per visitare regioni lontane e passarvi saltuariamente quasi 17 anni. Queste lunghe peregrinazioni nella vita già matura di Müller occuparono gli anni dal 1875 al 1892 e si estesero all'Europa, all'America, all'Asia, all'Africa, all'Australia, sufficienti a riempire da sole la vita missionaria di un comune servo del Signore.

Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi.